0: scarica le app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
2: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
1: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
2: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
1: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
2: No, è al Vicolo.
3: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
4: Ristorante Pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 2 e 2 minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzione.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi martedì 19 maggio è ancora una giornata con un po' di nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio, e la possibilità di qualche piovasco. In realtà ieri è successo poco o niente, anche oggi le probabilità sono piuttosto basse, ma può darsi che qua e là qualche temporale si verifichi. Oggi le temperature massime sono simili a quelle di ieri, quindi sui 23-25 gradi. Per domani, mercoledì, andiamo verso una stabilizzazione del tempo, andiamo verso un'alta pressione più duratura, che porterà anche un po' di caldo, probabilmente il primo caldo con temperature che si avvicineranno ai 30 gradi. Già domani dovremmo avere cielo sereno, poco nuvoloso praticamente per tutto il giorno, senza rischio di precipitazioni, e temperature massime che come dicevamo andranno oltre i 25 gradi, si avvicineranno anche ai 27-28 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Vedili Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
17: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
5: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucci 76 a Bologna.
19: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tuo contasso zero e TAG 1 e 31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1. Tempo perso.

0: Eh sì, solo tempo perso stamattina senza Emilio Marrese, e infatti vi beccate il sottoscritto, non è l'oradario e non siete in ritardo al lavoro, non sono le 8:30, state tranquilli, rilassatevi, sono le 7:07 di questo martedì 19 maggio, Emilio stamattina non c'è, lo sostituisco io in un cambio di palinsesto che poi porterà anche l'ora franca questa mattina e non l'oradario, ma comunque ci siamo per tenervi compagnia come sempre dalle prime ore del mattino. In questa giornata, in questo martedì che rappresenta per gli appassionati di basket, in particolare per i tifosi Virtus, una giornata importante, visto che questa sera ci sarà gara 2 dei quarti di finale playoff, ve la raccontiamo naturalmente su Nettuno Bologna 1 dalle 19:30 in diretta dalla Virtus Arena e ne riparleremo nella terza parte di Tempo Perso questa mattina, quindi dopo le 8 apriamo l'edicola per quanto riguarda i giornali sportivi, anche perché insomma ci sono un bel po' di notizie tra futuro Bologna, la Virtus che deve fare i conti con l'assenza di Holston, anche la Fortitudo che domani gioca con Verona, insomma ci sono un bel po' di situazioni da raccontare, ma naturalmente come sempre da tradizione di Tempo Perso parleremo nella prima parte soprattutto di cronaca in base naturalmente a quello che scrivono i giornali in edicola quest'oggi. Oh, siccome Emilio parte sempre giustamente anche con l'almanacco del giorno, lo faccio anch'io perché mi sembra anche giusto ricordare che oggi 19 maggio i santi del giorno sono San Celestino V. Avete presente la canzone di De Gregori scritta anche con Lucio Dalla? Va in Africa Celestino. Ecco, è lui, è quel papa lì, quel papa del gran rifiuto, quello che disse no, il papa io non ci penso nemmeno a farlo, fatelo voi, io sto qua a casa mia e mi nascondo. Ecco, più o meno la storia è andata così. Poi si festeggia anche Sant'Ivo di Kermartin, che ho scoperto stamattina essere il protettore di avvocati, giudici, giuristi, magistrati, notai, procuratori, uscieri, poveri e diseredati, vedove e orfani. Categorie variamente assortite per Sant'Ivo di Kermartin, San Dustano, San Teofilo da Corte, Sant'Andolfo di Cambrai e Santa Pudenziana di Roma. Questi sono i santi del giorno. Tra gli eventi di questa giornata, di questo 19 maggio, ce ne sono due, insomma, in qualche modo anche un po' collegati, nel senso che oggi veniva decapitata Anna Bolena. Parliamo un po' di anni fa, non è successo proprio l'altro giorno, ma è successo il 19 maggio di un bel po' di anni fa. E tra i nati di questo giorno c'è anche un grande personaggio, ci facciamo serie adesso, un protagonista assoluto della storia del Novecento, ovvero Malcolm X, storico attivista, leader politico, che ha rappresentato l'anima più estremista, anche violenta, del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione spesso anche accesa con il reverendo Martin Luther King, ma resta comunque uno dei personaggi cardine sicuramente della lotta degli afroamericani per il riconoscimento dei propri diritti. Gli eventi anche di oggi ricorrono i 10 anni dalla scomparsa di Giacinto Pannella, detto Marco, anche lui grande protagonista della politica italiana dello scorso secolo, presidente, leader, del segretario, tutto del Partito Radicale, personaggio variamente assortito, ma personaggio che va ricordato sicuramente perché tante battaglie civili sue e del Partito Radicale sono battaglie, chiedo scusa, che poi hanno portato a netti miglioramenti della nostra quotidianità, a leggi storiche, alle situazioni legate al divorzio, per esempio, che è stata una delle grandi campagne del Partito Radicale nel Novecento, e quindi lo ricordiamo, lo ricorderà soprattutto il Parlamento quest'oggi con una serie di iniziative legate appunto al decennale della scomparsa di Marco Pannella. E anche per la radio ha fatto tanto, perché Radio Radicale resta un riferimento sicuramente diverso rispetto ad altre radio che del panorama italiano. C'è anche una cosa diciamo, più leggera dal punto di vista degli eventi sportivi, perché oggi ricorrono gli anniversari di due scudetti di fatto unici, non solo perché l'hanno vinto solo quella volta lì queste due squadre, ma anche perché poi di fatto non è che ne abbiamo avute tante di storie così nel corso degli ultimi 40 anni di calcio italiano. Nel 91 lo scudetto lo vinceva la Sampdoria, nell'85 lo vinceva il Verona, e sono una particolarità questa, se volete, che due squadre così che hanno vinto lo scudetto nello stesso giorno praticamente, e di fatto insomma sono un po' cambiati i tempi, ecco, lo sappiamo, ce ne siamo resi conto, sono un bel po' cambiati. Allora, andiamo con la lettura dei quotidiani. Come detto, nella terza parte ci dedichiamo al calcio, al basket e allo sport, ma intanto diamo un'occhiata a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani legati a Bologna in edicola quest'oggi. Partiamo naturalmente dalle vicende legate ancora a Modena e a quello che è successo sabato pomeriggio. Tengono banco inevitabilmente nelle prime pagine, tra poco le andiamo anche ad approfondire. Il Resto del Carlino apre con Modena, i deliri di El Kudri, sapevo che sarei morto. Il 31enne investitore chiede una Bibbia. Ci sono le mail del 2021 che sono ovviamente prese in considerazione, ma non c'erano dubbi, sono 5 anni fa, sono solo quelle, ma evidentemente bastano e avanzano per essere messe sul piatto. Mail del 2021 di mettiamola così, di protesta forte, ci teniamo anche bassi visto i toni delle suddette mail verso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che non gli trovavano un posto di lavoro. Lui lamentava questo: voglio lavorare, brucio Gesù. Questa è la sintesi un po' molto ristretta del Resto del Carlino, legato ovviamente anche agli spazi del titolo. Hanno ripreso conoscenza intanto i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche. Trovati anche i corpi dei 4 sub alle Maldive, recupero però difficile, racconta il Carlino sulla prima pagina. Un'occhiata anche, come detto, alla prima di Repubblica, con il titolo principale legato a un'altra notizia che andremo ad approfondire attraverso la rassegna stampa di questa mattina. Fine vita, la legge ora accelera, la regione voterà entro l'estate. Ci sono poi naturalmente riferimenti a Modena, con le parole anche di Lepore: dopo Modena cambia la sicurezza, nei T-Days ci sono degli sbarramenti ma vanno riviste tutte le aree pedonali in città. Questo è il virgolettato del primo cittadino bolognese. Poi c'è anche un'altra notizia che ritroviamo sui quotidiani quest'oggi, ovvero quella di Alessio Catanzaro, il 30enne di Budrio, a bordo della flottilla, arrestato dai soldati israeliani, i suoi genitori ieri in piazza per il corteo. E racconta Repubblica, ma lo raccontano anche altri quotidiani. In prima pagina un riferimento, poi ci torniamo più tardi, anche con il ricordo di Giovanni Silva, scomparso ieri a 62 anni. È stato di fatto una meteora rosso-blu, ma come scrive Emilio Marrese, stamattina non ci sarà l'autorassegna di Emilio Marrese. Addio Giovanni, talento fragile che ci regalò un Eurogol, quello a Firenze, mitologico per tutti i tifosi del Bologna di quelle che c'erano in quegli anni lì. Corriere di Bologna, partiamo da qui anche con primi approfondimenti mattutini. Ho fatto una cosa brutta, virgolettato in prima pagina, naturalmente riferito al 31enne Salim El Kudri, che ha falciato i pedoni a Modena, era senza lavoro, frustrato e solitario. L'avvocato chiederà per lui la perizia psichiatrica. Aveva inviato mail con insulti ai cristiani all'università, in carcere ha chiesto una Bibbia. C'è un interessante editoriale di Olivio Romanini proprio sul Corriere di Bologna. Allora partiamo da qui e dalle sue parole. Dovrebbe valere sempre, ma soprattutto di fronte alle tragedie, bisognerebbe avere la testa libera. La realtà è dura, spigolosa, multiforme, cambia in continuazione e non si rassegna ad essere impacchettata dentro gabbie ideologiche. Mentre le persone investite a Modena, a folle velocità, da Salim El Kudri, lottavano in ospedale, alcuni di loro tra la vita e la morte, è iniziato il solito spettacolo, senza sapere e senza aspettare. Ha cominciato il ministro Salvini chiedendo l'espulsione immediata e la revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati gravi. Lo fa spesso, sembra sempre che sia l'opposizione, invece al governo. Gli altri partiti della coalizione, a partire da Forza Italia, gli hanno subito risposto che Salim El Kudri è italiano e che dunque non aveva un permesso di soggiorno. Dall'altra parte, in alcune aree a sinistra e sui social, è partita subito la reazione opposta. Sempre nell'articolo, nell'editoriale di fatto, di Olivio Romanini, che prosegue poi a pagina 4 all'interno del Corriere di Bologna: Salim è italiano ed è corretto, ma l'egiziano di 20 anni nato in Italia trova un egiziano se serve a rafforzare un concetto. Invece il 20enne italiano di origine egiziana e il padre egiziano, ancora senza cittadinanza, hanno fatto un gesto bellissimo, sono stati molto coraggiosi e andrebbero raccontati con la testa libera. Ci sta ovviamente rimarcare che chi ha aiutato Signorelli era di origine straniera, quello che non ci sta è dividersi subito nei due partiti opposti senza capire che cosa è successo. C'è l'imponderabile, dunque inutile pensare che tutto si possa prevedere e prevenire, ma di certo prima dello schianto sulla Via Emilia ci sono stati dei fallimenti, quello dell'integrazione e quello del sistema di cura. Così come non si poteva forse prevenire e prevedere che Mohamed Slitta accoltellasse quattro persone la notte di Capodanno a Verrucchio prima di essere ucciso da un carabiniere, o che Marin Jelenic, 36enne croato senza fissa dimora, uccidesse senza motivo il capotreno Alessandro Ambrosio. Per evitare queste tragedie non servono né gli sceriffi del giorno dopo né chi nega la realtà. Serve mettere le mani in quel pantano che è la politica, cercare risposte adeguate sui sistemi dell'accoglienza e dell'immigrazione. Serve anche pensare, per dirla con De Pascale, al sistema della cura del disagio psichico. Un estratto dell'editoriale di Olivio Romanini che personalmente mi sento di condividere, soprattutto sulla parte legata al disagio psichico. Perché possiamo metterla come vi pare, come ci pare, possiamo andare da una parte all'altra politicamente, o meglio dal punto di vista dei partiti, perché la politica in questo caso è un'altra cosa, ma resta poi il problema vero che emerge e che giustamente oggi i giornali trattano, legato appunto al disagio psichico e a quello che è un aspetto fondamentale di questa vicenda, e cioè perché Salim El Khoudry è di fatto rimasto solo con i suoi problemi. E su questa domanda gira tanto, e come spesso accade in Italia poi ce le poniamo quando accadono cose eclatanti, cose negative, come in questo caso. Senza lavoro, frustrato e solitario, El Khoudry ha fatto una cosa brutta, scrive ancora il Corriere di Bologna, pagina 2. 31enne che ha falciato i pedoni a Modena aveva inviato a Unimore, Università appunto di Modena e Reggio Emilia, mail di insulti ai cristiani. Tra l'altro mandando poi, aggiungo, anche un'altra mail subito dopo quella che ha girato tantissimo anche sui social, naturalmente, oltre che sui giornali questa mattina. Qualche giorno dopo, mi dispiace per la maleducazione, che è una mail che probabilmente insomma è anche più strana di quello che sembra se si leggono quelle precedenti. Ora in carcere, continua il Corriere di Bologna, vuole avere una Bibbia e parlare con un prete legale d'ufficio. Chiederò la perizia psichiatrica. Ho dovuto ricostruire io l'accaduto, sembrava lo vivesse per la prima volta, detto illegale. E a proposito poi della famiglia, l'unica cosa a cui pensano e per cui pregano è la salute dei feriti in ospedale. A proposito di feriti in ospedale, che poi ovviamente le notizie sono importanti anche da questo fronte, due feriti riaprono gli occhi, scrive ancora Federica Nannetti sul Corriere di Bologna, stravolti dalla tragedia, le famiglie, ci mancherebbe altro, ansia per la 55enne, la donna amputata invece è cosciente. Ce ne sono alcuni ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, come sappiamo insomma da sabato, ma con situazioni di fatto, ecco, gravi ma stabili, le possiamo sintetizzare così un po' per tutti, in progressivo, grave ma in progressivo miglioramento, scrive Federica Nannetti sul Corriere, e la 69enne tedesca rimasta schiacciata contro la vetrina del negozio alla fine della folle corsa dell'auto e amputata delle gambe. Le sono stati staccati i supporti ventilatori, ha ripreso a respirare autonomamente ed è cosciente. E ovviamente speriamo possa essere, possa migliorare anche con più rapidità possibile. Vado su Repubblica perché a proposito dei risvolti di questa vicenda ce n'è un altro che riguarda un po' tutte le città, in particolare ovviamente Bologna, quella che ci riguarda un po' più da vicino, e che racconta appunto Emanuela Giampaoli, a pagina 5 di Repubblica Bologna. Dopo Modena cambia la sicurezza, aree pedonali da proteggere. Le parole del sindaco Matteo Lepore: nel weekend ci sono le barriere a protezione della T, faremo delle verifiche. E poi un altro riferimento, l'abbiamo già fatto anche nella lettura dell'editoriale di oggi del Corriere di Bologna, lo fa anche Matteo Lepore da un altro punto di vista. Quello che davvero preoccupa il sindaco, tanto da ritenerlo urgentissimo, è semmai affrontare a livello nazionale il disagio psichico, scrive Emanuela Giampaoli. Ricordiamoci che pochi mesi fa c'è stato un omicidio in stazione, dice Lepore ricordando Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a gennaio, dove la questione era già emersa. Peraltro in quel caso la persona incriminata è stata fermata per 9 volte tra le stazioni di Milano e altre città, compresa Bologna. A questo proposito Lepore rilancia la necessità di condivisione delle banche dati tra vigili e forze dell'ordine. Se la polizia locale ferma un soggetto non sa se ha precedenti e questo è un problema, dice Lepore. Sul Resto del Carlino, dove ovviamente troviamo risvolti sia modenesi Bolognesi, sapevo che sarei morto, che il virgolettato usato anche dai colleghi del Carlino, a pagina 2, il Cudri chiede Bibbia e sigarette, non è musulmano ma neanche cattolico, ha fatto domande singolari, ha detto l'avvocato Giannelli, che lo ricordo avvocato d'ufficio per quanto riguarda il Cudri. All'interno del Carlino, nelle pagine di Bologna, c'è un'intervista alla sorella che vive con la sua famiglia a Sala Bolognese. Allora andiamo a leggere insieme un estratto di questa intervista realizzata da Valentina Reggiani e Pierluigi Trombetta. Mio fratello Salim era cambiato, non abbiamo capito il suo male. La donna, 33 anni, vive con i parenti a Sala Bolognese. Pensiamo alle persone colpite e alle loro famiglie. È difficile esprimere a parole l'enorme sofferenza che proviamo per ciò che lui ha fatto e a cui non c'è rimedio, il virgolettato nell'occhiello. Di fronte a quello che è successo sabato è difficile trovare le parole per esprimere il dolore e l'enorme sofferenza che io e la mia famiglia proviamo. La sorella maggiore di Salim El Kudri ha espresso ieri il pensiero della famiglia attraverso il loro avvocato. La donna, 33 anni, nata in Italia, in provincia di Bergamo, come il fratello, vive con i parenti nel comune di Sala Bolognese. È un bimbo piccolo di pochi mesi. Abita in una zona estremamente tranquilla del paese. Secondo quanto si è potuto apprendere, la famiglia è ben integrata. Non ha contatti molto frequenti con gli altri parenti che vivono a Ravarino, in provincia di Modena, la residenza di Salim, tanto per intenderci. Ieri, naturalmente, come accade in questi casi, la sua abitazione è stata presa d'assalto da cronisti televisivi e della carta stampata, tanto che qualcuno ha avvisato i carabinieri per cercare di avere un minimo di quiete intorno alla casa, racconta il Carlino. Quella della sorella di Salim è una famiglia appartata, visto che in paese nessuno era a conoscenza della loro presenza, e la sorella, tramite il legale, ha voluto esprimere parole di profondo dolore per le azioni del fratello. Per noi è qualcosa di inimmaginabile, pensando al ragazzo che è cresciuto con me, fratellino studioso che non sgarrava mai. Negli ultimi anni il suo carattere era purtroppo cambiato, sempre più chiuso e introverso, ma pensavamo che le difficoltà lavorative fossero la spiegazione di questo cambiamento. Non avevamo capito la sua malattia e quanto fosse grave invece il male che covava dentro e che in casa non manifestava. Oggi mi rendo conto di come quello che ha fatto sabato abbia rovinato per sempre la sua vita. Penso soprattutto al dolore enorme delle altre famiglie, quelle delle vittime di mio fratello, le persone che lottano tra la vita e la morte, e alle donne che non torneranno mai più a camminare, racconta attraverso il suo legale la sorella di Salim El Kudri. Sempre sul Carlino, pagina 2, nelle pagine bolognese, ha parlato anche c'è un'intervista anzi al direttore generale di Ascom, Tonelli, che è Giancarlo Tonelli, serve intervenire su sicurezza e disagio, microcriminalità, spaccio e disagio psichiatrico, così Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, ha ribadito l'impegno preso 3 anni fa insieme al presidente Enrico Postacchini con il progetto Porte Aperte, nato dall'esigenza di indicare a cittadini e turisti la possibilità di entrare nei negozi della città metropolitana. L'obiettivo, spiega Tonelli, è quello di trovare protezione e solidarietà in caso di difficoltà. Le immagini di Modena, secondo Tonelli, impongono, qui c'è il virgolettato, come riporta Giovanni Di Caprio nella sua intervista, una riflessione seria, concreta e senza semplificazioni, auguri, sui temi della sicurezza urbana e della salute mentale. Emerge con forza un disagio che troppo spesso resta invisibile fino a quando esplode in modo straziante. E probabilmente i numeri reali delle situazioni critiche affrontate ogni giorno dagli operatori sanitari e dalle forze dell'ordine sono persino superiori a quelli che conosciamo. Siccome dicevamo prima, è chiaro che c'è un problema legato al nel caso specifico ovviamente a Salim El Kudri, ma in generale a un approccio alle vicende di questo tipo, ai disagi di natura psichica che le persone possono avere, ecco, ci sono insomma problematiche di gestione, mettiamola così, delle vicende che sono sicuramente da affrontare, anzi che andavano affrontate già insomma tempo addietro. Torno sulle pagine del Carlino, diciamo quelle nazionali del QN, tanto per intenderci, quindi pagina 6, con l'intervista allo chef Muccini, che è uno dei feriti, Ermanno Muccini, noto chef. Ho pensato, questo è matto, mi sento un miracolato. Intervista di Francesco Vecchi, la ritroviamo anche su altri quotidiani, perché di fatto ha parlato un po' con tanti colleghi che seguono la vicenda. Andiamo a leggere quello che scrive il Carlino a tal proposito. Lo chef Muccini, tra le prime persone travolte, parla dal letto d'ospedale. Migliora la 69enne tedesca che ha perso le gambe, stabili gli altri quattro, quello che raccontavamo anche in precedenza. Lei ha memoria di quanto le è accaduto? Chiede Francesco Vecchi. Certo, è stato tutto velocissimo. Stavo attraversando la strada, mi sono reso conto di una macchina alla partenza del semaforo verde che accelerava talmente forte che ho pensato, questo è matto, a entrare in centro storico a questa velocità. Subito dopo mi sono ritrovato per terra rendendomi conto che era stato investito. Mi dispiace molto per chi è rimasto ferito, sono stato fortunato e sì, anche miracolato. Non so chi sia Salim El Kudri, se è un atto, così come dicono, è severamente da punire, non ho fatto in tempo a vederlo, non ho nemmeno visto l'auto che mi finiva addosso, ha raccontato ai giornali Ermanno Muccini, che appunto è uno dei feriti in via di guarigione, fuori pericolo di fatto, ricoverato ancora all'ospedale di Baggiovara. Dobbiamo dare la linea adesso alla regia, messaggi al 366-402-4022, memo per tutti coloro che stanno scrivendo, di fatto non mandate audio perché non ho la possibilità tecnica di mandarli, e quelli poi vi sfogate con Francesca Bolognini dalle 8.30. Intanto linea alla pubblicità, poi torniamo anche con i vostri messaggi e naturalmente con il resto della rassegna stampa. Qui a Tempo Perso.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi martedì 19 maggio è ancora una giornata con un po' di nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio, e la possibilità di qualche piovasco. In realtà ieri è successo poco o niente, anche oggi le probabilità sono piuttosto basse, ma può darsi che qua e là qualche temporale si verifichi. Oggi le temperature massime sono simili a quelle di ieri, quindi sui 23-25 gradi. Per domani, mercoledì, andiamo verso una stabilizzazione del tempo, andiamo verso un'alta pressione più duratura, che porterà anche un po' di caldo, probabilmente il primo caldo con temperature che si avvicineranno ai 30 gradi. Già domani dovremo avere cielo sereno, poco nuvoloso, praticamente per tutto il giorno, senza rischio di precipitazioni, e temperature massime che come dicevamo andranno oltre i 25 gradi, si avvicineranno anche ai 27-28 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
10: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
9: Ristorante Pizzeria Caruso.
10: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
9: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
11: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
12: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e i check-up sono inclusi.
11: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
13: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetta in via Gucchi 76 a Bologna.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, ribadisco subito, onde evitare che vi venga un po' l'ansia, sono le 7.32, non siete in ritardo al lavoro, non è cominciata l'ora d'ario, state tranquilli, non c'è il fuso orario, non è scattata l'ora legale, state tranquilli, tutto a posto, tutto sotto controllo. Stamattina molto semplicemente sono qui al posto di Emilio Marrese, che torna domani con Tempo Perso. Domani ripartiamo con tutta la programmazione standard di Nettuno Bologna 1, alle 8.30 ci sarà Francesca Bolognini con l'ora franca a tenervi compagnia in questa mattinata, quindi non vi spaventate, tranquilli, è ancora presto, siete perfettamente in orario, spero per voi almeno. 7.33 minuti in questo martedì 19 maggio, ci sono i vostri messaggi al 366-402-4022, già anche sui temi calcistici e baschettari, insomma non c'erano dubbi che insomma vi tenessero anche, che fossero insomma nei vostri interessi. Come detto, nella terza parte, chiedo scusa, andremo a parlare con i quotidiani edicola quest'oggi dei temi legati allo sport. Messaggi anche sulla vicenda che abbiamo raccontato nella prima parte attraverso la lettura dei quotidiani. Io non ho capito perché questa persona aveva ancora la patente, scrive Enzo. Enzo, è una domanda assolutamente legittima e se ne sta parlando molto poco, perché le questioni, diciamo, ovviamente in primis come stanno i feriti, e quella è la cosa più importante evidentemente, poi ci sono le indagini sull'episodio in sé, e poi però sarebbe da chiedersi, o meglio, da trovare una risposta anche a questa domanda, che è assolutamente, assolutamente legittima, e vediamo se magari nei prossimi giorni chi di dovere tirerà fuori anche questo argomento, che non è affatto secondario per come la vedo io su questa vicenda. Ce ne sono altre oggi sui giornali che andiamo a recuperare, per esempio pagina 2 di Repubblica Bologna, fine vita, legge più vicina, la regione pronta a votarla entro l'estate. Lo racconta Eleonora Capelli, legge su fine vita della regione Emilia-Romagna in dirittura d'arrivo ieri di riunione decisiva per l'accordo nella maggioranza. Questa legge di impianto generale vuole superare i limiti della situazione attuale con le sospensive concesse dal TAR rispetto alla delibera adottata nel febbraio 2024. La strada scelta finora da Viale Aldo Moro era stata una soluzione pratica e concreta, rendere esigibile un diritto con un atto amministrativo. Ma le richieste presentate alle AUSL per accedere al suicidio assistito venivano di fatto bloccate dalla richiesta di sospensiva inoltrate al TAR per contrarietà politica o ideale. Questo è un tema delicatissimo, delicatissimo, e però è giustissimo che le istituzioni lo affrontino, cioè chi governa, per meglio dire, lo affronti, perché è un tema sì, assolutamente delicato, entrano in gioco tanti fattori, tanti elementi, ma non si può pensare di non affrontarlo. Mi pare abbastanza evidente. Ora la nuova legge, continua Eleonora Capelli sempre su Repubblica Bologna, a cui si lavora da più di un anno, terrà conto dei rilievi mossi alla regione toscana dalla Corte Costituzionale, in modo da essere allineata e non prestare il fianco a ulteriori ricorsi. Il fine è quello di dare, come ha detto il Presidente della Regione, Michele De Pascale, solidità e trasparenza a un diritto già sancito dalla stessa Corte Costituzionale, che nell'ormai lontano 2019 non riteneva punibile il fatto di agevolare, aperte virgolette, l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si capisce già da questo virgolettato della Corte Costituzionale che appunto il tema è di una delicatezza estrema, di una fragilità estrema, perché tocca tante cose evidentemente, e però ribadisco, mi pare assolutamente inevitabile che chi governi a livello locale, a livello nazionale, questo tema lo affronti e cerchi anche di trovare una soluzione che sia la più idonea possibile. Non è facile certamente, ma non ci sono, credo, alternative. E quindi di fatto, insomma, questa legge della regione Emilia Romagna più vicina, come detto, a essere votata entro l'estate, come idea, insomma, di atemporale, come scadenza temporale per questa vicenda. Andiamo anche su altre due notizie di cronaca che troviamo sui quotidiani quest'oggi, e usiamo il Corriere di Bologna per raccontarle. Processo agli anarchici, il test è cospito, il 41 bis e tortura ti impediscono di esistere. Sentito in video collegamento dal carcere di Sassari, in aula folla di attivisti tra grida e cori, e la giudice caccia tutti. Troppi cori probabilmente per questa udienza. Emozionante stare qui, perché l'ultima volta che ho potuto vedere delle facce amiche è stato un anno e mezzo fa. L'accoglienza è un virgolettato di Alfredo Cospito.

una gru in piazza Mercanzia. Tutte azioni dimostrative della campagna di protesta contro appunto il regime di carcere duro a cui è sottoposto Cospito. Se prende l'articolo di Andrina Baccaro sul Corriere di Bologna, la testimonianza si chiude con saluti e grida da stadio in aula, fuori Alfredo da 41 bis, tanto che la giudice Nicolina Polifroni prima fa uscire due attivisti e alla fine costretta a proseguire l'udienza a porte chiuse. E di fatto la ritroviamo un po' su tutti i giornali questa notizia, anche perché appunto non è così frequente che Alfredo Cospito parli e possa parlare, evidentemente, visto che è in regime di 41 bis. L'altra notizia di cronaca, molto diversa evidentemente, sempre sul Corriere di Bologna, sempre a pagina 7, la racconta Chiara Marchetti. Flottilla, un bolognese tra i fermati, con la mamma che chiede l'intervento di italiani. Alessio Catanzaro, arrestato dall'esercito israeliano, corteo di solidarietà in città. Tra le centinaia di persone a bordo delle navi dirette a Gaza ci sono anche due cittadini della città metropolitana di Bologna. Francesco Gilli di Grizzana Morandi, ancora in navigazione, almeno al momento della pubblicazione del giornale, e non ci sono credo notizie riguardo questo stamattina, ma adesso controlliamo per correttezza, e Alessio Catanzaro di Budrio, che è stato invece arrestato dall'esercito israeliano. Alessio ci ha scritto poco prima dell'arresto, racconta la mamma Luisa Cicognetti, anche lei in piazza per il corteo, che c'è stato ieri in Piazza Maggiore, dicendoci, Alessio, che avevano avvistato delle navi probabilmente israeliane. A quel punto abbiamo acceso la diretta streaming e abbiamo visto la cattura, un momento difficile e vorrei anche vedere per la famiglia Catanzaro. Ore dopo mi sono chiesta se abbiamo fatto bene ad accendere lo streaming o se mi sarei sentita meglio immaginarmi la scena e basta. Dal momento dell'abbordaggio del giovane e dei suoi compagni non si è saputo più niente perché, come da prassi, hanno buttato i telefoni in mare. La giornata di ieri è stata quindi carica di ansia e preoccupazione. In passato che è stato fermato a bordo della flottilla è stato portato in carcere in Israele, ma noi speriamo, dice la mamma di Alessio Catanzaro, e ci appelliamo al ministro Tajani perché lo chieda, che questa volta i ragazzi vengano fatti scendere a Cipro e rilasciati. Tajani ha già fatto una dichiarazione in tal senso, chiedendo appunto la liberazione non solo di Alessio Catanzaro ma anche degli altri cittadini italiani che sono stati arrestati. Come detto, ieri c'è stata questa manifestazione in Piazza Maggiore. E Chiara Marchetti, sempre sul Corriere di Bologna, scrive: la manifestazione del pomeriggio è stata la seconda della giornata. Ieri mattina c'è stato infatti il corteo promosso da USB nell'ambito della giornata nazionale di sciopero proclamata dal sindacato di base. Il serpentone del pomeriggio ha percorso diverse strade della città, bloccando i viali fino in stazione per terminare il suo cammino di nuovo in centro. Insomma, speriamo naturalmente che per Alessio Catanzaro e per gli altri della flottilla non ci siano problematiche di sorta e che possano tornare quanto prima alle loro famiglie. Sempre per quanto riguarda la cronaca, c'è un'altra notizia che vi segnalo sul Resto del Carlino, pagina 8, scrive Francesco Moroni: Tiper, la nomina di Gualtieri, a Corte dei Conti chiede lumi, possibile danno erariale. I giudici parlano di presunte irregolarità al setaccio verbali e dettagli su compensi e incarichi. L'azienda è tranquilla, documentazione già prodotta, norme osservate scrupolosamente. Quindi la notizia qual è? Che la Corte dei Conti ha bussato alla porta di Tiper per ottenere informazioni dettagliate sull'ultima nomina di Giuseppina Gualtieri. I giudici hanno chiesto la trasmissione di tutti gli atti tra delibere e verbali relativi alla nomina della presidente, amministratrice delegata dell'azienda, oltre ad alcune indicazioni in merito alla natura degli incarichi ricevuti a partire dalla durata e dalla retribuzione e allo stato giuridico ed economico di Gualtieri. Al centro delle richieste dei giudici l'ipotesi di presunte irregolarità a fronte della necessità per la Corte dei Conti di avere piena conoscenza del procedimento in questione e del trattamento giuridico economico. Casa Tiper intanto regna comunque la massima tranquillità, come abbiamo raccontato in precedenza. Si parla anche di politica verso le urne, visto che si avvicina più o meno a grandi passi l'elezione comunale del 2027, comunali il rebus a destra. Lo racconta sempre Francesco Moroni. Castaldini, ora vediamoci, un civico non ha senso, dice appunto Valentina Castaldini di Forza Italia. Schieramenti già in campo, occorre un tavolo regionale di coalizione. Parla anche Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Troveremo una sintesi, ma serve allargare il perimetro del consenso.
La preferenza su un civico nasce dai dati elettorali delle politiche, delle regionali e delle europee, dice Lisei, riportato dal Carlino, che ci consegnano la necessità di allargare il perimetro del consenso. Il centrodestra comunque troverà come sempre una sintesi e si presenterà compatto, anche perché l'Epore è debole, è stato divisivo e arrogante a opposizione.

0: oppositori anche a sinistra, perché è stato disastroso non solo su cantiere e sicurezza, ma anche su gestione del verde e trasporti. Non a caso ogni giorno attacca il governo per distrarre i suoi elettori dai problemi che ha creato a Bologna. Bisogna, conclude Francesco Moroni nell'articolo, aspettare sicuramente quel tavolo regionale invocato da Castaldini per trovare una quadra, senza escludere nel frattempo né una strada né l'altra. Quindi diciamo che sì, si avvicina a grandi passi, ma l'opposizione di fatto ancora con un po' di dubbi su come presentarsi e chi presentare, ma ci sta, fa parte del gioco. Certo, di là dei nomi, come sempre, destra, sinistra che sia, sarebbe insomma anche interessante capire che cosa si vuole fare. Ok, votateci perché noi faremo questo, questo e quest'altro. Mi sembra di dire una fesseria, una banalità, ma a quanto pare non è che venga presa sempre in considerazione questa cosa. E vabbè, ne prendiamo atto. Comunque, come detto, c'è ancora un po' di tempo, quindi ne lo possiamo sicuramente concedere uno sguardo. Sempre con il Carlino ne approfittiamo per un po' di notizie anche dalla provincia. E poi andiamo anche con i vostri messaggi, che sono tanti, già al 366-402-4022. Per esempio, a terra per l'infarto, così mi hanno salvato. Il racconto di Fabio, in arresto cardiaco uscito dalla palestra, Elisa, addetta alla struttura, ha usato il defibrillatore, ne servono di più. È una testimonianza di un cittadino di San Giorgio di Piano, la riporta Zoe Pederzini. L'importanza cruciale dei corsi di primo soccorso e dei dispositivi DAE, il defibrillatore tanto per intenderci, sul territorio. Parlando in prima persona della sua esperienza, Fabio Righi: ci sono momenti che dividono la vita in un prima e in un dopo. Per me in quel momento è stato il 7 aprile. Quel giorno, uscendo dalla palestra, sono stato colto da un malore improvviso che mi ha fatto casciare al suolo. Ero in arresto cardiaco e se oggi posso raccontare questo episodio senza aver riportato danni cerebrali, lo devo esclusivamente alla prontezza dei ragazzi della palestra. È una bella storia, assolutamente contenti per Fabio Righi, e anche una storia che giustamente serve per ricordare come questi defibrillatori servono, e bisogna saperli usare anche. Quindi sicuramente aumentare la non so se si fanno corsi specifici, penso di sì, o comunque ecco, aumentare la conoscenza di come si usano questi dispositivi, oltre ad aumentare i dispositivi stessi, è sicuramente una cosa molto molto positiva. Quindi raccogliamo volentieri la testimonianza di Fabio Righi sul Carlino per quello che riguarda questa vicenda. Andiamo anche sempre per quanto riguarda la provincia, ma stavolta ad Anzola, con Pierluigi Trombetta che racconta: esondo nell'alluvione, lavori al Rio Cavanella. Nell'ottobre del 24 il corso d'acqua allagò cantine, garage e il Conad. La bonifica renana effettua video ispezioni per programmare le opere. Iniziate recentemente le attività appunto di video ispezione al Rio Cavanella, corso d'acqua che causò l'inondazione in una zona del paese di Anzola nell'ottobre del 24, provocando allagamenti in garage, cantine nell'edificio che ospita il supermercato Conad. L'acqua arrivò anche in un tratto di via Emilia e fu necessario l'intervento della Protezione Civile. La struttura commissariale dedicata ha finanziato la progettazione e realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del Rio Cavanella. E quindi speriamo naturalmente anche in questo caso che possa procedere tutto per il meglio e che soprattutto qui, ma altrove, lavori che sono necessari e che sono fondamentali vengano portati a termine, vengano portati avanti, perché insomma sono decisamente situazioni che poi diventano molto delicate, e l'abbiamo visto, ai noi, qualcuno anche sulla propria pelle, direi, negli ultimi tempi. Vi segnalo anche un'altra notizia che troviamo non sui quotidiani locali ma su Italia Oggi, cambiando anche argomento. Nel carcere di Bologna, spettacoli, mostre, cene, un caseificio, una squadra di rugby, la prigione va controcorrente. È un di fatto reportage di Carlo Valentini sul carcere della Dozza a Bologna, che cerca di scrollarsi di dosso le criticità, togliere dall'isolamento sociale chi viene rinchiuso, favorire il futuro reinserimento sociale arginando le recidive, facendo quello che sostanzialmente ogni carcere è chiamato a fare, con mille e mille e mille difficoltà, ci mancherebbe. Spettacoli nel cortile del carcere, una cena per 700 con allo stesso tavolo detenuti e familiari, mostre d'arte nei corridoi, una squadra di rugby, che è legata anche al Bologna Rugby Club, regolarmente iscritta al campionato di Serie C, che ha come slogan tornare in campo, che non poteva essere più esplicito perché è formata da 40 detenuti di 13 diverse nazionalità. È comunque importante il tentativo che avviene in una realtà nazionale e locale davvero problematica, scrive Italia Oggi. A fine 2025 i detenuti nelle 189 carceri italiane erano circa 63.800 contro una capienza effettiva di circa 46.000 posti. Tasso medio nazionale di affollamento era quindi del 138,5%, questo è il dato al 31 dicembre 2025. Nei carceri bolognesi detenuti a marzo 2026 sono 849 a fronte di 507 posti, un sovraffollamento che complica la vita carceraria. Beh, vorrei vedere. Pur tra molte difficoltà, chi gestisce un istituto di pena può comunque cercare di non farne un corpo estraneo rispetto alla società, per esempio portando spettacoli all'interno. A Bologna verranno nel cortile a giugno alle 18.30 in platea detenuti, un centinaio a rotazione e ospiti, 75 per ogni rappresentazione, che dovranno acquistare il biglietto online, inoltrando poi copia di un documento di identità, poiché occorre ovviamente, aggiungiamo noi, l'ok dell'autorità giudiziaria. Gli spettacoli prevedono concerti, piste teatrali, una delle quali sarà recitata dalla Compagnia delle Sibilline, composta da donne detenute che si cimentano anche in testi classici. Dice lo psicoterapeuta Oliviero Rossi, che si definisce anche arte terapeuta. Questo è bello come termine, bello. L'inserimento sociale post penitenziario del detenuto presuppone che nel periodo di esecuzione della pena vengano favorite situazioni per un percorso individuale di riflessione, ma anche collettivo di revisione critica. Il teatro si pone come elemento rilevante del trattamento, insegnando la dimensione del gruppo e riportando alla solidarietà e allo scambio con gli altri. Dentro il carcere c'è stato anche qualche giorno fa un happening di Paolo Fresu, che ha suonato passeggiando all'esterno dei blocchi detentivi dopo l'orario di chiusura delle celle. E insomma, iniziative del carcere di Bologna, il carcere della Dozza, che sono iniziative assolutamente meritevoli, perché se il carcere è lì per prevedere anche il reinserimento nella società di chi ha sbagliato, e beh, bisogna in qualche modo favorire questo reinserimento. Poi non sempre funziona, siamo d'accordo, mille problemi, mille difficoltà, però intanto insomma, meglio queste attività che rimanere con le mani in mano aspettando che accada il miracolo. Questo mi pare abbastanza evidente. Allora, vado con un po' di messaggi al 366-402-4022 e soprattutto vi ringrazio perché su questo tema sono abbastanza ignorante, perché va detto, cioè ignorante nel senso che proprio ignoro come funzioni. Quindi Fabio, grazie. La Croce Rossa offre gratuitamente corsi per il defibrillatore, manovre di rianimazione e disostruzione, rilasciano certificazione. Bene, buono a sapersi, Fabio, ti ringrazio per questo messaggio. E Davide segnala anche che c'è un progetto a Imola che sta raccogliendo tanti fondi per acquistare e distribuire sul territorio questi apparecchi fondamentali. Potrebbe essere molto interessante anche solo parlarne. Assolutamente Davide, intanto ti ringrazio per la segnalazione, perché come detto è importante averli a disposizione, cioè che ci siano più, però poi bisogna anche saperli usare, quindi combinando questi due messaggi insomma ci sentiamo un po' più tranquilli, soprattutto per il fatto che appunto ci siano corsi gratuiti. Immaginavo, cioè non è che ti dicono allora queste sono le istruzioni, tieni, auguri, no, non credo possa funzionare così, e quindi che ci siano questi corsi sicuramente sono molto molto molto importanti. Il defibrillatore andrebbe inserito, scrive Marcone, come materia didattica nelle scuole a partire dalle elementari. Magari. E in alcune realtà didattiche vengono effettuati dei corsi, ma sono sempre pochi. Già che ci siano, Marcone, guardiamo il lato positivo, già che ci siano, sì, assolutamente importante, però sono d'accordo, sono quelle cose che vanno insegnate da piccolini. Perché abbiamo visto con la vicenda che ha raccontato il Carlino quanto siano importanti, quanto veramente sia importante e quanto si possa salvare una vita sapendo come funziona. Ecco, e questo è molto molto importante. Insomma, vi ringrazio anche per queste notizie, perché appunto, come dicevo prima, non non ero preparato. Sugli operatori sportivi sì, lo sapevo, ovviamente, ragazzi, avendo a che fare con lo sport tutti i giorni. Però giustamente Matteo scrive: anche per gli operatori sportivi è obbligatorio un corso ogni 2 anni sull'uso del buonanotte. Defibrillatore. Sì, no, sullo sport sì, soprattutto da quando sono avvenuti fatti tragici come quello di Pier Mario Morosini, e da lì è come. Vedete, questo è un paese che si muove sempre dopo. I problemi ci sono, non è che prima di Morosini non c'erano i problemi, però vabbè, sì, proviamo, ci mettiamo, sì, vabbè, poi vediamo. È un po' quello l'atteggiamento che abbiamo, ci mettiamo tutti insieme come paese. Poi succede la tragedia, succede una disgrazia, o sfioriamo la tragedia, dobbiamo fare così, ma si sapeva già prima. E vabbè, purtroppo siamo fatti così, ragazzi, non so onestamente. In oltre 150 anni, no, ormai sono 160 anni di storia di paese unito, ma possiamo metterle anche gli anni precedenti, abbiamo sempre fatto così e andiamo così. Almeno rimediamo quando poi le cose succedono, quantomeno. Importante soprattutto se pensiamo che oggi molti bambini passano tempo con i nonni. Sì, questo anche prima accadeva naturalmente, che i nonni da sempre sono i migliori babysitter, quelli anche più economici tendenzialmente, e quindi chiaro che i nonni come babysitter sono sempre stati usati, però giustamente, come scrive il nostro ascoltatore, è bene che anche i bimbi sappiano come muoversi nel caso in cui appunto i nonni si ritrovino in situazioni difficili, no? Mi sembra assolutamente giusto parlare anche di questo tema qui. Allora, prima di dare la linea alla regia per un'altra pausa, e poi passare anche alle pagine sportive, che sono tante stamattina sui vari quotidiani, però volevo dare un po' di info, come fa giustamente Emilio, che ci tiene molto a questo aspetto e fa benissimo, un po' di appuntamenti, spettacoli, cultura, concerti e quant'altro. Allora, andiamo con le pagine in primis del Corriere di Bologna, che segnala oggi appuntamento alle 18, l'aula absidale di Santa Lucia in via De Chiari, Cristina Tivulzio di Belgioioso e Bertolazzi al piano, quindi parliamo di un concerto, un omaggio alla memoria di Bellini. Poi carta bianca al musicista Mario Garuti all'ex chiesa di San Mattia questa sera alle 18, poi alle 20:30 ci sarà un concerto con musica di Matteo Bergamin e dello stesso Mario Garuti, ma anche Jimi Hendrix. È un bel mix questo. E poi, tra gli altri appuntamenti di questa giornata, c'è anche, vi segnaliamo, uno spettacolo teatrale con ingresso gratuito al Salus Space alle 19, Scomodatevi pure, di Bruno Munari, di Arte non si vive, uno spettacolo liberamente tratto da Verbale scritto e arte come mestiere, appunto, di Bruno Munari. E poi segnaliamo anche la rassegna Crinali dal 27 maggio, quindi la prossima settimana, al 17 ottobre, 14 comuni dell'Appennino bolognese, decima edizione. Ci saranno più di 30 concerti che spazieranno dalla classica alla sperimentazione, passando per elettronica e world music. Poi teatro, danza, circo, camminate con guide professionali che accompagneranno la scoperta di borghi e piazze dell'Appennino. Crinalibologna.it, ritrovate tutte le informazioni sul programma. Poi su Repubblica invece, per quanto riguarda gli appuntamenti, Musica Insieme ne fa 40, si festeggia con Baricco, Rana e Kissing the Chief in duo. La rassegna celebra le sue stagioni partite nel 1987 con un programma molto ricco. L'anticipo sarà il 7 giugno in Piazza Maggiore. E poi questa sera alle 21, segnalo anche, sempre attraverso Repubblica, nel Salone Bolognini del convento di San Domenico, Credere o non credere, dibattito ideato nei martedì di San Domenico, appuntamento storico pensato per far riflettere gli ascoltatori e proponendo di volta in volta temi di grande respiro. Questa sera ci sarà l'arcivescovo Matteo Zuppi, che dialogherà con lo psicanalista Massimo Recalcati, che ha dedicato alcuni dei suoi lavori alla figura di Gesù, ai testi sacri, alle radici bibliche della psicoanalisi, analizzando la legge della parola, quella del desiderio, il sacrificio e la resurrezione. E quindi un appuntamento sicuramente molto molto interessante anche questo. Allora, diamo la linea adesso alla regia. Ci prendiamo una pausa anche con il GR, con il meteo, poi torniamo per la terza e ultima parte di Tempo Perso e cominciamo ad aprire anche le pagine sportive, naturalmente sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Trump sospende l'attacco all'Iran che doveva scattare oggi. La richiesta dai paesi del Golfo. Ci sono prospettive negoziali serie, ha detto, ma senza un accordo siamo pronti ad un attacco su vasta scala. L'abordaggio armato di Israele alle imbarcazioni della flottiglia, oltre 300 gli attivisti ora rinchiusi su una nave prigione in rotta verso Ashdod. Ci sono anche 12 italiani, ne chiede il rilascio immediato il ministro degli esteri Tajani.
8: Siamo in contatto la nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato, abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale.
7: In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, 48 anni, arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Dall'uomo prime ammissioni, abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Oggi martedì 19 maggio è ancora una giornata con un po' di nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio, e la possibilità di qualche piovasco. In realtà ieri è successo poco o niente, anche oggi le probabilità sono piuttosto basse, ma può darsi che qua e là qualche temporale si verifichi. Oggi le temperature massime sono simili a quelle di ieri, quindi sui 23-25 gradi. Per domani, mercoledì, andiamo verso una stabilizzazione del tempo, andiamo verso un'alta pressione più duratura, che porterà anche un po' di caldo, probabilmente il primo caldo con temperature che si avvicineranno ai 30 gradi. Già domani dovremo avere cielo sereno, poco nuvoloso, praticamente per tutto il giorno, senza rischio di precipitazioni, e temperature massime che come dicevamo andranno oltre i 25 gradi, si avvicineranno anche ai 27-28 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
13: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
12: 3B Nuova Minelli?
13: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
14: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9:30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
15: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ed eccoci qua, terza e ultima parte di Tempo Perso, anche per questo martedì 19 maggio, sono le 8 e 5 minuti in questo preciso istante, bentornate e bentornati. Emilio Marese torna domani con Tempo Perso, l'ora d'Ario torna domani, tra poco al termine della nostra rassegna stampa la linea a Francesca Bolognini per l'ora franca, vi terrà le compagnia fino alle 12, insomma i temi non mancano quest'oggi anche dal punto di vista sportivo. Messaggi al 366-402-4022, come detto già insomma questa mattina a prim'ora, i primi messaggi già sui temi calcistico-cestistici, mettiamola così. Allora, ripartiamo innanzitutto dal basket e dal Virtus, visto che questa sera ci sarà l'appuntamento, c'è l'appuntamento con gara 2 dei quarti di finale playoff su Nettuno Bologna 1, naturalmente in diretta dalle 19.30 in diretta dalla Virtus Arena, poi alle 20 il racconto del match e a seguire il post partita, chiaramente vigilia di Virtus Trento gara 2 con la Virtus sopra di 1 dopo la vittoria in gara 1, condizionata e non poco dalla tegola Virtus. Alston è già fuori, come scrive Corriere dello Sport. Stadio, quest'oggi con Luca Muleo, frattura alla mano per l'ala che chiude la stagione in anticipo, ora servirà il miglior Morgan alle 20 gara 2 contro Trento, ancora senza capitan Paiola. Situazione certamente non bella per la Virtus, ne abbiamo parlato anche ieri mattina all'interno dell'ora d'Ario con innanzitutto la necessità prima di tutto di capire ufficialmente e non di sbiscio quali erano le condizioni di Alston. Nel momento in cui è arrivato il comunicato, chiaro che sono le possibilità di rivedere in campo Alston sono davvero ridotte al lumicino, per non dire inesistenti in questi playoff, ed è un'assenza pesante. Un'assenza pesante perché si torna Morgan, per carità, ma da questo punto di vista sono giocatori diversi. Quello che dava Alston dal punto di vista della varietà delle soluzioni offensive, Morgan non riesce a darlo, dovrà fare altre cose, fa altre cose, le fa anche bene tendenzialmente, ma bisogna evidentemente cambiare un po' di situazioni, come scrivono per esempio anche altri quotidiani. Parentesi sul Corriere dello Sport rispetto alla questione partite. Dagli Stati Uniti continuano gli interessamenti per la società, anche dagli USA tifano Virtus nei playoff, continuano infatti le manifestazioni di interesse di alcuni players statunitensi che in questi giorni ascolteranno le relazioni provenienti dai canali informali aperti con Bologna. La fase di studio, che prevede anche valutazioni ambientali che hanno messo insieme elementi positivi, sembra essere giunta alla conclusione, quindi di fatto si continua a parlare di interessi di non meglio precisati fondi americani che hanno, come funziona in questi casi, attivato delle agenzie di intermediazione per capire bene come poter operare attraverso appunto la, un'offerta Zanetti, ma siamo veramente ancora in un campo molto molto così embrionale di queste trattative. Siamo ancora nella fase di studio, ecco, che la Virtus possa interessare oltreoceano, quello non c'è dubbio, che siamo addirittura d'arrivo, ecco, questo proprio no, ma infatti non lo scrive neanche il Corriere dello Sport. La Virtus ritrova Morgan ma perde Holston, per lui stagione finita, scrive Repubblica con Walter Fuochi. L'americano si è fratturato la mano, tra l'altro un infortunio veramente balordo per quella che è stata la dinamica partita già abbondantemente chiusa, con Shaq Nyang che ha provato il recupero e che invece ha finito per fratturare la mano sinistra del giocatore, ovviamente in maniera, del giocatore virtusino, ovviamente in maniera del tutto involontaria. Quella di Holston Junior è definitiva, una mazzata per gli equilibri dei suoi assetti, scrive Walter Fuochi su Repubblica. C'è la seconda punta della squadra certificata nelle cifre stagionali, può surrogarlo Morgan con colpi simili però innestati su una sagoma meno svettante e soprattutto con un ruolo meno efficace. Derrick ben s'accoppiava con Edwards, Matt ne è stato più spesso un degno staffettista, talvolta pure più efficace della prima punta, in campo più che insieme l'uno o l'altro nel format più redditizio della casa. Il colpo è secco anche per il morale della truppa e non solo per la lavagna. Promuoverà nei 12 l'irrinunciabile stopper Jallov e farà rivalutare anche centimetri e chili di Smailagic, laddove mancassero lungo il cammino. Dall'altra parte continua a essere in dubbio Jones, che non ha giocato in gara 1 e che vedremo se stasera verrà buttato o meno nella mischia di gara 2. Sul Corriere di Bologna, Virtus senza pace, scrive Luca Quino, frattura scomposta a una mano per Holston, stagione finita, l'oridata perde un bomber. Timori filtrati subito dopo la sirena di gara 1 si sono rivelati fondati per la Virtus. La stagione di Derrick Holston è finita a 6 minuti dalla fine della partita d'esordio nei playoff contro Trento sul più 34. Questi sono proprio gli infortuni che danno un fastidio ancora di più, cioè già di per sé gli infortuni, ma così. Gli esami di ieri hanno infatti evidenziato una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra. Provocare l'infortunio è stato un contrasto fortuito con Shaq Nyang, un incrocio e scontro mano contro mano su un cambio di direzione in fase di contropiede condotto dall'ala americana. La smorfia immediata sul viso e l'arto portato istintivamente dietro la schiena prima dell'assist per la tripla dall'angolo di Iago. Nella nota del club si sottolinea che l'iter terapeutico verrà definito nei prossimi giorni, ma la sostanza non cambia e i bianconeri rivedranno il giocatore solo nella prossima annata se non ci saranno sorprese nel mercato estivo. Quindi torna sicuramente Morgan questa sera, ma come detto con evidentemente situazioni molto diverse per quanto riguarda la situazione di sviluppo anche dell'attacco. La Virtus cerca l'allungo ma non ci sarà Holston Junior, frattura alla mano per l'ala piccola, scrive Filippo Mazzoni sul Resto del Carlino. Rischio stagione finita, è il rischio molto, molto elevato. Ieri tra l'altro gara 2 per quanto riguarda le altre sfide playoff dall'altra parte del tabellone, con vittorie tutto sommato sofferta per Brescia al di là del più 8 finale, vittoria invece abbastanza in scioltezza per Milano. Brescia Trieste sono sull'1-1, Milano invece 2-0 sul Reggio, e stasera c'è gara 2 anche tra Venezia e Tortona, Venezia che ha vinto il primo episodio della serie. Non ci sono playoff solo per la Virtus ma anche per la Fortitudo. E allora andiamo anche sulle pagine di Repubblica Bologna per quello che riguarda la F, anzi sul Corriere di Bologna, chiedo scusa, per quanto riguarda la Fortitudo. Anche qua qualche dubbio, peggio è passato, ma con Verona il livello sale, peggio sembra passato, forse è iniziata una nuova stagione per la Fortitudo, scrive Enrico Schiavina. Avellino spazzata via in una gara 5 mentalmente molto difficile, non un dettaglio, con una bella di playoff sotto pressione, la flat service eguagli il record stagionale di triple 17 segnate, conquistate almeno altre due partite in casa e relativi incassi, la sensazione che anche la piazza abbia ritrovato compattezza. Domani gara 1, venerdì gara 2 alla Paradozza, poi ci si sposta a Verona per gara 3 lunedì 25. C'è però un dubbio legato alle condizioni fisiche di Della Rosa, allora dobbiamo andare sul Carlino per avere notizie in tal senso. Eccoci qua, F in forte ansia per Della Rosa, si teme il forfè contro Verona. Ci stava un infortunio alla Fortitudo, che quest'anno ne ha avuti veramente pochissimi e neanche troppo gravi. Una stagione sì, proprio lineare per la Fortitudo, un infortunio adesso nei playoff ci stava bene proprio, sì. Mannaggia la miseria. Sarà una finale anticipata, un confronto che vale un bel pezzo di Serie A, scrive giustamente il Carlino sulla sfida tra Fortitudo e Verona. C'è una tegola, nemmeno il tempo per gioire in quanto si deve fare i conti con l'infortunio di Gianluca Della Rosa, una botta rischia di tenerlo fuori nelle prossime sfide, ma la vittoria con Avellino non lascia dubbi, in effetti non ce ne sono mai stati, sulla qualità di una Fortitudo che quando è al completo non è inferiore a nessuno. Tralasciando il lungo De Genti, Lorenzo Benvenuti e Valerio Mazzola, con i recuperi di Matteo Imbrò prima e poi soprattutto di Matteo Fantinelli e Lee Moore, la Fortitudo ha dimostrato di essere in grado di cambiare passo. Il ritorno del Fante ha dato qualità in regia, ma anche quell'aspetto difensivo e quella carica agonistica che il capitano mette sempre in campo. Questa sera, tra l'altro, gara 5, segnaliamo, tra Pesaro e Rimini, e quindi si completerà il quadro delle semifinali, attende Cividale di conoscere la sua avversaria. Andiamo anche sui temi del Bologna, i temi rosso-blu. Allora, visto che siamo sul Carlino, ci rimaniamo sul Carlino. Un finale ancora da scrivere. Italiano aspetta la chiamata del club, sul tavolo dell'incontro c'è il futuro. Ieri ancora nessun confronto per sapere se le strade del tecnico e della società continueranno ancora insieme. L'allenatore vuole capire che Bologna avrà l'Europa e quale obiettivo gli verrà chiesto di raggiungere. Italiano aspetta una chiamata che ieri non è arrivata, scrive Gianmarco Marchini sul Carlino. A questo punto non è automatico, arrivi prima dell'Inter. Di certo, perché il Bologna non abbia ancora convocato il suo allenatore, è qualcosa che suscita un po' di perplessità nella piazza, alla luce del contesto attuale e delle sollecitazioni arrivate in tutti i post partita dal 25 aprile in poi. Intanto domenica la cena e poi ci sarà il Rompete le Righe, programmata la classica serata di fine stagione. Intanto parte la conta dei nazionali, Moro convocato dalla Croazia, Vitic spera con la Repubblica Ceca. Oh, ieri mattina abbiamo anche avuto orario, data, orario incredibile, con un larghissimo anticipo. Bologna-Inter sabato alle 18 chiuderà il programma della Serie A, di fatto, per quanto riguarda i rossoblù. Intanto sono anche le parole di Pessina sul Carlino che segnaliamo, il 18enne premiato al Memorial Niccolò Galli, col ritorno di Skorupski, lui e Ravaglia destinati a partire. Dice Pessina: alla mia età ho bisogno di giocare, mi trovo benissimo a Bologna, ancora non ho parlato con la società ma sono tranquillo, sono giovane e penso che la cosa migliore per me sarebbe giocare. Giusto, mi sembra anche abbastanza normale. Ci parleremo e troveremo la soluzione migliore per tutti. Stagione di alti e bassi, siamo partiti molto bene, abbiamo fatto una finale di Supercoppa italiana purtroppo persa, ma tra di noi c'è sempre stata una grande sintonia e ci siamo divertiti molto. Il Corriere dello Sport invece ha il focus su Orsolini, bandiera Orsolini. Bologna vuole prolungare il suo contratto, l'esterno ha un accordo in scadenza nel 2027, sul piano economico le parti si sono avvicinate, lo racconta Claudio Beneforti. La concorrenza con Berna gli ha tolto certezze, aggiunge Beneforti sul Corriere dello Sport, ma comunque c'è l'idea di proseguire il rapporto. Il Bologna vorrebbe tanto che l'Orso diventasse la sua bandiera, ma finché ciò accada Orsolini deve allungare il suo contratto. Pensate che il governo rosso-blu sta parlando da mesi su questo tema con Michelangelo Minieri, l'agente di Orsolini, ma oggi è vero che un avvicinamento tra le parti c'è stato sotto il profilo economico. È anche vero che la quadratura del cerchio resta ancora da trovare, nonostante sia Orsolini che il Bologna abbiano evidenziato la volontà di andare avanti insieme. Ancora un anno anche a De Silvestri, scrive Stefano Brunetti, si va quindi verso il rinnovo anche per Lollo. E poi le parole di Skorupski, non sono finito, le parole dopo la partita contro l'Atalanta, prova di spessore per il portiere ritornato titolare, il futuro è un rebus. E sarà, come abbiamo raccontato tante volte in questi giorni, sicuramente una fase, cioè un aspetto delicato certamente del mercato, quello del portiere per quanto riguarda il Bologna, visto che insomma, ci sono tre portieri di cui decidere cosa fare. Non era certamente uno scenario un anno fa atteso, ma come sappiamo le situazioni nel mondo del calcio possono cambiare veramente dalla sera alla mattina. Sulla Gazzetta dello Sport, Matteo Dallavite scrive: Bologna ci crede, il tecnico ha fame, ma chiede certezze. Orizzonte italiano il titolo. L'allenatore apre all'idea di restare fino a scadenza. I big in uscita però non dovranno essere più di tre. quindi Lucumi, Freuler, e vabbè, li avevamo messi in conto, e al massimo uno tra Castro e Rowe. L'obiettivo è tornare subito in Europa. Questo scrive Matteo Della Vita sulla Gazzetta dello Sport, e gira credo un po' tutto lì, cioè sull'orizzonte temporale su cui Bologna vuole tornare, vuole costruire una squadra per andare in Europa. Subito, 2 anni, partiamo dai giovani, e cambia tanto naturalmente. E quando si incontreranno, scrive Matteo Della Vita, voci da dentro, forse la prossima settimana, forse a campionato finito, quando quel valzer degli allenatori partirà davvero, valzer che potrebbe coinvolgere pure Italiano, che a volte è aperto alla permanenza e altre ha fatto melina. Ci vedremo e ci diremo tutto. Allora, solo rumors e nessun contatto diretto. Sui giornali quest'oggi naturalmente c'è anche il ricordo di Giovanni da Silva, che è scomparso ieri, e ha lasciato un ricordo particolare sicuramente a Bologna. Andiamo con le pagine di Repubblica, prima pagina di Repubblica a Bologna, con Emilio Marrese, il suo ricordo di Giovanni. Un destro sotto la traversa da 30 metri, uno sparo nel buio di una stagione deludente. Giovanni Silva, scomparso ieri a 62 anni, è rimasto nella memoria rossoblu per quel tiraccio che a Firenze sorprese Landucci e valse il derby coi viola di Roberto Baggio il 5 novembre dell'89. Sembrava un inizio e invece rimase l'unico gol su azione della sua disavventura italiana, perché poi ne piazzò solo un paio sul rigore all'Ascoli e sempre alla Fiorentina in Coppa Italia. Ricordava il nipote gentile di Lucio Battisti, Geo, come lo chiamava l'allenatore del tempo, Gigi Maifredi, che gli fece fare appena 7 partite intere. La squadra era tornata in A nell'88, nell'estate dell'89 Gino Corioni, dopo aver rischiato la retrocessione, decise di alzare il livello ingaggiando questo 25enne talento brasiliano del Vasco da Gama, che con la sua nazionale aveva vinto la Coppa America e l'argento olimpico a Seul. Il Bologna lo pagò 9 miliardi di lire, una cifra notevole per l'epoca e soprattutto per le casse rossoblù. Ho portato uno dei 5 migliori al mondo, una disse grossa Corioni, ma nemmeno in quella stagione il trio estero, insieme al difensore bulgaro Iliev e all'attaccante tedesco Vaz, offrì un contributo significativo a una squadra che viaggiava soprattutto sulle gambe di Villa, De Marchi, Luppi, Stringara, Poli, Bonini, Bonetti, Giordano e Cabrini. Geo non aveva il passo, l'indole, la cattiveria, era timido, garbato, dotato, ma lentissimo. Poco adatto a un calcio in piena metamorfosi, quello della zona stile Sacchi, totale, universale, olandese, più che brasiliano. Ritrovarsi poi da Rio de Janeiro a Castelfranco Emilia, dove chissà poi perché scelse di vivere, fu un trauma ulteriore e definitivo per lo sfortunato e spaesato campioncino. E il ricordo che fa Emilio Marrese dunque di Giovanni, mi viene da sottolineare una cosa però, che sì, ha fatto solo un gol, per carità, bello, bellissimo, a Firenze poi, quindi figuriamoci, decisivo, però solo un gol. Eppure nel ricordo di tanti, anche ieri sui social, tanti tifosi rossoblù che all'epoca erano senzienti e quindi seguivano con piena cognizione di causa il football e il Bologna, e c'è un ricordo bello, comunque un ricordo positivo, bello, affettuoso, ecco, nei confronti di Giovanni, a dimostrazione del fatto che nel calcio, come in altri sport, non conta quanto fai, ma probabilmente come lo fai. E anche con, credo in questo caso, c'entra anche un po' la parabola che non è stata certamente così positiva dal punto di vista calcistico, però evidentemente qualcos'altro c'entra, oltre a quello che è stato fatto sul campo. Per esempio, lo ricorda Daniele Labanti sul Corriere di Bologna, nel 2009, per il centenario del Bologna, fu accolto con affetto enorme. Mi sono sentito a casa, ho ricordi bellissimi della città e della gente, ho sempre dato il massimo per una tifoseria così appassionata, disse in un'intervista al Corriere nel 2017, quando sembrava essersi ripreso dalla malattia e da un ictus, riuscendo a portare la torcia olimpica di Rio 2016 assieme all'amico Romario. L'anno scorso sul suo profilo Instagram postò una dedica per la Coppa Italia vinta dal Bologna, che aveva continuato a seguire dal Brasile. E forse questo affetto, insomma, ricambiato, spiega tanto della vicenda di Giovanni. Allora, vado con i messaggi in questo rush finale di rassegna stampa al 366-402-4022. Ciao Dario, buongiorno. Qualche giorno fa ho sentito un giornalista di Como che si è detto contento di non fare la Conference perché toglie energie e perché le italiane che l'hanno fatta non sono andate oltre il 6° posto in campionato. Incredibile, sembra esserci una stortura diffusa e esagerata sulla Conference. Vabbè, se il caso è Massimo, è il caso della Fiorentina, ma che ha fatto, quante edizioni ha fatto? 3 di fila. La Roma l'ha vinta la Conference, però, e poi è andata in Europa League. E quindi, sì, onestamente, per la Fiorentina di quest'anno conta il giusto, però poi comunque le finali le ha fatte. Sì, c'è una così un approccio un po' così snob verso la Conference, che posso capire per squadre tipo Juve, Milan, Inter, che possa anche essere vista con snob, detto che poi non è che ci siano tutti questi successi internazionali, soprattutto Juve e Milan ultimamente, però per club come il Como, amici del Como, cioè, la prima volta in Europa, se fate la Conference non casca il mondo, anzi. Però sì, c'è effettivamente questo un po' di snobismo verso la povera Conference. Tommy, sto facendo un piccolo sondaggio: qual è il giocatore che tu non cederesti assolutamente nel prossimo calciomercato? Io Orsolini. Io vorrei dirti Raw, Tommy, però mi rendo conto, come detto altre volte, che è una richiesta impossibile o quasi impossibile. Ecco, sono molto pessimista, lo sapete, sulla permanenza di Jonathan Raw, e quindi però ti direi comunque lui, ecco. Poi in realtà dipende da tante cose, dipende anche da che tipo di offerta si fa e da che tipo di offerta arriva, ecco. Sono molto pragmatico su queste cose, chi segue l'oradario lo sa molto bene. Sulla Virtus invece Mats, non solo Morgan fa cose diverse e le fa bene, però non le fa da quanto? Oltre un mese? Anche questo è verissimo. Morgan torna, ma è da capire come sta e quanto tempo e di quanto tempo ha bisogno per essere al 100%, soprattutto un giocatore come lui, che è molto dinamico, molto elettrico. È giustissima osservazione da parte di Mazza, quindi questo aumenta, se volete, il disappunto per l'infortunio di Derrick Colston Jr. Eravamo tutti testimoni di Giovanni, scrive Giacomo. Questo non è male. Poi, buongiorno Dario, mi aspettavo di sentirti parlare di cronaca cittadina e invece, però se arrivi adesso, amico che ci scrivi, è 8:24, abbiamo quasi finito, è dalle 7 che siamo in rassegna stampa, tutta la prima parte. Mi dispiace, se la prossima volta arriva prima, non ho capito. No, comunque la potete riascoltare, a parte le battute, la potete riascoltare la rassegna stampa naturalmente sui nostri podcast. In una corsa playoff come quella della F c'è proprio bisogno di questa quantità di reazione da parte di società e allenatore. Non è un discorso di quantità, è un discorso di che tipo di frasi vengono dette. La quantità non è un problema di per sé, sai, è appunto un discorso, insomma, legato soprattutto a cosa viene detto. Ecco, adesso vediamo se la vittoria larga, vittoria di gara 5, ha un po' rasserenato il clima, e con Verona la Fortitudo, serie difficilissima, anche Verona è una buonissima squadra e ha un signor allenatore come Ramagli. Vediamo se però la vittoria in gara 5 di domenica, soprattutto per come è arrivata, dà un po' di serenità, la giusta serenità per affrontare i playoff. Sul calcio, avrebbe senso prendere un nuovo portiere per un anno, fargli fare turnover con Skorupski fino alla sua scadenza nel 2027, scrive Andrea. Non so se è una domanda o un'affermazione, però dipende anche da che cosa si vuole fare con Pessina, secondo me. Cioè, se lo si vuole mandare un anno a giocare, e ci sta, però l'idea è poi quella di dargli spazio quando torna dal prestito. Cioè, difficile poi dargli spazio se prendi un portiere ingombrante come secondo di Skorupski. Non è semplice la decisione. Bisogna vedere, dipende anche da che offerte arrivano, per Avaglia e Pessina. Cioè, Pessina, ok, lo mandiamo in prestito a giocare, benissimo, ma dove, con quali garanzie? Conta anche molto quello, quindi siamo ancora in una situazione tutta da scoprire. Poi se va via Roma, mi sa che ci saranno molti meno abbonamenti quest'anno, scrive Michele. Però Michele, questa è una frase che abbiamo letto tante volte nei maggi e nei giugni che abbiamo passato: cambia il nome del giocatore, non cambia la frase, e poi non cambia però il numero degli abbonati. Cioè, alla fine, se va via Roa, ragazzi, fa parte del gioco, l'abbiamo detto tante volte, vediamo chi arriva al suo posto. anche Doi sembrava la fine del mondo, e poi è arrivato un ragazzo che invece il primo anno ha fatto meglio del primo anno di Doi, ma nettamente meglio del primo anno di Doi. Quindi, caro Michele, non sono così negativo come te. E poi vediamo, naturalmente, insomma, vediamo quello che succede, soprattutto quello che succede sul mercato. E, Claudio che chiede di NBA, poi ne parliamo magari domattina all'interno dell'oradario. Claudio, soprattutto di Wembanyama, che è il tuo riferimento, margini di miglioramento, ha voglia? Voglia, questa cosa fa paura, Claudio, fa paura, ancora margini di miglioramento questo qua. Pensa te, ma domattina ne riparliamo con calma. E poi Teo, come ha preso lo spostamento di orario? Ma per ora senza nessun tipo di problema, dorme, quindi come sempre, insomma, non è cambiato assolutamente nulla per la mattinata di Teo. È cambiato invece tanto per la vostra mattinata, visto che non c'è stato Emilio Marrese con Tempo Perso. Emilio però torna domani, come sempre, alle 7. Tempo Perso termina qui, noi adesso diamo la linea alla regia e poi sarà Francesca Bolognini ad accompagnarvi. Ah, ma vedo adesso che c'è la foto di Teo. Ah, beh, bellissimo, giustamente anche. Sul 93 del Digitale Terrestre su Twitch c'è anche Teo, giustamente, perché la rassegna stampa alla fine l'ha fatta anche lui, più o meno. Va bene, comunque, linea adesso a Francesca Bolognini, che vi terrà compagnia insieme a tutti gli ospiti del martedì fino alle 12 con l'Ora Franca. Vi ricordo questa sera dalle 19.30 l'appuntamento alla Virtus Arena per il prepartita di gara 2 dei quarti playoff Virtus contro Trento, gara che poi comincerà alle 20 e che vi raccontiamo come sempre in diretta e in esclusiva. Tempo Perso termina qui, domani torna con Emilio Marrese, domani torna anche l'Ora Dario, ma intanto c'è l'Ora Franca. Ciao a tutti!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
22: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
23: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
25: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAIG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
27: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio
25: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. 8:33 di questo martedì 19 maggio 2026. Ben ritrovati a tutti. Che bello essersi alzati alle 6 del mattino, ma lo sapete ormai che è tradizione che io mi lamenti ogni volta che comincio con la mattina, come dicono alcuni. Non voglio soluzioni, voglio soltanto lamentarmi. Ben ritrovati a tutti, buon mattino, ben svegliati, ben arrivati al lavoro, ben anche salutiamo ovviamente anche chi è ancora in macchina in mezzo al traffico per andare al lavoro. Ci faremo compagnia insieme fino a mezzogiorno con l'ora franca quest'oggi. Poi, come giustamente avete sentito anche prima dalla rassegna stampa di Dario Ronzulli, da tempo perso che oggi è stato a cura di Dario Ronzulli, da domani torna tutto il nostro palinsesto regolare, quindi con Emilio Marrese dalle 7 alle 8 e mezza con Tempo Perso e la rassegna stampa, poi alle 8 e mezza Dario Ronzulli con la sua ora Dario fino a mezzogiorno, e poi via via tutto il nostro regolare palinsesto. Quest'oggi invece vi siete beccati Dario Ronzulli in rassegna stampa con Tempo Perso e vi beccate la sottoscritta fino a mezzogiorno per l'ora franca con tutti i nostri ospiti, con i vostri messaggi chiaramente 366 402 4022, poi regolarmente il nostro palinsesto mezzogiorno Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, Leo Vicari alle 14 con Quasi Gol, Pomodoro in Rossoblu alle 16:30 con Andy Persico, alle 18 ovviamente anche Football Drive Time con Frank Loreti, e poi dalle 19:30, ve lo ricordava giustamente anche Dario Ronzulli, ma ve lo ricordo anch'io e ve lo ricorderemo ovviamente anche nel corso del nostro palinsesto giornaliero, dalle 19:30 ci collegheremo con la Virtus per gara 2 dei playoff contro Trento, quindi, e ne andremo a parlare anche questa mattina, lo faremo con Eugenio Petrillo, andremo un po' nelle pieghe, scusate. Non so cosa sia successo, non so cosa stia succedendo, probabilmente sto per soffocare. Cercheremo di risolvere anche questa. Andremo ovviamente nelle pieghe della partita, ma parleremo anche di Bologna, rimarremo un po' ancora sulla partita di domenica contro l'Atalanta, ci avvicineremo sempre di più a quella che sarà effettivamente l'ultima di campionato, quella in casa con l'Inter sabato alle 18, vediamo come effettivamente si concluderà questo campionato per il Bologna. Lo dicevamo anche un po' nei giorni scorsi, anche con alcuni dei vostri messaggi, che un buon finale dopo comunque una stagione un po' altalenante per alcuni versi, magari per alcuni non del tutto soddisfacente, magari per alcuni un po' piena di rammarico per come sono andate alcune partite, per alcuni risultati, per altri invece una stagione assolutamente soddisfacente, visto anche il percorso comunque che è stato, e va ricordato, buono in Europa League. Però sono state constatato il fatto che, e questo purtroppo è un dato che non cambia, sono state tante le sconfitte casalinghe quest'anno del Bologna, decisamente un trend completamente diverso rispetto a quello non soltanto dell'anno scorso ma anche dell'anno prima, quindi un trend che stava andando avanti da alcuni da un paio d'anni. Quest'anno purtroppo il Dallara, casa del Bologna, è diventato invece un posto dove purtroppo i tifosi del Bologna hanno visto più sconfitte che vittorie probabilmente, mentre invece c'è stato un Bologna in questa stagione assolutamente corsaro, che ha fatto molto meglio in trasferta invece che in casa. Alla luce di questo mi rendo conto, e immagino che anche tanti di voi la possano pensare così, sarebbe bello concludere definitivamente questa stagione con una vittoria in casa al Dallara sabato, vista anche insomma la scia positiva da cui viene il Bologna, perché è vero che se a partire, se subito dopo l'uscita del Bologna dall'Europa League con la Aston Villa, le successive tre partite sono state tre partite che poco ci avevano fatto sperare, no, in questo finale di stagione, perché avevamo visto magari una squadra un po' spenta, un po' scarica, un po' con le pile, con le batterie a terra, e sto parlando ovviamente delle partite di Juventus, di Roma, con la Roma dall'Ara appunto, e col Cagliari, che non è stata una sconfitta ma è stato un pareggio e una partitaccia obiettivamente. Non una partita, non un pareggio divertente, ecco, ma una partita abbastanza bruttina. Ecco, forse in quel momento lì, magari alcuni di noi, tanti di noi, non lo so, insomma, chiaro che si stavano interrogando su quello che avremmo potuto vedere da lì alla fine del campionato, da lì alle sei partite che mancavano. In realtà il trend è un po' cambiato, anzi è molto cambiato a partire dal match col Napoli in trasferta, appunto, perché il Bologna col Napoli ha fatto una partita gagliardissima, soprattutto nel primo tempo, che è stato tanto Bologna e poco Napoli. Poi sicuramente nel secondo tempo il Napoli è uscito un po' più fuori, ma nulla ne è valso, perché il Bologna ha portato a casa la vittoria contro il Napoli e seconda vittoria consecutiva anche domenica scorsa con l'Atalanta. Purtroppo non per 3-0, perché sapevamo che eventualmente, per sperare fino all'ultimo nel complicatissimo aggancio del settimo posto e della Conference League, ci sarebbero stati.

competizione sportiva, però insomma comunque il Bologna è riuscito a mettere a segno la seconda vittoria consecutiva, che sicuramente sta dando tanto respiro, no, a, a quelle ultime quegli ultimi timori che potevamo avere viste le prime tre partite giocate dal Bologna dopo l'eliminazione di Europa League: vittoria col Napoli, vittoria con l'Atalanta, quindi sei punti in saccoccia per il Bologna in questo finale di stagione. E sabato ci sarà l'ultima partita di campionato contro l'Inter, contro un Inter già scudettata e già festeggiata, diciamo così, perché lo scorso weekend ovviamente ha avuto tutta la festa, i caroselli in piazza, il giro con il pullman, e quindi anche da questo punto di vista, perché no, possiamo sperare non tanto per motivi di classifica, perché ormai il Bologna chiuderà ottavo. Ha blindato il cosiddetto ottavo posto e questo è assolutamente una cosa positiva, obiettivo che ovviamente è venuto fuori negli ultimi mesi, no? Quando più o meno si è visto che purtroppo per altre posizioni il Bologna ormai era un po' fuori dai giochi, però a quel punto rimaneva importante se non altro affermarsi e blindare quell'ottavo posto che con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia assicura al Bologna l'ingresso in Coppa Italia il prossimo anno, nella prossima stagione, agli ottavi, e non con il tremendo turno di Ferragosto e estivo, insomma, che spesso purtroppo a noi ci ha detto anche abbastanza male. Poi erano altri anni, però meglio non giocare il turno estivo di Coppa Italia avendo blindato l'ottavo posto. Quindi non tanto per velleità di classifica e di aumentare il proprio posizionamento, ma perché, come dicevamo prima, quest'anno, in questa stagione, i tifosi del Bologna che sono andati allo stadio, gli abbonati e tutti quanti abbiamo visto purtroppo tante sconfitte, no, in casa, e quindi credo sia anche auspicabile e sperabile che l'ultima partita di questa stagione, che sarà in casa, possa eventualmente essere una vittoria, così da concludere non con un'altra sconfitta in casa, ma con un bel ricordo di una vittoria. Perché no? Assolutamente sulla scia positiva di quello che sta facendo nelle ultime due giornate il Bologna. E appunto con un Inter già scudettata, già con la Coppa Italia vinta, già festeggiata e tutto quanto, perché no? Credo che il Bologna possa assolutamente fare il suo ed eventualmente anche proprio ottenere la vittoria. Tra l'altro credo anche, anzi ne sono abbastanza sicura, abbastanza certa, che il Bologna stesso, no, i ragazzi che scenderanno in campo avranno molta molta voglia di concludere orgogliosamente con una vittoria, dopo che anche loro sanno che durante la stagione purtroppo il Dall'Ara non è stato quel fortino invalicabile, impenetrabile che invece era stato fino all'anno scorso, e quindi credo che anche loro assolutamente abbiano una grandissima voglia di portare a casa i tre punti anche nell'ultima giornata, tanto più davanti al loro pubblico, davanti al pubblico bolognese. Quindi parleremo di tutto questo, come sempre ci avvicineremo inevitabilmente anche a quelli che sono i discorsi di calciomercato, che ci terranno compagnia durante tutta questa lunga estate caldissima, come cantava Max Pezzali, perché ci saranno tante novità, ci sarà da capire quale sarà la progettualità del Bologna, quale sarà l'intenzione del Bologna, cosa si vorrà fare, se ci sarà Vincenzo Italiano il prossimo anno in panchina con il Bologna o se invece no. Tutto ad oggi fa pensare che anche il prossimo anno Vincenzo Italiano sarà ancora l'allenatore dei rossoblù, l'allenatore del Bologna, sia perché c'è un contratto, ed effettivamente insomma a volte queste sono anche le cose, diciamo così, da cui si parte, le cose importanti, anche perché è un contratto di sicuro non da poco, cioè un contratto ce l'ha di un altro anno, in questo momento ce l'ha fino al 2027, ma un contratto di 3 milioni, quindi non brustulli come si dicono, ma come abbiamo ripetuto anche tante volte insieme ai colleghi, insieme ai nostri ospiti, deve esserci comunque, al di là del contratto che c'è e che rimane e che eventualmente il Bologna
E Vincenzo Italiano valuteranno se prolungare rispetto all'anno unico che gli rimane, ma deve esserci secondo me anche una comunità di intenti e di convinzione per

0: il prossimo anno, cioè al di là del contratto che c'è, che si rimanga insieme, che si voglia rimanere insieme, non soltanto per una firma su un contratto, ma perché c'è la voglia da parte di entrambe, sia società che soprattutto anche da Vincenzo Italiano, di continuare a fare un percorso con questo Bologna e, come tutti speriamo, di cercare di riagguantare le posizioni europee già da questa stagione, che ci vedrà senza le coppe europee, quindi con un solo impegno settimanale, almeno fino più o meno a novembre, quando poi comincerà la Coppa Italia, ma ovviamente Coppa Italia che non è quella competizione che ti porta a giocare come l'Europa League o come la Champions League regolarmente infrasettimanale, ma hai meno partite, quindi è un impegno e mezzo, dai, diciamo così, un impegno e mezzo, ma assolutamente un campionato su cui ci si può decisamente concentrare per cercare di riagguantare quelle posizioni europee che, per quanto mi riguarda, ma credo anche per tanti di voi, non per tutti però, mi sembra di aver capito, sono anche quelle della Conference League, attenzione, poi è chiaro che uno, l'obiettivo, no, sportivo, e l'obiettivo delle squadre è quello di cercare di arrivare più in alto possibile, di agguantare l'Europa League, perché no, eccetera. Però il prossimo anno, per quanto mi riguarda, si parte anche dalla ricerca della Conference League. Anche perché, l'abbiamo sempre detto, la Conference League è una competizione, alla fine di tutto, che il Bologna potrebbe, perché no, anche pensare, no, di arrivare veramente in fondo e di alzare un trofeo, e a me non farebbe così tanto dispiacere, devo essere sincera, senza contare che poi la vittoria di Conference League ti porterebbe in Europa League per l'anno successivo. Quindi in generale, prossima stagione, credo che gli intenti, le voglie di società, di giocatori, di allenatore saranno quelle di cercare di attaccare i posti europei di classifica. Comunque parleremo ovviamente anche di tutto questo e di quelle che saranno le riflessioni sul mercato estivo. Ovviamente lo faremo anche con i vostri messaggi 366-402-4022 per SMS e WhatsApp. Ne stanno già arrivando tanti, allora vado un po' a leggere, a prendere le vostre considerazioni, i vostri buongiorno, perché giustamente ci salutiamo. David dice: buongiorno Francesca, non so se è già stato detto ma Aston Junior stagione finita, temo o c'è speranza di recuperarlo verso la fine? Guarda, allora ne parlava prima anche Dario nella rassegna stampa, ovviamente, perché purtroppo è arrivata questa tegola dopo gara 1 per la Virtus, che deve rinunciare ad Aston Junior perché si è infortunato verso la fine di gara 1, si è rotto una mano. E, allora, in questo momento non so se c'è effettivamente la speranza di recuperarlo eventualmente verso la fine, ma ne parleremo ampiamente e cercheremo di capire un po' qual è la situazione nel corso della mattinata, in special modo quando andremo a collegarci con Eugenio Petrillo, proprio per andare un po' ad analizzare quella che sarà la partita di questa sera e il momento Virtus in vista di questi playoff, e quindi anche quello di Olson Junior. Vedremo se ci saranno eventualmente effettivamente delle speranze per poterlo vedere più avanti, o se invece non so, secondo me, ma io poi non sono un medico, quindi vedremo, insomma, lo chiederemo anche dopo ai nostri ospiti. Ciao Franca, ciao. Hai visto ultimamente il Super Monty Po' è tornato, il super fan di Monty Po'. Sarebbe ora di portarlo qui a Bologna, tra l'altro è anche a prezzo di saldo. Va bene, io capisco il tuo amore viscerale proprio per Monty Po', che assolutamente è buon portiere, però insomma credo che poi ci possa essere eventualmente anche di meglio, se proprio il Bologna decidesse di andare a fare una mezza rivoluzione anche tra i pali, cosa che in realtà non credo. Perché comunque nell'ultima partita, cioè quella contro l'Atalanta, che è tornato in campo Lukas Skorupski dopo il secondo lungo infortunio, quest'anno è stata veramente sfortunata come annata in generale un po' per gli infortuni, perché comunque il Bologna ne ha avuti abbastanza, ma come poi in realtà mi sento di dire anche le altre squadre, cioè in Serie A ce ne sono stati tanti di infortuni, però il Bologna ha avuto degli infortuni che si sono spesso concentrati nello stesso momento sugli stessi reparti, vedete per esempio Rowe e Cambiaghi che per due volte si sono infortunati nello stesso momento, Il portiere, che è abbastanza singolare che il portiere faccia addirittura due infortuni molto lunghi e pesanti in una stagione intera. E questo è quello che è successo, e sicuramente l'assenza di Lukas Skorupski, che è primo portiere, senza nulla togliere assolutamente a Federico Ravaglia, ma neanche a Massimo Pessina, però insomma giocare tanti mesi effettivamente con delle competizioni importanti e faticose come campionato, Europa League, senza il tuo portiere titolare, sicuramente qualche punto, forse più di qualche, l'ha tolto, no? al Bologna. Però nonostante tutto, Lukas Skorupski è rientrato in gruppo in queste settimane, ha giocato titolare domenica contro l'Atalanta. E devo dire che ha dimostrato, se non altro nella partita di domenica, di essere ancora assolutamente sul pezzo, vivissimo e pronto per fare il suo. Quindi credo che ci saranno sicuramente magari delle valutazioni e delle chiacchiere tra Skorupski e la società, ma credo che sinceramente che se Lukas sta bene, si sente bene fisicamente e che questi due infortuni sono stati un po' estemporanei di questa stagione, ma lui si sente assolutamente a posto e si sente bene, credo che possa assolutamente rimanere Lukas anche il prossimo anno come primo portiere qui a Bologna, anche perché lui ha tranquillamente espresso la volontà di chiudere, no, la carriera proprio qui a Bologna. A quel punto le riflessioni forse più importanti e più di cambiamento potrebbero essere sul secondo portiere, no? Se devo dare una mia considerazione, che vale veramente meno di zero, soprattutto per il Bologna, fortunatamente, perché c'è chi è molto più competente di me che fa mercato all'interno del Bologna, però se il mio pensiero sul secondo portiere, io sinceramente il prossimo anno, se rimane Skorupski da primo, probabilmente Federico Ravaglia lo manderei a giocare, lo farei giocare da un'altra parte per fare il primo, per dargli continuità, per farlo scendere in campo più spesso e per fargli prendere proprio le chiavi di una porta in maniera continuativa, in maniera più fissa, ecco, diciamo così. Mentre invece magari soltanto per il prossimo anno e poi dall'anno ancora dopo, se convince in una certa maniera, mandarlo anche lui a giocare, a dargli un po' più di continuità. Però secondo me per il prossimo anno ancora eventualmente può provare a fare il secondo Massimo Pessina, perché no? Perché il prossimo anno tu hai un Bologna che non giocherà le coppe europee, hai un Massimo Pessina che, per quanto abbia fatto tre partite se non sbaglio, l'ultima a Napoli, che non era non era semplicissima comunque in trasferta, ha fatto i suoi errori, ha fatto le sue sbavature, ma ragazzi è un portiere giovane che non ha mai fatto il primo e quindi ci sta assolutamente, però ha dimostrato una certa personalità e quindi secondo me il prossimo anno con Lukas Skorupski davanti a lui come primo portiere, come chioccia, no? Come si dice, con quelli più esperti, secondo me Pessina potrebbe provare il prossimo anno a essere invece il secondo del Bologna e avere eventualmente spazio durante la Coppa Italia, questo sì. Mentre invece per Federico Ravaglia, che benissimo ha svolto il suo ruolo di secondo nell'anno di Motta, l'anno scorso con Italiano, quest'anno è stato chiamato molto più spesso in causa, proprio a causa, scusate la ripetizione, a causa del doppio infortunio di Lukas Skorupski, qualche errorino ovviamente l'ha fatto, secondo me però sarebbe anche giusto eventualmente il prossimo anno non continuare a fargli fare il secondo, magari anche con meno spazio, ma dargli la possibilità di andare effettivamente a giocare con continuità e di mettersi alla prova come primo portiere. Secondo me potrebbe essere una scelta giusta, che attenzione non vuole passare come scelta punitiva, anzi la vedo come un upgrade, no? Per lui, che possa andare da qualche parte dove possano fargli fare veramente il primo portiere e prendersi le chiavi di una porta in maniera continuativa. Io la vedo così, ma saranno ovviamente tutte riflessioni che il Bologna andrà a fare. Tommy, visto il campionato ora davvero terminato, non ancora, sarà davvero terminato sabato alle 20:30 più o meno, no 20, sarà veramente terminato sabato alle 20, manca ancora una partita ed è una partita in casa dove credo che tanti di voi e tanti tifosi vogliano concludere con una vittoria, viste le tante sconfitte che abbiamo, a cui abbiamo assistito durante, il, durante la stagione, dai, quindi non è ancora veramente finito. Inizio col tormentone calcio mercato. Quali sono i ruoli in cui interverresti quest'estate? Chiede Tommy, che mi manda anche un caffè virtuale. Grazie del caffè virtuale. Allora, vabbè, sicuramente la difesa, ragazzi, perché sappiamo che John Lucumi al, vogliamo dirlo, 90%, 99% partirà quest'estate. Sono due anni che lui ha espresso il desiderio di andare anche da un'altra parte, ma sono due anni che il Bologna non l'ha ceduto, doveva magari aveva pensato di cederlo l'estate scorsa, poi è arrivata l'offerta per Boukema, poi Boukema si è impuntato per andare via, è stato ceduto Boukema e a quel punto giustamente il Bologna ha deciso che non poteva privarsi di entrambi i difensori centrali titolari e quindi ha tenuto qui Lucumi, che si è dimostrato, ragazzi, e questo lo sottolineerò sempre, un professionista serissimo, perché comunque nel tuo desiderio da due anni a quella parte magari di andarti a cimentare e a mettere alla prova in altre realtà, non si è alla fine arrivati alla cessione e devo dire che qua John ha fatto veramente un grandissimo lavoro, estremamente professionale, poi difensore forte, quindi assolutamente. Credo però che quest'anno sia, come si dice, che sia il suo turno, che sia il suo momento e che io credo che al 90-99% Lucumi lo saluteremo, quindi sicuramente magari qualcosa in difesa per forza bisognerà fare, anche se attenzione, domenica la coppia Egg e Melland non è stata male, poi va sempre tarato anche sull'intensità che avevamo di fronte dell'Atalanta, che sicuramente è squadra forte ma che magari non ha messo o non aveva quell'intensità che poteva magari, non so, mettere in mezzo alla stagione. Questo verso fine stagione non soltanto il Bologna a volte ha fatto partite un po' più leggere, diciamo così, ma capita ovviamente anche agli altri, quindi bisognerà sicuramente comunque continuare a vederli, però qualcosa in difesa, se parte Lucumi bisognerà fare, e credo anche che possa essere l'anno in cui possa partire anche Casale, quindi comunque anche parlando magari di seconde linee qualcosina bisognerà fare. Secondo me bisogna intervenire anche e assolutamente a centrocampo, anche perché Freuler al momento è in scadenza in questo giugno 2026 e non ha ancora rinnovato. Quest'anno soprattutto dopo l'infortunio alla clavicola è rientrato che non come il giocatore che ci ricordavamo. Secondo me a centrocampo poi bisognerà vedere anche se eventualmente Ferguson avrà offerte o comunque che cosa si vorrà fare con altri, però secondo me a centrocampo ci sarà qualcosa da fare su cui intervenire. E poi si va con quello che ti dice il mercato, no? Con le varie offerte che possono arrivare per i giocatori, dipenderà sempre da quali offerte, perché ci sono, e lo sappiamo, alcune offerte che il Bologna non può rifiutare, ma come anche tante altre squadre ci saranno invece magari offerte che il Bologna deciderà che non sono abbastanza e non vuole rifiutare, o ci saranno cessioni che non vuole assolutamente fare, parlo magari di Rowe, bisognerà vedere se arriverà la Premier League, di Castro, su Dallinga. Sicuramente sarà un'estate piena di lavoro da questo punto di vista, se non altro perché una stagione, la prossima, che il Bologna affronterà senza coppe, vuol dire anche cercare di sfoltire un po' la rosa, è normale, è fisiologico, assolutamente, e quindi secondo me ci saranno svariati interventi, no? che si faranno, e vedremo quale può essere l'idea di costruzione di squadra del prossimo anno. Tra pochissimo continuiamo con i vostri messaggi 366-402-4022, subito dopo il GR, il meteo e qualche minuto di pausa, rientriamo con voi i vostri messaggi e con Leo Bosello, a tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 8:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti, pronti ad una guerra su vasta scala, è l'ultima presa di posizione di Trump rispetto al conflitto con l'Iran. La tragedia delle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi il recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Sparatoria in una moschea di San Diego in California. Almeno 5 morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni, tra le vittime anche una guardia di sicurezza. Stamane l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, l'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Oggi martedì 19 maggio è ancora una giornata con un po' di nuvolosità, soprattutto nel pomeriggio, e la possibilità di qualche piovasco. In realtà ieri è successo poco o niente, anche oggi le probabilità sono piuttosto basse, ma può darsi che qua e là qualche temporale si verifichi. Oggi le temperature massime sono simili a quelle di ieri, quindi sui 23-25 gradi. Per domani, mercoledì, andiamo verso una stabilizzazione del tempo, andiamo verso un'alta pressione più duratura, che porterà anche un po' di caldo, probabilmente il primo caldo con temperature che si avvicineranno ai 30 gradi. Già domani dovremo avere cielo sereno, poco nuvoloso praticamente per tutto il giorno, senza rischio di precipitazioni, e temperature massime che come dicevamo andranno oltre i 25 gradi, si avvicineranno anche ai 27-28 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalicchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.03, rientriamo in studio, l'ora franca insieme a voi fino alle 12 di quest'oggi con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e in questo omaggio Paxerello, buongiorno a Leonardo Bosello.
12: Buongiorno, buongiorno, ciao Francesca, buongiorno.
0: Hai visto, sempre le filastrocche ti preparo, me le preparo la sera prima,
12: Sì, non ci credo.
0: No, per assolutamente non è vero, è una bugia enorme.
12: Spontanee, però. Perché la rima è una delle tue grandi qualità.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, è una delle poche mie qualità, fare le rime.
12: No, anche non l'ha detto nessuno, questo non l'ha detto nessuno.
0: Lo dico io, lo dico io. Buongiorno caro Leo, come stai? Tutto bene?
12: Tutto bene.
0: Diciamo che se ero a letto era meglio, ma lo sai che mi devo quando sono la mattina io mi devo lamentare. Presente quando si dice non voglio soluzioni, sì, voglio solo lamentarmi. Ecco, quando mi fanno svegliare la mattina io voglio solo lamentarmi. Quindi abbiate pazienza, ok? Fino alle 10 continuerò a lamentarmi. Detto ciò, prima di andare nello specifico della prossima partita, ultima di campionato, di ritornare perché no anche un po' su in particolare le due partite, le ultime due vittorie del Bologna, perché ci hanno dato un po' di respiro, un po' di ossigeno rispetto a quello magari di cui potevamo avere il timore viste Juventus, Roma e Cagliari. Invece insomma è arrivato un po' di respiro in questo finale di stagione, però ti vado a chiedere un po' una cosa: mi fai un po' un bilancio, anche se non è effettivamente del tutto finito il campionato, ma siamo veramente agli sgoccioli, ultima partita sabato, un bilancio un po' di questa, non soltanto di questa stagione, ma di queste ultime tre stagioni. Parto da quella proprio della Champions, da quella in cui abbiamo conquistato la Champions, in cui abbiamo rivisto l'Europa, quella in cui l'abbiamo giocata la Champions, con poi successiva vittoria della Coppa Italia, e questa stagione in cui siamo arrivati fino ai quarti di Europa League. Che Europa è stata, Leo? Che Bologna è stato in questi anni?
12: È stato un Bologna incredibile, è stato un Bologna che è ritornato a vestire i panni di una squadra grande, di una squadra forte a livello nazionale, che è tornata insomma a essere una delle compagini più valide della parte sinistra della classifica, perché lo è stato con Thiago e anche l'anno scorso. Poi comunque il Bologna ha chiuso a 62 punti in nona posizione, però è stato comunque un Bologna che per larghi tratti dell'annata ha fatto benissimo, salvo poi magari insomma raccogliere leggermente meno in termini di posizione finale per le ultime due giornate, che però sono arrivate dopo la vittoria della Coppa Italia. È stato incredibile, cioè sono state comunque due stagioni, le scorse super storiche assolutamente, che poi insomma ci hanno portato per due volte di fila a festeggiare per le vie del centro con un pullman scoperto, quindi sì, per forza di cose sono state annate incredibili. E quella di quest'anno è un'annata, secondo me, alla fine poi ognuno avrà il suo giudizio soggettivo, e quest'anno si presta più degli altri a oscillazioni proprio sui giudizi soggettivi, perché comunque non c'è un trofeo, non c'è una qualificazione, una competizione europea come la Champions League, quindi ci sta che sia un po' più differente, un po' più opinabile, però credo che comunque sia stata una stagione sufficiente, che è stata la stagione più lunga credo da 20 anni a questa parte, perché il Bologna giocherà con sabato 56 partite, sono tantissime, sì. La partita di sabato sarà veramente solo una passerella, questa volta lo possiamo dire, perché Bologna è ottavo e chiuderà ottavo, non ci sono altre possibilità di cambiamenti, idem per l'Inter, ci si gioca col fatto di non perdere nuovamente in casa.
0: Esatto, guarda, esatto, ce lo stavo dicendo prima, ormai veramente l'ultima giornata, l'hai detto anche tu, sarà veramente una partita un po' passerella, l'Inter già scudettata, sì, già festeggiata per le vie di Milano, noi che abbiamo blindato sto famigerato ottavo posto e altro non possiamo chiedere. L'unica cosa che immagino si possa chiedere, che vogliano i tifosi, ma che voglia anche la squadra, assolutamente, perché anche la squadra poi è consapevole purtroppo che quest'anno il Dall'Ara non è stato quel fortino impenetrabile che era stato fino all'anno scorso, di chiudere con una vittoria in casa e non con un'ennesima sconfitta.
12: Sì, sicuramente perdere sarebbe un problema, perché sono 9 le sconfitte in casa e non va bene, non va assolutamente bene, quindi c'è necessità di almeno insomma quest'ultima partita non perderla in casa e magari provare anche a vincerla, sarebbe importante. Tra l'altro insomma l'Inter esattamente alle scorie dei festeggiamenti delle ultime settimane, poi Chivu ha anche già annunciato che non chiamerà i suoi giocatori che saranno impegnati al mondiale, quindi risparmierà diversi giocatori che saranno impegnati in, in America, Canada e Stati Uniti e Messico, quindi insomma ci saranno diverse assenze importanti per quello che riguarda l'Inter, e mi immagino comunque uno stadio che sarà vicino al tutto esaurito, sì, perché comunque è una partita con l'Inter, una partita a maggio, e il Dall'Ara a maggio a prescindere di solito è anche più appetibile per diversi altri motivi, e perché
0: non, magari, le 18 non fa ancora così caldo,
12: esatto, si sta bene, poi c'è la possibilità di salutare la squadra comunque, esatto. Credo che ci sarà alla fine un momento in cui il giro di campo verrà ulteriormente più approfondito col saluto e la promessa di rivedersi ad agosto con un rendimento interno diverso, certo. Visto che comunque in trasferta il Bologna ha ottenuto 34 punti, in casa 21, e già questo è un dato, e il Bologna al momento è terzo se dovessimo guardare la classifica in trasferta di Serie A, e quindi è un dato importantissimo, mentre in casa è tipo tredicesimo, quattordicesimo, uh-huh. E anche il dato relativo ai gol è abbastanza impressionante. In trasferta il Bologna ha segnato 30 gol e invece in casa solamente 16. 16 gol in casa
0: sono pochi.
12: Su 18 partite sono meno di un gol a partita, è poco, è molto poco, e quindi dai, almeno in quest'ultima partita immagino che il Bologna voglia fare qualcosa di diverso in casa, e oggi la squadra che riprende ad allenarsi dopo il giorno libero a Casteldevole ci penserà sicuramente.
0: Tanto salutiamo Dario Ronzulli che ci scrive: vi denuncio per la rima che ti ho fatto, e io informo Dario Ronzulli che stanno già arrivando a casa sua ad arrestarlo, quindi...
12: Sì, giusto così.
0: Senti Leo, tu ti sei dato una risposta, o hai pensato eventualmente a cosa può essere stato quest'anno le tante sconfitte in casa? Perché veramente fino all'anno scorso, a partire appunto da Motta, ma continuando con Italiano, il Dall'Ara era diventato veramente un fortino inespugnabile, cioè chiunque arrivava al Dall'Ara sapeva che ci lasciava qualcosa. E quest'anno invece, poi non per tutto l'anno, perché appunto fino a che il Bologna non è entrato in quel momento di grande difficoltà sportiva in inverno, in realtà ha continuato a mantenere il suo fortino bello arroccato. Poi dopo si è sgretolato qualcosa e paradossalmente il Bologna è riuscito più a riprendersi in trasferta che in casa. Ti sei dato una spiegazione? Hai pensato qualcosa?
12: È difficile darsi una risposta, e secondo me per tutte le analisi, okay, che stanno facendo anche internamente, è difficile trovare una risposta chiara ed evidente. È come sempre una somma di tanti fattori, è come sempre forse la cosa più evidente tra tante componenti che ci possono essere, secondo me, è che in casa Bologna ha la percezione, questo forse una volta Italiano lo ha detto, che si possa sempre riuscire a vincere e a ribaltare magari un iniziale errore e a risalire in maniera poi energica quando magari si è sotto o magari si pareggia la partita e poi si vuole provare a vincere la fino alla fine, oppure si sta pareggiando e invece che magari accontentarsi più che di un pareggio ci si sbilancia un attimo in più per provarla ad andare a prendere i tre punti, e qualche sconfitta così c'è stata, oppure anche semplicemente si è in vantaggio e si gioca in maniera non troppo accorta, ma si continua a essere un po' più spregiudicati perché si ha la sensazione di poter essere più, forse più dominanti, più in controllo, più evidenti, più forti in casa. È difficile perché
0: un po' forse di supponenza inconscia, attenzione, ho detto inconscia, cioè visto anche proprio da dove arriva il Bologna, da dove arrivava nei due anni precedenti in cui appunto al Dall'Ara non passava praticamente nessuno, c'è stata un po' di supponenza inconscia forse, che poi non si è riusciti a invertire completamente la rotta quando si sono viste che invece si perdeva in casa. C'è stato un po' una perdita di fiducia lì.
12: Sì, cioè, sicuramente un pensiero meno, cioè, di minor cautela, sicuro. Questo sì, cioè, che a volte ci sia stata molta più cautela in trasferta, mi sembra sia stato evidente. E poi, vabbè, dopo un po' che si sono aggiunti gli episodi negativi e le partite perse negative, poi dopo da lì si è creato anche il. Un po', insomma, magari un po' il tabù e un po' la difficoltà, il pensiero maggiore a questa cosa, cioè, perché poi dopo un po' che ci pensi e ne parli di un problema, è ovvio che un po' cerchi di scacciarlo e,
0: ma
12: e,
0: ce l'hai lì, sì.
12: Però ce l'hai lì, ce l'hai lì e te lo ripeti costantemente, te lo ricordi e poi un po' magari, non dico che ti fai prendere dall'ansia, però è più evidente e rimane lì che devi superarlo per forza. Speriamo che l'anno prossimo si, tra virgolette, riazzeri tutto da questo punto di vista, cioè che non ci sia l'ansia di dire devo rimediare all'anno scorso, no, si riparte, certo. È ovvio che la volontà è quella di non fare come quest'anno, non avere questo rendimento interno, però deve cercare Bologna di, secondo me, adesso provare a non pensarci e quest'estate ripartire ovviamente con la speranza che il Dallara sia una certezza, senza ribadirsi e ricordarsi troppo che quest'anno non lo è stata per niente, perché poi dopo magari questa cosa si aggiunge, si allunga, continua e niente, quindi speriamo che possa invertire il trend l'anno prossimo senza troppe ansie, disfattismi. Anche in trasferta probabilmente c'è una maggiore attenzione, forse c'è anche a livello di pressing, di aggressività, un Bologna un po' diverso sotto questo punto di vista in alcune partite, e magari ha pagato maggiormente, perché poi dopo, insomma, 13 punti in più raccolti in trasferta
0: non sono mica pizze fichi infatti. Due ascoltatori, uno che mi dice domenica 2-2, saluti, pacche sulle spalle, liberi tutti, e poi un altro che dice domenica fra Bologna e Inter sarà un pareggio. Ader, ragazzi, può essere che domenica sia un pareggio, sabato io spero di no, la partita è sabato, ragazzi. La partita è sabato alle 18, non andate allo stadio di domenica perché trovate chiuso, trovate soltanto il custode. Detto ciò, ci abbracciano da Berlino Leo e Francesca, che spettacolo, un abbraccio da Berlino, Berlino rosso-blu, che tu conosci molto bene.
12: Giganti, sono dei grandi, dei miti. Loro hanno girato anziché noi, loro sì, per farsi due trasferte, anche per venire a vedere una partita in casa, per vedere una partita in trasferta in Serie A, per loro è tutto un aereo. Poi
0: esatto,
12: loro l'hanno fatto tutte,
0: esatto. Però, mamma mia, veramente complimenti, insomma, ragazzi.
12: Girare hanno girato.
0: Infatti, sì. Infatti. Elena dice: quest'anno è stato l'anno in cui abbiamo capito cosa ci vuole e cosa no per stare lassù insieme ai grandi. Grande anno da prendere per le tante lezioni imparate, farne tesoro per ripartire l'anno prossimo. Allora, sono d'accordo con Elena, nel senso che io devo dire la verità, per me questa annata non è stata del tutto soddisfacente, perché è vero che siamo finiti ottavi, che abbiamo blindato questo ottavo posto, però ho visto l'obiettivo ottavo posto nascere e uscire da qualche mese, quando si è visto che probabilmente il Bologna in questo momento non poteva arrivare ad altre posizioni. Per me, per quanto riguarda il campionato, purtroppo è stato un po' deludente questa annata. Poi ci metto il percorso in Europa League, che invece è stato un buon percorso, per questo la stagione per me ha una media del 6, cioè è sufficiente, ok, perché faccio una media tra campionato e Europa League. Però se guardo al campionato, effettivamente il campionato un po' per quanto mi riguarda è stato deludente, ma sono altrettanto d'accordo appunto con Elena che effettivamente erano due anni e mezzo, tre anni in cui stavamo vivendo veramente un momento quasi magico, perché andava veramente tutto bene, girava tutto come doveva girare, e forse ogni tanto serve, no, anche fermarsi un attimo e mettersi un attimo coi piedi per terra, perché poi le annate che magari vanno come non ti aspetti sul piano negativo sono lezioni effettivamente da imparare per il futuro, no?
12: Sì, assolutamente, lezioni per i giocatori, lezioni anche per la società, perché questi 56 incontri, insomma 56 partite, non sono la routine, non sono la normalità di questa società e di questo gruppo di giocatori. Non in tanti hanno fatto l'Europa di questi giocatori che avevamo in rosa, o comunque magari chi l'ha fatto l'ha fatta l'anno scorso con la Champions, ce n'era qualcuno ovviamente, ma non erano tutti, quindi comunque c'era bisogno di trovare anche un po' una linea e una via, e c'è riuscito bene il Bologna fino a dicembre, perché fino a dicembre il Bologna era benissimo piazzato in Europa League e aveva una classifica super stupenda in campionato, però comunque poi si sono amplificate alcune difficoltà ed è normale che ci siano delle difficoltà all'interno di una stagione. Probabilmente ci fa anche dire questo, e su questo sono d'accordo con il messaggio, che queste stagioni che sono quasi eterne, lunghissime, cioè che veramente sembrano passati quasi 2 anni dentro una stagione.
0: Ma quella di Titanic sono passati 84 anni.
12: Sembra, alla fine poi ci sono i momenti, perché magari quando vivi una situazione negativa come c'è stata a gennaio, come si è protratta per febbraio e ha avuto alcune ricadute poi ancora successivamente in alcune sconfitte in casa e poi le partite perse da Birmingham in poi con Juve, Roma e pareggio col Cagliari, insomma ci sono dei periodi quando giochi 56 partite che le cose vanno anche male e che le cose vanno anche come non vorresti, però hai anche più possibilità poi di rimediare e ci sono anche diversi percorsi, quindi è anche imparare una cosa nuova assolutamente, e credo che Bologna questo cercherà di prenderlo e farlo a sé. È ovvio che dall'anno prossimo però le partite saranno 38 di campionato e massimo 5 in più di Coppa Italia,
0: perché
12: partiamo dagli ottavi, quindi ci sarà modo di organizzare diversamente programmi e soprattutto rosa.
0: Esatto. E andiamo in pausa col messaggio di Al, che non mi sembra assolutamente una richiesta lecita, che dice: sarebbe una stagione ideale, visto che finiamo ottavi, che la Lega ci assegnasse l'ottavo scudetto che ci deve. Io farei la petizione, sinceramente. Sì,
12: casca a fagiolo.
0: Non vedo quale sia il problema, sono molto d'accordo. Piccola pausa e poi rientriamo ancora con Leo Bosello e con i vostri messaggi. A tra poco.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
13: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle vestoline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
14: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
13: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
14: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rieccoci in studio 9:23, l'ora franca, da Leonardo Bosello collegato con noi ancora. Ciao Leo di nuovo.
12: Ciao, ciao Fra, buongiorno ancora a tutti.
0: I vostri messaggi 366-402-4022. Ti leggo il messaggio di questo ascoltatore che si, ecco, è Andrea da Malta, che dice: volevo fare i complimenti a Leo Bosello perché con le sue radiocronache mi fa sentire al Dallara. Beccati questa.
12: Grandissimo, grandissimo, lo abbraccio e sono anch'io un po' stanco dopo 55 partite.
0: Sì, sì.
12: Sono un po' verso la fine della stagione, però non so se lo sai, ma non sarà l'ultima sabato, perché giovedì ci sarà la partita della primavera.
0: E infatti volevo andare anche lì, perché giustamente anche la primavera ne abbiamo parlato, anche io e te, ma ne hai parlato anche con Dario, insomma, ne abbiamo parlato in questi giorni, in queste settimane. La primavera è arrivata ai playoff, traguardo storico per la primavera rosso-blu. La scorsa settimana c'è stata l'ultima partita di regular season, questa settimana cominciano i playoff e sarà Roma-Bologna.
12: Sarà Roma-Bologna, sarà partita in gara secca, quarto di finale, giovedì alle 18 a Roma dal Tre Fontane, e sarò lì a raccontare questa partita che è storica, appunto, perché il Bologna nei playoff del campionato primavera non c'è mai andato. Campionato primavera in questo format a girone unico nazionale esiste dal 2017-2018, il Bologna non c'è mai stato nei playoff, ma anche prima, quando il formato era con un campionato anche diviso in diversi gironi, praticamente il Bologna non c'è mai arrivato tra le prime sei, se non una volta tanto tempo fa, quindi comunque è una volta storica, è un momento storico a prescindere, e poi il Bologna vuole provarci, ha chiuso quinto in regular season, la Roma ha chiuso quarta, quindi si sfidano in casa della miglior piazzata, che è la Roma, e la Roma ha 2 risultati su 3, quindi entro il 90esimo il Bologna deve provare a vincerla a tutti i costi, perché se dovesse finire pari passerebbe la Roma in semifinale, però c'è la possibilità comunque di provarci. Il Bologna a Roma in campionato contro la Roma primavera in trasferta ha vinto, in casa ha perso, ma in trasferta ha vinto, si gioca a Roma, quindi c'è un precedente un po' più confortante, e soprattutto c'è un dato delle ultime 9 partite di regular season in cui il Bologna ha costruito molta della sua classifica attuale, con 6 vittorie e 3 pareggi, e quindi un periodo molto molto florido che si è anche esteso un po' a tutte le altre categorie giovanili, perché dall'under 18 all'under 15 tutte hanno fatto un'ottima stagione, con playoff anche, però ecco, per la prima volta ci arriva la primavera, e quindi giovedì è un momento storico. Poi nel caso in cui dovesse passare il turno, c'è una semifinale da giocare al Viola Park domenica contro la Fiorentina, che già aspetta, è già lì che attende, visto che è arrivata prima, aspetta e parte dalle semifinali, però vediamo, un passo alla volta, e giovedì c'è questo evento molto importante che giustamente racconteremo. L'anno scorso eravamo al Dallara per parlare del match salvezza per i playout.
0: È vero.
12: Quest'anno c'è il playoff, quindi insomma è cambiata la musica.
0: E tu giovedì ce la racconterai, perché diciamocelo, non sai stare senza partita del giovedì, tra una cosa e l'altra.
12: Sì, era un po' che questo giovedì domenica non c'era più per me, quindi dopo un mese nasata la possibilità, ma dai, poi a maggio a Roma ci sono posti più brutti.
0: Decisamente sì. Per il prossimo anno, che non avremo la partita di giovedì, organizzeremo dei tornei di calcetto tra giornalisti, che tu però racconterai in diretta con la radio.
12: Questo non lo so, perché avrei voglia di giocarli fino a che il mio fisico
0: invece no perché sappiamo, grazie a Mister Mottola, che non sei un gran giocatore, quindi non è il caso.
12: Sono illazioni, perché il mister in realtà parla spesso, ma non mi ha mai visto giocare in realtà. Parla
0: su questo poi vediamo, andiamo a leggere.
12: Avrei tanto piacere che venisse a vedermi per potergli mostrare quanta bontà c'è nel mio sinistro e nella mia gestione difensiva.
0: È partita la sfida, è partito il guanto di sfida. Intanto questo certo Dario Ronzulli continua a dire: vi denuncio, ma cosa sei stanco, cosa vieni a fare la Virtus, vieni, è una chiara minaccia a me questa, sembra.
12: Questa cosa che lui continua a dire poi dopo viene smentita appena io rispondo, perché io ho fatto 55 partite tutte outdoor, tutte all'aria aperta, mentre lui sta sempre bello comodo col suo camicino nel caldo dei palazzetti che d'inverno sembrano più delle piscine termali.
0: Esatto.
12: Quelli per riprendere, no, temperatura corporea, cioè c'è un caldo nei palazzetti d'inverno, anzi forse il problema è opposto, è che ti devi portare dietro un cambio di maglietta perché sudi dentro i palazzetti d'inverno, però comunque insomma il meno 6 di Bergen non l'ha raccontato.
0: Allora i giovani d'oggi hanno i dissing tra rapper, noi qua a Nettuno Bologna 1 abbiamo i dissing tra Bosello e Dario Ronzulli. Sì. Tra calciofili e cestisti.
12: Ogni volta che lui tira fuori questo argomento io gli rispondo con la stessa risposta.
0: Bellissimo, questo dissing è meraviglioso. Tre per levatevi, come dicono quelli bravi. Andiamo ancora sui messaggi, Leo, andiamo con questo vocale.
15: Buongiorno a tutti. Allora, premesso che sono molto contento delle ultime due vittorie del Bologna, bene così, ma un po' mi sembra quel giocatore di basket che vuole fare tanti canestri e che ha giocato una partita mediocre e poi dopo sotto di 20 comincia a segnare a raffica per mettere a posto il proprio tabellino e così a fine partita dice: oh cavolo, ha fatto 25 punti, magari ne ha fatti 15 a partita ampiamente finita. Ecco, queste vittorie del Bologna mi ricordano un po' questa roba qua. Caro saluto Simone.
0: Allora Leo, un po' devo dire che effettivamente sono d'accordo con questa similitudine, diciamo così, perché queste ultime partite, che pur ci danno, come dicevamo prima, un po' d'ossigeno, un po' di fiato, ci hanno fatto un po' sospirare di sollievo, nel senso che dopo Juve, dopo Roma e dopo Cagliari, io per prima ho detto: ma mia, arrivare così alla fine, se dobbiamo essere questi, è lunga, è molto lunga. E invece poi c'è stato, vorrei pensare che ci sia stato un moto d'orgoglio, perché poi l'ho già detto ieri, non riaprirò il discorso oggi, però il sentir dire da Vincenzo Italiano che magari anche noi siamo stati irrispettosi a dire certe cose sul Bologna, nessuno ha mai voluto essere irrispettoso, semplicemente analizziamo il nostro lavoro, quello che vediamo in campo, e purtroppo quello che abbiamo visto in campo fino a Cagliari era una squadra con le pile scariche, se non altro, nessuno ha mai messo in dubbio l'impegno. Però era, una squadra con le pile scariche, quindi nessuno è stato irrispettoso, abbiamo semplicemente analizzato quello che il campo ci ha fatto vedere, che piaccia o no a Vincenzo Italiano. Quello che invece il Bologna ha fatto vedere nelle ultime partite, per quanto mi riguarda, e sono molto contenta di questo, lo trovo assolutamente un aspetto positivo, è stato un moto d'orgoglio secondo me, perché giustamente anche loro magari si sono detti: non è possibile ricevere magari determinate critiche, adesso dimostriamo sul campo che non siamo con le pile scariche, e l'hanno fatto e sono molto contenta. Quindi poi chiusa la polemica tra me e la sottoscritta, come direbbe qualcuno. Però sì, queste ultime due vittorie, seppur ci rendono felice, seppur ci danno del respiro, evviva, c'è un finale di stagione migliore di quello che magari avevamo paura che ci fosse, ti lasciano un po' però l'amaro in bocca e ti lasciano ancora un po' più rammarico forse per altre partite che ti viene in mente, ma vedi che si poteva fare quel qualcosa di più ed eravamo in conference.
12: Sì, quello sicuramente, perché per forza quando ci sono così pochi punti di distanza da quello che poteva essere un tris europeo, un minimo lo pensi. Poi ogni anno c'è quella partita che ti ricordi che l'hai persa, che non ti ricordi neanche come hai fatto, quella partita in cui magari hai subito un torto arbitrale, ti ricordi meno invece le partite che hai vinto per il rotto della cuffia oppure con magari mezzo favore arbitrale, quindi sì. Poi tutto va un po' bilanciato, però sì, certo, con un punto in più comunque tenevamo vivo il discorso anche in quest'ultima giornata, con due punti in più uguale, con tre punti in più sarebbe stata un'ultima partita stagionale veramente insomma da tenerci incollati anche alla radiolina per sapere sì, che cosa faceva sì. l'Atalanta. Con 4 punti più saremmo stati in vantaggio. Poi allo stesso tempo abbiamo vinto 2 partite andate e ritorno contro il Napoli, è vero, abbiamo perso in casa contro l'Hellas e la Cremonese, che probabilmente saranno sicuramente l'Hellas, probabilmente anche la Cremonese, 2 delle 3 squadre retrocesse, però abbiamo fatto 6 punti contro la squadra che l'anno scorso ha vinto ha vinto il campionato, quindi c'è da bilanciare un po' tutto da quel punto di vista. Però sì, il rammarico di alcune sconfitte interne me lo porto dietro, il pareggio col Cagliari e la sconfitta con l'Hellas sono state poi domeniche nefaste in cui mi è partita la depressione totale. Poi sapevo che a fine anno qualche punto in più e avremmo fatto ragionamenti diversi. Sono d'accordo comunque con quella che non la definirei neanche una tua polemica, ma una giustissima considerazione.
0: Sì, cioè, no, non è mica una polemica,
12: critica,
0: esatto.
12: Sì, no, cioè la critica era assolutamente insomma reale ed era oggettivo quello sì. che stava passando il Bologna. C'era il dato statistico che più ti faceva dire che era giusto sottolineare un momento negativo del genere, certo. che era tanto che non avveniva, ovvero che era 4 partite di fila che il Bologna non segnava sì. e non succedeva da 8 anni, non 8 mesi, ma 8 anni che il Bologna non faceva per 4 partite di fila gol, e ne ha subiti 4 a Birmingham, ok, è l'Aston Villa, ne ha subiti 2 a Torino con la Juventus, ne ha subiti 2 in casa con la Roma, poi ha fatto 0-0 col Cagliari creando 0.5 di expected goals in casa contro una squadra che poi sì, si è salvata domenica sera, però aveva un piede e mezzo nella permanenza sì, in Serie A dell'anno prossimo. Infatti. Quindi ci si aspettava di più, e sicuramente c'è stato un moto d'orgoglio per quello che erano state quelle prestazioni lì. Secondo me non se l'è presa tanto con le critiche che hanno sottolineato il momento negativo, anche se quelle ti spronano, se l'è presa con quei tifosi che giustamente dicevano che eravamo già in vacanza.
0: Sì, sì.
12: Però era critica lecita e per me obiettiva quella di dire che il Bologna di quelle 4 partite di quel periodo lì era un Bologna assolutamente lontano dalla sua versione migliore, che dava l'impressione di aver finito le energie oltre che fisiche mentali, perché sembrava proprio che l'uscita dall'Europa League avesse un po' tirato,
0: chiuso tutti i giochi, esatto.
12: Anche lo stesso allenatore secondo me dopo la sconfitta 3-1 in casa, poi ci sono state nelle settimane successive infatti delle conferenze stampa pre e post in cui comunque ci sono state polemiche eccetera. Adesso lo vediamo anche molto più quadrato e molto più centrato sotto diverse dichiarazioni, cosa che da il post Bologna-Aston Villa 3-1 per l'Aston Villa non, insomma qualcosina di diverso c'era stato, quindi le critiche sono state più che lecite. Poi ovvio che una frase come siete già in ciabatte, siete già al mare, siete già in vacanza, sono frasi in assoluto ingenerose, ma
0: e che sono frasi purtroppo che vedi sui social, dove ormai sembra che ci sia un'anarchia totale e noi non rispondiamo dei social, quindi purtroppo
12: fai giornalismo e se vuoi guardare un minimo ai commenti dei giornalisti non bisogna guardare i social,
0: è evidente.
12: Che lì è un posto soprattutto per i tifosi, dove poi possono scrivere tutti quello che pensano e può essere uno sfogatoio assolutamente,
0: anche se a volte accendere il cervello prima di commentare sui social non sarebbe una pratica pessima, ecco, diciamo questo. Ma detto ciò,
12: uno che però guarda
0: no, io guarda, poi lavorativamente parlando, dai social io me ne tengo veramente molto molto lontana, perché purtroppo non è il mio, mi rendo conto che non è il mio. Steve dice buongiorno, quanto c'è di veritiero in quelle che dicono in quello che dicono nelle reti nazionali riguardo all'allenatore italiano, ovvero che è separazione sicura col Bologna? Questa è la grande domanda che ci porterà, non si sa innanzitutto perché l'amico non cita fonti, ma in generale la grande domanda se ci sarà ancora italiano o se non ci sarà più italiano la prossima stagione, la grande domanda che ci porteremo probabilmente fino alla settimana prossima, perché poi immagino che verrà svelato anche a breve.
12: Sì, prossima o magari massimo due, esatto, perché magari teniamoci il valzer delle panchine aperto fino alla fine di maggio circa, poi a volte degli allenatori sono stati anche annunciati a inizio giugno, quindi potrebbe anche essere un po' più lunga, sì. Diciamo che entro la prima settimana di giugno, massimo 10 di giugno, tutto si va ad allineare, perché comunque è la prima cosa da cui ripartire prima ancora ovviamente di andare a strutturare rose e pensare a cessioni, acquisti. Devi partire dall'allenatore e chi vuole tenere e chi vuole invece salutare. Ne parlavo anche ieri insieme insomma alla redazione di ETV su al pallone nel 7. Credo che il Bologna ieri nel prossimo anno, se resterà con Italiano, che al momento è la cosa più probabile, per dare un messaggio, credo che il rinnovo sia anche qualcosa che è giusto pensare. Se Italiano appunto sarà allenatore Bologna anche per il prossimo anno, è vero che ci puoi pensare anche a stagioni in corso, però mandare il messaggio che non fai le coppe, mantieni l'allenatore che ti ha allenato in questi due anni di coppe e rinnovi il contratto per poi tornarci e per avere altri due anni, no, per andare avanti e non rimanere nell'ultimo anno di contratto. Io poi non so se questa è la volontà del tecnico, ovviamente, certo. Ma credo che sia assolutamente la volontà del Bologna, e se si continua con Vincenzo Italiano, che ripeto ad oggi è la cosa più probabile, non quella certa, però la cosa più probabile, il rinnovo è il messaggio di continuità che si dà per ripartire, reagire, giocare un'annata senza coppe, comunque con l'entusiasmo e la volontà di polirci.

0: le partite in casa, che l'anno prossimo dovremo avere una certa attenzione, e comunque insomma sarà diverso perché non ci sarà più il giovedì domenica, e tante frasi che ci hanno fatto capire che comunque parla già come allenatore che probabilmente resterà qui, anche se ribadisce che contro ci deve ancora essere, ma Napoli e Milan sono due panchine ancora non scricchiolanti,
1: Sì,
0: soprattutto quella del Napoli.
1: è
0: Non è
1: vero.
0: il primo, è evidente che non è il primo nome per la panchina del Napoli, il
1: Certo.
0: primo nome è Maurizio Sarri.
1: Ma Sarri potrebbe andare anche con Giuntoli all'Atalanta.
0: Esatto. La stessa Atalanta, se Sarri non dovesse andare all'Atalanta, chissà se ci farà un pensierino.
1: Ma guarda, io
0: E il Milan.
1: all'Atalanta sai chi ci vedrei bene. Lo dico dall'anno scorso, Motta.
0: L'italo-brasiliano.
1: Sì, eh sì.
0: Che è là in Portogallo.
1: Eh sì, io proprio, secondo me, potrebbe essere il luogo giusto per
0: Potrebbe
1: Motta.
0: essere, ma infatti ce lo aspettavano già l'estate scorsa in
1: Infatti.
0: tanti, che
1: E
0: fosse
1: invece hanno
0: Motta il
1: scelto
0: futuro dell'Atalanta,
1: Juric. Ottima
0: invece hanno
1: scelta.
0: scelto Juric, che però per caratteristiche tecniche, cioè comunque per l'aggressività, per il sistema di gioco, volevano prendere un allenatore che non aveva lo stesso appeal di Gasperini, ma che aveva idee non troppo distanti al primo Gasp, e non è andata bene.
1: No.
0: Italiano ha quell'uomo contro uomo, quell'aggressività, magari il sistema di gioco è spesso diverso, non gioca mai 3-4-2-1, 3-4-1-2, però non lo so, anche l'Atalanta non è una destinazione da escludere come possibile chiamata che può arrivare, poi i ragionamenti si fanno e allo stesso tempo l'altra piazza, Milan, dipenderà se il Milan riuscirà a centrare, cosa che attualmente ha a disposizione la Champions League, perché comunque dà ancora più credito ad Allegri, e poi le lotte intestine,
1: Certo.
0: quello che succederà all'interno della società, anche da lì si capirà, però non so, non credo che Italiano sia il primo nome nel caso in cui Allegri dovesse andare via, sicuramente non lo è per il Napoli, perché sappiamo tutti che nel caso sarebbe Sarri se dovesse andare via Conte, l'Atalanta resta uno spauracchio in lontananza e non lo so, bisogna solo attendere e vedere un po' come si muovono certe cose, certe dinamiche, e se Italiano dovesse ricevere una chiamata da questi club, probabilmente quando si siederà a parlare potrebbe esserci magari qualche risvolto diverso. Ad oggi non pare ci siano state, ecco, queste proposte.
1: Ti saluto col messaggio di Chiara che ci manda una foto, direi dell'anno scorso, sì, con Belli Belli, tu e Frank Loreti, spoiler di Leo Bosello nel clima mite di Valles. Sei tu con le cuffie sopra il cappuccio, ti dico solo
0: Sì,
1: questo.
0: si vede che si stava benissimo, perché
1: Esatto,
0: clima
1: proprio un clima
0: migliore proprio
1: estivo.
0: nel mese di luglio in Italia.
1: Che peraltro però nella foto di fianco a te c'è uno in braghini corti, quindi io so chi ha ragione poi in sta foto, eh.
0: Io devo preservare il ragazzo con i braghini corti, può anche prendere un po' freddo in
1: È vero, è
0: questa
1: vero, è vero. Leo, grazie, ti risentiamo ovviamente domani con Dario Ronzulli qui. Allora Dario, ciao.
0: Ciao Fra, buona ora Franca, buona
1: Grazie,
0: giornata.
1: grazie, mi lamenterò ancora un po'. Ciao. Ciao,
0: Ciao.
1: ciao, ciao. Un saluto a Leo Bosello, piccola pausa e poi rientriamo e parliamo di Virtus.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: L'avevo detto io che era breve la pausa. Rientriamo in studio 9:44, martedì 19 maggio. I vostri messaggi 366-402-4022. Cambiamo momentaneamente argomenti. Passiamo dal calcio al basket e lo facciamo con Eugenio Petrillo. Ciao Eugi, ben ritrovato.
4: Ciao Francesca, buongiorno a tutti, grazie.
1: Allora, caro Eugi, mi sono tenuta un messaggio che adesso però vai te a capire dov'è, dove l'ho messo, ma allora sono fiduciosa, eccolo qua che lo recupero, di David che va proprio su la Virtus e adesso noi andremo anche nei meandri della partita di questa sera, del momento Virtus, insomma mi racconterai un po' tutto, ma David ovviamente va sull'infortunio di Holston Junior e dice... Ma Houston Junior, stagione finita o c'è speranza di recuperarlo verso?

0: sulla fine. Situazione, caro Eugi.
1: Allora, situazione, la Virtus vince nettamente gara 1, tutto bene, tutto bello, record di triplo societario, a garbage time, come dicono gli americani, ovvero a partita finita, minuti praticamente che servono solo per le statistiche, Austin Junior subisce un colpo dal fratello di Niang, che gioca a Trento, e esce subito molto dolorante, la faccia l'ho visto da vicino a fine partita, era abbastanza brutta, quindi io già lì avevo nasato che la cosa poteva essere un po' più seria del previsto. E infatti ieri la Virtus ci ha comunicato che Austin Junior ha subito una frattura scomposta del terzo metacarpo della mano sinistra. Non ha la Virtus specificato tempistiche di rientro, però insomma la sensazione è che la stagione del numero 21 sia finita qui. È finita proprio con 21 punti segnati contro Trento, una bella prestazione, era in stato di grazia tra l'altro proprio prima di farsi male, è una perdita molto, molto importante.
0: Che perdita è per la Virtus, Eugi, perché effettivamente era un giocatore bello importante, che perdita è soprattutto poi nei playoff, insomma.
1: È una perdita gravissima, perché è chiaro che la Virtus è una squadra ricca di talento, quindi in qualche modo riuscirà a sistemarsi lo stesso, però Derrick Austin Jr., salvo quel primo mese di apprendistato di inizio stagione, è sempre più diventato un giocatore importante, un punto di riferimento in attacco, è anche molto migliorato in difesa, è un giocatore duttile per caratteristiche tecniche e fisiche, è un giocatore che può ricoprire più ruoli in attacco, ha portato palla anche nel momento del bisogno, quando la Virtus aveva tutti i playmaker e i box per infortunio. È un giocatore che per me è molto elegante, ha una meccanica di tiro bella e soprattutto adesso non è neanche giusto guardare troppo in là, è giusto concentrarsi più su gara 2 di questa sera, però se vogliamo Milano l'ha spesso sofferto Derrick Austin Jr., perché sì, è un giocatore difficilmente prevedibile, difficilmente battezzabile, e quindi anche in quell'ottica lì è una grave perdita. È uno dei lunghi che apre il campo, è un tiratore micidiale per lunghi tratti della stagione, è stato il miglior tiratore d'Eurolega, tirando con il 60% da tre, e non è che si prendeva uno o due tiri a partita, ma come in gara 1 con Trento ha fatto 4 su 6 da 3, quelle erano le sue mete fino a gennaio e febbraio, poi c'è stato un calo quando ha dovuto portare palla, fisiologico, però un giocatore, non esistono giocatori indispensabili, però sicuramente era un giocatore molto importante.
0: Sì. Senti, più o meno il rimpiazzo c'è e viene visto probabilmente nella figura di Morgan, che a questo punto sì, dovrà fare anche ancora di più, no? Visto anche l'assenza di Austin.
1: Assolutamente, non dimentichiamoci che anche Morgan viene da uno stop piuttosto lungo, perché è box dal 15 di aprile, la partita contro Cantù, quando ha subito quel colpo alla coscia, rientra, sono giocatori chiaramente estremamente diversi, sia per centimetri che per caratteristiche. Morgan è una guardia, comunque è un eccellente tiratore anche lui. Ecco, Morgan è uno di quei giocatori che alla Virtus è mancata tantissimo in queste settimane. È stato uno dei migliori del campionato in generale, ma della Virtus anche per l'Eurolega. Quindi il suo rientro è assolutamente un'eccellente notizia, speriamo che sia in condizioni accettabili per poi crescere di partita dopo in partita durante i playoff, perché la sua figura è importante. Invece penso che invece rimanga ai box, cioè fuori dalle rotazioni, Alen Smailagic, nonostante sia come Alston, chiaramente con un tonnellaggio diverso e caratteristiche diverse, forse l'unica vera alternativa come lungo che apre il campo della Virtus, però in questo momento lo vedo fuori dalle rotazioni, poi mai dire mai.
0: Andiamo sulla partita di questa sera, gara 2 tra Virtus e Trento, dopo la larga vittoria in gara 1 della Virtus, questa sera si affrontano per gara 2.
1: Sì, il bello e il brutto dei playoff è che da 48 ore a 48 ore, poi tutto cambia, tutto può cambiare. Abbiamo negli occhi il 102 a 71 dell'altro ieri, oggi è tutto resettato, si partirà con una palla 2, il risultato fermo sullo 0-0, quindi può succedere tutto. E Trento bisogna vedere se recupererà Devante Jones, che è un giocatore fondamentale per Massimo Cancellieri, però se la Virtus dovesse riproporre l'atteggiamento e l'approccio soprattutto iniziale di gara 1, non penso potrà avere particolari problemi. Bisogna vedere anche come si adeguerà l'assenza di Holston e la possibile, dico ancora possibile perché non è certo, rientro di Matt Morgan. Quasi certamente non ci sarà ancora Alessandro Paiola, sappiamo anche questa è un'assenza abbastanza pesante per la Virtus, per usare un eufemismo. Però insomma, se la Virtus dovesse riproporre il piano partita sia tecnico che mentale di approccio di gara 1, non penso ci saranno particolari problemi. Poi Nena Djakovlević in conferenza stampa, perfezionista qual è, ha detto che c'erano delle cose migliorabili come i tagliafuori, gli uno contro uno, il blackout del terzo quarto, dell'inizio del terzo quarto con quel 10-0 subito, poi subito cancellato dalle due triple consecutive di Carson Edwards. Però insomma, perfetti non si può essere, soprattutto nei playoff quando affronti sulla carta le squadre più attrezzate del campionato, però già la Virtus mi è sembrata su una buona strada.
0: Allora salutiamo Marco che dice: fisicamente il cambio di Holston e Ferrari un cavallino di razza. Grazie Marco.
1: Allora, Ferrari sta crescendo molto, tra l'altro aveva sempre avuto qualche problema al tiro nei suoi anni a Cividale, invece qua in Virtus probabilmente si sta allenando molto su questo fondamentale e sta migliorando veramente tanto. È un po' leggero in difesa e questo deve assolutamente migliorarlo, perché soprattutto adesso in campionato ok, ma in Eurolega l'anno prossimo servirà una maggiore prestanza difensiva. Però il giovane del 2005 sta facendo enormi passi da gigante, ovviamente anche questo fatto di Holston gli darà più minuti perché in quel ruolo c'è meno concorrenza. Sono fiducioso sulla sua crescita. In gara 1 ha segnato 8 punti in 17 minuti con 3 rimbalzi, 2 assist. Può fare bene con calma, chiaramente non lo caricherei troppo di aspettative, certo, e responsabilità, perché è un rookie a tutti gli effetti.
0: Allora, l'altra partita invece di oggi è quella tra Venezia e Tortona.
1: Sì, sulla carta, essendo poi quarta contro quinta, quindi per natura la partita più equilibrata e anche la serie più equilibrata. Gara 1 è terminata con 7 punti di vantaggio per Venezia, quindi per ora fattore campo consolidato al Tagliercio. Diciamo è una serie apertissima secondo me, perché sia Venezia che Tortona possono benissimo passare il turno, non c'è una netta favorita. Vediamo se il fattore campo verrà rispettato. Per una buona parte della stagione, direi fino a dicembre, adesso non ricordo con precisione, Venezia non ha mai perso in casa, poi al Tagliercio si è presentata la Virtus e lì la Reier aveva perso la prima gara. Di lì in poi nel girone di ritorno la Reier ha perso 7 di 15 partite in casa, quindi praticamente la metà, e quindi diciamo potrebbe non essere un fattore campo così forte. Poi nei playoff sappiamo, la storia ci dice che tutto cambia e succedono cose,
0: si sono un po' un campionato a parte i playoff,
1: esatto, devi concentrare tutti in un mese, e anche le squadre più abituate a giocare le partite ravvicinate, la Reier lo è perché ha fatto l'Eurocup, invece Tortona non ha fatto nessuna competizione europea durante quest'anno, sono un po' più avvantaggiate perché hanno un po' i roster più lunghi e soprattutto sono più attrezzate dal punto di vista tecnico.
0: Ti chiedo in generale come vedi proprio questi playoff, ovviamente sia dalla parte specifica della Virtus, visto anche gli infortuni. Prima avevo anche un messaggio di un ascoltatore che dice: tra tutti gli infortuni che abbiamo avuto dobbiamo andare dalla Sampira. Sì, un po' sì, qua tra a Bologna, in generale tra Bologna, Fortitudo e Virtus quest'anno siamo stati veramente costellati di infortuni purtroppo, ma appunto ti chiedo un po' come vedi da parte Virtus questi playoff e anche in generale proprio anche con le altre.
1: Allora, la Virtus è sicuramente attrezzata per arrivare fino in fondo e per riconfermare quel tricolore che ha al petto. Non sarà facile, soprattutto verso la fine, e quando verosimilmente affronterà le squadre un po' più forti, ovvero Milano e company, però insomma farà di tutto, ha un bel roster, e l'allenatore è esordiente, però se guardiamo tutti gli allenatori, tolto Spacchia di Venezia, sono tutti allenatori più o meno giovani, perlomeno di quelle delle contender, perché poi ci sono Priftis e Cancellieri che un po' più di esperienza ce l'hanno, però se pensiamo a Fioretti alla sua prima stagione head coach, se pensiamo a Cotelli la sua prima stagione head coach, se pensiamo a Taccetti di Trieste prima stagione head coach, e Poeta che l'anno scorso ha fatto la finale scudetto con Brescia, ma tutto si può dire tranne che sia un coach esperto, quindi anche Nena Diakovlevic in questo pool di allenatori giovani, quindi probabilmente ci sarà un nuovo vincitore. E detto questo, interessante anche la serie tra Brescia e Trieste, molto combattuta, gara 1 Trieste ha espugnato Brescia rubando il fattore campo. Ieri ho guardato la partita, ha vinto Brescia gara 2, però la partita è stata molto tirata, anche nervosa, sono volati colpi proibiti, quindi anche quella serie molto aperta. Invece Milano in gara 1 gara 2 ha dato un segnale abbastanza importante contro una Reggio Emilia che si presentava ai playoff in gas, forte di un girone di ritorno da primissimi posti della classifica, ha vinto nettamente gara 1, ha vinto un po' più a difficoltà gara 2, però diciamo, la qualità del gioco di Milano non è sempre eccellente, però è molto cinica.
0: È efficace, è sempre stata efficace, sì.
1: Dopo la semifinale dell'anno scorso che ha imposto Virtus e Milano appunto prima della finale, quest'anno onestamente fatico a non vedere una finale diversa dal derby d'Italia.
0: Non ti chiederò altri pronostici, eviterò di farlo.
1: No, esatto. Però ripeto che la Virtus prima si deve concentrare su gara 2 del certo. 19 maggio 2026.
0: Assolutamente sì. Oggi grazie mille, ovviamente. Questa sera dalle 19.30 qui su Nettuno Bologna 1, il collegamento con ovviamente la partita per raccontarvela. Alle 20 la palla 2 invece con la radiocronaca di Dario Ronzulli. Oggi grazie mille, ti risentiamo poi venerdì, se non sbaglio, giusto? Con
1: Buzzer Beater. Io sarò a Trento e farò Buzzer Beater da Trento, quindi.
0: Molto bene, molto bene. Grazie, Eugi. Un saluto e buon lavoro. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Eugenio Petrillo, ovviamente, con cui abbiamo fatto un po' il punto, no? Sulla Virtus e su gara 2 di questa sera, e anche ovviamente sull'infortunio di Austin Junior, che appunto, come ci diceva anche Eugi, insomma, la Virtus non ha effettivamente comunicato i tempi di stop e di recupero di Austin Junior. L'infortunio però abbastanza pesante, perché è una frattura scomposta della mano. Vediamo, sicuramente è una perdita, è una tegola che non ci voleva, come si dice, no? E quindi la Virtus dovrà fare di tutto per sopperire a questa assenza, vedremo ovviamente per quanto. Tra pochissimo andiamo in pausa, ovviamente, però prima qualche messaggio anche da voi al 366 402 4022. Enrico che dice: ciao Francesca, Enrico da Bologna, ti chiedo secondo te sulla permanenza di Rowe come siamo messi. Ma guarda Enrico, ad oggi è un po' un tirare fuori la palla di cristallo e cercare di vedere nel futuro nel senso che siamo sempre lì, cioè se decide di muoversi la Premier con determinate offerte in questioni economiche e monetarie sia al Bologna che al giocatore, per di più il giocatore andare in Premier significherebbe ritornare a casa, vedo poche possibilità che eventualmente Rowe possa rimanere qui un altro anno. Viceversa, se scusate, se non dovesse arrivare quell'offerta lì che è irrinunciabile da parte della Premier, il Bologna credo che nelle sue intenzioni e nelle sue idee abbia quella di tenere almeno un altro anno Jonathan Rowe, ma come sempre succede, come capita tutti gli anni e per i giocatori di talento, se arrivano determinate offerte che 9 volte su 10 sono dal campionato della Premier che tanto spende, ci sono alcune offerte che il Bologna, mi sento di dire, che non può rifiutare, e lo sappiamo, ma a quel punto ti fai anche, esatto, un gruzzolo da poter poi reinvestire. Però ad oggi veramente pensare se rimane o no non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere del tutto. È chiaro che il rischio c'è, perché la stagione che ha fatto, seppur non ha giocato per tutta la stagione, ma quando ha cominciato a giocare con regolarità, Rowe ha fatto vedere assolutamente di che pasta è fatta, la qualità che ha. Potrebbero effettivamente già da quest'estate arrivare determinate offerte della Premier, e se ne arrivano alcune, non solo il Bologna, ma per la maggior parte delle squadre di Serie A non potrebbero rinunciarvi, diciamo così. Piccola pausa, poi rientriamo sempre con i vostri messaggi. 366-402-4022, a tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi, pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate. Lo fa sapere da Europe, che con il suo team specializzato condurrà le operazioni. Udienza di convalida del fermo stamane per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. Le accuse sono di strage e lesioni gravissime. In attesa della convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel napoletano. Partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Obiettivo: comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 10.04, l'ora franca, Francesca Bolognini in studio. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Abbiamo tanti messaggi, grazie ragazzi perché mi fate compagnia voi per primi in queste mattinate difficili. Poi è l'ultima lamentela che faccio, sono arrivate le 10, quindi da questo orario in poi comincio a connettere anche un po' meglio. Detto questo, vado un po' anche sui vocali che ci avete mandato e allora andiamo con qualche vostra voce.
17: Ciao, sono Andrea da Bologna.
0: Ciao Andrea.
17: Guardando le cose positive della stagione, che ce ne sono state, ricordo in particolar modo il numero enorme di vittorie in trasferta, se non sbaglio 10 vittorie in trasferta in campionato, e credo che sia un record. Ecco, riuscite a confermarmi se, diciamo, nell'era del calcio a tre punti le 10 vittorie in trasferta sono state il record per il Bologna? Grazie, ciao.
0: Allora Andrea, non ho i dati sotto alla mano e devo fare una ricerca, ma magari dopo nelle prossime pause vedo di attivarmi e di eventualmente di darti confermo o meno, ma potrebbero essere. Potrebbe essere effettivamente, perché almeno da quel che mi ricordo io sono state effettivamente quelle di quest'anno tante le vittorie in trasferta, e potrebbe effettivamente essere un po' il record, ma non è detto. Ma ovviamente durante le pause magari vado a controllare un po' i dati e tutto quanto per poterti dare una risposta definitiva. Sicuramente è un lato positivo da trovare, anche perché ci sono stati anni, e io me li ricordo, dove in realtà, oltre a balbettare magari un pochino in casa, in trasferta non si riusciva a vincere. Quindi sicuramente le vittorie in trasferta sono decisamente un lato positivo da prendere. È un lato negativo da cui prendere lezione, eventualmente, come dicevamo prima anche con Leo Bosello, anche le tante sconfitte di quest'anno in casa, e cercare di avere un po' più magari un equilibrio e cercare di capire che cosa quest'anno non ha funzionato eventualmente più in casa che in trasferta. Altro vocale.
18: Ciao, sono Lorenzo Tenerife. Io avevo un rammarico anch'io sul finale della stagione. Probabilmente si poteva fare meglio, però penso anche che se il valore della rosa è intorno all'ottavo posto, siamo arrivati ottavi, quindi è la nostra posizione. Poi dopo, ripeto, ci sono tante partite che poi ci è andata anche bene, quindi io non sto a rivangare niente. L'unico rammarico che ho sinceramente per questa stagione, che per me comunque una stagione stupenda, perché comunque 56 partite, 4 competizioni giocate, i quarti di finale in Europa League perdendo contro la squadra più forte dell'Europa League, secondo me è una stagione più che positiva. E niente, l'unico rammarico vero è essere stati eliminati dalla Lazio in Coppa Italia, quello è l'unico. Per il resto sono contento così. Ciao da Lorenzo.
0: Allora Lorenzo, per me l'unico rammarico vero non è solo questo, cioè non è l'unico, devo essere sincera, di questa stagione. Per me l'unico rammarico non è solo la partita di Coppa Italia con la Lazio, ma ne ho altri, vedi tutte le sconfitte che abbiamo subito col Parma, con Firenze, con la Fiorentina, con quelle squadre che obiettivamente, se uno va a leggere i valori, no, della rosa in campo, tu lì hai perso tanto terreno, tanti punti, potevi fare sicuramente qualcosa di più, e lì sei andato a perdere dei punti preziosi per la classifica. Quindi la partita con la Lazio di Coppa Italia, per quanto mi riguarda, non è l'unico rammarico, ma ho rammarico anche proprio di quelle sconfitte con squadre con cui potevi assolutamente andare a vincere, con la Cremonese, e con cui potevi guadagnare dei punti che invece hai perso, e che poi ovviamente sono stati quel terreno che tu hai lasciato indietro in classifica, in campionato. Quindi non sono totalmente d'accordo con te, ma ci mancherebbe, sono opinioni e visioni diverse. Poi, come vi ho detto anche prima, in generale questo campionato per me, per quanto mi riguarda, è sufficiente, ma gli do un 6, perché faccio la media tra il cammino in Europa League e il cammino in campionato. E tra i due, uno lo reputo un po' più deludente, forse un po' insufficiente, l'altro invece, quello in Europa League, è stato comunque un buon cammino, perché sei arrivato oltre la prima fase di competizione, sei arrivato ai quarti di finale, sei uscito, ahimè, con una squadra obiettivamente forte di Premier League, quindi quel cammino lì è stato un buon cammino. E quello in campionato, purtroppo ci sono state tante, troppe sconfitte in casa, sconfitte, come dicevo prima, con squadre che erano ampiamente alla tua portata, con cui hai perso inspiegabilmente tanti, tanti punti, che ti hanno fatto sì che il tuo cammino in campionato ti abbia portato poi ad arrivare a non riuscire più a prendere quelle posizioni europee, ma ripeto, ci metto dentro anche la Conference League, e per il settimo posto probabilmente bastava veramente una o due vittorie in più con quelle squadre per prendere quel settimo posto, perché quindi trovo quello abbastanza, mi è dispiaciuto, mi dispiace, continuerà a dispiacermi, e ho anche quel rammarico lì. Detto questo, dal prossimo anno rimango comunque fiduciosa sul lavoro della società e sul lavoro di allenatore, chiunque esso sia, che sia italiano, che sia qualcun altro, per cominciare e ricominciare, diciamo così, a fare un certo tipo di percorso. Questo è quello che sinceramente penso io. E poi ancora Monica che dice: Giuntoli Motta? Non lo vedo possibile, visto che fu lo stesso Giuntoli a vergognarsi di aver preso Motta alla Juve. Sì, no, quello è vero, era proprio una considerazione mia, cioè nel mondo Atalanta, al di là di Giuntoli, che effettivamente dopo quello che era successo dopo Giuntoli Motta alla Juventus, anch'io forse lo vedo abbastanza complicato, ma in generale per l'ambiente Atalanta, per come lavora l'Atalanta, per quella che è la squadra dell'Atalanta, io un allenatore che vedrei bene in quel panorama lì è proprio Thiago Motta. Poi non sarà Thiago Motta, perché come giustamente ricorda Monica, Giuntoli Motta non si sono lasciati, anche loro non si sono lasciati troppo bene, e quindi però diciamo così, come ambiente, come modo di lavorare, effettivamente un po' ce lo vedo, no, Motta all'Atalanta. Poi magari sbaglio, anzi sicuramente. Steve 62: buongiorno a tutti, sono d'accordo con Francesca, se c'è una cosa che non mi è piaciuta di Italiano è stata la pervicace permalosità di quest'anno, manifestata ben prima di queste ultime partite, all'epoca dei primi fischi avuti al Dallara. Penso che la piazza di Bologna professionalmente sia grasso che cola per qualsiasi giocatore o allenatore di calcio. Ma guarda, ognuno, adesso a parte tutto, ognuno ha il suo carattere, Italiano magari alcune volte è stato abbastanza infastidito da alcune cose, in realtà neanche troppo dai fischi, quella l'unica volta che poi sono arrivati, perché in realtà poi anche lì lui in parte li ha capiti, no? E sa perfettamente, e ne sono certa di questo, che la piazza di Bologna è una piazza che non si lamenta quasi mai, che non è una piazza lamentosa, mugugnante costantemente, ma lo sa perfettamente e credo l'apprezzi anche proprio per questo. È dispiaciuto un po' anche a me in alcuni frangenti, in alcuni spezzoni di sue dichiarazioni, che effettivamente insomma un pochino è venuta fuori, sì, un pochino di permalosità, diciamo così, che per carità, di carattere ognuno è fatto a suo modo e ci può anche stare, dalla nostra parte mi sento di dire che il mondo del calcio, il lavoro per chi fa il calciatore o l'allenatore, ma anche per noi che facciamo invece questo lavoro, che parliamo tutti i giorni in radio, che scriviamo tutti i giorni sui giornali, siamo anche noi soggetti a critiche, a mugugni, no? E penso che sia una parte integrante di determinati lavori, se non di tutti, alcuni forse più di altri per magari la visibilità che c'è rispetto ad altri lavori, e penso che bisogna accettare che è parte del gioco. Per di più, e questo sì, ribadisco che Bologna è una piazza in cui comunque si lavora in maniera tranquilla, in maniera in bella maniera, che non è una piazza che dal primissimo momento di difficoltà va a lamentarsi e a fischiare, e questo credo che sia un aspetto importante da sottolineare. E credo che dall'altra parte, se vengono mosse alcune critiche in maniera assolutamente rispettosa ed educata, le critiche fanno parte del lavoro del calciatore, del giornalista, dell'allenatore, e purtroppo le critiche vengono mosse quando quello che ti dimostra il campo non è una cosa magari del tutto positiva. Purtroppo succede, però insomma ci vuole sempre un po' di equilibrio, no? Da questo punto di vista. Ma se invece di perderne tante in casa le stesse le avesse perse fuori casa, la percezione sarebbe stata la stessa? È una domanda, sai che è una domanda un po' marzulliana, però è una domanda interessante. Secondo me no, non sarebbe stata la stessa la percezione nonostante il dato uguale. Cioè, se ribaltassimo completamente la situazione, quindi le stesse sconfitte che abbiamo subito in casa le avessimo subite in trasferta e non in casa, secondo me la percezione non sarebbe stata la stessa, perché credo sia un processo mentale anche un po' inconscio probabilmente, ma ci sta, perché il tifoso in casa giustamente fa l'abbonamento, va a vedere la sua squadra in casa propria, ti senti più padrone del tuo destino, padrone del luogo in cui stai giocando, no? E quindi sensazione mia, credo che potrebbero essere state, se fossero state le sconfitte, la quantità di sconfitte in trasferta fossero state quelle in casa, invece la quantità di vittorie in trasferta fossero state in casa, secondo me effettivamente un pochino la percezione potrebbe essere stata diversa, perché in casa hanno un sapore diverso, perché in casa ti aspetti meno di perdere, perché in casa sai che hai tutto il tuo pubblico e la tua gente che ti supporta, che ti trascina, no? E poi anche perché secondo me nella fattispecie del presente, dell'oggi e di questa stagione, tu venivi da due stagioni, tre probabilmente, in cui avevi veramente creato un qualcosa di unico al Dall'Ara, in cui la maggior parte di chi passava dal Dall'Ara ci lasciava qualcosa e non passava, e quindi secondo me ci siamo ritrovati anche noi, no? Un po' spiazzati invece da questo andamento di quest'anno. E poi Fra dovrebbe essere un record, perché prima erano 9 nel campionato dello scudetto, ora è stato superato con 10. Ecco, vedi, grazie che mi aiutate, siete fantastici, perché ogni tanto mi aiutate nelle varie statistiche. Quindi sì, anche per rispondere all'ascoltatore di prima che chiedeva se era il record di vittorie in trasferta, dovrebbe essere il record di vittorie in trasferta da questo punto di vista. Lello che dice: per me sarà fondamentale l'inizio del campionato, fare tanti punti post mondiale con calciatori in giro stanchi sarà la chiave. Potrebbe essere una chiave di lettura, detto che comunque dopo il mondiale i giocatori che andranno al mondiale, purtroppo nessun italiano, piccola frecciatina, hanno le vacanze, poi magari fanno un tipo di preparazione diversa, quello sì. Gli inizi del campionato tendono ad essere fondamentali ed importanti in termini di punti, soprattutto con le squadre che si devono salvare, perché tendono a cercare di fare il più punti possibile subito all'inizio, di solito le squadre che lottano per salvarsi. È chiaro che chiunque di noi vuole iniziare subito forte, subito a fare tanti punti. Bisogna riuscire a tenere un certo ritmo durante un po' quasi tutto il campionato. E io un po' capisco che sia magari una pretesa di un certo tipo, però un po' me lo aspetto dal prossimo anno, proprio perché avremo soltanto il campionato a cui prestare attenzione, ripeto, fino a fine novembre, più o meno inizio dicembre, quando entreremo anche in Coppa Italia. Però la Coppa Italia, numericamente parlando, ha meno partite rispetto a una competizione europea, quindi non è propriamente un secondo impegno regolare che ti toglie energie, quindi di base tu hai una competizione e mezzo, no? a cui prestare attenzione. Perciò mi aspetto effettivamente che il prossimo anno comunque il Bologna abbia un certo tipo di rendimento in campionato, abbastanza continuativo su un po' tutta la stagione. Andiamo con un'altra piccola pausa, rientro, ancora tanti vostri messaggi al 366-402-4022 e come sempre anche con Filippo Cotti. A tra poco.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Questo divano è bellissimo.
23: Prendilo.
22: Aspetta, anche quello.
23: Deciditi.
22: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
23: Problemi seri.
22: Allora li provo tutti.
21: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
27: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
26: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
26: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, Pippo Cotti ha cercato palesemente di ghostarmi. Ciao Filippo.
32: Cosa vuol dire ghostarmi? Io sono Agé, per favore, parliamo italiano. C'era una citazione di Mingardi che non posso dire, molto volgare.
0: Mi hai ghostato, non mi rispondevi. Suonava e non mi rispondevi. Si dice ghostare.
32: Ghostare da ghost, fantasma.
0: Esatto, sparire. Esatto, hai capito.
32: Per me Ghost è il film, quello che mi fa piangere.
0: Ti fa piangere Ghost? Sei un romanticone.
32: Non fa piangere Ghost?
0: Beh,
32: sì.
0: No, sì, fa piangere. Non pensavo fossi un romanticone.
32: Ma stai diventando vecchio, mi ammorbidisco.
0: Ci crede nessuno, guarda, ci crede veramente nessuno. Allora, caro Pippo, ti stai ammorbidendo anche adesso verso fine campionato, ci si rilassa un attimo, mi fai un po' un tuo bilancio anche non soltanto di questa stagione, ma di questi anni europei che il Bologna ha vissuto.
32: Ma sai, io sono una degli ultimi giornalisti che ha vissuto tutti i tour europei del Bologna, passando da Corioni per Gazzoni per Saputo. credo che fosse Beneforti, o non so se Matteo anche, ma siamo veramente in pochi. Io ho vissuto tutte le Europe, una giovanissimo, una un pochino più vecchietto, e questa, diciamo, è la storia dei miei 60 anni.
0: Ah, sì.
32: L'altra cosa che vorrei sottolineare è che comunque, siccome in molti l'hanno fatta tanto lunga su questa stagione, a dire di alcuni fallimentare, disastrosa, vergognosa, che questo credo sia il terzo piazzamento del Bologna degli ultimi anni.
0: No, quello sì, allora io non voglio parlare di per me non è una stagione vergognosa, disastrosa, cioè sono state altre le stagioni vergognose, infatti, disastrose, e sicuramente purtroppo ce le ricordiamo. Però devo ammettere che per quanto riguarda il campionato è stata una stagione per me un po' sì deludente, perché speravo, anche perché andandola a rileggere un attimo il campionato, sto parlando, perché invece il cammino in Europa League è stato un buonissimo cammino, siamo arrivati ai quarti e usciti con l'Aston Villa, non con una squadra qualsiasi, ho il rammarico di quelle maledette sconfitte con squadre con cui il Bologna in realtà poteva assolutamente fare i più punti, cioè Fiorentina, Parma, Cremonese, ho quel rammarico lì, quindi per quello la fase campionato mi ha un pochino deluso, sì.
32: Sì, è vero, questo è tutto vero, però andiamo a vedere per cortesia con quali formazioni il Bologna ha giocato queste partite, però chi mancava e tutta una serie di cose. Purtroppo non è solo colpa sua, ma a noi è mancato Skorupski, è mancato Bernardeschi quando stava bene, è mancato Remo, è mancato Lukumi, che a volte, cioè, questa squadra è forte e devo dire imbattibile, e si è visto col Napoli e con l'Atalanta, quando ha una rosa di un certo tipo, di una certa profondità, perché i subentranti sono stati, hanno fatto bene, ma non sono stati all'altezza. Quindi la verità è questa.
0: Guarda, io ci metto in realtà anche alcuni dei titolarissimi che fino all'anno scorso, anzi fino a novembre, sono stati dei perni fondamentali di questa squadra. Vedi Freuler, che quando è tornato dall'infortunio della clavicola non è più stato quel centrocampista che ricordavamo.
32: Una serie di cose, però io da questa stagione qua prendo anche tanti buoni spunti da cui partire, sinceramente.
0: Questo è vero, lo dicevamo prima con Leo Bosello e ci dicevamo proprio che, al di là di tutto, di chi può pensare che quest'annata possa averlo un po' deluso, chi invece comunque è soddisfatto, in generale credo che questa stagione abbia avuto anche tante, tra virgolette, lezioni che forse ancora dovevamo affrontare e imparare, che possono assolutamente servire per gli anni a venire, Pippo.
32: No, è vero, e poi ci sono dei giocatori, cioè prendo spunto, adesso sono qua che sto camminando, che ho preparato la macchina da Maresca, c'è una scritta.
0: Salutiamo Maresca, che non è l'arbitro, è Pietro, salutiamo.
32: No, Pietro, che sono qua di fianco alla Marina Fabbri, no? C'è una scritta con scritto: se tu fossi rimasto. Cioè non credo sia una cosa pubblicitaria, magari è una delle
0: scritte, ragazza, che ogni tanto, esatto, appaiono.
32: È la grande, così, ecco, mi viene da dire: se tu fossi rimasto per Lukumi, per Remo Freuler, ecco, l'ho presa larga, non volevo leggere una citazione di una ragazza innamorata verso un principe azzurro che è scappato, ecco.
0: Poco azzurro, perché se è fuggito, insomma.
32: Però qua davanti alla Marina Fabbri, sul murales dell'azienda, quindi c'è scritto così. Allora mi viene da dire per Lukumi e per Remo, ecco, nel caso tu fossi rimasto.
0: Allora, li perderemo? Cioè, allora, Lukumi immagino di sì, questo è l'anno in cui Lukumi immagino che potrà andare da altre parti, sono due anni che Lukumi vorrebbe cimentarsi con altri campionati, poi per un motivo o per un altro è rimasto qua facendo tra l'altro un professionista esemplare,
32: molto bene,
0: credo che quest'anno possa essere l'anno in cui verrà, diciamo così, lasciato libero.
32: Sì, poi invece tu prima hai detto il perderemo, speriamo di non perderemo.
0: Ecco, però lui non sta rinnovando, mi pare.
32: No, lui non sta rinnovando, gli hanno fatto una proposta, ma credo che non verrà accettata. Lukumi la stessa cosa, ai due, e poi bisogna capire anche Skorupski se ascolterà le sirene dell'Arabia. Ci sono potrebbero andare via 5-6 giocatori. Potrebbe essere un saluto per alcuni che hanno fatto comunque la storia del Bologna tanto la Coppa Italia, e invece un arrivederci per altri.
0: Credo Pippo che sia anche giusto così, cioè effettivamente c'è magari un gruppo di giocatori che veramente in questi ultimi anni del Bologna è riuscito a fare un po' la storia di questo club. E quindi credo sia anche giusto poter eventualmente quest'estate pensare proprio a un nuovo inizio con nuovi volti, no?
32: Sì, una piccola grande rivoluzione, ecco. Però con alcuni, secondo me, cioè un Bologna che vuole programmare, che vuole in qualche modo comunque lanciare un messaggio importante, quindi io prima di andare via ci penserei su, ecco, perché comunque questa squadra, anche se non fa l'Europa, le ambizioni le vuole tenere alte, che intanto sta passando un'ambulanza vicino a me, quindi per quello sentite questo rumore.
0: Speriamo che non stiano venendo a prendere te, ecco, no, direi.
32: No, ma io sono qua che sto camminando Ramingo in via della Pietra, quindi non credo.
0: Ok, non si sa mai. Andiamo un po' sui messaggi, Pippo, 366-402-4022. A proposito di infortuni, eccetera, questo ascoltatore dice: a parte le sconfitte in casa, un grosso problema è stato anche non avere il portiere titolare per quasi 4 mesi. Ad esempio, togli Carnesecchi all'Atalanta, Maignan al Milan e vediamo quanti punti in meno avrebbero fatto. Questo è stato sicuramente un fattore che purtroppo ha giocato tanto in questa stagione. Ed sì, è anche una cosa particolare, perché il portiere di solito non si infortuna così spesso per così tanto tempo, cioè deve veramente succedere di tutto.
32: Ma la suerte, ha avuto due spalle, due clavicole che nel gioco del calcio sono rarissime. Portiere che si fa male due volte. Adesso però non vorrei dare la croce di tutto
0: a Ravaglia, no.
32: Che comunque posso capire che a tratti non si sia giocato bene le sue chance, le sue cose, è vero, è verissimo, ma si perde in 11, poi il portiere è quello più esposto, ecco, come l'attaccante che non fa gol, il portiere che non para, ma il portiere che non para fa più rumore.
0: Sì, purtroppo sì, e verranno fatte, immagino, delle riflessioni sul portiere a fine di quest'anno, nel senso che, come giustamente dicevi tu, c'è anche uno Skorupski che vedremo se ascolterà le sirene arabe, ma secondo me Skorupski, anche dalle parole che ha detto nel post partita in conferenza stampa dopo l'Atalanta, mi sembra che abbia ancora molta voglia di essere abbastanza competitivo e di competere per qualcosa, quindi non lo vedo uno che già dal prossimo anno potrebbe ascoltare le sirene arabe. Lui secondo me ha ancora voglia di cimentarsi col Bologna, come peraltro disse che gli sarebbe piaciuto finire la carriera qua. Il punto è vedere effettivamente che sia integro, che stia bene, che si senta bene lui. Preso per assodato che magari starà bene e rimarrà il primo portiere del Bologna, io farei un ragionamento diverso sul secondo portiere, cioè Federico Ravaglia, e non per senso punitivo, e attenzione, assolutamente no, ma anzi per fargli fare anche un upgrade, io gli darei la possibilità di andare da un'altra parte a fare il primo portiere per dargli veramente continuità e dare a Pessina le chiavi della seconda porta.
32: Deve andare a giocare Federico, sono d'accordo, lontano da Bologna, con meno pressione, sì, più libertà, più concentrazione, meno la maglia del Bologna per un bolognese è pesante, pesantissima, lo fu per Viviano a Firenze, lui da fiorentino, ultras della Fiorentina. Nemo ne profeti in patria, è difficilissimo,
0: è
32: per un portiere,
0: è difficilissimo.
32: Quindi sì, Fede, vai a giocare, torna più forte, la porta per te è sempre aperta e non è una gag.
0: Mamma mia, ragazzi,
32: sono scatenato oggi.
0: Forma scudetto, Filippo Cotti in forma scudetto.
32: Piace il profumo dei fiori.
0: Seconde chiavi della porta le diamo a Pessina. Io gliele darei il prossimo anno. Abbiamo solo il campionato con alcune partite di Coppa Italia. Io gliele darei quelle, sì, del secondo portiere a Pessina.
32: Sì, assolutamente sì, anche se credo che anche lui voglia andare a giocare.
0: Sì, che ci sta, che ci sta. Però io per un altro anno me lo terrei da secondo portiere, poi eventualmente il prossimo anno lo manderei a giocare, non lo so.
32: Sì, sì, sono d'accordo, arriverà un portiere, secondo me Falcone, potrebbe arrivare anche quello del Cagliari, vediamo.
0: Pippo, dimmi che rimarrà Orso, nostra bandiera.
32: Ma io me lo auguro, lui vuole rimanere, si sta sempre di più bolognerizzando occhiali, brand di abbigliamento, sì, una casa a Bologna, quindi sì, lui credo che abbia voglia di stare qua. Anche lui ha avuto momenti di crisi, ha sofferto tanto, gli errori dal dischetto, poi la voglia di sbloccarsi, insomma lui sta bene qua, io mi auguro che rimanga perché è sempre un giocatore molto importante.
0: Pippo, cosa ne pensi di ieri Mina? Io non lo sopporto, ma come vice Lucumi non è male, poi è il suo sosia, dice Ema.
32: Ma no, io li vorrei tutti e due, Mina e Lucumi, quando passi di mezzo scrivi a casa, auguri, perché sarebbero due centrali sì, veramente di super livello.
0: Effettivamente ieri Mina non troppo simpatico, fu quello della scapezzolata a Zirz, se non sbaglio. No?
32: Sì, lui ogni tanto diciamo da un pizzicotto a un capestro, ce l'ha nel suo, come dice, colpo di testa, tiro di destro e ogni tanto una strisata di sono ragazzi.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora Pippo, andiamo un po' sulle partite del Bologna, ti faccio fare due passi indietro, da partire dal Napoli che è stata la prima vittoria dopo tre partite in cui un po' ci avevano fatto demoralizzare le prestazioni prima, invece poi col Napoli buona prestazione, vittoria, tre punti col Napoli, poi sulla scia di quella buona prestazione, di quei tre punti, altri tre punti anche domenica a Bergamo e non era scontato. Che partita ti aspetti domenica con l'Inter, che sarà un po' una passerella, ma ci dicevamo prima anche con Leo che più che per i punti, la classifica a cui ormai non abbiamo più niente da chiedere, come del resto neanche l'Inter, sarebbe bello concludere, dopo aver visto comunque purtroppo tante sconfitte in casa questa stagione, sarebbe bello vincere, concludere con una vittoria, vincere, no, in casa.
32: Vincere o con una bella scorpacciata di gol, un 3-3, un 4-4 o 2-0 per il Bologna, tanto l'Inter finalmente dice questa volta col Kaiser che mi toglie lo scudetto, perché ogni volta che veniva a giocare l'ultima di campionato l'Inter aveva i tic, prendeva le goccine, mi ha fatto perdere scudetti su scudetti, stavolta dice ah no no, mi sono messo d'accordo prima ciao.
0: Sì, se non altro quest'anno l'Inter non perderà lo scudetto a Bologna.
32: No, no, assolutamente no, quindi credo che sia una bella partita, una grande festa sugli spalti, il saluto per qualcuno, qualche lacrimuccia. Come dicevo ieri, l'ultimo giorno di scuola è sempre triste, io ero sempre triste quando era l'ultimo giorno di scuola.
0: Io non hai idea di quanto ero contenta l'ultimo giorno di scuola.
32: No, perché mi divertivo a scuola, come vabbè, dicevo ieri anche, no, sai, c'erano anche le fughe, ogni tanto qualche firmetta falsa, mi arriva dal cielo.
0: Non so di cosa tu stia parlando. Io guarda, non credo di essere mai stata più felice come gli ultimi giorni di scuola.
32: No, ma ero felice da un certo punto di vista, però dopo mi mancavano i miei compagni, mi mancava
0: zero, zero.
32: No, no, sì, mi mancavano i fuglini sui colli in Vespa, la sala biliardo.
0: Ma quelli si facevano lo stesso.
32: Ma vuoi mettere il fatto di andare alla sala biliardo alle 8:30 di mattina?
0: A te mancava il senso del pericolo perché facevi fughino.
32: Ma tanto sì, però venivano, eravamo tutti sui colli o in San Felice nella sala biliardi, non è che te la gran fantasia.
0: No, per niente, infatti.
32: Cioè, se veniva alla sala biliardi becchiava Malpighi, Righi, secondo me ne becchiava 7-8 istituti lì dentro.
0: Senti,
32: il prof faceva l'appello direttamente lì.
0: Sì, no, ma infatti in generale si poteva andare a cercare i vari studenti nelle sale biliardo sui colli che li si trovavano, cioè c'era il segreto di Pulcinella.
32: Da qui la famosa gag di mio padre e mio zio una volta, dice Pippo, ma com'è, giochi così bene a biliardo te?
0: Hai visto? Lo imparo a scuola. Senti, tra poco sarà vacanza anche ovviamente per il Bologna e poi si comincerà una nuova stagione, sì, con il ritiro. Ti chiedo, tua percezione di italiano ancora sulla panchina del Bologna il prossimo anno e anche un po' su Rowe, secondo te ce la facciamo a trattenerlo o le sirene inglesi già quest'estate squilleranno e ampiamente?
32: Non so se le sirene inglesi o i 40 milioni di euro. cosa suona meglio? Cosa suona meglio? Rowe è complicato, se arriverà un'offerta ad un certo livello, perché il giocatore è fortissimo. Italiano credo che voglia delle garanzie, c'è un contratto, garanzie nel senso estensione del suo contratto e qualche giocatore diciamo che possa essere utile al suo gioco. Magari una rosa un po' più ampia, perché lui sicuramente vorrà portare il Bologna in finale di Coppa
1: Italia ancora.
0: Sì.
1: Avendo l'unico obiettivo questo, lui lì punterà tantissimo e noi siamo d'accordo su questo, ci mancherebbe.
0: Certo.
1: Quindi sì, una squadra che sicuramente con meno impegni, meno stress fisico potrà cavarsi, secondo me, tante soddisfazioni.
0: Ciao Francesca, dico a Pippo che se dovessimo vincere con l'Inter siamo a 4 punti dai 62 dell'anno scorso, con tutto quello che è successo quest'anno, gli infortuni in primis, quindi per me buona stagione ugualmente, dice sì, Fabione.
1: Sì. No, è vero, comunque, assolutamente sì, per quello dico che non è una stagione di quelle, usando una metafora che io adoro, buttare via il bimbo con l'acqua sporca, perché mi immagino sempre sto bimbo buttato via, che piange, perché
0: brutta immagine, via? Che brutta immagine.
1: La sentiti da cazzola io la prima volta, Alfredo.
0: Poi prima ci hanno detto, ma sapete se le vittorie in trasferta, che sono state 10 se non sbaglio in questa stagione, sono il record che abbiamo fatto
1: 15
0: da,
1: in tutto anche con l'Europa,
0: sono state il record dai 3 punti, e ci scrivono che nell'anno dello scudetto erano 12. Ti hai ricordi tu?
1: Io dello scudetto dove ancora nasce.
0: No, non dello scudetto, dei ricordi di statistiche e cose.
1: Così vecchio, ma no, così vecchio.
0: Mamma mia, permaloso.
1: Cioè, gli anziani sono permalosi.
0: Allora vedi che ti dai dell'anziano.
1: Beh, i miei prossimi sono 60, dai, anche se provo a nasconderli bene, no, sono quelli lì.
0: No, hai ricordi di altri anni dove...
1: No, lo scudetto 12 sicuramente, il Bologna per quello che riguarda le trasferte credo che abbia fatto un mini record, ecco.
0: Infatti
1: sì.
0: Anche secondo me, sì.
1: Sì.
0: Tu ti sei dato una spiegazione come mai quest'anno c'è stata un ruolino da Champions in trasferta e purtroppo invece tante sconfitte in casa?
1: Sai che non lo so, ci volevo pensare, ma ne volevo parlare anche bene con qualche addetto ai lavori, volevo confrontarmi anche magari il ritiro con Italiano, che magari lì è un pochino più friendly, nel senso che ha meno pressioni addosso.
0: Certo.
1: No, me la volevo spiegare questa cosa, anche coinvolgendo

0: Ma sì, da Fortino siamo passati a open bar noi.
1: Però potrebbe non essere, comunque non è per forza una cosa negativa l'open bar.
0: Ma adesso open bar non intendo solo free drink, ecco, open bar nel senso che puoi entrare e fare quello che pare.
1: Sì, no, è vero, assolutamente sì. Ti faccio un'ultima domanda, che era una domanda che mi aveva fatto prima un ascoltatore, che secondo me è interessante. Dice: ma secondo te, se la quantità di sconfitte che abbiamo subito in casa fossero state invece le sconfitte in trasferta e le vittorie in trasferta fossero state quelle in casa, la percezione sarebbe stata diversa della stagione? Secondo me sì.
0: Che è Marzullo che l'ha scritto?
1: È una domanda marzulliana, assolutamente sì, è firmata da un certo GGM, che non so cosa voglia dire, ma te la chiedo.
0: Esatto.
1: Ma secondo me sai che un po' sì, perché c'è un po' l'idea che in casa sì, te sì, l'aspetti meno, no, la sconfitta.
0: Vero, noi abbiamo ribaltato un po' il cielo qua, quindi sì, è vero, assolutamente sì, perché sai, se vincevi in casa dicevi ok, fuori casa ci sta, invece noi abbiamo fatto questa cosa, un Bologna più da trasferta che casalingo. Mm.
1: Sì.
0: Dobbiamo pareggiarci, metterci, allineare i nostri pianeti.
1: È vero, è vero. Ti giro il messaggio di Alberto da Mantova che dice: per favore spoiler su Valles. Hai degli spoiler da fare su Valles?
0: Sì, ma non ve li dico.
1: Che cattivo.
0: No, vabbè, allora a Valles ci saranno due amichevoli sicure, può essere tre. Ce ne sarà una scendendo a Bolzano, che potrebbe essere la quarta, ovvero un triangolare.
1: Ok.
0: Ci saranno due serate di piazza previste, allenatore bambini e serata rosso-blu.
1: Bello.
0: Non ci sarà nessun concerto live perché tutti i miei amici cantanti sono impegnati. Gianni Morandi, che l'anno scorso mi ha fatto il più bel regalo alla mia carriera,
1: sì,
0: venire su a suonare
1: sì,
0: a Malanza. E il mio amico Luca Carboni, che per due volte ho avuto il piacere di ospitare.
1: In una ero con te, in una ero con te.
0: Esatto, esatto, sia a Casserotto che a Pinzolo. È in tournée anche lui. Cesare è in tournée. Ragazzi, io li ho finiti. Cioè,
1: va bene, Pippo, d'accordo, vengo io, canto io.
0: Okay.
1: Anche no.
0: Posso fare Francesca Bolognini live in Valle 2026, ricchi premi e cotti on.
1: Esatto, esattamente, esattamente.
0: No, qualcosa faremo, ci saranno.
1: Non ho
0: delle...
1: dubbi.
0: No, è un... allora diciamo la verità, è un ritiro con molta attività nella Kids, ci sarà la Kids Club formato,
1: certo,
0: Valles, con tante attività lì per le famiglie, perché questo di tutti i ritiri che ho fatto, io ne ho fatti per 30 anni, Valles è il ritiro più family, perché ci sono molte famiglie, possibilità anche, loro amano molto anche ospitare la famiglia col cane.
1: Bene, bello.
0: Sì, amano molto i cani loro, cioè, quindi ci sono camper 5 stelle, ci sono campeggi 5 stelle, ci sono tutta una serie di situazioni, famiglie, cani, bambini, cose, loro l'hanno virata su questa cosa qua.
1: Molto
0: hanno,
1: bene,
0: sono,
1: molto
0: sono,
1: bene.
0: Sono le amichevoli, vengono gli ultra, ci mancherebbe a fare tifo, però diciamo che l'hanno virato molto a ritiro family. Family è, come dicono quelli bravi, come si dice, pet friendly.
1: Pet friendly, family friendly, kids friendly, facciamo così, sono tutti molto
0: pet
1: amichevoli.
0: Pet friendly mi piace moltissimo,
1: sì,
0: io adoro.
1: Esatto.
0: No cani.
1: No, non mi piace neanche a me, sono d'accordissimo con te. Pippo, tanto avremo modo e tempo ancora di parlare tanto.
0: Ti racconterò di Valle,
1: esatto,
0: ce ne saranno tante altre di sorprese che verranno fuori, ma soprattutto in funzione dei tifosi, saranno loro al centro di questo Valle 2026.
1: Come...
0: Ci sarà poi una festa tra le malghe in quota, ci saranno tante cose belle che vi racconterò.
1: Come credo sia giusto che sia. Grazie Pippo, ti risentiamo domani con Dario Ronzulli che torna.
0: A
1: qua.
0: Domani.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Filippo Cotti, piccola pausa e poi rientriamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza, il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sor

0: Sorce e Vannini, solo loro potevano risolvere il problema.
1: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
0: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
6: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
7: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
6: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
7: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nuovamente in studio, 10:47, quasi 48, in questo martedì, in questa mattinata di martedì 19 maggio 2026, stavo per dire marzo, ero rimasta un pochino 2 mesi fa, tra poco continuiamo, ecco, anche con i vostri messaggi al 366-402-4022, ma questo blocco lo dedichiamo anche un po' ai motori, in particolare al MotoGP e alle moto, con il mondiale MotoGP che domenica 17 maggio era andato in scena, ma che ci sarà ovviamente dopo i test in Catalogna. Ci sono stati ovviamente tutti i vari test. Andiamo a sentire qualche parola da parte di piloti e protagonisti del GP. Iniziamo con le parole di Bezzecchi, il leader, l'Aprilia leader mondiale, dopo i test appunto in Catalogna.
11: Ciao Marco, che tipo di lavoro hai fatto oggi e se è completato?
12: Allora, completato no, perché purtroppo il tempo ci ha fermato, però dai, abbiamo fatto un buon lavoro. Alla fine, sai, questi test sono sempre un'arma a doppio taglio, perché comunque la pista è molto molto buona e quindi è anche un po' più difficile capire veramente bene se le modifiche che fai durante la giornata sono migliorative per via della modifica in sé o per via delle condizioni della pista. In ogni caso abbiamo fatto delle prove interessanti in termini di setting, abbiamo provato qualcosina, ho provato qualcosina anche di guida e per quello che abbiamo girato sono abbastanza contento.
11: Senti, sarà la pioggia, sarà insomma la preoccupazione per i tanti incidenti, ma qui c'è un mood che quanti vogliono andare via. Io volevo chiederti una considerazione più in generale, perché secondo te in queste ultime 24-48 ore ci siamo accorti che la MotoGP è così pericolosa? Cioè, nel senso, c'è una ragione specifica, è stata la pista, una serie di concause, la partenza, tu hai un'idea o in generale oppure no?
12: Guarda, la verità è che la pericolosità è sempre allo stesso livello, chiaramente, perché comunque è uno sport che purtroppo, per quanto è bello, è pericoloso. È lo sport che noi amiamo e che ci fa star bene, salire in moto è la cosa che ci fa star bene, però magari delle volte non ci rendiamo veramente conto dei rischi che corriamo, finché poi purtroppo arrivano delle giornate come quella di ieri, dove succedono queste cose che si spera che non succedano mai. Fortunatamente incidenti così gravi succedono, speriamo, poco spesso. Adesso era un po' che non succedeva un incidente così scioccante, diciamo, e come quello di Alex, ma anche come quello di Zarco. Quello di Zarco è stato veramente anche sono stati entrambi un mix di coincidenze e di sfortune, perché John, poverino, la gamba gli si è incastrata in un punto dove è veramente difficile, cioè proprio ti devi impegnare, bisogna che succeda proprio qualcosa che la fa andare lì, perché è veramente assurdo.
11: Con cause.
12: Ma anche la sfortuna di Pedro nell'avere quel disguido tecnico e Alex che purtroppo non è riuscito a schivarlo, quindi sai, è difficile capire il perché. Purtroppo sono cose che possono succedere e sono cose che speriamo che non succedano mai, ma sono i rischi del nostro mestiere.
11: Questo dimostra voi anche quanto voi siete un po' una sorta di
12: incoscienti.
11: No, siete anche un po' degli eroi più che incoscienti, e il motorsport sappiamo che ha in sé un coefficiente di pericolosità. Ci viene da pensare anche che forse le moto sono talmente al limite tra aerodinamica, tra elettronica, che chiedete il massimo alle gomme, che più di lì non si può andare. Oggi è caduto anche Jorge Martin, tra parentesi, però
12: guarda, tante volte non ci si, cioè forse tante volte da fuori non ci si rende conto di tutti i rischi che si corrono sempre e di quanto siamo tutti vicini al millesimo, ma sempre sul filo del rasoio. E per quanto riguarda questa cosa che hai detto delle moto, alla fine ti dico, è vero, le moto sono veloci, però sai, come ho detto prima, sono state due avvenimenti, due tipi di incidenti che secondo me anche con delle moto più lente sarebbero potuti andare alla stessa maniera, perché comunque Pedro purtroppo ha avuto un problema e Alex, se fosse stato così vicino con una moto senza aerodinamica e senza elettronica, avrebbe preso lo stesso, e lo stesso per Zarco. Alla fine purtroppo gli incidenti in partenza, quando sei in gruppo, è molto facile toccarsi tra piloti, quindi non penso che sia un tema solo di moto, penso che sia più un tema generale che purtroppo fa parte del nostro sport.
10: Queste le parole di Bezzecchi, sia dopo i test ovviamente in Catalogna, ai microfoni di Sky l'abbiamo sentito, sia avete ascoltato nell'ultima parte, ha parlato anche proprio degli incidenti che si sono verificati durante la corsa. A parlare degli incidenti è stato anche Massimo Rivola, il CEO di Aprilia nel GP di Catalogna, sempre ai microfoni di Sky, lo andiamo a sentire.
3: È difficile oggi, Massimo, cioè razionalizzare, metabolizzare, perché ci sono tutta una serie di cose. Vabbè, ovviamente la principale, la preoccupazione per l'incidente, Zarco, Alex Marquez, poi il contatto con Raul Fernandez e Martin che rientra, spintona Paolo Bonora, poi gli ha chiesto anche scusa, poi Ogura. A te cosa rimane di questa, allora, di questa giornata?
4: Diciamo che non ci siamo fatti marcare niente, ma la cosa che passa tutto in secondo piano è dopo che vedi l'incidente di Alex. Poi sinceramente non mi ero accorto di quanto fosse spaventoso anche quello di Johan. Io spero che entrambi possano tornare il prima possibile, ma devo dire che una giornata come quella di oggi ci fa vedere ancora di più cosa fanno questi ragazzi in pista e che noi diamo per scontato. Questi sono dei fenomeni che rischiano la vita a ogni curva e noi ce lo dimentichiamo, e quindi bisognerebbe dare un po' più di credito a quanto fanno questi ragazzi, e secondo me da un punto di vista di regolamento sportivo credo che dovremmo dare un giro di vite, ma non perché è contro lo spettacolo, ma perché questi sono dei leoni in gabbia, quindi quando li molli vanno a tutta.
3: Durante la telecronaca faceva Guido e Mauro la considerazione della linea di partenza molto lontana dalla prima curva, il che fa sì che le moto arrivano con una velocità incredibile alla prima staccata. Tu che idee hai?
4: Ma ce ne sono anche di più lontani, penso anche al Mugello, insomma secondo me è l'approccio che abbiamo. Dopo un incidente come abbiamo visto con Alex, bandiera rossa, e se riparte in quel modo, io speravo che fossero tutti un po' più tranquilli. Per questo che il mio invito è avere una direzione a gara che sia un po' più severa per il bene dei piloti.
3: Ultima cosa, quando parli della direzione a gara e dell'atteggiamento, tra le righe ti riferisci anche alla mancata penalizzazione o diciamo azioni rispetto a Raul Fernandez?
4: No, no, quello in realtà è più un nostro problema, se vuoi, interno, perché è brutto che delle Aprilia si vedano fuori tra di loro. In generale, Credo anche che un pilota che per un motivo o per l'altro, anche se non è per causa sua, vedi un problema tecnico, causa una bandiera rossa, il fatto che riparta e possa giocarsi la gara. Poi mi dispiace per quello che è successo con Agura, però ci sono cose che secondo me dobbiamo anche rivedere.
3: Studio.
13: Federico Oliverti.
14: Ciao Massimo, mi hanno molto colpito le tue parole in relazione al tema della sicurezza, che oggi, a detta di tutti, è il tema più importante. Cioè, tu credi che una direzione gara in qualche modo possa essere più influente di un cambio di regolamento, magari in maniera radicale, cioè spostare 100 metri o 200 metri avanti la partenza rispetto alla prima curva, e soprattutto appellarsi, che mi sembra un po' un'utopia, al buon senso dei piloti alla seconda ripartenza, sperando che non siano così aggressivi?
4: Guarda, attenzione, io non è che sto criticando la direzione gara, perché questo è sempre stato il tipo di approccio che abbiamo, se vuoi, anche voluto, perché vogliamo lo spettacolo. Secondo me tutti quanti noi dovremmo metterci nella condizione, lascia stare a parte il problema di Pedro che rompe, quello che è successo ad Alex è inevitabile, ma altri incidenti secondo me sono per la foga di riuscire ad andare davanti subito, perché ripeto, questi sono leoni in gabbia e quando li molli corrono e sbranano chi è vicino, nel senso sportivo della parola.
3: Scusami se mi permetto di intervenire ancora una volta, però volevo chiedere a Massimo, giusto per essere chiaro, cioè tu non avresti fatto ripartire Pedro Acosta, ma sostanzialmente il pilota
4: pongo un tema sul tavolo: il pilota ha di fatto causato una bandiera rossa, giusto?
3: Perché però si è rotta la moto.
4: Sì, quindi in una gara normale.
15: Gara finita. Gara finita.
4: Secondo me, per quanto la bandiera rossa, sappiamo tutta la regola che giro prima, si riparte, però sportivamente il concetto. Non ho niente contro Pedro, però credo che dovremmo rivedere alcune cose. Questo sì, è un tema che ho avuto sul tavolo in aggiunta al tema sportivo.
3: Grazie, scusami per l'approfondimento, il follow up. Studio?
13: Sì, stavo dicendo anch'io, questo è un gran tema. C'è Francesco Guidotti prima di me?
15: Secondo me, cioè, bandiera rossa per l'incidente di Alex, che chiaramente esplosa la moto, pezzi in pista. Piccolo passo indietro: se Alex riesce a schivare Pedro, gara finita, perché motore rotto, quindi gara per lui finita. Allora, in un certo senso, se lui non l'avessero fatto ripartire, non avrebbe nessuno rubato niente, sarebbe stata una normale evoluzione della gara stessa. Se fosse stato dato bandiera rossa per qualsiasi motivo un giro dopo la rottura del motore di Pedro, lui non avrebbe potuto ripartire, perché il regolamento prevede che lui doveva tornare al box con la moto. Quindi farlo ripartire avendo di fatto, volontariamente o involontariamente, chiaramente involontariamente, avendo comunque di fatto causato la bandiera rossa, perché è stata causata dalla sua rottura la caduta di Alex, era giusto non farlo ripartire. Era giusto, era a regolamento sarebbe stato giusto non farlo ripartire. Sportivamente è chiaro che avendolo fatto involontariamente potrebbe sembrare una penalizzazione severa, ma
4: cose,
15: non lo è.
4: Ci sono, secondo me, alcune cose che dobbiamo scrivere meglio nel regolamento.
15: Esatto. Vabbè.
10: Queste le parole di Massimo Rivola, il CEO di Aprilia, scusate, che come avete sentito ha parlato tanto, ha fatto un po' il punto proprio dopo sugli incidenti che ci sono stati durante il MotoGP di Catalogna, ai microfoni di Sky Sport. Prima di andare in pausa, vedo che tanti di voi hanno risposto a Filippo, chi dice Filippo chiama i Gemboy, Pippo chiama Mingardi, chi si propone con il proprio penso, con il proprio gruppo per cantare a Valles. Ragazzi, gli giro tutti i messaggi che avete scritto, vediamo se riesce a prendere qualche spunto per Valles il buon Filippo Cotti. Piccola pausa GR, poi rientriamo ancora con i vostri messaggi per l'ultima ora dell'ora franca e con Manuel Minguzzi. A tra poco.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 11:01.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Antonio Conte a un passo dalla separazione consensuale col Napoli, l'annuncio atteso per domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028, per Mourinho al Real manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Playoff promozione di Serie B, stasera conosceremo la prima finalista, dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza, Juve Stabia. Stesso orario domani per Palermo, Catanzaro si parte dal 3-0 per gli ospiti. Basket, gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto, Brescia-Trieste 90-82, serie sull'1-1, Milano supera Reggio Emilia 77-65, si porta sul 2-0, stasera Virtus-Bologna-Trento e Venezia-Tortona. Ciclismo, Giro d'Italia, decima tappa, 42 km da Viareggio a Massa, per l'unica crono individuale di questa edizione della corsa, in maglia rosa il portoghese Eulalio. Tennis, al primo turno delle qualificazioni del Roland Garros vincono 6 azzurri su 7, avanzano Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cina, Trevisan e Pigato, eliminati Napolitano. Oggi in campo altri 6 italiani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
16: Nettuno Bologna 1.
23: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
24: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
25: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
26: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
27: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
28: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
29: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
30: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
31: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
30: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
32: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: ultimi 60 minuti dell'ora franca di questo martedì 19 maggio 2026. Poi vi saluterò e lascerò spazio a mezzogiorno, come sempre, a Manfredi Campione e a mezzogiorno Rosso Blu. Domani invece, allora, la mattina tornerà regolarmente l'ora Dario con Dario Ronzulli, e io e la sottoscritta tornerà alle 16.30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Questo pomeriggio invece a Pomodoro in Rosso Blu ci sarà Andy Persico, ma in questo momento sono molto contenta, la doppietta di due giorni consecutivi con Manuel Minguzzi. Ciao Manuel.
4: Com'è andata la sveglia? Raccontami.
10: Lascia stare. Lasciamo perdere, va bene. È sempre una tragedia. Io ogni volta che mi suona la sveglia prima delle 8 del mattino è una tragedia per quanto mi riguarda. Cioè proprio sono rallentata in tutto, sono rallentata fino alle 10 del mattino, capisco poco. Ti dico solo che ho fatto colazione due volte, non dovevo farlo. Ma ho deciso che siccome ero veramente triste facevo colazione due volte.
4: Beh, ci sta, anche perché poi fare colazione alle 6 e arrivare a mezzogiorno è lunga.
10: No, e io comunque ho una fame bestia da due ore, comunque, cioè, è inevitabile questa cosa qua. Vabbè, però la stiamo portando a casa come sempre, stoici come sempre la porteremo a casa. Caro Manuel, ieri non ne abbiamo parlato, ci siamo concentrati sul Bologna e ovviamente continueremo a farlo anche con i messaggi dei nostri ascoltatori, però tu che sei un ex azzurro di tennis, quasi, non fosse stato per quel maledetto polso, no, non lo so, sì, esatto, e non ti ho detto, non ti ho chiesto niente di quello dell'impresa che ha fatto Sinner, di quello che ha fatto Sinner, insomma, credo che questo ragazzo, vabbè, ormai non è più una novità celebrarlo, cioè mi sembra che sia anche abbastanza normale.
4: Ma il collega Sinner è bravino, insomma, diciamo che...
10: tu un po' più bravo, però, cioè se ci fossi ancora tu, secondo me,
4: Io pago un po' l'età, ho 20 anni di più, anzi 17-18 di più, purtroppo il mio polso malandato, usurato da questo mestiere giornalistico che mi fa battere sui tasti.
10: È la penna, quindi... è la penna.
4: Esatto, esatto. E quindi ho lasciato spazio ai più giovani, come si dice in questi casi, esatto. No, però dai, diciamo che allora, da un lato un po' mi è dispiaciuto il non vedere probabilmente quattro finali tra Alcaraz e Sinner, che sarebbero state spettacolari.
10: Sì.
4: Sui tornei, adesso a Parigi va ancora giocato, però insomma immagino che Jannik parta come grande favorito di nuovo, e insomma le possibilità di arrivare in finale sono altissime, e sono alte anche quelle di vincere il Roland Garros, quindi un po' siamo rimasti senza questo spettacolo che sarebbe stato molto bello anche da vedere per i non appassionati di tennis e non solo per i tennisti, però insomma i successi di Sinner sono sotto gli occhi di tutti, il suo tennis, insomma, a quel livello lì, insomma, non ci sono rivali in grado di fronteggiarlo, quindi solo probabilmente qualche acciacco fisico, qualche debolezza, sì, fisica potrebbero, ecco, aprire la porta a qualcun altro, come stava succedendo in semifinale contro Medvedev, che sta un po' tornando, ecco, ai suoi livelli. Forse la pioggia ha aiutato Jannik da quel punto di vista, però insomma era un po' anche il mio sogno rivedere un italiano vincere Roma dopo 50 anni, tra l'altro 50 anni esatti, sono un po' le ricorrenze sono queste, sì. Bologna l'anno scorso,
10: esatto,
4: più o meno,
10: e sempre a Roma, sempre a Roma.
4: E per cui no, molto bello, bello anche il fatto che ci fosse il Presidente della Repubblica. Beh, diciamo che insomma io che sono stato anche abbastanza critico nei confronti di Binaghi, perché la sua storia, soprattutto su qualche rielezione, insomma è stata infarcita da qualche polemica, però bisogna anche dargli atto di aver portato il tennis a un livello, tennis italiano a un livello spaziale, giustamente in queste fasi anche di polemiche, di
0: di calendario si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.
10: Mi sembra giusto, sì.
0: Che poi ne dica qualche giornalista, filo calciofilo, sempre comunque, non faccio nomi, però. Insomma, il tennis si è preso una ribalta importante e soprattutto, insomma, anche lì ogni tanto c'è qualche errore, qualche problema organizzativo, soprattutto a volte sugli orari dei match che tendono ad andare a notte inoltrata. Uh-huh. Però è uno sport che ha saputo, a maggior ragione in Italia, trovare una sua dimensione di alto livello, trovare una sua organizzazione fruttifera in termini di risultati e di creazione di giocatori di alto livello, perché non c'è solo Sinner, ma ne abbiamo 7 o 8 di alto livello al mondo e nei primi 100 e quindi anche nei primi 20-30 e questo insomma va dato atto, va dato merito a chi ha lavorato in questi anni. E sì, in questa fase il tennis, insomma, con buona pace del calcio, è organizzato meglio, è gestito meglio e i risultati si vedono. Quindi ci sta che il presidente federale ogni tanto qualche punzecchiatura quando chiamato in causa, perché poi c'era questo caos di aver messo un derby nei giorni degli internazionali, che insomma il calendario degli internazionali è noto, quindi non so perché il calcio cerchi sempre questa sovrapposizione.
10: Guarda, te lo dico io perché il calcio, e forse sarebbe anche ora che si rendesse conto che qualcosa deve cambiare e se ne devono rendere conto tutti dall'interno, il calcio troppo spesso si comporta come se fosse l'unico sport esistente sulla faccia della terra. Cioè, mi sembra un po' il calcio, lo paragono in questo momento un po' al Marchese del Grillo, io so io e voi cosa che mi dispiace, se in alcuni anni probabilmente era così, nel senso che magari veramente era lo sport più tra virgolette vogliamo dire più importanza, poi veniva tutto il resto. Il calcio soprattutto italiano degli ultimi anni sta vivendo una discesa verso il basso incredibile, ma continua comunque a comportarsi come se fosse il sovrano di tutto e che tutti si devono adattare al calcio. Non è più così, ed è giusto anche che non sia più così.
0: Sì, poi per me l'assunto iniziale che è sbagliato, nel senso che siccome il calcio muove più soldi ancora del tennis, sì, allora ha diritto di fare quello che vuole, che è sbagliato.
10: Sì,
0: alla fine abbiamo la finale di Coppa Italia meno vista della storia,
10: infatti
0: crollo di ascolti anche sulle piattaforme pay che trasmettono il campionato, quindi evidentemente c'è una stanchezza anche del pubblico calcistico che va ben oltre il fatto che si muovono miliardi.
10: Infatti,
0: ma poi si potrebbe anche cercare di rendere a volte più sostenibile anche la macchina calcistica,
10: per esempio,
0: ecco. Diciamo, sì.
10: Esatto, guarda, ti scrive questo ascoltatore che dice: anche in questo caso, Manuel, è colpa di La Penna.
0: Esatto, La Penna c'entra sempre.
10: Esattamente. Vedi che il calcio comunque riesce a insinuarsi in un modo o in un altro anche nel tennis, quando parliamo di tennis. No, però, a parte tutto, bisogna fare assolutamente i complimenti a Sinner. Ma come dicevo prima, Manuel, cioè, mi sembra che ormai veramente sia qualcosa di normale fare i complimenti a Sinner, perché sto ragazzo, come dicevi anche un po' tu prima, mi sembra che l'unico vero avversario di Sinner sia Sinner stesso.
0: Beh sì, se stesso e ovviamente Alcaraz quando ci sarà.
10: Esatto.
0: È abbastanza dominante la situazione. Poi magari tra qualche anno potremmo avere Fonseca che sta crescendo bene, potremmo avere anche un altro giocatore a quei livelli lì, ma per il momento, se non succede nulla, qualsiasi torneo si giochi con Sinner e Alcaraz in campo, c'è una finale più o meno scritta, a meno che diciamo l'eterno Djokovic, ma insomma con un fisico ormai logoro, non produca qualche colpo di coda qua e là.
10: Sì. Buongiorno, dice Max, a fronte del boom del tennis in Italia rimane un grande problema, quello dei prezzi altissimi dei biglietti per poter assistere alle gare dal vivo. Beh, però il tennis è sempre stato uno sport molto costoso, sia da praticare che da vedere, mi pare di ricordare.
0: Beh, insomma, il problema costi relativo allo sport è abbastanza diffuso, nel senso che per me uno dei problemi del calcio è anche dovuto al fatto che noi come Stato non riusciamo a portare i ragazzini dentro un campo da calcio, da basket, quello che è, senza poi dover chiedere uno sforzo economico alle famiglie. Sì. E invece dovrebbe essere qualcosa di più centralizzato, almeno dal punto di vista dei costi e delle spese, perché non tutte le famiglie possono poi permettersi di portare i bambini dentro un campo. E il tennis da questo punto di vista ha fatto qualcosa di importante, perché ci sono i centri estivi, ci sono comunque, c'è una struttura dislocata in tutta Italia con dei centri federali che possono andare a raccogliere e a centralizzare alcune cose, ma lasciando comunque uno spazio di gestione alle singole regioni, che è una cosa che potrebbe fare anche il calcio da questo punto di vista. Però sì, effettivamente in questa fase, insomma in questa congiuntura economica, non è sempre facile andare a prendersi un biglietto per vedere soprattutto poi le ultime partite di un torneo importante, che sono quelle più costose, ecco, quello sicuramente sì. Però dall'altro lato i numeri di affluenza al Foro Italico di pubblico sono in crescita costante, quindi significa che in un qualche modo si sta riuscendo a portare il pubblico là dentro. Poi è più facile andare a vedere qualche allenamento, visto che insomma il Foro Italico è anche strutturato bene da questo punto di vista, e puoi vedere Sinner allenarsi, e puoi vedere, diciamo, belle partite magari di secondo piano per spendere un po' di meno. Però certo, ecco, la finale è molto costosa, quello sì, però sì, insomma il pubblico è un aumento lo stesso.
10: Ringraziamo Marco che ci scrive: Fonseca gioca in pantofole. Mamma mia Marco, mi sono venuti i brividi, mi è sceso un brivido lungo la schiena che non ne hai un'idea. Poi buongiorno ragazzi, il paradosso è che oggigiorno praticare tennis anche per un bambino costa meno che portarlo a una scuola calcio, quello che un po' dicevi anche tu prima.
0: Eh beh sì, è stata questa un po' la forza. Poi ci si può ancora lavorare, perché alcune cose sono ancora un po' costose, soprattutto quando si va a fare dei tornei. Però ecco sì, è più facile oggi portare un bambino su un campo da tennis rispetto che su un campo da calcio. Questa per me è la prima basilare differenza. Poi nel mio mondo ideale sarebbe lo Stato a dover portare i bambini senza costi per le famiglie a fare attività fisica.
10: Sì, perché è legata alla salute, ragazzi, l'attività
0: certo,
10: fisica.
0: Esatto.
10: Quindi,
0: Che vuol dire, secondo me, istituire anche in maniera definitiva un dopo scuola che consente ai bambini sia di fare sport sia di fare i compiti.
10: Sono d'accordo.
0: E questo toglierebbe poi anche ad alcune famiglie la gestione giornaliera dei bambini, perché insomma
10: assolutamente
0: la gente lavora,
10: sì.
0: Quindi se uno non ha i nonni, io sono stato fortunato, avevo quattro nonni.
10: Se uno non ha i nonni che possono dare una mano, ci sono le babysitter,
0: esatto,
10: le cose, sono altre spese, cioè è tosta.
0: Esatto. Perché poi ovviamente se la famiglia è composta dai due genitori e uno o due bambini, i bambini poi vanno accuditi durante il pomeriggio,
10: è
0: quindi
10: chiaro.
0: Se i genitori lavorano bisogna trovare qualcuno che lo faccia al
10: esatto,
0: posto loro.
10: Esatto. Marco dice: domanda per il divino. Jodar mi sembra molto solido, considerato che è un 2006, lo preferisco a Fonseca, che ne pensi?
0: Sì, la Spagna sta cominciando a tirare fuori qualche giocatore, c'è anche questo l'andaluce, io chiamo l'italiana l'andaluce, perché insomma però sì, ci sono Odar è un giocatore molto interessante, nel senso che i colpi ci sono. Deve secondo me un po' lavorare sulla mobilità, perché insomma chiaramente un giocatore insomma, non è altro 2,5 metri, però insomma chiaramente il tennista un po' più alto ha dei problemi più negli spostamenti,
10: sì.
0: Però ci può lavorare, perché non è, insomma, è comunque longilineo, ma non ha una struttura fisica così possente, quindi non deve portare in giro tanti chili di muscoli, e questo lo può aiutare. E poi dopo, diciamo che dal punto di vista tecnico i colpi ce li ha, è molto giovane, per me oggi nel tennis ci vuole un qualche anno per andare a migliorare alcune cose e raggiungere un certo livello. Poi, come sempre, c'è, diciamo, un continuo ricambio generazionale. Chiaro. Ovviamente Sinner è un 2001, Alcaraz è un po' più giovane, Oder è molto giovane, e quindi penso che ci vorranno 2-3 anni per raggiungere il livello di Sinner Alcaraz. Quindi sì, insomma, magari nel 2030 più o meno ci troviamo 3-4 giocatori, ecco, di alto livello, quantomeno per avere anche nelle semifinali, se vogliamo, dei risultati un po' meno scontati.
10: Alberto che dice, restando sull'andaluce, lo vedo più completo di Hodar, che ne pensate?
0: Sai, è un po' difficile adesso dire chi è più completo e chi no, perché insomma molti aspetti del gioco di giocatori molto giovani vanno sgrezzati, quindi insomma Sinner aveva all'inizio della sua carriera meno qualità sul diritto rispetto al rovescio, soprattutto aveva meno qualità sul servizio, e poi ci ha lavorato, adesso praticamente aveva meno qualità a rete, aveva meno qualità sullo slice, cioè quando tu lavori su alcune cose dopo lo raggiungi il livello, quindi si fa fatica a dire se uno è più completo di quell'altro, perché poi il lavoro quotidiano in allenamento ti porta a migliorare tutti i colpi. Per me sono entrambi molto, molto forti e molto e con molto potenziale. E quindi vediamo cosa salta fuori, ecco, perché poi il tennis, cioè, sono belli i grandi duelli, ma è anche bello avere più varietà.
10: Certo.
0: Ecco, quindi non sempre quei due che monopolizzano, ecco.
10: E un tale Sighi ti chiede quando è che hai intenzione di contribuire alla nuova generazione sportiva con un baby fenomeno. Io alzo le mani, non dico niente.
0: Ormai ho un'età che insomma, cioè praticamente rischio di diventare nonno.
10: Ma è Manuel il baby fenomeno, è già Manuel il baby fenomeno, non capite, non capite. Manuel, qualche minuto di pausa, poi rientriamo, sì, e torniamo sul calcio, tra poco.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
31: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
32: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
3: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
6: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
5: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 11:23, rientriamo in studio. Allora, Franca, Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, ancora collegato con noi. Ciao Manuel di nuovo.
0: Ciao Fra.
10: Allora, abbiamo parlato un po' di tennis, era doveroso, dai, poi insomma, con tutte queste imprese di Sinner va dato a proposito anche spazio agli altri sport, no? Se no senti da che pulpito viene la predica quando poi critichiamo il calcio per alcune cose. Sì. Torniamo però al calcio e al Bologna, ti vado a leggere questo messaggio di Massimiliano che dice: Potremmo dire che quest'anno sia mancata soprattutto una certa solidità mentale. La squadra ha dimostrato anche nelle ultime due partite che la qualità per fare prestazioni di livello ce l'ha. Bisognerà quindi lavorare meglio sul supporto motivazionale?
0: Ma guarda, il prossimo anno credo che non ci sia questo problema, perché giochiamo solo in campionato, non abbiamo la coppa, quindi l'alibi della fatica lo togliamo di mezzo. Per me resta il fatto che a livello psicologico il Bologna, al di là di una crisi involutiva dal punto di vista del gioco, che è stata abbastanza netta in una fase della stagione dove Bologna faceva fatica a mettere in campo le sue prerogative, cioè questo pressing alto, e quindi quando non funziona il pressing alto poi dopo dietro sei scoperto e prendi gol a valanga. Dal punto di vista psicologico, per me il Bologna ad un certo punto ha sentito odore di impresa in Europa League, era convinto di poter arrivare fino a Istanbul e inconsciamente ha indirizzato le sue energie e il suo massimo della concentrazione lì, mentre in campionato è venuta un po' meno la fame, un po' meno l'atteggiamento, ma non in maniera volontaria, senso che sai, quando nel girone di Europa League dimostri di avere un buon livello, passi il turno con la Roma e quindi tra l'altro in quel modo, insomma, ti galvanizzi, probabilmente l'Europa League aveva fornito ai rossoblù un po' più di entusiasmo, perché poi in campionato onestamente, cioè da gennaio in avanti, si era capito che il Bologna stava uscendo definitivamente dal giro buono della Champions League, dove invece l'anno scorso era rimasto fino a maggio. Sì. Questo per me ha prodotto un po' un entusiasmo diverso in Europa League, ecco.
10: Prima ci stavamo ancora, e penso che lo faremo ancora per del tempo, interrogando su come mai, soprattutto dopo due anni in cui il Dall'Ara era diventato veramente un fortino quasi inespugnabile, quest'anno invece si è invertito completamente il trend. Si parlava anche di, come ha detto Italiano, no? Che magari in casa eravamo un po' più sfrontati e quindi correvamo più rischi. Questo ascoltatore dice: in casa giochiamo con quattro punte e perdiamo, a segno che forse è stata la troppa sfrontatezza alcune volte con cui abbiamo affrontato le partite in casa?
0: Ma sicuramente il modulo con Odgaard tre quarti ad un certo punto ha prodotto uno squilibrio difensivo. Bologna faceva fatica a segnare davanti, soprattutto in casa, e prendeva tanti gol dietro perché c'era poco equilibrio. Questa è la ragione, se vogliamo, tattica. Poi dopo, cioè, quello che è successo in casa quest'anno è stato talmente strano che io faccio fatica a identificare una causa, nel senso che non so, forse ad un certo punto si è sommata un po' questa scimmia di dover fare risultati in casa e non facendolo mai, non si è riuscito a sopportare questa cosa qui, quindi cerchi magari di ottenere un risultato, sei un po' più frenetico, come dicevamo prima la qualità del gioco è venuta meno e quindi hai fatto più fatica a fare dei gol davanti. E per come giochiamo noi, se viene meno un certo tipo di atteggiamento tattico dopo dietro, siamo esposti molto alle ripartenze, così puntualmente è successo. E quindi, cioè, mi è sembrata questa una stagione in cui Bologna ad un certo punto in campionato, e poi in Europa League le cose, l'abbiamo detto, sono andate bene, sì, ha perso un po', ecco, il suo smalto, o quantomeno ha perso quella forza dirompente che aveva nel pressing, e quindi quando il pressing non lo fai puntuale, non sei preciso sui riferimenti, non sei comunque compatto tra le linee, ti esponi al contropiede, perché fai tutto con una frazione di secondo di ritardo e dopo non c'è margine per recuperare. Poi dopo, quando avevamo a palla noi, ad un certo punto sono venute un po' meno l'idea, cioè Miranda palla in verticale, uno contro uno degli esterni, nel momento in cui l'avversario ti blocca gli esterni, Bologna non aveva più molte molte soluzioni in zona centrale o altre soluzioni alternative.
10: Pino da Bologna dice: cerchiamo di ricordare come eravamo. Una delle voci di popolo prevalenti del recente passato era: dobbiamo stare sempre fra ottavo e decimo posto, perché la volta che qualcuno sbaglia la stagione noi siamo lì ed entriamo nelle coppe. Sta succedendo finalmente questo. Poi, se vogliamo cambiare status, bisogna spendere di più. E poi Atalanta, Bologna, Como sono intruse meritevoli, ma intruse negli albi d'oro degli ultimi tempi. Bisogna sgomitare.
0: Ma allora, cioè, su cosa può fare il Bologna? Sai, noi siamo ormai al questo cos'è, undicesimo anno di Saputo, sì. Quindi comunque diciamo, la società è stata strutturata, poi che sia stata strutturata per alcuni benissimo, per altri meno bene, insomma, però dopo 11 anni chiaramente non hai più i riferimenti che avevi nel 2015, quando il Bologna veniva da promozioni della Serie B, dovevi salvarti, sì. Dovevi comunque avviare un progetto. Cioè, oggi, che insomma più o meno dal 2022, con l'arrivo di Motta e Sartori, il Bologna ha fatto il salto di qualità.
10: Sì, sì.
0: Quindi nel momento in cui ti sei proiettato in un'altra dimensione, mettiamola così, cambia anche il riferimento che hai alla base, nel senso che, cioè, se io oggi, non so, venissi ingaggiato dalla Aston Martin in Formula 1, il primo obiettivo sarebbe non arrivare ultimo, visto che la macchina fa
10: certo,
0: schifo.
10: Certo.
0: Se dopo 11 anni però la macchina è migliorata, io non posso più partire con l'obiettivo non arriviamo ultimi.
10: Devo alzare oggi, la famosa asticella di Pioliana, esatto. Memoria.
0: Quindi oggi il Bologna parte come squadra da parte sinistra della classifica. No? E quindi di conseguenza, siccome poi ha fatto anche delle annate sopra i 60 punti, ha dimostrato di essere squadra da Europa in qualche misura. Quindi è a quel riferimento che noi oggi dobbiamo guardare. Per cui per me viene anche un po' meno questo concetto del qualcuno davanti deve steccare, nel senso che poi, cioè, il campionato è abbastanza strutturato così da anni, la zona Champions è attorno ai 70, la zona Europa va attorno ai 65-68, e poi succede come quest'anno, ma spesso, che l'anno scorso è stato un po' un unicum, cioè arrivare noni a 62, c'è la zona Conference, perché il settimo posto, se sì, si sblocca, è più o meno attorno ai 60-62-63. Quindi Bologna deve tornare a fare punteggi sopra i 60. Per me, una volta che ha fatto questo, nell'80-85% dei casi non deve guardare troppo cosa fanno le altre, perché va in Europa. Poi c'è l'annata come l'anno scorso, dove anche con 62 arrivi nono, perché poi nel finale noi abbiamo concesso punti a tante, sì, cioè al Milan, alla Fiorentina, e quindi si è alzata un po' la quota della zona europea. E quindi, però, pensa alla differenza con quest'anno certo, se facevi 62
10: eri in Conference,
0: in Conference League,
10: sì,
0: esatto.
10: Sì, sì, sì. Ma poi lo dicevamo anche ieri, Manuel, che in questi ultimi anni, soprattutto quest'anno, mi sembra che le cosiddette big, a parte magari quella che ammazza il campionato e quella che lotta un pochino fino quasi alla fine, che poi alla fine arriva seconda, cioè, anche vedendo i disastri che sta facendo la Juventus, cioè le big non sono più così talmente big da essere totalmente inarrivabili, sono diventate attaccabili. Poi è chiaro che hanno delle differenze incredibili di bacino d'utenza, di soldi da poter spendere, questo sì, ma sono diventate attaccabili.
0: Sì, perché poi non ci sono progetti calcistici chiari, nel senso che l'Inter sì, a suo modo, magari più con giocatori esperti che con giovani, però da continuità, da 5-6 anni a un modulo, a dei giocatori, poi arriverà il momento in cui anche loro dovranno cambiare, però ha dato continuità e ha ricavato risultati. Un altro progetto è stato sicuramente quello dell'Atalanta, per me lo sta avviando la Roma, grazie proprio a Gasperini, che è un po' il fulcro di quel tipo di progetto lì. Poi le altre, cioè il Milan ogni anno sostanzialmente cambia un po' tutto, la Juve è da tantissimi anni ormai, 4-5, che va avanti di continue rivoluzioni e non sta costruendo nulla. La Lazio non ne parliamo, perché insomma lì ci sono anche delle difficoltà, sì, societarie da un certo punto di vista. Quindi non essendoci un progetto calcistico identitario, ce ne sono pochissimi, la strada comunque è un po' aperta, perché a turno qualcuna cioè 25 anni fa, 20 anni fa, lì sì che Inter, Juventus, oddio l'Inter poi ogni tanto qualche stagione negativa l'ha fatta, però lì c'era proprio un blocco di squadre che potevano fare veramente più di 80 punti.
10: Sì, sì, sì, sì, sì. Tu a loro non potevi arrivare, sembrava che tu non potessi mai arrivare a loro, sì, sì.
0: Quindi io non posso chiedere a Bologna di fare 86 punti, certo. Insomma, vincerebbe il campionato. Però oggi, siccome siamo tutti assestati in un range tra 60 e 70, quello è un punteggio che Bologna ha dimostrato di saper fare, quindi io mi auguro che dal prossimo anno proveremo a tornare a farli.
10: È ancora possibile che il Como non vada in Europa per problema del fair play finanziario? C'è ancora una piccolissima speranza per il Bologna? No, ragazzi, direi di no.
0: No, no, anche perché poi loro diciamo ci entrano dal prossimo anno andando in Europa, nel senso che in Italia sì, ci sono dei parametri da rispettare, soprattutto uno, cioè questo chiamiamo rapporto tra costi e ricavi, però in Europa i controlli scattano nel momento in cui ci entri e dopo lì devi rispettare alcune cose, quindi non credo che il prossimo anno abbiano problemi da questo punto di vista. Poi dopo è evidente che debbano trovare un modo anche loro di finanziarsi, cioè o fanno tra virgolette plusvalenza in un qualche modo o la proprietà dovrà investire. Ecco, poi dopo qua si apre tutto un nuovo capitolo, perché l'Artono investe
10: è quella scelta personale del proprietario, no, ragazzi, cioè il punto è il fair play finanziario significa che tu non puoi avere un certo tipo di debito per fare quando fai mercato, ok? Ma se quel debito lì lo va a risanare con un aumento di capitale il proprietario, hai trovato la soluzione. Il punto è giustamente che non è che tutti i proprietari hanno voglia ogni anno di cacciare dentro 150 milioni di tasca loro, quindi si cerca anche di fare una politica un po' più di sostenibilità. È lì, cioè, io poi non so quanto dureranno gli Artono a Como, non ne ho più fai di così.
0: Io credo che si tratti da parte loro di capire qual è la reale potenzialità di quel tipo di progetto, cioè possono, perché insomma Como è anche inferiore a Bologna come
10: bacino d'utenza,
0: esatto. Numeri da stadio, però è anche un luogo, se vogliamo, molto VIP tra virgolette, quindi possono comunque spendere, in parte l'hanno già fatto, le personalità che vanno a soggiornare in riva al lago. Poi non so se questo può produrre un aumento dei ricavi tale da portare gli Artono a investire di meno in tasca propria e tra virgolette autofinanziarsi, però a me non piace tanto guardare quello che fanno gli altri, devo dire la verità, nel senso che non possiamo controllare cosa farà Artono, cosa farà Friedkin, cosa farà, non so, la famiglia Squinzi, cosa faranno gli altri. Possiamo controllare quello che decidiamo di fare noi, e quindi quello che dobbiamo fare noi, secondo me, è ricostruire una base tecnica come abbiamo fatto nel 2022-2023, che poi abbiamo sfruttato molto bene per andare in Champions League e vincere una Coppa Italia, perché insomma lo dicevamo anche nelle settimane scorse, se io vado a vedere la formazione di Napoli-Bologna 0-2 2024 con Motta, quei bolognesi erano squadrone, perché avevamo in panchina Salemakers, avevamo in panchina Castro,
10: sì, sì,
0: avevamo in panchina del fior fiore di giocatori, perché avevamo Calafiori, c'era forse anche Beukema in panchina perché giocavano Calafiori e Lucumi.
10: Sì, a volte hanno giocato Calafiori e Lucumi, sì, sì, sì.
0: Quindi c'era Ndoye, c'era e non Salemakers a sinistra, cioè veramente uno squadrone.
10: È vero.
0: E quindi noi su quelle sessioni di mercato ci abbiamo tra virgolette campato, perché poi siamo riusciti a cedere quasi tutti i top player, ma in un qualche modo siamo rimasti più o meno lì. Quest'anno, che forse qualche scelta di mercato, trascinandoci un po' anche dall'anno scorso, non ha funzionato, adesso non mi vale far sempre i nomi perché sennò poi mi accusano di dire che considero scarsi dei giocatori di Serie A, però non è che ci sono dei livelli anche in Serie A, nel senso che c'è giocatori che in zona europea e nelle coppe ci possono stare, altri un po' meno. E ora noi su qualche sostituzione, soprattutto difensiva, abbiamo fatto più fatica, e quindi per me questo è stata anche una delle, diciamo, cause di un campionato sotto le aspettative che avevo io, ecco.
10: Sì. E intanto Manfredi mi dice: in Europa gli aumenti per la UEFA, gli aumenti di capitale non sono ammessi, in Italia sì ma in Europa no, quindi anche questa è un'altra cosa, ma comunque, cioè, si sistemeranno per il prossimo anno, il Como si, in qualche modo si sistemerà. Poi ripeto, il discorso è: bisogna vedere anche in Italia quanto è sostenibile per gli Artono fare continui aumenti di capitale. Io questo non lo so, sinceramente.
0: Beh, sai, dipende, perché se poi vai in Champions League, insomma, quest'anno forse non ce la fanno. Però se fanno un progetto, riescono ad andare in Champions League, incassano un 40 dalla Champions, comunque migliorano le cose.
10: Sì, quello è vero. E sono vere le voci di interesse per Pioli in caso di uscita di Italiano?
0: Ma guarda, a me sembrerebbe un molto strano,
10: anche
0: molto
10: a me
0: strano, un po' per come si è chiuso il rapporto tanti anni fa, un po' perché mi sembra un allenatore che negli ultimi anni ha un po' perso il filo del discorso con un certo tipo di livello, ecco, quindi sì, eviterei.
10: Anch'io. Stefano dice: si fa una domanda, che è effettivamente è una domanda interessante, cioè, ma se il rendimento esterno del Bologna è stato ottimo, non viene un po' da meno la scusante del fatto che il rendimento inferiore sia stata colpa del doppio impegno europeo?
0: Guarda, io sul doppio impegno non sono d'accordo con l'italiano, perché, cioè, noi non possiamo puntare all'Europa e poi nel momento in cui andiamo in Europa ci lamentiamo che si gioca troppo.
10: Sono d'accordissimo.
0: Ragazzi, cioè, cerchiamo di mantenere un minimo, insomma, il livello di guardia su queste cose qua, se no diciamo non andiamo in Europa perché sennò ci stanchiamo, non ci vogliamo andare. Allora l'unico modo per non giocare giovedì è andare in Champions, però la Champions mi sembra una competizione che tu vai a giocare, cioè ci partecipi, però poi abbiamo visto che
10: poi è più difficile raggiungerla, cioè inevitabilmente
0: esatto. Quindi se noi vogliamo tornare in Europa dobbiamo prendere in considerazione il fatto di giocare giovedì, e quindi io magari sbaglio, però credo che si possa

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ultimissimissima parte dell'ora franca di quest'oggi, da passare insieme a voi e ai vostri messaggi 366-402-4022 e con Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport. Ciao Matte.
8: Franci,
7: hai visto? Non lo sapevi?
8: Franci, sei come Odgard, eh?
7: Ovunque. Come il prezzemolo.
8: Ovunque, sei un grandissimo jolly.
7: Hai visto? No, mica tutti hanno i jolly come me, eh? Cioè, bisogna baciarsi i gomiti. Caro Matte, prima di andare sui messaggi, prima di andare anche sulla prossima partita che è l'ultima di campionato, proprio perché ormai siamo alla fine del campionato, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto un po' a tutti gli ospiti che ho avuto oggi. Mi fai un bilancio? Esatto, i miei domandoni.
8: Bilancio, io sono 3 settimane che dico che
7: no,
8: non è,
7: attenzione, non sai, il bilancio di quest'anno, ecco. Il bilancio di questi anni europei del Bologna, cosa ti porti dietro?
8: Oh, vabbè, mi porto dietro l'aver incontrato mezza Bologna in giro per l'Europa, che è una cosa fantastica, cosa che non mi succedeva ovviamente quando facevo Milan, Inter e Juve, giravo con altre squadre l'Europa, che fosse Champions o Europa League o tutto il resto, cioè, questo io mi porto dietro. E poi mi porto dietro un arricchimento, perché è sempre un arricchimento, anche sì, se che tu abbia 20 anni o over 50, diciamo così, sono arricchimenti straordinari dal punto di vista professionale, dal punto di vista qualsiasi arricchimento. Però l'aver incontrato mezza Bologna in giro per l'Europa per me è stato bellissimo. È stato bellissimo. Spero che torni presto.
7: Esatto.
8: L'anno prossimo.
7: Ecco, infatti, cosa farai il giovedì l'anno prossimo?
8: Di cinema, no, non lo so.
7: Costa meno, giusto? Il giovedì, o il mercoledì?
8: Non ne ho idea.
7: Cioè, ci manca. Sicuramente ci mancherà la partita il giovedì, mercoledì, che dir si voglia, insomma, la partita infrasettimanale. Un po' c'eravamo proprio abituati, no, all'impegno, al doppio impegno settimanale.
8: Sì, perché mangiare il dolce dopo pranzo o cena è sempre, vuol dire che ti puoi permettere certi, fra virgolette, lussi, e quindi è straordinario, proprio perché fuori dall'ordinario negli ultimi anni, e quindi sì, credo

0: ma credo che mancherà a tutti, sì. Non c'è dubbio, però è giusto dire che non tutte le annate finiscono in Europa, è giusto dire che come già da tempo detto ci sarà un'annata nella quale, sperando rimanga italiano, nella quale puntare a quinto sesto posto in maniera diretta. E non credo che sia questione, sì, di fatica, di giovedì che scendi dall'aereo, di lamentele, no, sono cose di vita quotidiana, cioè è chiaro che scendere dall'aereo giovedì notte non sono constatazioni, quelle che bene o male ha fatto italiano, no? È chiaro, sì, che scendere dall'aereo giovedì notte o arrivare, tornare venerdì mattina e poi magari ti mettono una partita la domenica, non il lunedì, è una constatazione il fatto che recuperare non sia così semplice.
1: Però si vive in campionato per giocare il giovedì o il mercoledì o quel che è, cioè si vive per quell'obiettivo lì.
0: Meglio scendere dall'aereo giovedì sera che no, c'è chiaro.
1: Sì,
0: ecco, questo
1: sì, sì, sì.
0: Però è ovvio che bisogna, che dovranno fare un'annata strepitosa ed è quello che vuole assolutamente italiano. Oltre, e aggiungo, al fatto che non vengano ceduti più di 3 big, sì, da questa squadra.
1: Se rimane italiano, prolungamento di contratto?
0: No, non è detto assolutamente. Ricordo ancora una volta che lui a Firenze ha chiuso
1: a scadenza
0: contratto. Lui ha giocato, ed ero presente, la finale di Conference League ad Atene. 4 giorni dopo si è incontrato con la società e si sono salutati, sì, ed è andato scadenza di contratto. Allora, da parte del Bologna l'idea di allungare ed aprire un ciclo con lui c'è e su questo non ci sono dubbi, però se dovesse rimanere quest'anno, e la mia percentuale è alta oggi, si potrebbe andare scadenza, uh-huh, e poi vedere dove il Bologna è e cosa eventualmente si può rispalmare sul tavolo dall'anno successivo, dal 27-28.
1: Allora, Angelo 60 dice: ok, è già cominciato il calciomercato. Il calciomercato non finisce mai, come direbbe qualcuno, non smette mai.
0: No, è vero,
1: esatto.
0: È vero. Purtroppo è vero.
1: Prima, però, dice: sarebbe interessante conoscere cosa è successo in spogliatoio a gennaio, perché che sia successo qualcosa è certo, oppure no, forza Bologna sempre. C'è sempre questa idea che a gennaio in spogliatoio qualcosa è successo. Ora, quello che noi sappiamo è che sicuramente tra Olm e Italiano c'è stato un bisticcio, infatti Olm prende altre strade, però cioè, non è necessario per forza che in spogliatoio sia successo chissà cosa per il momento di down totale che si è avuto in quei due mesi. Non lo so, lascia
0: non
1: a te.
0: Non mi metto il silenziatore, ma dico semplicemente che sono successe più cose in campo e non sto svegliando niente di particolare. Io credo che quei due mesi siano stati figli di infortuni continui di 3 giocatori che sono stati fuori fra i 2 e i 3 mesi, parlo di Bernardeschi, parlo di Freuler, che togliere Freuler è come togliere una ruota a una macchina, parlo di Skorupski, parlo di errori individuali enormi, parlo di un calo che nessuno si aspettava. Quest'anno è tutto il contrario dell'anno scorso, no? L'anno scorso partivi male e finivi alla grande.
1: Sì, è vero.
0: Quest'anno sei partito alla grande, hai avuto la flessione e invece di finire male finisci benissimo, insomma, bene o male, perché insomma le due vittorie a Napoli e Bergamo sono enormi e rischi anche di battere l'Inter, quindi mi fermo al campo e credo che tutti gli impegni, quegli infortuni, gli errori individuali, non c'è dubbio, penso che siano stati ben più importanti di tutto il resto.
1: Non ti fanno un po' arrabbiare, al netto che siamo contenti di queste due vittorie e ci mancherebbe, sì, se dovesse arrivare anche la terza ancora di più, ci danno respiro, ci danno un po' di sollievo eccetera eccetera, ma non ti fanno un po' arrabbiare queste vittorie dicendo ma vedi che allora potevate fare qualcosa di più con alcune partite, che era settimo posto, era lì a un passo?
0: Lo so, è vero, l'ho detto anch'io, ma non essendo uno che vive di rimpianti, quello che è stato buonanotte.
1: Chi ha avuto, chi ha dato.
0: Sì, cioè, inutile, è chiaro dire facevi un punto con questo, e non perdevi con questo, se battevi la Cremonese o il Verona o il Cagliari, tutto il resto sarebbe potuto essere diverso. No, non ci sto a guardare.
1: Andrew che dice saluto Matteo, compagno di un corso di spagnolo anni fa, vedi che si scoprono gli andarini, hai capito? Dice volevo chiedere a Matteo se vorrebbe italiano il prossimo anno oppure preferirebbe avviare un nuovo ciclo. Direi che hai risposto, tu speri che rimanga italiano, no?
0: Io spero che rimanga italiano perché è la persona migliore, l'allenatore migliore per poter proseguire un ciclo, perché sa dove mettere le mani e nell'incontro che faranno con la società è chiaro che si parlerà ovviamente di cessioni e anche di acquisti. Bene, la volontà di Italiano è quella di, dicevo prima, non veder partire, come dice Allegri, nel calcio ci sono le categorie, no? Uh-huh. Benissimo. Quindi anche nel Bologna di oggi sono i big e i meno big,
1: certo.
0: Ma questo è normale.
1: Perfetto. Sì, sì.
0: Allora, considerando che Lucumì è più via che no, Freuler è 80%, io do ancora 80% oggi, che possa andare via a parametro zero, e gli indiziati sono questi, e uno fra Castro e Rowe, poi basta, nel senso, Italiano riparte dal Bologna, però i tre cessioni big non vorrebbe vederle, ecco. L'anno scorso, per esempio, ha avuto la forza col Bologna di mantenere Lucumì, quindi non andare oltre le eventuali tre cessioni di tre big è possibile. Quando il Bologna ha detto Lucumì resta perché Beo che va via, e ripeto per l'ennesima volta, Lucumì è stato di una professionalità
1: esemplare, sì.
0: A differenza di altri giocatori. Vero. Che hanno puntato i piedi per andare via, lui no. L'ha fatto ma in maniera composta, per poi rimanere. E gira tutto attorno a questo, no? Cioè non sappiamo che ci sono dei giocatori che andranno via, tipo Som, tipo João Mario, anche se João Mario italiano piace molto, magari Lico Gianni schiude, De Silvestri vedrai che rinnoverà. Uh-huh. Però molti andranno via, saranno 6 o 7, però parliamo di big, quindi Italiano vuole che non ci sia un'emorragia di giocatori pesanti che vadano via. Uh-huh. Quindi Orso che rimane, Bernardeschi che rimane, se ci sono delle offerte importanti, non Castro e Rowe insieme, ma uno dei due. Poi è chiaro, Lucumì sappiamo tutto, Freuler è nel pensatoio, come
1: esatto,
0: dicevano,
1: esattamente, esattamente. Mi ricorda Corvino nel pensatoio con Ilicic. Alessandro dice per il prossimo anno, se fosse possibile, una letterina Babbo Natale praticamente, non venderei Rowe, lo terrei ancora un altro anno come fatto con altri giocatori, e dalle cessioni di Lucumì e Holm per esempio andrei a prendere 35-40 milioni che prenderei da Rowe.
0: Come si chiama il nostro
1: Alessandro?
0: Alessandro, sai qual è il problema? No, i problemi sono due. Uno, se sei Rowe e ti arriva una proposta di 4 milioni e mezzo all'anno, la possibilità di tornare a casa, infatti, di tornare nel campionato più affascinante che ci sia sulla faccia della terra, è paroletto.
1: Che fai? Infatti, quelle sono offerte che non puoi rifiutare. Sia tu come Bologna, sia tu come Rowe, allora, in realtà.
0: Ricordiamoci una cosa, e poi lo sappiamo, ma a volte lo dimentichiamo. Lo sappiamo tutti, ma a volte lo dimentichiamo. È il giocatore che decide.
1: Purtroppo,
0: quando il giocatore decide di andare via, succede una volta su 10, vedi Lucumì, in cui riesce a bloccarlo. Ma le altre 9, se il giocatore vuole andare via, va via. Questo non vuol dire che Rowe l'ho incontrato in Indipendenza, mi ha detto voglio andare via.
1: No, certo.
0: Non vuol dire questo. Vuol dire che davanti alla prospettiva di cui parlavamo prima, barcolliamo tutti.
1: Massimo Guerra dice: buongiorno, però aprire un ciclo con un allenatore in scadenza secondo me non è furbo. Cioè, dipende come lo apri il ciclo.
0: È pieno di allenatori che hanno 3 anni di contratto e se ne vanno, quindi possiamo guardarla anche dall'altra parte. Ripeto, che sia la cosa più probabile nel caso in cui dovessero andare avanti, quindi non è necessario e tantomeno un obbligo andare avanti con un anno in più di contratto o allungare il contratto. È giusto vedere e fermarsi il prossimo anno a vedere se poi si continua insieme oppure no. Metti che l'anno prossimo il Bologna con l'italiano arrivi quarta senza la Coppa Europea, arrivi quarta, cosa fa italiano? Proviamo facciamo fatta calcio? Va bene, facciamo fatta calcio. Il Bologna arriva quarto l'anno prossimo, italiano cosa fa? Va in un'altra squadra? Non credo. E allora lì si sviluppano altri temi.
1: Mauro, il tornitore da Bologna ti chiede: ma se italiano non dovesse restare, De Rossi come lo vedresti?
0: De Rossi a me piace molto, mi piace anche come si pone. Credo però che abbia aperto un legame forte con il Genoa e credo resterà a Genoa. I nomi che mi si fanno per il dopo sono tanti, sono solidi, se ne sono sentiti. Però attenzione, lunedì prepariamoci perché comincia veramente il valzerone degli allenatori.
1: Quello sì, ormai
0: da lunedì, infatti. Da lunedì è
1: ultima giornata di campionato e poi si comincia il valzer direttamente.
0: Ne sentiremo di ogni.
1: Esatto. Matte, grazie mille, noi ci risentiamo sicuramente. In un altro orario, ma ci risentiremo.
0: Ciao Jens.
1: Ciao Matte. Ciao. Un saluto. Un saluto a Matteo Dallavite, Gazzetta dello Sport. Siamo in chiusura dell'ora franca. Leggo in chiusura il messaggio di Spartaco, che dice: da oggi fino a domenica a Lignano Sabbiadoro ci saranno i giochi nazionali di Special Olympics, Olimpiadi per persone con disabilità intellettiva. Bologna sarà rappresentata da 35 atleti di 3 associazioni, Caos, AIAS e Arche. Un abbraccio. Spartaco, grazie per averci mandato questo messaggio, l'ho letto, insomma se volete fare una gita anche fuori porta, da oggi fino a domenica, magari durante il weekend a Lignano Sabbiadorio, insomma potete vedere questo bellissimo evento. Vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani di nuovo alle 16.30, adesso pausa e poi Mezzogiorno Rossoblù con Manfredi Campione.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: È mezzogiorno.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi 2 corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri 4 connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri 2 corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
9: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
14: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
16: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
20: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
19: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buon martedì 12.06, mezzogiorno rosso blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Ben ritrovati, ciao a chi ci mette a posto la telecamera, la chicca che oggi ha fatto la sua bella maratona di 4 ore e 2 ore con me in regia. Brava, così si fa. E 6 ore di calcio non stop. Che botta, Dio mio. e di martedì, tra l'altro, quindi proprio giornata abbastanza così, dove facciamo un po' un pur parlé. È vero che avevano detto di mercato parliamo dall'ultima giornata in poi, ma nella speranza, ovviamente, questo che fino all'ultimo giorno disponibile Bologna potesse giocarsela, no? Per questa Conference che poi alla fine sfuma per la differenza reti andata e ritorno. Era così con l'Atalanta, e quindi abbiamo una giornata d'anticipo, perché fondamentalmente Bologna, abbiamo detto, ottavo, comunque schiva le ortiche delle partite di agosto di Coppa Italia, preliminari da evitare come la peste, e consolida questo ottavo posto. Vediamo poi la classifica finale come arriverà, perché comunque c'è differenza, i punti contano, e quindi fare 3 punti anche con un Inter in casa in una partita che sarà veramente una passerella di saluto finale per questa stagione lunghissima, dai, hanno un loro significato, anche perché poi passeremo un'estate, se no, a dire 6 punti in meno, 7 punti in meno, 4 punti in meno, lo sappiamo già, no? Come funziona. E quindi diventa una partita comunque, per un verso o per un altro, da vincere, anche perché in casa, e questo è il motivo più importante, ovviamente ne abbiamo parlato tanto, non sono state tante le gioie di campionato, per questo varrebbe la pena un ultimo sforzo. Certo, il palinsesto come al solito non aiuta questa Serie A. Sarri ci è andato giù pesissimo, ma devo dire la verità, ha detto tutto il giusto. Si è giocata fondamentalmente una delle giornate più importanti di questo campionato a mezzogiorno, con 30, 32, 35 a seconda di dove erano messi in area geografica ad accompagnare la partita, non le condizioni ideali, poi vabbè, questo può essere un dettaglio ma non così rilevante. Sicuramente il palinsesto potrebbe cercare di aiutare un po' di più un movimento che ne ha bisogno, quindi su Sarri siamo tutti d'accordo. E poi inevitabilmente ieri anche al pallone, nel 7 con Sabrina, Leo Bosello e Massimo Guerrieri e Pepe Anaclerio, facevamo inevitabilmente un po' il punto di un bivio dove si trova il Bologna. Bivio perché questo mercato inevitabilmente apre le porte a un nuovo ciclo, e qui si intrecciano tanti argomenti. Sentivo prima, ne parlavate con Matteo, con la chicca, anche i messaggi da casa, le domande sono tante, no? La prima di tutte queste è con chi aprire questo ciclo, e poi come aprire questo ciclo. E quindi si arriverà al dunque, a breve, questa volta sì, anche col mister, con Italiano, per capire come impostare il lavoro da fra 10 giorni in poi. Fra 10 giorni, perché dopo 2 o 3 giorni di un attimo di pausa si incominceranno a fare i calcoli per la prossima stagione. E Italiano ha spiegato bene qual è il discorso, no? Dice 2 volte, mi sembra, forse anche 3, che cambia tutto senza Europa, e quindi ci saranno scelte da fare in merito alla rosa di un certo tipo. La prima cosa è la riduzione dei giocatori, quindi 5 giocatori in meno, diciamo che saranno 22-23 rispetto ai 27 di questa stagione. Non sono tagli, semplicemente il Bologna probabilmente l'anno prossimo non avrà 5 esterni, probabilmente non avrà 5 difensori centrali. Le 3 punte con cui era partito l'anno scorso e poi non ha chiuso, non ci saranno, ne saranno 2. A centrocampo, di centrocampisti centrali, magari non 5 ma 4. E così piano piano si incominciano, no, a scremare un po' di tasselli. Queste sono scelte che dovranno essere fatte intanto in chiave di uscita, che che si vanno a innescare in un argomento delicato, cioè le regole, che fanno parte del gioco. Il Bologna quest'anno senza Europa avrà un riflesso molto importante dal punto di vista della possibilità di costruire una rosa dentro i parametri nuovi della Lega, no? Che si sono un po' adeguati solo in parte a quelli, agli standard UEFA. Poco male, perché in ogni caso, al di là delle esigenze economiche a cui la Lega oggi ti chiude il cerchio, dandoti mille possibilità e mille opzioni, che è appunto l'indice, il CLA, no? Il costo di lavoro allargato, quello che ti dice, sai, tu ricavi 100, puoi spendere 70 sulla squadra, bene. Ci sono mille scamotage per superare questo problema dopo che hanno fermato il Napoli a gennaio. Tra tutti la possibilità di attingere dai conti puliti della, in positivo puliti, meglio dire positivi, dei club. Quindi Bologna ci avrà 14 più quelli di quest'anno, che saranno un'altra decina, avrà 25 milioni, buttiamo un numero così, più o meno attendibile, in cassa per poter tamponare le ferite. Bene. Ora si apre necessariamente un discorso che riguarda la rifondazione di questo ciclo che ha portato negli ultimi due anni Bologna in Europa. Era un discorso già nato la scorsa estate, quando si sono presentate opportunità di mercato di un certo tipo. Il Bologna ha preferito aspettare un anno, fondamentalmente, ecco, anche in questo senso, ha fatto bene, ha fatto male? Ma secondo me se la sono cavata con uno 0-0, cioè non è andata male, non è andata bene. Era opportuno fare, rifondare un ciclo con l'Europa League in corso ad attendere? Forse no. E quindi di fatto Bologna ha slittato, non slittato, ha preferito continuare con lo zoccolo duro questa stagione, rimpallando all'anno dopo eventualmente una sorta di rifondazione, che ci sarà. Ci sarà appunto per quello che abbiamo detto nelle premesse. Intanto andrà scremato la rosa, quindi tanti giocatori quest'estate partiranno. Io dico tanti, poi qualcuno dice 5 o 6, secondo me saranno molti di più. È ovvio che a decidere il mercato sono sempre poi le richieste, però chi è che parte quest'estate? Quanti giocatori partiranno? Allora da lì incominciamo a fare un po' i conti. Alcuni sono a scadenza, vabbè, i prestiti per esempio di Somm e João Mário. Freuler a scadenza, Lico Giannis a scadenza, e sono già quattro giocatori. Lico non verrà prolungato, ma non verrà prolungato perché poi questa seconda parte di stagione è stata fortemente condizionata prima di tutto da questo problema al tendine che l'ha tenuto fuori veramente un paio di mesi. Non c'è stato modo, l'italiano l'ha anche detto, ha dovuto spremere Miranda, non c'è stata alternativa. E non verrà rinnovato, ma solo perché anche l'anno scorso è stata una scelta conservativa, cioè l'anno scorso Bologna ha speso parecchio nel conto complessivo del costo della rosa. Allungare di un anno il contratto a Lico Giannis, andava bene a Lico Giannis, andava bene a Italiano, andava bene a Bologna, benissimo così. Quest'anno sicuramente Bologna lì a sinistra cercherà di mettere qualcuno dietro a Lico da coltivare. E quindi Lico direi che potrebbe chiudere il discorso qua. Su Freuler io ho sempre un dubbio, io non ho capito bene come andrà a finire. Molto probabilmente ci sono dei momenti, dei giorni dove sembra che possa rimanere a condizioni diverse, ma in realtà quelle condizioni diverse non sembrano compatibili con quello che Freuler va cercando, cioè un ultimo contratto di un certo tipo che Bologna non gli potrà offrire. E quindi Freuler sembra essere anche lui, ovviamente teniamo una riserva, comunque molto lontano da un possibile prolungamento. Lukumi, che sono due anni che si vuole muovere, e Bologna e lui sono riusciti in qualche modo a trovare una quadra per prolungare anche a questa stagione a fronte della partenza di Bocca dell'anno scorso. È molto probabile che parta, difficile che ci si sieda di nuovo lì a discutere di cose già discusse da 2 anni e su cui Lucumia e il suo procuratore non si sono mai mossi. E a John andrebbe fatta una statua per questo, perché se c'è stato un giocatore che nella costanza di rendimento, di concentrazione, ha fatto anche un salto di qualità, è proprio lui che oggettivamente ha anche un mondiale in mezzo. E ricordatevi solo come ha preso la munizione, come ha recepito, no? La munizione recuperata e rimediata col Napoli, perché voleva giocarsi la partita a Bergamo. E direi che siamo al punto. Ovviamente il gol di Orsolini riapre di nuovo il discorso prolungamento, non prolungamento, e si va a intrecciare sempre in contesti di mercato, perché Orso, se ha un dubbio con Bologna, ha un dubbio solo per il tipo di impiego che Bologna farà con lui. Questo non vuol dire che Orso debba pretendere di giocarle tutte da titolare a prescindere, ma è evidente che se nelle scelte di mercato di questa estate e Bologna conserverà Bernardeschi, Orsolini e Rowe, le partite l'anno prossimo saranno 38 più speriamo tutti 6, e quindi anche il turnover diventa un turnover comunque pesante da affrontare per uno che comunque 4 anni di fila che va in doppia cifra. Questa stagione ha avuto dei bassi sicuramente, che probabilmente in tanti, io sono d'accordo, lo riconducono anche a questo dualismo con Bernardeschi che un po' ha sofferto, e quindi anche in questo senso io credo che lui chiederà dal punto di vista progettuale qualche garanzia in più, cioè come mi gestite l'anno prossimo, quante partite giocherò, come ce la giochiamo io e Berna, cioè dobbiamo fare staffetta tutto l'anno, perché così io parto con un handicap. L'italiano pare preferire Berna a Orso lì in partenza, però queste sono soltanto un pochino così, e quindi c'è anche il discorso di Orso da sistemare. Poi ci sono scelte da fare su alcuni giocatori che sicuramente condizionano il mercato. Prima dicevamo i difensori centrali l'anno prossimo dovranno essere 4, non 5, no? Per forza 5 li porti a 4 con la partenza di Lucumi, e poi? E poi si dovrà muovere uno degli altri. Chi? Teoricamente bisognerà vedere se ci saranno delle proposte per Casale, che Casale riterrà adeguate, giuste per lui. E questo è un problema, perché da qui ci sarà la possibilità di sostituire Lucumi con un giocatore che ti può dare più garanzie, magari un profilo diverso da quelli che sono arrivati la scorsa estate, oppure no. Io mi pongo questo problema, non ne sento parlare, ma ci guarderei, perché uno dovrà uscire in più a Lucumi per forza, e il mercato ti offre 1000 opzioni. Se partirà un fittone, come lo chiamano, uno dei fittoni, non lo so. Di certo i fittoni ti dimostrano che quando poi il centrocampo tiene botta, ed è un centrocampo muscolare che ha gamba e fa passare poco e niente, poi alla fine sti fittoni se la cavano. E questo ti riconduce un po' all'anno scorso, dove non passava niente e Bologna aveva un equilibrio tattico invidiabile. Quest'anno, quando ti è mancato il centrocampo, tutto il reparto difensivo è andato in difficoltà, con una differenza: quando dietro a guidare c'è Luka Skorupski, secondo me è un conto, quando non c'è è un altro. Ma questo fa parte di quelle cose anche involontarie che conosciamo tutti, no? Anche quando giocavamo a pallone da ragazzi e avevi dietro uno forte, la sensazione, no? Cambia tutto, dai. E lo sappiamo benissimo, ne è mancato un po' per troppe partite, ma va bene. Su Lucas ieri mi prendeva in giro perché lo chiamo Luca, direi che non ci siano grandi dubbi. La sua conferenza è stata talmente lampante che ti dice che cosa vuol fare, no? Ha sofferto come una bestia, lo capisco, perché a 35 anni 4 mesi e mezzo fuori sono troppi, ma lui vuole rimanere qua, giocarsi la sua maglia, perché no, anche il prolungamento contrattuale, magari in una dimensione diversa, ma direi che il discorso portieri per il Bologna si rimbalzerà così all'anno 21. E poi c'è il discorso in attacco Thaïs, Dallinga che torna dall'ennesimo infortunio, ci mette tutto e quant'altro, dopo due anni non fortunati a Bologna, potrebbe prendere altre strade. Oh, sono troppo lungo.
1: Oh, sì.
0: Volevo chiudere con gli attaccanti. E allora, per Thaïs, Castro, Rowe e compagnia varia, ne parliamo subito dopo.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore, Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 12.24, mezzogiorno rosso-blu, stavamo chiudendo quindi tutto quanto, bisogna contestualizzare un po' questo mercato, perché sarà un mercato complicato, ma per certi versi importante, perché appunto perché aprirà necessariamente, inevitabilmente, un nuovo ciclo. E parlavamo degli attaccanti. Dallinga, che è un giocatore che ha avuto mercato anche a gennaio, non poco, vediamo se ce l'avrà anche ad agosto, chiamiamolo agosto. E sai, se vai a vedere le quotazioni di alcuni giocatori di 20 anni che magari hanno fatto un terzo di campionato sul finale con certi valori, sparano delle cifre fuori dal mondo. Quindi Thaïs, io credo, ma ho la percezione così, che comunque possa avere mercato anche quest'estate, certo nei limiti di quello che comunque Bologna può pretendere, no? Boh, vedremo se sarà così. Sul discorso di Castro si apre un film, perché certo Bologna dovrà fare plusvalenze e qualcuno partirà. Chi? Io non ho la più pallida idea. Sentivo che parlavate di Rowe. Su Rowe io ho le stesse preoccupazioni che hanno tutti. Cioè, chi viene a chiedere Rowe e che cosa gli propone? A quel punto la palla ce l'ha nei piedi lui. Sceglierà. Su Castro il discorso è un po' diverso, ma perché su Castro c'è stato un aumento di ingaggio durante questa stagione che l'ha portato a 1 milione. Il Bologna ha un margine per lavorare su Castro in difesa, se vuole, se vorrà, aumentandogli ancora un po' l'ingaggio e cercando di gratificarlo da questo punto di vista. Poi bisogna vedere anche di chi arriva, non lo so, mi sparo un nome a caso, arriva l'Atletico Madrid, gli offre 3 milioni e mezzo a stagione, abbiamo finito lì. Poi dipende da lui, no? Per il resto mi sembra che siamo d'accordo, ci saranno scelte invece da fare e che bisognerà valutare. Ferguson, il padre non mi sembrava molto dell'idea di vederlo ancora qua nel futuro, mi dispiace molto questo, ma è anche vero che quest'anno la stagione di Ferguson è stata non splendida, mettiamola così, e ha un mondiale in mezzo che potrà dargli tantissimo oppure confermare questa stagione qua. Io sono molto curioso di vedere come andrà lui al mondiale. E da qui, sai, si parla anche di un centrocampo completamente da rifondare, però se ripartiamo dall'inizio, tutta la spina dorsale del Bologna, centrale di difesa, Lucumi, centrocampo, Freuler, addirittura Castro, potrebbe essere, rischia di essere rifatta, e allora è rifondazione. Per questo è un mercato molto delicato, e attenzione a parlarne sottovalutando quanto saranno fondamentali le scelte. A quel punto si ritorna su Italiano e chiudo. Sono stato un po' lungo, ma ritorno sull'importanza di Italiano. Perché? Perché è verissimo, io temo che purtroppo Matte dalla Vite con la chicca avesse pienamente ragione. Cioè, Italiano alla Fiorentina, lui fa l'esempio perfetto. Aveva 3 anni di contratto, non lo prolunga, non lo cambia, lo porta fino a scadenza e 5 giorni dopo dall'eliminazione in finale di Conference Italiano arriva a Bologna. Questo però è compatibile con ciao Monte, è compatibile con quello che abbiamo raccontato adesso, cioè che Bologna dovrà mettere a terra come scelte per costruire una nuova generazione che porterà un suo completamento in un prossimo, io penso che ve l'ho già detto tante volte, per me un ciclo bene o male dura 5 anni. Per fare questo primo passo con un allenatore che andrà a scadenza, no. Quindi immagino, presumo, non ho alcuna certezza, che quando si sederanno a parlare sicuramente Bologna proporrà proprio questo, mettendo questo come argomento. Guarda che qua noi facciamo un mercato di un certo tipo, dovendolo impostare in un certo tipo su di te. E quindi se magari ci dici che non ci salutiamo l'anno prossimo, io lo faccio con un po' più di serenità, me lo porrei questo problema, no? Voi no? Immagino di sì. Quindi penso che Bologna glielo proporrà. Cosa farà Italiano in questo caso? Lo accetterà? Non lo accetterà? Magari Bologna lì in mezzo potrebbe anche mettergli: guarda Vincenzo, in tutta onestà, ti allungo il contratto di 2 anni, 2+1. Magari spalmiamo questi 3 milioni il primo anno 2, poi andiamo a crescere sugli obiettivi che raggiungiamo, se andiamo in Europa ritorna subito a 3, non lo so, sono tutti argomenti che verranno messi lì sul piatto. Ma le stesse cose che pretenderà Italiano da Bologna le pretenderà per forza il Bologna da Italiano. Quindi adesso ci siamo e si balla e vediamo un po' su che cosa verranno fatte queste scelte. Io sono curioso di capire da voi quali sono i giocatori che cambiereste. Cioè, se tu perdi Freuler, lo toglieresti Ferguson da questa squadra? Non lo so, io ci sto pensando, forse sì. Non sento cosa vuoi far saputo, investire? No. Ancora non ti è chiaro. Spendere, comunque, tu parli di spendere, investire lo stavano facendo. Strutture, settore giovanile, scouting. Quindi li hanno investiti e li stanno continuando a investire. Spendere? Tu dici? No, non spende. Non spende. Dopo 9-10 anni ha detto, ragazzi, 9 anni, ha detto, secondo me possiamo andare con le nostre gambe. Ce la facciamo? A quanto pare sì, perché poi dentro un mercato sostenibile il Bologna è andato in Champions, ha vinto una Coppa Italia, è andato in Europa League, se l'è giocata in Europa League fino ai quarti, è arrivato ottavo in classifica in una stagione dove neanche ti ha detto proprio tutto benissimo, giusto o sbagliato, vedetela come volete, ma non mi sembra che non avesse avuto una squadra all'altezza per provare a giocarsi l'Europa quest'anno, anche perché se no la squadra non è all'altezza in casa, è all'altezza solo fuori casa, i fittoni ce li hai fuori, ce li hai in casa e poi incredibilmente diventano delle porte girevoli o comunque delle cose dinamiche fuori casa, quindi sempre tutto molto molto molto così strumentale ogni commento, quindi no, io credo che non hanno non cambierà niente da questo punto di vista e Bologna andrà avanti con quello che ha fatto vedere in questi due anni, dove appunto nelle scelte che dovrai fare dovrai cercare di sbagliarle sempre il meno possibile. Ma io di tante scelte sbagliate quest'anno e dell'anno scorso non ne ho viste. Sicuramente si è discusso tanto per esempio di un giocatore come Casale, non per la qualità del giocatore ma per le caratteristiche, possibile. Si è discusso tanto di Erlich come non tanto le qualità del giocatore ma come caratteristiche, possibile. Quest'anno si è discusso di tutto e di tutti, si è discusso di Rowe fino a gennaio, si è discusso di Berna quando fu preso, di Immobile quando fu preso, di Zortea che non è un quarto ma è un quinto, di chi ancora? Di Egem, di Wittig, per l'amor di Dio, poi alla fine di Elland. Poi alla fine quello che è mancato veramente dal mercato è stato un centrocampista forte. Fondamentalmente quello, per me, però ognuno deve avere il pensiero che ha, però argomentarlo in maniera più concreta, se no manca della sostanza, per me. Som è un crunch, va bene, difensori centrali, chi rimane a parte... Ah, chi rimane, chi parte, secondo te? Bah, Lukumi partirà e vediamo se parte Casale. Quella è una parte molto importante, penso loro due. Buongiorno Manfa, vorrei un tuo parere su una mia considerazione. Società ha in mente un progetto di ricostruzione e anche inserimento giovani per provare a ripartire e stare nel giro delle coppe. Ha un senso tenere un allenatore fino alla sua scadenza che poi, va bene, abbiamo appena parlato, se ne va, o sarebbe più giusto partire con un nuovo mister che abbracci un nuovo progetto? Robby, no, Bologna vuole partire con l'italiano ma allungarlo. E mi sembra giusto. Ha un senso, no? E penso che sia molto importante farlo, perché sennò il rischio della prossima estate così secondo me non è buono. E anche l'idea che di avere giocatori che comunque sanno che l'allenatore l'anno prossimo c'è o non c'è non è splendido, quindi io spero che riescano a mettersi d'accordo da questo punto di vista e che italiano, se rimane a Bologna, allunghi. Per me è una condizione, non dico indispensabile, ma molto utile. Pierino da Casalecchio chiede: causa variazione di modulo, Odgaard da uomo decisivo a quasi ultimo della panca, mi sa che verrà ceduto e mi dispiace molto. Ma non è detto, invece magari ricostruiscono una squadra più vicina a quella che doveva essere quella di quest'anno, che era partita, magari prendendo due mediani di gamba con caratteristiche molto, molto chiare. È ovvio che sostituire Freuler, al di là delle difficoltà che ha avuto quest'anno dopo l'infortunio, non sarà semplice. E soprattutto chissà dove andranno, giocatori giovani oppure un Freuler in giro anche per l'Europa, che possa fare Freuler? Ah, non lo so, in bocca al lupo, perché ha un ruolo troppo importante, l'hai visto quando ti è mancato il centrocampo quest'anno. Con Dallinga o lo tiene o sarà una minusvalenza? No, minusvalenza no, perché comunque con gli ammortamenti e tutto Dallinga a meno di 7 cifre non andrà via, quindi no. Di minusvalenza io nel Bologna oggi non ne vedo una. Pensate, una. Trovatemene una. E ci sto pensando. No, non me ne viene in mente una sola. bravo. Su Holm invece, Holm che fine farà? Se rimane italiano, Holm andrà sul mercato. Non vedo la possibilità che possa rimanere qua. E lì, anche lì bisognerà scegliere, bisognerà prendere uno davanti o dietro Zartea, immagino davanti, quindi non sarà semplice. Quindi è un mercato abbastanza tosto. E pensare di riportare all'Ovile Corazza, Raimondo, Gillier, in modo da farli stare a Bologna in un anno in cui possono adattarsi allo stile del mister e comunque alla squadra, al panorama, e poi averli un po' più pronti per quello che sarà l'anno successivo. Personalmente credo che Corazza ed il portiere siano piuttosto futuribili, ma guarda, io Gillier non lo conosco praticamente per niente, non posso dire niente. Se viene a Bologna penso che possa venire con l'idea di partenza di fargli fare il terzo, e poi si scavalcherà lui le proprie, comincerà a scalarle, no? le gerarchie, ma non lo so, vedremo. Su Corazza il Bologna dovrà fare i conti anche con la lista. Quindi per esempio, quest'estate Ravaglia deciderà di andare a giocare di più, perché magari Bologna dice: guarda, finché c'è Luca è il portiere, Lucas, così saluto Bosello e Guerrieri. E allo stesso modo devi mandare, perché ecco lì invece spero che vada a giocare Pessina, due ragazzi del vivaio. Quindi su Corazza, perché no, anche su Raimondo potrebbero fare anche ragionamenti di questo tipo, ma bisognerà vedere. Sarà un mercato, ripeto, molto molto molto più complicato degli ultimi due o tre che abbiamo visto. Su questo proprio non ci piove, ed è per questo che le premesse oggi secondo me sono dovute, perché poi sulla base di queste premesse è più facile capire un po' le direzioni e le scelte che prenderanno, no? Se no, se prendiamo a spot ogni singolo gioco, la vittima sacrificale sarà lui, la plusvalenza te la dà quello, la cosa diventa abbastanza confuso, no? Così, e quindi va un pochino contestualizzato. L'abbiamo fatto, adesso non ne parliamo più, direi che dopo mezz'ora abbiamo già bello che fatto, e andiamo in pausa e dopo ritorniamo con Gio Poggi.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
8: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
14: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
15: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
14: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
15: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
16: Renault.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie anti-allagamento e antifango. Sognando Tendaggi,

0: cadrà sul mercato, cosa accadrà non lo sappiamo. Cosa deve fare però Bologna, da dove parte, l'abbiamo detto, e senza starci troppo a girare attorno. E sono con Gio Poggi, buongiorno Gio.
1: Grande Manfred, buongiorno a te e a tutti.
0: Senti, ma questo Bologna su Ornione è ritrovato a Napoli e a Bergamo, o come la metti? Fai parte di quelli che dicevano tutti al mare, no? E che italiano ha sofferto, mettiamola così, e che non se l'aspettava, oppure di quelli che dicevano ma no dai, che ruggito viene fuori anche la distanza, che la botta dell'Europa League comunque si è sentita, non lo so, tu ti aspettavi un finale di questo tipo?
1: No, guarda, tanto ne avevo parlato poi qualche settimana fa, anche seguendo il Bologna durante questa ultima parte di stagione. Faccio parte in primis della stagione dei rimpianti, poi la cosa bella che noto è che ognuno ha le sue opinioni, quindi è un piacere anche potersi confrontare, sentire, ascoltare ognuno la sua, però faccio parte proprio dei rimpianti assoluti per le distanze che sono minime rispetto al settimo posto e per la gara che c'è ancora da giocare, per cui da rimpianti potrebbe anche aggiungersi una beffa che sarebbe ancora più atroce sportivamente parlando, e facevo parte, quindi purtroppo lo dico e dispiace, perché sarebbe stata secondo me una grandissima opportunità. E dall'altra, poi, come avevo detto tempo fa, faccio anche parte della cerchia, se così si può definire, che la sbandata pesante delle tre settimane pre-Napoli nelle prestazioni molto deludenti, molto sottotono, ti ha portato anche poi ad avere dei rimpianti, perché secondo me impattando diversamente le partite post eliminazione dalla Aston Villa, compresa anche la gara contro la Aston Villa stessa al ritorno, poi sappiamo del valore della squadra, che molto probabilmente chissà vincerà anche l'Europa League, però sappiamo anche che a settembre Bologna andò a Villa Park a giocare una gara molto più solida, perdendo in maniera diversa, per cui ci poteva stare anche di più. Però tolte l'Europa League, poi c'erano tre partite secondo me sulla carta anche giocabili, perché la Juventus abbiamo visto che poi ha pareggiato in casa col Verona, ha perso in casa con la Fiorentina, mentre Bologna non ha creato nessun pericolo, una Roma senza Koné, con un pochino di problemini, era venuta al Dallara, col, non dico il freno a mano tirato, però giocando una partita normale si poteva fare di più. E tra queste aggiungo poi la gara contro il Cagliari pareggiata 0-0, che il Bologna avrebbe secondo me potuto e dovuto vincere, per cui faccio parte dei grandi rimpianti e anche di chi ha sottolineato le brutte prestazioni in quelle tre settimane che hanno pesato tanto sulla classifica.
0: Senti, un finale invece di stagione per la Champions, così te l'aspettavi? La Juve ha aperto un buco oggettivamente, dove ci ha infilato il naso la Roma in rimonta, il Como sta lì a guardare attendendo il passo falso di una qualunque, e quindi
1: non me l'aspettavo, ma neanch'io. Onestamente,
0: no, neanche io proprio,
1: anche perché obiettivamente prima di domenica sul calendario, nel calendario l'evento sarà quella con la partita tra le più abbordabili, cioè una Fiorentina già salva, poi è vero che una partita che ha tanti significati a Firenze, anche a Torino, cioè di questa rivalità, del peso della partita lo sappiamo, però è anche vero che la Fiorentina il suo bene o male era poi riuscito a farlo salvandosi e poteva anche presentarsi un pelo più tranquillo, invece ha fatto una partita molto solida, la Juventus è rimasta un po' sorpresa, però ribadisco, non me lo sarei aspettato. Delle tre, quella che vedevo peggio, ma perché i precedenti recenti in campionato non è che mi avessero convinto più di tanto, non solo me ma penso a tutti, era il Milan, che andava comunque a giocare a Genova contro un Genoa che sappiamo, con De Rossi, che tiene a far bene, perché è vero, è già salvo, però è una squadra ancora tonica e che vuole dare gioia ai suoi tifosi in casa, nell'ultima Marassi, e invece sono rimasto molto sorpreso, ed è obiettivamente pesante, perché è una Juventus non in Champions per gli obiettivi che ha, e anche per quello che poi abbiamo visto, la rimonta con Spalletti, una Roma che ormai sembrava destinata a giocarsi l'Europa League, ecco, è stata una penultima giornata, mi viene a dire, come si deve, cioè come era una volta, che tutti grande equilibrio anche lassù, e che con anche le gare in contemporanea tutto può cambiare. È stata molto molto divertente, anche se vissuta da spettatori un po' esterni, peccato, però dai, non me l'aspettavo neanch'io.
0: Senti, ma dimmi una cosa, tu fai parte di quelli che parlano di investimenti sul mercato o di spese sul mercato? Dimmi la verità, non ti preoccupare della mia reazione.

0: No, mi stai pigliando uno schiaffo virtuale, no, scherzo.
1: No, no, io, no, no, no, io... davvero, sono serio. E, cioè, no, nel senso, beh, stavo scherzando e dico, tu pensi, no, che certo, si riesca ancora a investire sul mercato, o alla fine il mercato purtroppo genera perdite?
0: Ma Manfred, secondo me l'investimento, non dico che comunque è la base, ci deve essere, è inevitabile, ma anche per ambizioni dei singoli giocatori. Cioè, adesso non stiamo a dire sempre le stesse cose, però ci sono anche delle offerte per alcuni giocatori che hanno il desiderio di misurarsi in altri campionati, in altre realtà, in altri contesti, e certi campionati fanno obiettivamente gola. Lukumi, per dire, mi ha sorpreso in positivo in questo, era un giocatore più al Sunderland anche a Bologna per la gran parte dell'estate, e ha fatto secondo me un'eccellente stagione, per certi versi anche quasi in crescendo, non me lo sarei aspettato. Ci prepariamo comunque a salutarlo, però ci sta, e quindi quello già sarà anche un investimento per quello che era stato l'affare e l'acquisto. Qualche cessione ci sarà, e da lì poi si getteranno le basi per costruire poi il Bologna che verrà. Secondo me nel calcio di oggi io la vedo così, bello brutto che sia, però secondo me è inevitabile, e anche perché quando arrivano certe offerte fai fatica poi anche a dire di no, sia prendendo in esame anche il giocatore stesso, ma anche le casse finanziarie, per cui no, sono su questo sono molto, penso, realista, e perché tante fanno così, soltanto in pochissime si possono permettere, le pochissime poi sono big a livello europeo internazionale, di dire spendo, poi vediamo. Peraltro ci sono squadre, faccio altri esempi anche grandi di Premier League, mi viene in mente il Chelsea, che non è poi un esempio da prendere in positivo, però ha speso miliardi e sta facendo male in tutto e per tutto. Quindi sulle cessioni il Bologna da lì comincerà a costruire il suo mercato, per come la vedo io.
1: Ah, ma sai, tu pensa, la Juve ha speso 134 milioni,
0: Sì.
1: Sono andato a vedere.
0: Anche la Fiorentina, sì, no, tantissimo.
1: La Fiorentina 100 milioni, il Napoli 200.
0: Sì. Non è sempre sinonimo di vittoria, o comunque di risultati.
1: Ma se vuoi anche i 100 milioni del Como, se il Como non va in Champions, sì. 130 in realtà, fa meno 132 stimato. Poi vedremo se sarà così. Diventano un po' carucci.
0: Scusami.
1: No, vai.
0: No, la penso come te sul Como. Cioè, ha speso, cioè, secondo me, per quello che ha speso. Ma ci sta, perché bisogna comunque, secondo me, anche prendersi la responsabilità sportiva sul campo di dire. Ok, mi chiamo Como, sono tornato in Serie A dopo 20 anni, perché ho speso tanto. Per me Europa League obiettivo minimo. Poi bravissimi tutti, bravissimo allenatore, bravissimi Baturina, Duvica, però ha speso tanto il Como, e quello è l'obiettivo minimo, quindi per me io magari impopolare, perché è il modello e favola Como, benissimo, una storia bellissima, però sono stati spesi tanti soldi e l'obiettivo era quello, quindi per me è obiettivo minimo, mi trovi d'accordissimo su quello, sul Como.
1: Duvicas è così forte? Forse sì. Non lo so. No, aspetta, cioè, vado a vedere gol di Castro, vado a vedere gol di Duvicas, l'equazione è più forte Duvicas o no?
0: Sì, perché i numeri dicono così, i numeri sappiamo che sono importanti nello sport, non sono secondari, è chiaro che è inserita anche in un sistema, secondo me, dico più agevole rispetto a quello costruito attorno a Castro, però sì, cioè, il Como davanti ha una qualità clamorosa, e anche il gioco, ribadisco, con merito di un ottimo allenatore che è Fabregas, che di cui se ne parlerà per tanti anni, immagino, da qui a venire, però secondo me, ecco, era possiamo dire, utilizzando parole povere, che per Duvicas era un po' più facile fare gol, secondo me, rispetto a Castro, anche per una tipologia di gioco impostato dal Bologna e dal Como.
1: Sai quanto l'hanno pagato? 12 milioni, se non ricordo male, vale, no, se non sono 12 sono 13 o 14, ma 12 milioni direi. Bravi,
0: sì,
1: loro,
0: sì, non lo sono...
1: bravi,
0: sì,
1: loro, o appunto quello che dicevi tu, sai, per dire, mi dispiace per Castro, perché dicono, ma deve segnare di più, sì, ma anche a Bergamo, in una partita dove oggettivamente Bologna ha tirato 5 volte in porta, a Castro è arrivato un pallone in area, uno, e non mi ricordo partite dove, forse sono successo due o tre volte, dove ne ha avuti due. Dico due, non tre, sì, o quattro, due. Quindi non, forse Bologna oggettivamente di italiano un po' penalizza l'attaccante centrale, cioè spingendo così tanto con gli esterni che si accentrano e cercano il tiro, inevitabilmente un po' la punta centrale ne risente, no?
0: Sì, no, è così, Manfred. L'unica cosa, ecco, ma ci sta, è che il fatto è che Castro ha fatto talmente anche bene subito, però è giovane, cioè è giovane, lui è veramente giovane, quindi ci sembra di parlare di un attaccante navigato ormai, perché siamo abituati, così lo vediamo anche come stazza, come personalità. Ci sta, fa un percorso all'inizio di carriera in Serie A, sballato, cioè arrivato a metà stagione dal campionato argentino, un altro calcio, da giovanissimo in un'altra dimensione. Secondo me questi alti e bassi ci stanno. Poi è chiaro che se tra tot anni è sempre questo, allora qualche dubbietto può essere, però cioè, onestamente gli si perdonano anche il fatto di essere un po' scostante, cioè non avere questo rendimento continuo, ma appunto perché per come ha giocato il Bologna, per quello che comunque ha offerto davanti, come dicevamo, come impianto, come soluzioni, non è stato nemmeno facile. Poi cioè il Castro, il gol se li veramente se li deve andare a prendere, cioè non è che il Bologna di quest'anno non è che abbia poi fornito questi palloni o regalato, non so, quelle tre occasioni media partita in cui comunque un attaccante deve al compito di sfruttarne, per cui no, da questo punto di vista secondo me, ecco, fa parte del percorso. Allo stesso modo, come dicevi te, e anche qui mi trovi d'accordo, non è che abbia avuto grande, ma non con cattiveria, però non ha avuto questo grande sostegno come magari ci potevamo aspettare o speravamo, ecco, dai suoi colleghi di reparto.
1: Allora, perché succede questo? A Napoli ieri con più forza tutti, mi sembrano all'unanimità, hanno dato l'anteprima di Conte ai saluti, ufficiale quasi, ufficioso. Farà l'ultima partita, sì. Poi con De Laurentiis si incontrerà e comunicherà la decisione. Nessuno sa cosa farà. Potrebbe anche prendersi una pausa, non è detto che poi alla fine sia nazionale per forza, anche perché comunque Allegri dall'altra parte non sta meglio. Allo stesso modo, tra l'altro, ieri un'indiscrezione, è solo un'indiscrezione che arriva da un quotidiano, non ricordo qual è, spagnolo, da Guardiola in uscita al Manchester City dopo 9 anni,
0: è vero.
1: Con Maresca che dovrebbe andare lì. Sì, siamo sempre dietro le quinte ancora, soprattutto per Manchester, però insomma si muovono delle panchine pesanti, ma tu pensi veramente che al di là della prima scelta Sarri, che poi prima scelta è quella forse più conservativa per un De Laurentiis che un po' si è scottato dopo il saluto di Spalletti, ma tu pensi che italiano possa essere pronto? Al di là del lo chiamano o non lo chiamano, per te italiano è pronto per una piazza come Napoli o addirittura come Milan, anche se sono due situazioni per me diverse?
0: Ma potrebbe, perché adesso purtroppo, come detto prima, questa stagione qua lascia rimpianti, soprattutto per i percorsi in Coppa Italia, secondo me perché manca qualcosa, cioè ok, la non qualificazione in Europa e quindi la Conference, che sarebbe secondo me stato un grandissimo traguardo, però allora a quel punto magari fare bene in Coppa Italia, non dico vincerla, però arrivare in finale, c'era la possibilità anche con una semifinale contro un Atalanta non irresistibile, come visto e come misurato poco fa anche in campionato. Però ecco, arriva il primo anno Bologna, vince la Coppa Italia, bisogna secondo me essere grati sempre a questo allenatore. Come detto prima, anche nelle dichiarazioni ultimamente non è che sia stato di qualche mese a questa parte impeccabile, però il bilancio è comunque positivo. Il bilancio secondo me a Firenze, 3 finali in 2 anni, è positivo. Poi purtroppo sappiamo che le finali una la vince, l'altra la perde, però ha fatto bene lì, fece addirittura bene a Spezia, fece benissimo ancora prima di arrivare a Spezia. Allora la crescita, diciamo, ti può portare da lui, è partito veramente dal basso, giocatore prima, poi allenatore, ma partendo dalle basse categorie, prima o poi comunque deve arrivare e potrebbe essere pronto. Non so, vedendo però magari vedendo anche l'italiano di quest'anno, che ha fatto secondo me meno bene rispetto alla scorsa stagione, perché comunque ha portato un titolo, ha portato un trofeo, se il De Laurentiis potrebbe essere interessato come lo era un anno fa. Quindi, però per me sì, cioè il salto lo può fare, ha le caratteristiche per farlo.
1: Allora andiamo in pausa, intanto sono 14 i milioncini per Dubikas, 14.
0: E quindi da spendere, quello, capito? Cioè, non è che l'hanno preso a 14. A 2.
1: Beh, no, però sì, pensa, sì. Pensa...
0: bisogna spendere bene, Manfred.
1: Adesso esatto. Ho lapsus, non mi ricordo come si chiama l'attaccante del Levante. Me lo ricordi? Ti ricordi come si chiama l'attaccante del Levante che hanno affiancato adesso, accostato al Salisburgo? Porco Giuda, niente, sto invecchiando. Adesso te lo dico. Quotazione.
0: C'è una grande pausa per andarci a guardare.
1: Esatto, sì, sì, adesso lo recupero.
0: Cada pennello.
1: Quotazione fantascientifica, 25 milioni. Insomma, nel Levante retrocedono. Ha iniziato a segnare sul finale. 25 milioni, c'ha 21 anni, va bene, ma sono per me fantascientifici, poi bisogna anche prenderli, questo è quello che cominciano a parlare di mercato. Ma arrivo subito da te, arrivato in pausa e torno.
0: Vai.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio, montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qui, siamo ritornati con Gio Poggi. E Gio, stavamo parlando di SP, no? E che non mi veniva il nome. SP affiancato al Salisburgo, se non ricordo male, 25 milioni a valutazione. 25 milioni a valutazione che nasce da dove? Da un giocatore che oggettivamente ha segnato in una stagione 12 gol, bravissimo, ha 21 anni, deve farne 21. Bel bestione, sopra 1,90 e quant'altro, segna tutti i gol tra marzo, aprile e oggi. Insomma, se le valutazioni sono queste, allora vedi, si ritorna un passo indietro. Ecco che ci sono certi giocatori tipo Dovicas, tipo Castro, che magari Dovicas in un senso, Castro in un altro, alcuni hanno espresso tutto il proprio potenziale offensivo e ti fanno venire fuori una valutazione bassissima per quelli che sono i costi di mercato. Quanto vale oggi Dovicas? Se SP vale 25 milioni, per dire,
0: un bel po' di più,
1: per forza. E Castro quanto vale se SP vale 25 milioni? Perché poi alla fine i suoi 10 gol in sta stagione li ha fatti anche Castro, eh? Oltretutto giocandosi una Champions, giocandosi una Europa League, ha 22 anni da fare, cioè, capisci
0: per
1: che
0: quello che dicevo, ma sì, sì.
1: È molto volubile sto benedetto mercato e oltretutto mi sembra che i cartellini, cosa che dicevo ieri sera a pallone, ma non mi seguono molto i ragazzi, è l'unico mercato dove più c'è crisi e più i cartellini aumentano, non si abbassa il costo dei giocatori, è tendenzialmente sempre più alto, te lo dimostrano squadre come Liverpool quando anche ha speso cifre sul mercato, 500 milioni addirittura, cioè cifre folli, no? Questo ti dice che il costo dei cartellini è sempre in aumento. E allora ritorno a chiederti, si parla di investire quando uno spende i soldi in cartellini e agenti? Se poi alla fine quello che produce è una perdita? Bisognerà cambiarlo sto paradigma e magari cercare di trovare un punto di vista differente, perché c'è un problema secondo me. Ripeto, il Como per recuperare 400 e passa milioni ne deve fare di Champions, eh?
0: Guarda Manfre, purtroppo questo è il sistema, non credo che verrà cambiato, cambierà di qui a breve, a meno che non si lavori a livello internazionale per porre fine a un mercato, lo possiamo dire, tendenzialmente malato da tempo, cioè cifre che sono esorbitanti per giocatori. Io prima avevo preso in esame il Chelsea, te hai fatto lo stesso con il Liverpool, in Premier spendono, ma alla resa di alcuni giocatori anche valutati sui 70, 80, 90 milioni è minima, è bassissima. Però credo che sì, cioè non, se non viene presa o fatta legge o qualcos'altro, si andrà avanti così e bisogna essere ancora più bravi a spendere e a farlo bene. E secondo me questa è la risposta. Cioè, e quindi valutare attentamente non è facile, perché appunto, vedi, hai preso l'esempio, questo giovane spagnolo segna questi 10 gol, non so quanto potranno poi servire a Levante per raggiungere i propri obiettivi e bam, 25 milioni in un campionato comunque ok, è nei top 5, ma onestamente la Liga ad oggi, la Liga attuale non è paragonabile alla Liga di anche 10 anni fa o 15 anni fa quando c'erano certi Real, certi Barcellona, ma anche poi a seguire tutte le altre, onestamente, cioè grande rispetto, ma è di livello secondo me inferiore a sicuramente alla Serie A, ecco.
1: Ci sta. Vabbè, ci ho detto, guarda, sul calcio in generale, cosa ti aspetti? Chi vuol detto che i giocatori che dovranno affrontare il mondiale sarà giusto non farli giocare la partita di sabato al Dallara? Ma è giusto? Forse sì. Forse sì. È rispettoso, visto che gioca contro Bologna, che allo stesso modo non ha nessuna che deve pretendere, mettiamola così, che Bologna perda o comunque che si giochi la battaglia ad armi pari, no? Ci può stare come ragionamento di Kivu, forse questa volta sì.
0: Ma sai Manfred, hanno fatto talmente bene tra campionato e Coppa Italia, l'unico reo resta la pesante eliminazione col Bodo Glimt, dove l'Inter l'ha chiamata a fare meglio, però obiettivamente cosa si può dire all'Inter? Cioè anche i punti conquistati in campionato sono tantissimi, cioè anche pensare per le altre di tenere un ritmo così avrebbero dovuto veramente sbagliare molto molto meno di quanto hanno fatto per stare dietro ai nerazzurri. Quindi ci può stare, penso che sia anche una sorta di premio tra virgolette virtuale per chi può andare a giocarsi qualcosa di unico e magari anche irripetibile per molti. Ci sta, deve essere un'occasione per il Bologna, perché adesso al di là delle beffe di cui potenziali di cui parlavo prima, però chiudere con una vittoria contro l'Inter fa sicuramente far fare ancora più bella figura. Continua quella che è un po' potrebbe far continuare quella che è una tradizione ormai da queste parti, cioè un Bologna-Inter in cui l'Inter ha sempre faticato in questi ultimi anni. E quindi ribadisco, un'occasione per far bene, per regalare una gioia a chi quest'anno purtroppo, tra abbonato e curve distinti, tribuna, purtroppo non ha vissuto. E ribadisco, dei rimpianti fanno parte anche quelle 9 o 10 sconfitte, 9 comunque quelle che sono arrivate in campionato, e che sono pesate anche per gli avversari contro cui sono arrivati. Non tutte le stagioni, dai, sono differenti. Un po' il bello e il brutto dello sport.
1: Ma Vincenzo, secondo te deve seguire un po' Kivu? Cioè dire, i giocatori che andranno al mondiale li risparmio, quindi no, penso a Lucumi, penso a Freuler, penso a Ferguson, penso... No, tu dici no.
0: No, io spero di no, onestamente. No, spero di no, perché sarebbe bello vedere un bel Bologna al completo che va a fare la sua partita contro la squadra che ha vinto la Coppa Italia, il campionato, che verrà omaggiato come poi è giusto che sia, quindi... A maggior ragione ci sta. Si prova a vincere.
1: Magari partendo proprio dal presupposto che sei un po' in debito col Dallara. Magari proprio quello è un motore, no? Per fare certe scelte. E magari sì, dare meno spazio e premiare meno chi quest'anno forse in campo l'ha visto meno. Non lo so, pensa a Dominguez.
0: Sì, senza chi fare altro, nel senso che. No, beh, ma sì, senza fare troppi esperimenti. Cioè, sì, però con una squadra che vada in campo per vincere, per far divertire, perché se lo merita. Adesso non sono banalità, però è così, con 9 sconfitte, anche le ultime, diciamo, vedi quella col Cagliari di cui parlavo, non è che sia stato un pomeriggio così da inserire nei ricordi più belli. Quindi c'è anche l'Inter di fronte, sarà uno stadio penso pieno, dai, sarebbe bello chiudere con nel migliore dei modi, contro una squadra molto forte, che resta forte anche senza chi parteciperà al mondiale, perché poi l'Inter, la forza dell'Inter è stata anche avere 2 squadre di fatto, e non a caso è arrivata in fondo comoda, almeno in Coppa Italia, in campionato.
1: Senti, facciamo un salto al basket, perché oggi gara 2 della Virtus, sì, con Trento, e poi ti chiedo anche due cosine sulla F, se hai tempo.
0: Sì. Ah, guarda, sulla Virtus è stata una domenica barra lunedì come non mai dolce amaro, cioè vittoria con un record societario 20 triple su 39 tentativi, perché non 20 triple con 100 tiri, quindi 51%, un numero clamoroso. Per restare in tema di numeri, soltanto Trieste nel 2002 fece meglio, però resta qualcosa di straordinario. Tutto questo verrà azzerato, perché poi si gioca 48 ore dopo, quindi volti, umori, percentuali, si riparte da 0-0. Da un lato la parte bella di una vittoria larga, meritata e convincente, dall'altra la brutta e l'infortunio pesante ad Austin, che ha finito la stagione. Sarà un'assenza importante, perché è un elemento importante, giocatore oltre che bomber, uno dei bomber della squadra, con anche ottime percentuali. Oltre a questo, peraltro, uno che va sempre in doppia cifra, manca abbondantemente la doppia cifra, 21 domenica, e senza comunque far scintille, 21 mi pare anche la settimana prima contro Varese, a volte non dico giochicchiando, però è un giocatore che fa canestro anche con una certa continuità. Ma è duttile anche, è un uomo capace di ricoprirti più ruoli, dal 2 al 4, si sposa bene secondo me con la maggior parte degli elementi che ha a disposizione Jakovlevic, ed è una tegola. E dall'altra parte, ecco, ritornerà Morgan, molto probabilmente, Paiola non credo, penso però che potrà tornare nel corso dei playoff, e dovrebbe restare fuori Smailagic. Ecco, penso che la Virtus abbia la testa per capire che dimenticare tutto quello che è successo domenica, perché i playoff sono questi, tu puoi far bene la domenica, poi il martedì inevitabilmente, io non penso e credo che Trento almeno debba fare meglio a livello di percentuali, perché ha tirato malissimo da 3 soprattutto, e potrebbe anche recuperare Jones, che secondo me è uno dei giocatori più forti e completi che ha Trento, e la cui assenza in gara 1 è pesata notevolmente.
1: Abbiamo detto tutto? Direi di sì, visto che comunque stasera si gioca e poi avremo un po' le idee più chiare se si andrà sul 2-0. Direi che comunque in un modo o nell'altro, netto delle difficoltà, la Virtus avrà intavolato insomma la sua corsa ai playoff. Comunque ragazzi, brutta botta veramente, anche perché sì, frattura scomposta, direi che è chiusa qua il playoff e non si recupera.
0: Penso di sì, anche perché non credo, poi non so se devo operare o meno, ma è un infortunio un po' rognoso, anche perché
1: devono ancora comunicare devono ancora comunicare il percorso, quindi non voglio neanche mettere le mani avanti, eh. Certo, che scomposta,
0: però è pesante, ma sì. Poi la mano Manfred, quindi cioè, per chi gioca soprattutto a basket, non è chiaramente un infortunio da poco, è comunque pesante, si era visto subito, ecco. Adesso poi nell'immediato l'avevo commentato poi in sarebbe TV, a prescindere ero lì, anche le sensazioni, i volti non è che fossero rassicuranti della dirigenza e tutto, si era un po' capito che poteva essere un infortunio serio, poi si è sperato fino all'ultimo che non lo fosse, però così lo è, inevitabilmente, come ho detto, pesa. Poi la Virtus è una squadra completa con talento, recupererà, credo lo posso fare più fretta possibile Paiola, però pesa, anche nel proseguo della serie, per dire, anche in un'ipotetica, poi siamo ancora indietro, però finale contro Milano, non è, diciamo, un chiaramente un vantaggio, tutt'altro.
1: Senti, situazione infortuni anche chiave Fortitudo, comunque ci sono stati un po' di problemi, e anche della Rosa non... adesso devo che tu ne sai qualcosa della Rosa, come sta?
0: Più no che sì, ha preso questo colpo, ha preso questo colpo in gara 5 in zona fastidiosa, parecchio fastidiosa, e ad oggi è più no che sì. Poi sappiamo che i playoff anche per i giocatori intesi sono le partite più attese, quelle che si vogliono giocare, e quindi si va anche un po' oltre il dolore e tutto, però da quello che hai capito sì, non è, diciamo, una cosa magari così semplicissima da assorbire come sembrava subito, perché poi il giocatore comunque bene o male è rimasto in campo e tutto così, diciamo che anche qui è un tema ricorrente, purtroppo, gli infortuni. Sembra quasi uno scherzo, ma la Fortitudo da agosto ad oggi è stata bersagliata. Peso della Rosa è uno dei pochi mancanti, anche se in realtà ha avuto dei problemi alla caviglia, quindi anche lui è stato martellato più volte da queste, è falcidiato più volte da questi problemi fisici. Come spesso fatto, dovrà fare di necessità virtù. È chiaro che avere un Fantinelli, avere un Moore è tutto un altro mondo rispetto a non avere Fantinelli e avere Perkovic, che col massimo rispetto, ma è Moore proprio di un'altra categoria. Poi Perkovic è un bravissimo ragazzo, ha rilasciato anche interviste molto al miele, fa piacere, però sappiamo che in campo non ci vanno né le parole e delle belle interviste, per cui con Moore e Fantinelli la F è una squadra, secondo me, che può dar fastidio anche a Verona, che sulla carta la ritengo comunque più forte e con più qualità, però poi c'è anche il fattore paradozza che deve essere sfruttato nel migliore dei modi, perché presentarti potenzialmente su un 2-0 Verona un discorso, andare là con la serie in parità sull'1-1, ecco, sarebbe un altro. Comunque, detto ciò, ecco, l'assenza di Della Rosa è pesante, però quantomeno con Fantinelli e Moore questo problema potrebbe essere in parte assorbito, in parte almeno.
1: Sì, bisognerà vedere quanto Fantinelli avrai, perché comunque da quel punto di vista, insomma, un po' di apprensione nei tifosi Fortitudo c'è, per capire veramente se è al 40, 50, 60 per cento della condizione. Lo sappiamo anche perché su Roccas è un po' al gancio e ci sta, dopo una stagione di intensità alta, oggettivamente ha trascinato spesso tra l'altro a Fortitudo, ma stasera si gioca una Pesaro-Rimini. Sorrido perché gara 4 l'ho adorata, devo dire la verità, ignorante come poche partite, e ieri dicevo a Massimo Guerrieri, una di quelle partite dove lasci la difesa a casello e te ne freghi, vai dentro e giochi per farne più dell'altra e vada come vada, un po' campetti di una volta. Ci ho detto, e stasera Pesaro ha un match point importante, però, perché per come ha vinto gara 4, beh, insomma, far rispettare il fattore campo può diventare per loro la grande occasione per chiudere una serie in 5 gare contro una Rimini che ti ha fatto dannare.
0: È così, Manfred, è stata una gara 4 con difese, definiamole come dici te, ballerine, Tambore segna, tra l'altro, senza che nessuno lo contrasti, o quasi. Il canestro poi della partita, in penetrazione, proprio come se fosse in una ruota, prepartita e Rimini si è giocata un'opportunità che onestamente era ghiotta, perché è vero che ha giocato le prime due gare a Iesi, quindi campo neutro, e quindi immaginiamoci una Portitudo, faccio degli esempi, che gioca le due gare con Avellino, per dire, a Faenza, fatto un esempio perché è qua vicino, per dire, ma non al Paladozza, ed è uno svantaggio, perché poi sappiamo cosa vuol dire giocare a Bologna o giocare a Pesaro, hai un fattore campo concreto, reale, quello un po' pesato. Rimini comunque che è forte, perché a Pesaro pur da prima nella griglia ha beccato un accoppiamento, al di là del campanilismo, delle rivalità, che poi è anche un po' il suo bello dei playoff, ma una Rimini che ha chiuso non bene il campionato, però ha vinto la Coppa Italia di A2, ha giocatori che hanno anche vinto questo campionato. Però ecco, Rimini vince la prima, poi si porta sul 2-1, è un'occasione unica. Non so, si è messo in una situazione Pesaro obiettivamente favorevole, anche perché poi torna a giocare in casa, e a questo punto ha una bella chance di arrivare in semifinale contro una Cividale che ha fatto benissimo, una storia fantastica, una società che continua a lavorare bene, dove tra l'altro c'è un ex Portitudo come Freeman, e sarà anche quella una serie eventualmente, perché arriverà, molto intrigante, molto interessante. Però si resta il fatto, come dicevi anche tu, che Rimini si è giocata una bella opportunità, perché giocare la quinta a Pesaro con tutto quello che poi è successo, perché ho saputo anche i discrezzi pesanti a fine gara 4 a Rimini tra le due società, poi siamo nei playoff, quindi ci sta anche che la tensione aumenti, vedremo. Ecco, sto tornando alla Fortitudo, hai detto bene, Pantinelli sarà da capire come sta, perché anche lui ha avuto tanti problemi, e poi Sorokas, che da un mesetto a questa parte ha perso un pochino di lucidità e un po' tutto il resto, perché ha tirato la carretta tanto, è quello che ha fatto, diciamo, i più sforzi di tutti, anche perché ha provato a restare integro il più possibile. Ci sta che adesso sia calato un pochino, qualche segnale piccolo confortante è arrivato in gara 5 contro Avellino, la speranza è per l'Eppe che questi segnali vengano confermati, anche arricchiti contro Verona, perché ci sarà bisogno veramente del miglior Sorokas.
1: Gio, grazie mille, ti do un grande abbraccio. Farei delle partite tu di questi playoff?
0: Allora, ho fatto la Virtus l'altra sera per LBTV, da fare gara 3 a Reggio Emilia giovedì, allora, al Palabigi, che Milano si è portata sul 2-0, quindi è a buon punto, però Reggio quest'anno nella schema di ritorno ha fatto molto bene, e anche grazie al supporto e all'apporto di Palabigi, per cui sarà una gara 3 spero divertente da vivere, e poi vedremo se ci saranno gare 4, gare 5 nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Sul calcio aspettiamo per il weekend cosa arriverà, propone. Qualcosina di... Esatto, esattamente.
1: Allora intanto ti guardo domani con Milano Reggio Emilia, ti do un bacio, anzi Reggio Emilia Milano giovedì
0: è un abbraccione a te, no? Un abbraccione a te, grazie mille.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Grande Manfred, un ciao. Saluto a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
1: E allora, ricordandovi che a prescindere da tutto, Pesaro favorita. Oh, se poi Pesaro fa lo scivolone in casa, per la Fortitudo occasione ghiottissima, perché diventerebbe testa di serie. Andiamo in pausa.
14: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
15: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
16: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
15: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
16: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
15: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
18: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
19: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
18: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
19: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
18: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
20: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
21: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
20: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Sportivamente classica, abbiamo salutato Gio Poggio, abbiamo fatto un salto anche al basket perché oggi ci interessa comunque la Virtus impegnata con Trento in gara 2 e poi stasera, vi ripeto, gara 5, Pesaro Rimini, pesa, certo. Poi comunque a Fortitudo il destino ce l'ha comunque nelle proprie mani, con Verona in una situazione non semplice per me da gestire, soprattutto capire che Verona è in questi playoff. Io li temo ovviamente perché sono nettamente più forti della classifica che hanno poi concretizzato a fine girone di questa stagione. Vabbè, buongiorno Manfred, se dobbiamo porci il problema che la società sostituisca Lucumi con Casale, ma chi l'ha mai detto? Va benissimo, però poi la società dovrà dire che l'obiettivo è tornare in Europa col tempo e margini e magari in più anni, non subito l'anno prossimo. No, non l'ha detto nessuno, anzi io ho detto Bologna deve andare sul mercato, per esempio sui centrali, portando da 5 a 4 inevitabilmente il numero dei centrali che uscirà. Intanto Lucumi purtroppo, anche se comunque purtroppo ci sono veramente pochissimi margini di speranza, nulli direi, meglio, come dicono tutti è giusto che dicano così, e poi per portarne dentro uno che possa dare un minimo di garanzie, io tutti i nomi che ho visto giusti, tra l'altro tantissimi ne ha proposti in questi due anni Benny, Claudio Beneforti, sono tutti giocatori che ti danno grandi garanzie. Devo dire la verità, anche un Ottavio, che è un giocatore esperto che ti dà garanzie, dal mio punto di vista in partenza, poi tutto è sempre molto molto molto relativo e clamorosamente fallace come dimostrazione futura, gli allacciano le scarpe a John, ma questo fa parte del gioco. Cioè, se Bologna cede un giocatore che oggi sul mercato vale 20 milioni 25 solo perché ha un anno di contratto, se no John ne vale molti di più, il doppio, è inevitabile che quello che porti dentro qualcosa di partenza perde, poi che nel tempo possa arrivare addirittura a, io ho dei dubbi perché per me Lucumi è uno dei centrali più forti della Serie A, lo pensavo l'anno scorso, lo continuo a pensare quest'anno, non mi sposto di un centimetro. Fa parte del gioco, se no non te li tieni oppure vai prendi 20 e ne spendi 40. Chiaro, questo è il discorso di Beukema l'anno scorso, ha dato via un giocatore maturo per prenderti i giocatori più acerbi con la speranza che nel minor tempo possibile possano dimostrarsi maturi. Fa parte del gioco. Quindi, nulla di nuovo all'orizzonte anche in questa direzione. Se fai una scelta più conservativa, e la capisco, perché comunque si parla della spina dorsale della squadra e quindi di portare un giocatore d'esperienza, a Bologna a volte ti è andata bene, a volte no. Con Freuler è andata benissimo, sto pensando, con Berna ti è andata benissimo, altre operazioni di questo tipo dove ci è andata bene non me ne ricordo, forse qualcosa dimentico, no. Quindi bisognerà un po' vedere che tipo di scelta fare. Questo non vuol dire che io spero che prendano un altro giovane, no. Ma se a Bologna ci fosse un po' più tempo per non avere l'ansia per forza di controllarti col tassametro e pesare tutto col tassametro, tu dici che vuoi tornare in Europa, quindi l'anno prossimo noi dobbiamo tornare in Europa, io prendo un giovane. E penso che per il Bologna sarebbe più furbo prendere un altro giovane. Sì. Però si ritorna ai discorsi che faceva anche Italiano, no? Che non, nessuno ti aspetta. Non gliene frega nulla alla gente. Quindi ti sarai costretto, o comunque sarà consigliabile, prendere un giocatore di esperienza. Ma deve uscire Casale. Se non esce Casale, hai un bel problema. Non c'è altro da dire. Questo non è per pesare sulle spalle di Casale, ma purtroppo dovrà fare una scelta anche lui, e penso che gliela proporranno. Vediamo. Lì io vedo un nodo molto molto delicato del mercato di quest'estate. Non ne parla nessuno, lo faccio io volentieri. Ciao Manfre. No, aspetta. Manfredi, se Vincenzo molla, come lo vedresti di Francesco? Un po' impolverato, ma ottimo mister, secondo me. Lo ripescherei nel calcio di alto livello. Non ti posso rispondere perché sono di parte. Non sono obiettivo su di Francesco. Sono tifoso, capito? Quindi ti direi sì, lo prenderei, ma consapevole che il rischio è altissimo, ma non dimenticandomi quello che ha fatto a Sassuolo a Roma. E quello che in parte sta facendo anche a Lecce. E che comunque ha sempre fatto, perché a me piace. Poi tu mi dici, si porta dietro quest'alone cupo, sì, e a Bologna lo criticherebbero tutti a prescindere. Perché siamo fatti così. Quindi per me non è la piazza giusta per lui. Immaginati, passi da Italiano a Di Francesco, che cosa succede quest'estate? No? Non tutti. Però quelli che rompono le palle non vedono l'ora. Partono. Capito? Ma perché non vedono l'ora? Siamo ostaggi di questi? No. Questo no, anzi. Per fortuna non contano nulla. Solo che rompono veramente le palle, cioè non stanno antipatici a tutti per un motivo molto chiaro. Capito? Poi si sentono perseguitati, ma semplicemente sono antipatici. I contratti non hanno valore, quindi niente allungamento. Parli di Italiano? No, che non abbiano valore, io ti do pienamente ragione. Assolutamente consolidato e appurato. Ma che sotto certi punti di vista ti dia un po' più di indicazioni, di percezioni, secondo me sì. Quindi andrebbe fatto, secondo me, un ragionamento. Io sarei più tranquillo, ma anche io a parlare di Bologna, visto che me la vivo con una discreta angoscia, mi sentirei più tranquillo se ci fosse sotto un po' più di sostanza rispetto a un anno che va a scadenza a 365 giorni da fra una settimana. Quindi penso che ci proveranno. Poi Italiano rifiuterà, magari, come diceva Matteo Dalla Vita, che non è che dice Italiano rifiuta, dice non fugo l'ipotesi che si possa ripetere quello che ha fatto a Firenze di gestirsi il suo contratto fino alla scadenza, e ha pienamente ragione, lo condivido tra l'altro. Temo questa cosa qua. Pensi che l'under 23 in Serie C sarà mai presa in considerazione dalla società? Marco, guarda, per me senza una... Allora, guarda, anche qua, partendo da dietro, viste le buone sensazioni che accompagnano comunque questo nuovo ciclo partito in ritardo, non per chi c'era prima, forse l'Europa ha dato l'occasione per investire di più. O forse le tendenze degli ultimi anni hanno dato la sensazione che producendo valore e insistendo su quello, investendo lì, investire su quello, probabilmente puoi accompagnare un progetto con più solidità da un punto di vista di sostenibilità. L'Under 23 è la chiusura del cerchio. Oggi Bologna non ha sufficienti giocatori tesserati per fare un Under 23. Ma senza un Under 23 io non vedo questo percorso chiudersi, no? Quindi io mi auguro, anche se so che ci sono opinioni discordanti, che Bologna arrivi entro 2 o 3 anni ad avere sufficienti giocatori nel proprio circuito da poter creare un Under 23. Per me sarebbe la chiusura del cerchio. E allora lì per me, lì direi, è ovvio che bisogna poi guardare che cosa produci, ma che cosa generi, però è la chiusura del cerchio, e spero che Bologna ce l'abbia bene in testa questo, fondamentale, ma in questo momento la priorità è lo stadio, lo continuo a dire, solo, ma va avanti, entro ottobre siamo all'ultima chance. Cambierei tutti tranne Miranda, Ferguson, Orso, Cambiaghi, Castro. Tutti tranne Miranda, Ferguson, Orso, Cambiaghi e Castro. Socio. In forse Elland, Pessina e Odgaard. Sei un po' estremo. Ma più che altro perché hai scelto? Perché Rolo cambieresti? E terresti Cambiaghi? Io manderei... E sapete che ho una grande stima di Cambiaghi. Mi aveva illuso di averci preso di brutto, poi tra l'infortunio e questo row qua abbiamo perso Cambiaghi. Ecco, se tieni row, Cambiaghi partirà, penso che lui voglia partire e andare a giocare di più, anche perché così perde il treno della nazionale per forza, lo perde, l'hanno usata e secondo me deve andare a giocare. Dove? Ma il Como, per dire, era un'opzione che avevano buttato lì. Lo daresti Cambiaghi a Como? Io mai. Ma glielo darei. Sassuolo potrebbe essere una destinazione per altri versi sempre utile per lui. Certo che è un ridimensionamento, però neanche così profondo. Si parla sempre di minuti giocati di squadre che ti garantiscono di giocare tutte le partite. A Como giocherebbe tutte le partite, ma con le coppe e tutto il resto, anche per i pochi italiani che hanno dentro, probabilmente sì. Quindi io delle due andrei più su Cambiaghi che su Rowe, come dici tu. E secondo me di bottino, purtroppo è brutto da dire, da fare, ce n'è. Quindi un 10% di possibilità che rimangano sia Rowe che Castro in questo mercato, io me lo tengo. Poi ti arrivano a suonare a campanello, si presenta il Corriere dicendo siamo pronti per ritirarlo, abbiamo finito lì. Però per, guardando bene un attimo le cose, quante robe Bologna deve fare, ed è per quello che ritorno anche sul discorso del centrale, va benissimo mettere 15 milioni per un difensore, va benissimo, però forse non è la soluzione ideale per il Bologna che quest'estate dovrà costruirsi. Però è come la vedo io, non faranno così. Se avranno l'opportunità di liberare un posto in più, prenderanno un giocatore di esperienza. Io sarei andato su un giovane ancora, non fidando su Egg e Melland, ma soprattutto su un centrocampo molto solido. Bel rischio, sì, sicuramente sì, ma fa parte del gioco e secondo me di quello che Bologna non può dimenticarsi di fare. La squadra era all'altezza, Italiano non è stato completamente all'altezza, secondo il mio punto di vista. Non sono d'accordo, per me a tutti quanti hanno un po' di responsabilità su una stagione che ti è un po' scivolata tra le mani. Per me Bologna non aveva così tanti punti di distacco dal Como, il Como aveva sicuramente meno partite da Bologna, ma la differenza tra le due rose io non la vedo così impattante. Mi dice l'Atalanta? Sì, il Como no. Ah, ma il Como ha dei giocatori straordinari? Sì, ha dei giocatori straordinari anche Bologna. Ha reso di più sicuramente con un calendario più leggero, ma il Bologna era molto più profondo. Fabregas ha fatto diventare molto profondo anche Como, con soluzioni anche particolari, mettendo un difensore centrale attaccante, contro la Roma di Gasperini, giocando, impiegando tutti in ruoli diversi, giocando con due punte, giocando con una punta, giocando senza punta. È mottista da questo punto di vista, e noi ne abbiamo avuto un assaggio per 2 anni di un allenatore che faceva cose particolari e che funzionavano. Noi abbiamo un canovaccio un po' più classico. Secondo me Bologna ha cambiato molto, molto. Quello che non ha funzionato con la Juve l'hai visto con l'Atalanta, con una pressione portata magari anche sempre con i nostri centrali molto aggressivi. Io continuo a dirvi questo dei centrali di Bologna, ma voi lo notate quanto sono aggressivi i due centrali di Bologna in uscita su giocatori e marcature codificate tipo Eggem su De Ketelaere? Quanto usciva alto in continuazione, ma ragazzi, ma quel lavoro lì è tutto un altro mondo rispetto ad andare a giocare a blocchi e di reparto, come per esempio ti chiede Sarri e tutto. Ma questo va messo nel conto. Questo va messo nel conto. E io continuo a dire che Bologna ha voglia, prende un giocatore di esperienza, certo, ma Italiano gli chiederà quello, ed è una cosa che fa Italiano, non tutti lo fanno, ma non tutti. Quindi comunque anche un giocatore di esperienza forse avrà più rapidità ad abituarsi a farlo e sicuramente qualità più garantite. Ma io non ho visto un problema nei difensori centrali di Bologna quest'anno. Non ho visto. A centrocampo devono passare molti meno palloni di come sono passati a tratti in questo campionato. Vabbè. Comunque l'allenatore deve scegliere il progetto, comunque prevede almeno altri 3 anni, quindi se tra un anno va via non ha senso trattenerlo. Io su questo discorso sono un po' più con voi, sono più duro, meno elastico. Un allenatore che ti molla dopo un anno, in questo momento di mercato del Bologna, non è molto adatto. Però sono per Italiano tutta la vita, ma sono per Italiano con un contratto dove ti dice dai, io altri 2 anni qua me li faccio volentieri, andiamo per step e vediamo come va. Devi però presentargli un progetto che gli vada bene, e questo fa parte invece dell'altra parte. Ciao Manfredi, Rowe è difficilissimo da sostituire se si vuole mantenere il livello. Se sostituisci Castro con Ferguson, Ivan dici, o Dobvik, a me piacerebbe Parrot, a me andrebbe benone, no? Ma quanto costa adesso Parrot? Sai che non lo so, tanto. Guardi i costi che ci sono, sono pazzi. Quindi per me Parrot non ne ho la più pari idea, ma immagino che non sia così alla portata. Anche Ferguson, il cartellino, al di là che ha perso una stagione con Gasperini e poi l'infortunio che ha avuto, ma costa una fucilata. L'ingaggio è ancora perché prendo 2 milioni. Ci stai. E noi invece dobbiamo andare in pausa e facciamo l'ultimo blocco.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
22: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
23: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Renault.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
9: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.

0: Liegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
1: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
0: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Questo.
3: Ciao Manfred, sono Stefano. Mi dispiace ridire le stesse cose che sono state già dette all'infinito, ma mi hai tirato un po' per la giacchetta quando hai detto che siamo andati in Champions, abbiamo vinto la Coppa Italia discorrendo con questa squadra.
2: No, insomma,
3: non è vero.
2: Non ho detto così.
3: Innanzitutto siamo andati in Champions quando c'era Motta che aveva un gioco fantastico.
2: No, no, aspetta, ti interrompo un secondo, perché bisogna anche, o mi sono espresso male, ma non credo. Se l'ho fatto ti chiedo scusa. Io ho detto, seguendo questi parametri, stando dentro questi binari, tutti spaventati di sto discorso della società che punta saputo e poi la società di conseguenza ad entrare dentro comunque un perimetro della sostenibilità, che attenzione è quello che comunque l'UEFA pretende da tutte le squadre. Adesso vediamo cosa succederà a Juve o alla Roma, a seconda di chi delle due non va in Champions, dovranno vendere. Chiaro? Questo io ho detto, l'ho detto con questa squadra. Ma che cosa sono, scemo? Cieco? Che non ci sono più Zirzè, Calafiori, Ndoye? Beh, siamo impazziti? Quindi, ti lascio finire. Occio, non ti ho tirato per la giacchetta. Bisogna che ascolti. Comunque, andiamo avanti.
3: Un gioco fantastico e all'interno della squadra c'erano dei giocatori che adesso non ci sono più. E poi sono state anche, diciamo, le cose come stanno, delle congiunzioni astrali favorevoli nelle combinazioni, tipo con l'Empoli per la Coppa Italia nella semifinale, via discorrendo. Fatto sta che la squadra è stata lentamente smantellata e adesso se ne sono viste le conseguenze. Questa
2: Quali?
3: È la realtà.
2: Quali conseguenze? Che cacci fuori la Roma ai quarti di finale di Europa League facendogli quattro pere in casa loro? Quali conseguenze? Far fuori l'Inter che ha sbaraccato tutti in Italia in semifinale di Supercoppa portandola ai calci di rigore dopo non essere crollati per l'1-0 pronti via? Fatta e rifatta? Quali sono le conseguenze della squadra smantellata? Aver preso Rowe al posto di Ndoye, che vale il doppio? Potenzialmente. Quali sono le conseguenze? Spiegamene. Guarda questo approccio qui. Dove Bologna alla fine ha dimostrato di indebolirsi? Certo, la squadra di Thiago Motta è stata un capolavoro, ma giocava anche con Posch, giocava anche con Ebischer, giocava anche con Urbanski. Ha giocato anche Corazza e trovato spazio in quella squadra. Non era neanche Corazza di oggi. E quindi? Thiago li aveva Orso, Rowe? Beh, aveva Salemakers. Però Orso, Rowe, Berna, Cambiaghi, Dominguez, c'aveva sti 5 ster, 5 perché era più profonda. Ma Thiago non aveva le coppe, sono rose diverse. Smantellata, cioè, vi faccio un esempio: il Como da quest'anno verrà controllato dall'UEFA, lui dovrà fare un accordo, lo fanno tutti, l'ha fatto l'Aston Villa, quelli che ci hanno sbattuto fuori e che guadagnano un pacco di soldi già dalla Premier e che vanno in Champions sia in campionato, probabilmente anche vincendo la Coppa, quindi due volte, sono sotto controllo UEFA perché hanno violato i parametri, non gli bastano. Chiaro? Contro chi siamo usciti, giusto per dare un attimo un'indicazione che a volte qualcuno si perde e queste cose vanno misurate. Ma il Como da quest'anno, quindi, farà un accordo per star dentro quei parametri. Nei parametri l'UEFA ti chiede di essere sostenibile, quindi il Como per star dentro quei parametri dovrà far plusvalenza. Smantellerà? No, cambierà i giocatori, venderà per molto, comprerà per meno, plusvalenze, questo deve fare. Ma lo dovrà fare la Juve. La Juve, se non vuole avere mercato

0: bloccato da UEFA è peggio. Se non entra in Champions e perde 100 milioni, quelli 134 che ha aggiunto non va bene all'UEFA, gli aumenti che ha fatto Exor di capitale di 100 milioni pochi mesi fa. Lui va bene, deve vendere. E venderanno tutto. Molto. Non credo che Vlahovic se lo possa permettere a questo punto. Quando uno parla di mercato e fa finta che tutto questo non siano le regole del gioco, per me è come parlare di calcio e far finta che la regola di mano non esista in area di rigore. E quindi ogni discorso non ha sostanza, non ha nessun tipo di base. Chiaro, ti ho detto, mai mi sono permesso di dire una scemenza del genere. Ti ho detto che seguendo quei binari, il Bologna ha presentato una squadra che comunque l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia. L'anno prima una squadra che comunque è andata in Champions. E quest'anno una squadra che al netto delle difficoltà si è piazzata all'ottavo posto, ora lo possiamo dire, è arrivata al quarto di finale di Europa League, è arrivata quarta, ai quarti di finale, scusami, in Coppa Italia, e quindi fondamentalmente si è piazzata all'ottavo posto in Coppa Italia, all'ottavo posto in Europa League, all'ottavo posto in campionato. È la tua dimensione comunque. Chiaro, poi è ovvio che noi puntiamo tutti all'Europa, certo, a volte ti riuscirà, a volte no, però dentro questi binari mi sembra che comunque fino a qua si siano mossi, quindi al netto di un mercato difficile, ma io credo che comunque abbiano dimostrato di sapersi muovere. Poi si può discutere, ma sulla qualità non qualità, mi sembra che Bologna a volte abbia concentrato la qualità in un reparto, a volte in un altro, a volte in un altro. Non è riuscito quest'anno a trovare una chimia perfetta tra i diversi reparti. Centrocampo e difesa sono andati in difficoltà, l'attacco ne ha subito poi riflessi nella seconda parte di campionato e si è coperto di più. Rimasti solo un anno e questo dice tanto. Perché parlavamo degli attaccanti di Italiano alla Fiorentina. E personalmente venderei, se ci sono richieste, due giocatori sopravvalutati come Vitic e Cambiaghi. Mirko, buongiorno a tutti. Io andrei cauto su Vitic, ma capisco. Secondo te quanti soldi fai per Lucumi quest'estate, Marco? Ma secondo me sui 20 milioni Bologna ce la fa. Poi vediamo, a un anno di contratto vedremo quanto lo faranno pesare. Secondo me se prendi gli acquisti fatti in base alle possibilità e alle proposte di mercato, come al solito Sartori e Di Vaio hanno fatto bene, quindi aspetto sotto l'ombrellone rilassato, quest'anno sono le certezze, cioè quelli rimasti soprattutto a centrocampo che sono mancati. Maz, la vedo esattamente come te. Buongiorno Banfre, con Italiano confermato Ferguson penso sia da tenere e da affiancare a Moro. No vecchio, io non la vedo come te. Poi ricerca di giovani da sostituirli, Dallinga penso sia invece da cedere, a Bologna non va. Sulla seconda sono d'accordo, io rifarei la coppia di mediani da capo. Cercherei proprio due giovanotti belli prestanti di gamba e proverei a ripartire da lì. Per recuperare Odgar sulla tre quarti, magari alternarlo con Berna. È un sogno nel cassetto, ma non si realizzerà. Ciao Manfred, scusa, ma se Italiano firma un triennale, quest'altr'anno gli arriva una richiesta da una big, il contratto firmato quest'anno dove va a finire? Questo fa parte del discorso che dicevamo prima, che i contratti contano fino a un certo punto, però quel punto arriva, c'è comunque, ed è quello che dicevamo prima. Io la vedo così, poi vedi tu. Oppure metti caso che dopo 10 partite facciamo 5 punti, dopo l'esonero ce lo portiamo avanti 3 anni, fa parte del gioco. E Italiano se ne sta comodo, comodo sul divano, fa parte del gioco. Purtroppo. Caccio così. Audio.
1: Ciao Manfred, buongiorno, Giovanni da Firenze. Ma sull'allenatore sono d'accordo con te. O allunga o si separano le strade quest'anno, quindi se sarà convinto dal progetto prolungherà anche di un anno solo per fare un biennio, non lo so, ma se non è convinto va, interrompe da subito, ecco. Per quanto riguarda parlare di calcio, domenica non so se sarò allo stadio, ma sicuramente sarà un bello scontro, più Esposito Elland, roba da gustarsi. Ciao, buona giornata.
0: Ci sta, poi qua durante questa stagione ho pensato a più riprese che molti giocatori non si trovassero bene con l'italiano, se no non mi spiegavo le prestazioni individuali negative su tutti Freuler e Ferguson. Ma non mi sembra che l'anno scorso si siano trovati male. E fino a poco fa mi dicevo che mercato, rinnovo dell'uno e i malumori dell'altro ne fossero la conseguenza. Poi finiamo la stagione così e tutto sto castello crolla, perché ho rivisto una squadra con ritrovata armonia al di là dei risultati che temevo perduta. Come la vedi, fesseria totale, o ci trovi qualcosa di plausibile? Penso che tutto sia plausibile e che tutto sia fallace. Calcio è così, basta non innamorarsi troppo delle proprie idee. Io me ne innamoro di alcune, però più su quelle che sono un po' le cose, dai, che sono talmente chiare, a me dà fastidio che non se ne parli mai. Però è pesante, quindi capisco anche. Però ogni tanto un riferimentino ci aiuterebbe, ecco, per ricordarci un po' cosa comunque si può fare al netto di quello che sono le situazioni oggettive. Vabbè, come la vedi fesseria, da lì mi farei idee divergenti su chi potrebbe, ma su Ferguson e Freuler non penso assolutamente che non si trovino bene col mister, semplicemente hanno avuto un calo di rendimento per motivi diversi. Io la penso esattamente come Giovanni Poggi, ottimo. E poi Maran, nuovo CT dell'Albania, va bene. Audio.
2: Ciao Manfred, buongiorno Max. Prossimo anno noi siamo la Big, che è la mina vagante, non abbiamo le coppe, quindi bisognerebbe spingere sull'acceleratore, approfittare della situazione e infilarci laddove le altre non arrivano, per appunto gli impegni di coppa. Chissà.
0: Sì, saluto Marco con la K scrivendogli un attimo così. Ok, non si sposta, questo è di arrivarci poi. Audio.
3: Ciao Manfred, Dario da Roma. Guarda, nessuno mette in dubbio che il gioco che Bologna ha espresso con Motta e la stagione siano stati fantastici, ma bisogna anche ricordarsi veramente delle giunzioni astrali di quel campionato in cui alcune grandi squadre hanno bucato completamente la stagione. Per me il Bologna di quest'anno, senza gli impegni europei, quindi solo con l'impegno del campionato, giocando una volta a settimana, sarebbe arrivato in Champions tranquillamente quest'anno, secondo me. Però con la differenza che quest'anno molte squadre blasonate non hanno bucato il campionato. Vedi la Roma, vedi la Juventus stessa. Quell'anno comunque molte squadre, tra cui il Milan, la Juve stessa, la Roma, bucarono il campionato, ma anche l'Atalanta stessa non andò proprio meravigliosamente. Quindi secondo me bisogna prendere anche quei parametri lì.
0: Ma ce ne sono mille, amico mio, finché c'è qualcuno che spende 100 milioni sono più le possibilità che li spenda, magari non tutti benissimo, ma comunque ha più probabilità di arrivare più su di chi magari non buca quei 100 milioni e cerca di fare vendere, ricomprare, vendere, ricomprare, vendere, ricomprare, vendere, ricomprare. È un mestiere più difficile, evidente. Però io sono molto convinto che arriverà il momento dove tutti questi o gli fai costruire gli stadi, gli dai modo di aumentare i ricavi fissi, oppure si stancano e se ne vanno. Tutti, dal primo all'ultimo. Alla Fiorentina, con la morte nel cuore, lo dico, al di là delle simpatie o antipatie sportive, perché sono solo sportive, io quando al commisso gli hanno negato la possibilità di spendere 250 milioni dei suoi soldi per fare uno stadio nuovo, costringendolo a mettere a posto il Franchi, dove per giunta dopo i 90 milioni pubblici gli hanno chiesto di metterne 60 suoi, io ho detto è finita. E se non ci rendiamo conto di questa situazione, ragazzi, non possiamo più parlare di calcio, ed è perché gli imprenditori che vengono da fuori in Italia hanno fallito tutti, chi più chi meno, tutti, non ce l'ha fatta nessuno. Quindi adesso ci troviamo, grazie a Dio, con un commissario incaricato dal governo di sistemare un po' questo problema. Speriamo che il presidente federale gli dia una grossa mano e che riescano a far costruire nuovi stadi, nuovi impianti per tutte le squadre di Serie A entro 4-5 anni, perché sennò questi se ne vanno, 10 anni non li aspettano neanche saputo. Ma lo capisco, cioè non c'è più speranza. E sono preoccupato per Bologna, ve l'ho già detto, perché questi 9 anni di tira e molla, con soldi tra l'altro spesi per ripresentare progetti per riqualificare un impianto che non si sostiene, sono un biglietto da visita che prima non c'era. È un deterrente enorme per Bologna. Io questo credo che il sindaco l'abbia capito, me lo auguro, e fossi in qualunque persona che ha a cuore Bologna, mi preoccupa moltissimo questa situazione oggi. Non c'è futuro. Puoi fare tutto quello che vuoi, ma senza quella premessa non c'è futuro. Poi quanto sia marginale o meno l'investimento e i ricavi che può portare, no, 10 milioni in più, 15 milioni in più, ragazzi, cioè sono un 15% del tuo ricavo fisso, sposta, e come? E soprattutto riduce l'impatto dell'aleatorietà degli ingressi delle coppe, dove comunque purtroppo c'è un problema anche a monte. Cioè, sotto il ricatto della Superlega, 2 miliardi di premi alla Champions, 500 milioni a UEFA, 200 milioni alla Conference, l'UEFA è tenuta per le palle. Punto. Non si scappa. Quindi c'è un problema proprio di calcio in generale molto grosso. Dentro questi problemi Bologna si deve muovere come tutte le altre squadre, per me lo stanno facendo abbastanza bene. Non è così assurdo che qualcuno dica bisogna rendere il giochino sostenibile, perché qua è una perdita garantita. Tutto qui, basta prenderne atto e uno vive molto meglio di altri. Credetemi. Ciao, a domani.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla, Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 14.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Alessio Galea.
10: L'operazione difficile e rischiosa è stata condotta dal team di speleosub finlandese altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, 60 metri circa, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani.
9: USA Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo, ma anche perché ci sarebbero sviluppi negoziali. Si estende l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata dall'OMS emergenza internazionale. Il Ministero della Salute attiva misure di sorveglianza per il personale impegnato in attività di cooperazione nelle aree a rischio. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
11: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
11: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
11: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
11: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
14: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
13: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
14: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
21: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Quasi gol, presentato da...
27: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
28: Et capè, u carot.
29: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
30: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
31: Parola di Riccardo Orsolini.
30: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: Le 14.07, ciao, buon pomeriggio, Leo Vicari, quasi gol, stiamo insieme, io da solo, qua anche in regia con voi, fino alle 16.30, tra poco i nostri tronisti. Prima di tutto saluto Francesco e Dania, che sono stati molto carini nei miei confronti ieri, mi hanno visto in mezzo alla strada, mi hanno chiamato, ci siamo fatti due chiacchiere, e sono queste le piccole, grandi, grandissime cose che fanno anche parte del nostro compito, del nostro lavoro e della gentilezza di qualcuno. Quindi un grande abbraccio a Francesco e Dania. E poi una gag che dopo vi racconto: sono giorni in cui sto prendendo i mezzi pubblici, sto prendendo l'autobus e ieri c'era una signora che è salita, non era di Bologna, aveva fretta di arrivare in stazione ed era un po' trafelata e gli abbiamo dato delle indicazioni, un pochino se prendere un altro autobus, andare a piedi e così via, e lei nello scendere ha detto: ma come siete belli qua a Bologna, gentili, ma che bella città. Io e l'autista ci siamo guardati e ci siamo messi a ridere in maniera talmente spontanea sulla nostra gentilezza, sulla bellezza in cui siamo. Per me sono 6 anni dal Covid che siamo veramente molto molto peggiorati, comunque abbiamo esposto molto le nostre parti peggiori. Siamo belle persone secondo voi? Ditecelo al 366-402-4022 a me e a mister Andrea Mottola. Ciao Andre, quanto tempo!
1: Ciao Leo, sì, quanto tempo, è vero.
0: Come
1: stai? È vero, abbiamo avuto una settimana di stop. Sto bene.
0: Molto bene. Ti anticipo io, hai dato un bel 3-0 in finale playoff.
1: Sì. Sono molto contento del lavoro fatto da parte della società dei
0: Molinella, stiamo parlando. Sì, Andre fa il direttore sportivo, certo. A Molinella, ecco, quindi hai vinto il playoff, no, del tuo girone di prima categoria, ecco.
1: Esatto, e domenica ci affronteremo, andiamo a San Vittore, in provincia di Cesena, e per fare i derby con Romagnoli, loro bianconeri, noi rossoblù, e quindi avanti con i carri.
0: Come funziona adesso?
1: Ma niente, diciamo che adesso ci sono le fasi interregionali dove tu sono delle micro aree e naturalmente noi con il culo che abbiamo, la fortuna che abbiamo,
0: la sorte,
1: l'anno scorso siamo andati a giocare a Gatteumare, quest'anno andiamo a giocare a San Vittore, forse perché non sanno che la Romagna la conosciamo abbastanza bene.
0: Ok, ma partita secca?
1: A giocare a Molinella, partita secca, alla fine dei 90 sono i rigori, poi eventualmente rigori e i supplementari, poi eventualmente rigori.
0: Ah, ok. E che conta tantissimo, cioè chi passa?
1: Conta moltissimo, perché chi vince al 90%
0: va in promozione.
1: Chi perde gli danno una bella medaglia di legno e gli dicono grazie, alla prossima.
0: Molto chiaro. Va bene, ultimo atto comunque. Dai.
1: Esatto. Dai. Speriamo che non sia l'ultimo.
0: Grande.
1: Cioè l'ultima partita.
0: No, dopo è finita, no? Cioè, se...
1: No, perché dopo c'hai anche. Sono 8 gironi e devi scontrarti con le vincenti.
0: Ah, quindi non ti basta vincere questa per essere in promozione.
1: Allora, se vinco questa, molto probabilmente sono in promozione, però dopo c'è una graduatoria.
0: Ah, dopo sì, certo, sì.
1: Quindi chissà dove andremo. Speriamo che qualcuno venga a Molinella, che è un noto paese dove si mangia bene, dove c'è ospitalità, dopo dove ci sono zanzare a go-go, però c'è uno stadio, l'Augusto Magli, costruito ai tempi del Duce, con capienza di 700 persone, e quindi è uno stadio, non c'è scritto campo sportivo.
0: Ah, ok, ecco, questo è particolare come sfumatura. Andre, io ho tanti messaggi da ieri, ne aspettiamo anche oggi se volete al 366-402-4022. Quali sono i temi che arrivati a questo martedì calcisticamente parlando? Poi magari nell'ultima parte della trasmissione andiamo anche alla pallacanestro, che ci teniamo particolarmente, insomma. Legati al calcio, da dove vuoi cominciare? Vuoi cominciare dal Bologna di adesso, dal Bologna di domani? Vuoi cominciare da quello che sta succedendo in campionato? Vai tu.
2: io mi adeguo.
1: Ma io lavorerei sul presente, perché non mi voglio addentrare sul futuro, perché non sappiamo niente. Ci sono delle illazioni, ci sono delle coma. Io fondamentalmente mi baserei su questo Bologna che inaspettatamente ha fatto due trasferte a 6 punti contro due squadre che per ovvi motivi avevano delle motivazioni: Napoli di a Champions, l'Atalanta da arrivare più in alto possibile per fare o l'Europa League o la Conference, e il Bologna inaspettatamente, devo dirlo, perché sarebbe non serio non dirlo, ha fatto la squadra seria, ha fatto la squadra che tutti ci aspettavamo, d'accordo, per avere questo rush finale. Non dico di cambiare le opinioni di come è andato il campionato, di quello che lo lasciamo stare, però sinceramente dobbiamo essere consci di aver fatto due grandissimi risultati.
0: Andrea, Italiano avrà offerte?
1: Ma sai, è una domanda che
0: in questo momento noi possiamo fare soltanto, allora, uno può dire delle supposizioni, io preferisco chiamarle analisi, e infatti magari tra poco le facciamo, o se non abbiamo tempo le facciamo dopo la pausa. Chiaro che la domanda che ti faccio adesso sembra che tu ti debba mettere un bel turbante in testa, poi fai un giro di carte, ecco, o guardi la sfera magica e mi rispondi. In realtà sono 8 anni e mezzo che noi non diciamo le cose così, giusto per buttiamola lì, facciamo delle chiacchiere, cioè sì, quando facciamo delle chiacchiere ci facciamo riconoscere, quando facciamo delle chiacchiere. In realtà io credo che il Bologna sia, non sia una squadra da primo giro di scelte, però non ritengo neanche Italiano un allenatore che verrà scelto alla prima o alla seconda panchina che si libera. In realtà poi c'è qualcun altro, qualche altro organo di stampa che ritiene che Italiano sia ancora in cima ai pensieri, ad esempio, del Napoli, no? Stiamo a vedere, però vorrei sapere la tua.
1: Sì, guarda Leo, io ti devo essere sincero, per il campionato che ha fatto il Bologna e Italiano sono pienamente d'accordo con te che non è il primo draft, si dice?
0: Sì, la prima scelta al draft, ecco, insomma.
1: La prima scelta, esatto. E, però attenzione, ci sono delle squadre che hanno adocchiato Italiano in tempi non sospetti, quindi visto che il Napoli saluterà Conte e il Milan, sinceramente non so con Allegri cosa farà o cosa non farà, perché le altre panchine escludo a prescindere la Juventus, perché insomma penso che la Juventus tenga Spalletti, poi non è detto perché i colpi di fulmine verso un altro allenatore ci possono essere, però devo dire che Italiano,
0: anche i colpi della strega delle volte, perché insomma passare da terzo, sesto posto a una giornata dalla fine, la Juventus non se l'aspettava, questo. Cioè,
1: No, certo, credevo i colpi della strega che del Benevento.
0: Sì, c'è anche quello, sì, oppure del premio strega, la famosa kermesse letteraria, sì.
1: Se devo dirti la mia percentuale, che 70% Italiano rimane a Bologna, 30%, ma non che vada da un'altra parte, che vada a Napoli, punto esclamativo.
0: 30 non è poco, per un allenatore con contratto, il 30 che mi dici tu, io non lo calcolo poco quel 30.
1: Ma Leo, sa sempre lo solito, i contratti vengono fatti, poi ci vuole praticamente la volontà di entrambi di disfare questo contratto e di farsi dare una buona uscita, non dare la buona uscita, il Napoli che può pagare una piccola cifra perché Italiano vada, insomma ci sono degli escamotage che i contratti, sai cosa contano? Contano giusto.
0: Allora, a me risultava, dice un ascoltatore che si chiama adesso, che il Napoli avesse già un accordo con Sarri. Oddio Stefanone, come fa a risultarti una cosa del genere? Non lo so, insomma c'è ancora Conte a Napoli in tutto questo, quindi io non l'accordo con Sarri. Andre, quante volte sarà capitato anche a te? Poi è vero, ci tieni molto tu alla tua parola anche nel calcio dilettanti, gli accordi però bisogna farli con l'inchiostro,
1: Io ho parlato con questo allenatore, ci siamo già accordati su tutto. Ok, bene, c'è la firma? No, quindi vi siete accordati su niente. Io rispondo sempre così.
0: Cioè, o l'opportunità è talmente allettante per tutti e due che è fondamentalmente impossibile trovare di meglio, sia per gli uni che per gli altri, che per l'altro, oppure non lo so, io continuo a pensare che Sarri abbia il voglino di andare a Firenze e non abbia mai fatto mistero e l'abbia sempre manifestato.
1: Ah sì, può essere, perché penso che la sua permanenza a Roma, a Sponda Lazio, sia ormai conclusa, e la volontà di andare, scusami, non è molto elegante.
0: No, no, non ti commuovere, Andrea. No, no, cioè stai pensando alla situazione della Lazio che deve prendere un altro allenatore, no, e tu da direttore sportivo, allenatore, pensando all'alacre lavoro che tocca oggi, sì, a Lotito e Fabiani, sì, perché, ti sei commosso. Ecco.
1: No, perché è vero, perché adesso i campionati finiscono, comincia il lavoro dei direttori.
0: Che forse, cioè, un po' è già cominciato, forse un po' è già...
1: per quanto mi riguarda sì, però anche per gli altri, però insomma basta avere le idee chiare. Però sinceramente Sarri a Firenze per me potrebbe essere una scelta come quella di Thiago Motta a Bergamo.
0: E poi si è rilanciato Vanoli, magari, no? La salvezza, sì, la vittoria, la salvezza, a Torino.
1: Ma Vanoli sono quegli allenatori.
0: Che allenatore è Vanoli?
1: Ma Vanoli è un grande lavoratore, uno che non fa vedere un gran calcio, è uno però che dentro lo spogliatoio è rispettato, è un allenatore che sa il fatto suo, però ribadisco, non è l'allenatore del bel gioco. Però se devi dare una squadra a Vanoli per salvarsi, lui te la salva, come Nicola. Se devi dargli una squadra per salvarsi, la salva, e come Beppe Iachini, se devi dare una squadra per salvare. Però appena gli dai una squadra che abbia qualcosa in più della piccola salvezza, immediatamente inciampano.
0: Andre, un sacco di messaggi per te, arriviamo tra due minuti dopo la pausa.
1: Ok.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
5: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
3: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
5: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
12: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:22, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, stiamo per rimetterci in contatto con Andrea Mottola, dovremmo averlo, no, non ce l'abbiamo ancora, tra poco l'avremo, eccolo qua, ciao Andrea, di nuovo buon pomeriggio, ciao.
1: Buon pomeriggio a te.
0: Allora,
1: e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Davide da Molinella soprattutto, che dice Molinella caput mundi.
1: No, sono qui al bar a prendere il caffè e non capiscono che io sono in per radio, quindi esco e il caffè me lo portano.
0: Non ti preoccupare, quindi... a me piace questa veracità.
1: Capumundi, sì, beh, grazie Davide, grazie. Però devo dire una cosa molto onestamente: in 2 anni che sono Molinella, e devo dire che sono contento perché insieme alla società e a tutti stiamo facendo un buon lavoro, una programmazione, e quindi insomma mi emoziono quando parlano di Molinella Paese.
0: Bella, allora, solo 700 ti chiede il Monte, sai che mi sembrava più grande il vostro stadio?
1: No, beh, a sedere, poi c'è tutti in piedi.
0: Sì.
1: C'è, perché c'è il parterre. C'è il parterre, quindi sai, ti dico la capienza fra distinti e tribuna, perché noi abbiamo anche i distinti dall'altra parte.
0: Ma avete anche la sedia dell'arbitro di tennis, quella dove tu solitamente ti vai a issare?
1: Io mi metto in una sedia dentro il campo.
0: Come la sedia?
1: Perché il mio ruolo, sì, ti spiego, io metto una sedia dentro il campo perché io sono l'addetto all'arbitro.
0: Ah, okay.
1: Quindi se l'arbitro prende 2 sberle, gliene do un'altra, o cerco di non fargliele prendere, no. E quindi io prendo la mia sedia, la mia, che nessuno deve toccare.
0: Ma sembri la Francesca Bolognini, sembri, con la sedia qua in regia, sì.
1: E mi metto a bordo pista d'atletica, perché noi abbiamo la pista, e osservo la partita. Sì. Con la tribuna alle spalle.
0: E a fine match, per stemperare la tensione, fai anche un giro sulla pista di atletica? Fai 400 piani?
1: Perché non ho le bombole.
0: Sì, vabbè.
1: Se avessi le bombole forse farei. Ma diciamo che più di una volta sono entrato in campo a esultare con i giocatori, perché ogni tanto mi sento ancora allenatore.
0: Giusto, ma lo sarai sempre. Un tuo omonimo chiede se il Molinella cerca un preparatore atletico per la prima squadra. No, così facciamo anche LinkedIn qua, facciamo.
1: No, noi l'abbiamo già, l'ho già trovato, cioè. Noi dobbiamo ancora puntare agli allenatori, al preparatore, perché in questo momento noi dobbiamo lasciare tranquilli tutti, poi ci sederemo e faremo le nostre valutazioni, sia da parte della società, e l'allenatore farà le sue.
0: Mister, per te è estate torrida in ambito mercato, se salite, dice questo ascoltatore. Ovviamente puoi lasciare le due mani che toccano il cellulare e metterle dove preferisci in questo momento, però...
1: In tutti i modi sarà un'estate torrida. Sarà un'estate torrida perché io quando vado in ferie, io a un certo punto lavoro. Mia moglie sta al sole, a prendere il sole, e invece io con i miei appunti, telefonate a destra e a sinistra, lavoro.
0: Chiedono se il parterre a Molinella è il parterre. Cos'è
1: il parterre?
0: Beh, non lo so, dialetto immagino sia. Vabbè.
1: Sì, vabbè. Il parterre a Molinella è come quando a Bologna c'era il parterre che era sotto la tribuna, cioè in piedi.
0: Sì, esatto, per terra, insomma, in qualche modo, poi alla fine... Cioè...
1: Ah no, in bolognese diceva partera, non partera, partera, cioè partera, cioè seduti sull'asfalto.
0: Partera, no, ecco, mi scrive con la E chiusa in dialetto, partera, esatto, partera, ecco.
1: No, chiusa Imola, aperta Bologna, ah. Partera.
0: Mister, ma
1: siamo a metà fra Bologna e Ferrara, quindi non sai nominarlo.
0: Guarda ancora, sì esatto, io non mi permetto, io sto dentro i miei confini, sì io so che riesco a capirlo il dialetto, parlarne no, ho qualche espressione gergale che mi viene, ma sono più da slang che da dialetto. Mister, ma la tua è la famosa sedia di Mondonico nella finale UEFA del Torino, quando ho preso in mano la sedia?
1: No, la sedia è la mia perché io sono scaramantico e quella non la deve toccare nessuno. Infatti, per non avere problematiche, nella mia sedia c'è scritto Pythons.
0: Pythons, sì.
1: Pythons, mettilo un po' come vuoi.
0: Che poi, cioè, se ha la S finale. Quindi sono
1: loro, i miei giocatori, i miei dirigenti. Io sono il pitone, punto e basta.
0: No, cioè, però perché la S finale è plurale, cioè i pitoni, quindi.
1: No, io
0: quanti pitoni siete?
1: No, sono da solo e sono già abbastanza.
0: Sì, ok.
1: Però ti devo dire che nessun giocatore mi chiama pitone. Perché se no, vanno a prendere il rimborso, cioè, hai detto un pitone, c'è il 30%.
0: Vabbè, come in tempi di saldi.
1: Direttore, ecco, così va bene.
0: Andre, 2 anni che tu sei il direttore sportivo del Molinelle, 2 anni che il Bologna ha fatto in Europa. Io ho deciso che questa settimana, invece che scrivere l'epitaffio al Bologna che non sarà in Europa il prossimo anno, matematicamente, dopo la vittoria solo 1-0, tra virgolette, di Bergamo, ti chiedo cosa ti resta di questi 2 anni in Europa?
1: Cosa mi resta, Leo? Mi resta una bella avventura. E con partite internazionali vista dal Dallara e non, resta diciamo, non dico amarezza perché non è il termine giusto, resta che il Bologna erano tanti anni che non faceva competizioni internazionali e devo dire che ha dato lustro alla città, alla squadra, alla società, ma soprattutto ai grandi tifosi che sono andati all'estero da tutte le parti e quindi ecco, questa è la cosa che io sottolineerei senza ruffianaggine, per l'amor di Dio.
0: Allora, qualche risposta. A me ha lasciato la bellissima sensazione di giocare finalmente per qualcosa, dice questo ascoltatore. Mi piace questa risposta.
1: Sì, è un'espressione giusta, però se andiamo, perché adesso, allora Leo, voglio aprire una piccola parentesi. Quando Alberto Tomba sciava,
0: sì?
1: Se tu andavi in tutti i posti, in tutti i bar, erano tutti sciatori che sapevano slalom gigante, come inforcare, come sì. Qui e là.
0: Sai cosa mi ricorda quando i tempi della vela? Ti ricordi i tempi del Moro di Venezia?
1: Ma non parliamo. Ci sono le mode. Adesso sono diventati tutti tennisti. Tutti i tennisti, Sinner, qui sono diventati, cioè sono le mode. Io invece sono ignorante a livello tennistico, super ignorante a livello di vela, super ignorante a livello sciistico. Io sono un calciofilo che si diverte a parlare dello sport dove mi sento un po' più preparato di altri. e un po' di basket.
0: Ecco, sì, stavo dicendo, perché ecco, sì, poi ne parli la mattina con Dario. È stata ripresa una tua dichiarazione settimana scorsa, ragazzi. Io credo però anche che dobbiamo un pochino guardarci anche un pochino allo specchio quando abbiamo questa facilità di andare a commentare sui social leggendo magari solo il titolo, no, senza aver neanche sentito tutto quello che ha detto una persona. Poi mi sembra che spesso commentiamo a seconda di chi ha detto la cosa e non la cosa che è stata detta, ecco, e così via. Però Andre, fa parte anche del gioco.
1: Ma io preferirei glissare, perché si potrebbe aprire una parentesi che non mi interessa nella maniera più assoluta. Io quando parlo sempre in prima
0: no
1: persona.
0: Ma esatto, cioè,
1: poi se uno va bene, io non sono strumentalizzato da nessuno.
0: No, cioè, aggiungo una cosa io, poi Andrea ha glissato. Quello che dico lo dico ovviamente per quanto mi riguarda. Cioè, Andrea ha detto una cosa talmente chiara, e noi non siamo abituati alla chiarezza. Cioè, ha detto: io non mi espongo, ha detto, è tutto chiaro per tutti quelli che devono sapere come sono andate le cose. E se non va bene neanche dire questo, allora facciamo così: a seconda di chi parla, gli scriviamo o gli appioppiamo già delle patenti di merito, senza stare a sentire quello che ha da dire. Punto. Dai. Per fortuna abbiamo anche le spalle un pochino larghe e credo che anche grazie a questa emittente e alla partecipazione tua, alla conduzione mia, insomma, un pochinino, no, di credito ce l'abbiamo. Cioè, quando diciamo, credo che chi ci ascolta da un po' di tempo sa che non abbiamo una gran voglia di dire stronzate. Ecco, esatto. Soprattutto quando ci mettiamo la faccia e il nome. Andre, a questo ascoltatore che è Sauro da Castelguelfo, sono rimaste le trasferte di Lisbona e di Vigo.
1: Beh, non ha mica detto poco, perché la trasferta di Vigo penso che sia stata, secondo me, una delle più belle trasferte, anche perché lo posso testimoniare, perché c'erano dei miei amici che sono arrivati a casa estasiati, che io ho detto: ma voi fate uso di sostanze stupefacenti, perché siete ancora lì con gli occhi, te non puoi credere, cioè non puoi credere, cioè, e quindi lo posso testimoniare indirettamente, ma lo posso. Anche Lisbona, il Bologna ha fatto bene, quindi il nostro amico di Castelguelfo, che è un paese a me caro, perché c'è il Gardenghi, c'è lo stadio, è una bomboniera di Castelguelfo che si gioca.
0: C'è solo quello di campo? C'è solo di quello di campo a Castelguelfo?
1: Sì, perché gli altri campi sono a Poggio Piccolo, però Castelguelfo in centro, bellissimo. Io avrei, ecco, quando facevo l'allenatore mi sarebbe piaciuto andare a allenare, perché hai il pubblico lì, hai Castelguelfo, pubblico ne ha, è in centro ed è bellissimo.
0: I Granata? Sono Granata.
1: Granata, bravissimo.
0: Sai che è stata l'unica partita che ho fatto da capitano io del Fossolo a Castelguelfo?
1: Avete perso?
0: 2-2. 2-2, no, unica partita che ho fatto da capitano e non me l'aspettavo neanche, tipo l'ultima partita che ho fatto e mi ha fatto capitano, un ricordo, sì, diciamo così.
1: Bene, ecco. bene, mi fa piacere.
0: Pensa che ero talmente disabituato dopo anni lì al Fossolo che non mi facevano mai capitano, che sono entrato in campo e non sono neanche andato dall'arbitro e da là, sono andato a mettermi in posizione. L'arbitro: chi è il capitano? Ah, cavolo, sono io, è vero, ecco.
1: Sì, no, beh, certo. Bene.
0: Andre, allora, no, vogliono sapere, guarda qua, allora, l'attenzione, ma Pythons ha l'apostrofo prima della S o scritto Pythons, tutto attaccato?
1: No, tutto attaccato, Pythons.
0: Vedete, ecco, cioè che dicono, no, è il genitivo sassone, si indica il possessivo, cioè vorrebbe dire la sedia del pitone, no, Erika, no, Alan, non è così, è scritto tutto attaccato, Pythons,
1: tutto
0: quindi,
1: attaccato,
0: quindi
1: tutto
0: pitoni, attaccato, pitoni. Signora Pythons. I pitoni, ecco, invece che signora i limoni. Esatto. Allora, mamma mia, Leo, i tempi di Luna Rossa erano tutti Paul Caillard. Quante cose.
1: Sì.
0: Ma vi ricordate? Ci svegliavamo di notte.
1: È così, ma là, ma guarda Leo, domenica prima di andare al palazzo c'era il doppio Bolelli e l'altro non mi ricordo, vedi, sono talmente...
0: Noi di tennis, Andre, lo sai che noi sappiamo i nostri limiti.
1: Beh, insomma,
0: Vavasori,
1: Vavasori sì, benissimo, okay, che era un grande portiere del Bologna.
0: Sì, anche allenatore dell'Atalanta. Vabbè, comunque, vedi, ognuno ha le proprie devianze.
1: Detto questo, io ero lì che mi stavo vestendo, ho sentito mia moglie, ma la devi smorzare. Io sono andato vicino a lei, ho detto, cos'è che devo smorzare più di così? Lei ha detto, no, non parlavo di questo, parlavo che la doveva smorzare. Dico, ma anche tu parli di tennis?
0: Sì, con grande cognizione di causa, peraltro.
1: Perché non posso? Allora ho detto, va bene. E qui parliamo di tutti tennisti. Che mia moglie, l'unica volta che ha preso la racchetta in mano, eravamo a Sasso Marconi, io e lei, non c'era nessuno, che avevo prenotato dalle 9 alle 10, sì, in modo tale che non ci fosse nessuno.
0: No, come adesso, 9 alle 10.
1: D'accordo, ma io
0: sul centrale
1: scarso
0: di Sasso Marconi, sì.
1: Sì, ma io ero scarso. Ma lei proprio, io lanciavo la pallina, lei faceva swiss come il mio portiere che chiamava mia in uscita e dalla tribuna gli dicevano bugiardo.
0: Era per intimorire gli avversari il mia.
1: No, c'era solo io e lei.
0: No, no, il portiere che urlava mia. Cioè, era per,
1: No, il portiere, perché era una cosa in uscita che non... Infatti io ai miei difensori dicevo, quando lui chiama mia colpite.
0: Andre, il Bologna andrà su un portiere?
1: Ma guarda, qui è un enigma, perché devo dirti una cosa, io un altro anno Skorupski lo terrei. Il problema è secondo e terzo, perché allora Ravaglia purtroppo quest'anno ha fatto male. Oddio, non ha fatto bene, però apro la parentesi, forse non ci aspettavamo che giocasse tante partite per infortunio di Lucas. Quindi, per forza di cose, deve cambiare aria. Pessina, portiere di grande futuro, tenerlo un altro anno all'ombra del portiere titolare non mi sembra opportuno. Quindi io i due portieri li manderei, uno a giocare, l'altro a...
0: Al volo ti faccio una domanda su Pessina. Visto che lui ha detto... avrei bisogno di giocare. Quanto conta a 19 anni l'opinione del portiere? Cioè, decide il Bologna o c'è anche una percentuale così di decisione di Pessina, secondo te?
1: Ma diciamo una cosa, che lui ha espresso un suo pensiero e poi sarà lì il procuratore a parlare col Bologna, capire però... Sicuramente lui si è esposto dicendo io devo andare a giocare, e questo non è da tutti,
0: sì.
1: Quindi merito a Pessina.
0: Arriviamo subito.
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
17: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
18: Hai Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
19: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 14.41, Leo Vicari, quasi gol, ancora buon pomeriggio, buon martedì 19 di maggio, siamo agli sgoccioli del campionato, la trasmissione poi va avanti ancora fino alla prima settimana di luglio. Avremo, lo chiedo anche a mister Andrea Mottola, secondo te tanto da dire a giugno in ambito calcistico? Cioè, secondo te si muoveranno tante cose a giugno per quanto riguarda il Bologna? Sarà un giugno di cronaca, Andre?
1: No, io penso che sia un giugno molto tranquillo perché ho un'esperienza.

0: È un ragazzo ascoltatore della trasmissione. Ah, ma poi come fate se il Bologna l'anno prossimo non fa Europa? Io ho detto, cioè, ragazzi, cioè io sono 8 anni, ne abbiamo fatti 2 di Europa, cioè su 8 anni e mezzo di trasmissione, cioè gli altri. Cioè.
1: Esatto. 6 anni fa cosa facevamo? Parlavamo di evitare la zona retrocessione.
0: Di Gonzales, Lander e De Maio. Ecco, un giorno, poi gli altri, gli altri 300, certo. No. Ecco, no, perché insomma, alla fine, se dovessimo veramente dipendere dal Bologna, io lo dico sempre, 2 ore e mezza di argomento tutti i giorni io non li ho, cioè
1: no, cioè, ma è anche difficile, Leo, è anche difficile,
0: per me è impossibile, cioè per me, cioè io non lo so fare. Poi sono il peggiore del lotto, lo dico sempre, non so neanche cosa si faccia in mezzo qua, perché gli altri sono tutti più bravi a parlare continuativamente del calcio e del Bologna, ma non c'è possibilità di avere 2 ore e mezza di notizie tutti i giorni.
1: Ma infatti 15 giorni fa una trasmissione che io avevo parlato di tante altre cose, vedendo le persone in giro per Bologna, mi dice: ma hai detto talmente minchiate che è stata divertente ascoltare la trasmissione.
0: Se va via Italiano, vedrei bene un allenatore in cerca di rivincite, si dicono, come Eusebio Di Francesco, che in una società come il nostro Bologna sarebbe perfetto per un ciclo di 3 anni. Quindi abbiamo già fatto la durata del contratto, abbiamo già deciso che... No, allora, Andre, dimmi la tua, poi dico io la mia.
1: A quante cifre? Perché io vorrei sapere, se facciamo la durata del contratto, mi devi dire anche le cifre, a parte le battute. Sì, a parte le battute,
0: ci mancava solo quello.
1: Devo dirti Leo, che non sapendo se Italiano rimane, io mi auguro di sì, dopo si va a vedere qual è l'allenatore, il prospetto dell'allenatore giusto. Cioè, quindi adesso difficilmente si va su un allenatore e gli si pone un contratto annuale. Cioè, allora, io non mi lavo mai la bocca dicendo, quando vado a incontrare qualche giocatore, il progetto. È una frase talmente grande, io non mi permetto di dire, però sento tanti, il progetto qui, il progetto là. No. Non c'è progetti, si tratta solamente di aprire un ciclo con un allenatore che è di tua fiducia, che a un certo punto può temperare alle cose che gli chiedi. Solamente questo.
0: Allora, Di Francesco quest'anno molto probabilmente si salva. Io non ne faccio una questione di livello, ne faccio una questione, lo ammetto, di appeal. Credo che il Bologna in questi anni si sia guadagnato un certo tipo di attrattività per cui possa ambire, aspirare a tecnici che hanno lottato per altre cose. In tutto questo sono anche lo stesso che dice che non prenderei mai un tecnico scottato dall'esperienza con una big. Non prenderei Sarri, non prenderei Pioli, non sto neanche a parlare di Conte, di Allegri.
1: Anche perché sono dei prototipi diversi.
0: E così via, ecco, cioè a me anni fa Andre Di Francesco avrebbe esaltato se lui avesse scelto Bologna. Oggi la troverei una scelta sorprendente, diciamo così, ecco, da parte del Bologna, se dovessimo andare ad aprire quello che dicevi tu, il progetto, il ciclo e così via con Di Francesco. Bravo allenatore, però io sono anche quello che dice, Andre, che allenatori scarsi non esistono. Visto allenatori adatti o meno adatti.
1: Esatto, bravo Leo, molto bene quello che hai detto.
0: Auguro a Di Francesco di avere soddisfazioni professionali, però non credo sia il tecnico adatto per il Bologna. Tutto lì, Anna, tutto lì.
1: Guarda Leo, ci dico una cosa, ieri mattina stavo bevendo caffè in un bar a Zola Predosa, perché devo andare da quelle parti. Mi avvicino una persona e mi dice: ma chiedo scusa, lei è Mottola? quello che scrive, dico no, guardi, quello non quello è neanche scrive. Mio parente.
2: Quello che

0: sì, perché Simo. Simone Mottola.
1: Ah, Mottola con una T, sì, sì, no, no certo, va bene, sì,
0: detto,
1: sì.
0: Guardi, non è neanche il mio parente, primo perché è virtusino, secondo sì. perché io ho due T e lui... Ah no, ma io volevo dire di lei. Ah, bene, mi dica pure.
1: Ah, non hanno Mottola, il pivot della Fortitudo no, no. degli anni no, 2000, no, no.
0: No.
1: Ecco,
0: no,
1: sì.
0: no, no, no, no. E mi ha detto, ma lei cosa pensa di Juric?
1: Così,
0: allora
1: cioè,
0: io ho detto aspetta un attimo, bevo il caffè con calma e poi glielo dico. Ho bevuto il caffè e gli ho detto non scherzare neanche, non pormi questi quesiti, perché Juric è l'allenatore meno allenatore che abbia conosciuto. Quindi io ho detto anche una frase una volta, forse inopportuna e non voglio ripeterla, però Juric dopo Torino, dopo cos'era Torino che ha fatto bene?
1: Ma allora, sì, sì, io so che Juric non gode né di buona stampa né di buona stima da parte così del panorama italico, perché non si pone neanche bene, no? Cioè, non è neanche sì, esteticamente no, così ruffiano da far. In realtà, Juric, insomma, vinse il campionato col Verona, col Crotone. Secondo me, conquista un paio di salvezze a Verona che sono passate sotto silenzio. A Torino. Fa quello che hanno fatto tutti a Torino, Andre. Cioè, fa quello che hanno sì, fatto sì. esattamente tutti.
0: È stato il suo anno, l'anno che dopo è stato una discesa incredibile.
1: Poi va a Roma e dimostra di non essere probabilmente quello con la bacchetta magica in uno spogliatoio che ribolle.
0: Mamma mia. È stato esonerato dopo la presa col Bologna.
1: Esonerato col gol di Carson, esatto. Col gol di Carson. E va al Southampton, una squadra insalvabile, e poi va all'Atalanta, dove dal giorno 1 probabilmente non avevano la fiducia di chi invece deve saperti proteggere.
0: E, esatto, però lui non ha fatto poi niente per cercare di modernizzarsi, cercare, perché lui, cioè, lui è un allenatore che non c'ha il grigio. O è bianco o è nero.
1: Ah, anche il nostro,
0: o,
1: eh.
0: O con me o contro di me. Boh, ma sì, l'italiano è un po' più malleabile, rimanendo sempre molto fedele alle sue idee. Però Juric proprio era inaffrontabile. Cioè, il direttore sportivo Vagnati, quando li hanno, che è stato sul parcheggio, che si sono dati due o tre pacche leggermente. Cioè, voglio dire, no, non leggermente, due o tre pacche. E cioè, Juric è quel personaggio lì, cioè è quella persona lì, poi casomai io non lo conosco, d'accordo? Però a livello calcistico, se permettete, come ho risposto a quel signore Ignazio, ma detto che si chiama Ignazio. E gli ho detto no, non scherziamo a Bologna, Juric, non scherziamo.
1: Sì, non trovo ci sia il terreno fertile per rilanciare Juric, per, cioè, no, però anche in questo caso io ritengo che lui abbia fatto delle scelte sbagliate, come anche abbia avuto un po' di sfiga a me quando vedo le squadre. Guarda, abbiamo avuto allenatore a Malaga che quando hanno cambiato allenatore, anche quest'anno, cioè, abbiamo perso 5 partite di fila, è arrivato il nuovo allenatore e mi ha cominciato a vincerle tutte. A me quegli spogliatoi lì, insomma, dai, poi, cioè, sì, può essere colpa dell'allenatore, però io non do tutti i meriti all'allenatore, come non gli posso neanche dare tutte le colpe. Situazione Juventus in tutto questo, Andre? Se non vanno in
0: la situazione Juventus, se non vanno in coppa, io ho visto la partita domenica, mi sembravano 11 zombie.
1: Cioè, ma la Juventus, sì, ma la Juventus ha cinque importanti individualità, però secondo me è una squadra normalissima e non sicuramente una squadra di campioni.
0: Ma no, però io mi sono soffermato su un giocatore che è Coppa Myers, che a Bergamo era un'era di Dio. Sinceramente Spalletti l'ha tolta alla fine del primo tempo, perché veramente l'avrei chiamato a Zecca Garbugli. Cioè, proprio non ha azzeccato niente, ma lo stesso, come si chiama, Ricciolone di colore della Juve.
1: McKennie.
0: McKennie, anche lui è stata una cosa imbarazzante. L'unico che si è dato un po' da fare è stato Vlahovic, con Sensao sempre molto frizzantino, però anche Yıldız in questo momento è un po' giù di condizione. dietro balla, altro che balla coi lupi, il film, ballano in una maniera incredibile, quindi poi ci mette il portiere che cioè, ha preso il primo gol, lì non si sa, quindi era un portiere che era stato avvicinato al Bologna e con delle preferenze, io mai prenderei quel portiere lì, ma non per quello che ha fatto domenica, ma non mi piace, Di Gregorio non mi piace.
1: Portiere modernissimo, di quei portieri alla Thiago Motta, no? Quei portieri che, infatti l'ho scelto Thiago Motta, quel portiere bravissimo coi piedi, non miracoloso tra i pali. A proposito di Carson,
0: deve parare, Leo.
1: Lo so, Andrea, c'è stato per 7-8 anni che sembrava che non fosse più così.
0: Sì, è vero.
1: Carson, a proposito, ecco, c'è un messaggio: l'anno prossimo non può fare peggio di Dominguez quest'anno dal lato tecnico, poi dipende dal lato economico, ma quello, dice ascoltatore, non è di mia competenza. Torna Carson, Andre, cioè poi che torni e gli facciano fare un allenamento, che lo mettano a correre per il campo da solo, no? Quelle cose che a me danno anche un po' fastidio,
0: sì.
1: Carson torna con un Bologna che non farà l'Europa. Io continuo a dire che io una chance fino a dicembre gliela darei.
0: Tu gliela vuoi dare perché hai preso i pantaloncini di Carson
1: e li ho presi io e lui non li ha mai usati quelli, cioè, perché sono i pantaloncini dire. Della terza maglia, lui non li ha mai usati, quindi è un unicum, cioè ce li ho solo io quelli, sì.
0: No, allora devo esserti sincero, Leo, sono quei cavalli di ritorno che hanno contratto, devono ritornare alla base, però appena uno dice quanto volete di Carson è già là.
1: Ci
0: poi prende la cifra,
1: ci sta.
0: Però parliamo, cioè, va bene, ok, dite quello che volete dare, due formaggi, tre caciotte o roba varia, ci mettiamo d'accordo. Io sono celiaco, non posso mangiare certe cose, però ci mettiamo d'accordo.
1: Ci sta, all'ultimo anno di contratto ci sta.
0: Sì. Esatto.
1: Andre, a pochi minuti, adesso tanti messaggi, però te lo devo chiedere allora, Fortitudo in semifinale.
0: Bene, cioè bene. Meritata.
1: Sì. Forza, meritata, evviva alla Cibolani.
0: Vedendo la partita di domenica, cioè non ci sono dubbi, cioè, delle due mi sono chiesto come abbiamo fatto perdere due partite ad Avellino, però le partite nascono e quindi va bene così. C'è Verona è una buonissima squadra, c'è un allenatore di tutto rispetto, sarà difficile per la Fortitudo, ha sempre non 7 vite, 8 vite anche di fronte a certi infortuni come
1: sì, no, ecco, vero. Anche quella, cioè adesso però. Ne abbiamo avuto uno a settimana,
0: certo.
1: Dall'altra parte del tabellone, questa sera c'è Pesaro-Rimini, con Rimini che si mangia le mani e forse non solo, per non avere sfruttato poi quel match point casalingo.
0: Quel match point che aveva in casa. Però Leo, io facevo una considerazione con dei miei amici, ho detto secondo me Pesaro non ne ha più. Perché dopo la sconfitta psicologica di non aver vinto il campionato, una squadra ne risente. Invece devo dire che hanno trovato delle risorse da me ed è stata una bellissima partita da quello che mi hanno detto.
1: Io ho visto l'ultimo quarto sì. È stato veramente sembrava una finale. Sì.
0: E quindi è stata una bella partita. E come sempre succede, non so, è una partita talmente indecifrabile che non sai se Pesaro ha la giocano a Pesaro, intanto
1: sì, sì.
0: Non giocano a Iesi, non giocano da nessun'altra parte, giocano a Pesaro e secondo me Pesaro in questo momento è leggermente favorita. Perché ha dei giocatori tipo Bucarelli, tipo Tambone, che sono giocatori che quando c'è da stringere lo fanno. Non lo so, Leo, però Rimini ha buttato via una bella occasione, sicuramente.
1: Diamine, ecco, già ammetto che sto cominciando a vedere squadre che in ottica finale, chiunque ci arrivi, io comincio già a vedere squadre che giocare una volta ogni 3 giorni sono stanche.
0: Non è semplice, perché il basket è uno sport che non c'è come il calcio delle soste. Il basket sì, ok, ci sono i cambi, ci sono i time out, tutto quello che vuoi, ma a livello energetico, no,
1: attacchi,
0: a livello
1: difendi, attacchi,
0: fisico,
1: difendi, attacchi, difendi,
0: so. Ragazzi, salti e poi vai al rimbalzo e poi dopo riprendi e riparti contropiede, è abbastanza pesante come sport.
1: Poi comincia a far caldino anche, tra un po' comincia a far caldino, sì, nei palazzi, cioè, dello sport.
0: Sì, ad Avellino però avevamo un giubbetto abbastanza pesante perché c'erano degli spiffi.
1: Ah sì?
0: Sì, abbastanza, abbastanza, abbastanza.
1: Ciao Andre, ti sentiamo domattina con Dario?
0: Assolutamente Leo, buona giornata, grazie.
1: Noi ci sentiamo martedì prossimo.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie. Ciao, Andrea Mottola. Grazie. Con noi tutti i martedì, la sua ora in apertura di Quasi Gol. Io tra poco torno con voi, con i vostri messaggi, i nostri argomenti. Enrico Faggiano.
2: Quasi Gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
7: Parola di Riccardo Orsolini.
6: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e Tag 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Cominciamo la seconda ora di Quasi Gol, ancora buon martedì alle 15.02 con Leo Vicari, voi al 366-402-4022 come questo ascoltatore Claudio da Castelguelfo che saluta, ok non c'è più con noi mister Mottola, l'ho affrontato da giocatore, lui da allenatore, purtroppo il Gardenghi verrà, il campo di Castelguelfo verrà dismesso perché diventerà un parco. ecco, sono già stati fatti due campi nuovi per l'occasione. Sabato 23 maggio sarà fatta una grande festa, quindi estendo l'invito a partecipare a tutti e ti ringrazio anche dell'invito nei nostri confronti. Quindi viva il Gardenghi ex stadio di Castelguelfo e viva Enrico Faggiano di Bologna Basket. Ciao Enrico, come stai?
15: Ciao, vuoi che incominci con Bangaranga o con magari un ricordo di Giovanni?
1: Chi? Abbiamo preso un nuovo straniero? Non so chi è Bangaranga.
15: Chi è che ha vinto l'Eco Festival?
1: Ma non lo so, ma che roba è? ma che cosa è? No, aspetta, Salda Vinci può essere che è arrivato quinto?
15: Quinto, esatto.
1: Ah, l'ho sentito al mercatino l'altro giorno che dicevano, c'era un gruppo di ballo di fianco a dove abbiamo fatto il mercatino con armadio circolare in piazza Lucio Dalla e l'insegnante del gruppo di ballo, molto eterogeneo, ha detto adesso mettiamo questa di Salda Vinci anche perché dai, insomma, è arrivato quinto, non sapevo a cosa si riferisse, poi ho attivato le sinapsi e pensavo a te a quel punto e quindi era l'Eurofestival. E che posizione è quinto quindi? Buona?
15: Buona, anche perché diciamo che l'Italia mantiene in questi anni una, diciamo, una continuità di rendimento assolutamente garantita.
1: Quindi Salda Vinci va ai mondiali, se ripescano l'Italia ai mondiali ci va lui.
15: Salda Vinci va ai mondiali, ma vedi... tu non pensi quadrimensionalmente, perché no. se tu fossi venuto domenica alla partita da Fortitudo,
1: avevo da lavorare,
15: va bene, prima che cominciasse la partita, sì. io arrivo e mi sento Kaya che mi urla dietro, no. Vieni qua.
1: Io penso, com'è l'urlo di Kaya? Com'è l'urlo di Kaya, scusa?
15: Vabbè, vieni qua Enrico. Io penso, oddio, che cosa cavolo ho scritto stavolta, cioè, ero già pronto a fare
1: prima della partita, questo non durante prima, un time out,
15: no,
1: sì.
15: No, quindi quando in teoria gli allenatori dovrebbero essere lì che preparano le partite, gli schemi eccetera,
1: sì, sì,
15: mi
1: sì,
15: chiama,
1: sì.
15: Penso, oddio, che cosa cavolo ho scritto,
1: spogliati, cioè, svestiti,
15: stavo già per fare dei suicidi,
1: sì,
15: in campo. E mi ha chiesto le dinamiche di voto dell'Eurofestival.
1: Scusa, questo, cioè, Kaya ha fatto tutto il campo perché tu non sei dalla parte delle panchine, ricordiamo, Enrico.
15: No, eravamo ancora giù, insomma, sotto.
1: Ah, prima di entrare in campo, ok. Sì, quindi sì, prima, sì, di, sì, prendersi l'applauso del Paladozza, lui voleva caricarsi chiacchierando con te sulle dinamiche di voto dell'Eurofestival.
15: Esatto. Quindi quando magari qualcuno passava, vedete che l'allenatore poi racconta le cose. Io gli stavo spiegando le dinamiche e le differenze tra i 12 punti della giuria, sì, e quelli del voto nazionale.
1: Voi vi rendete conto, cioè, del fatto di come ti cambia il mondo da una settimana all'altra in Fortitudo, no? Cioè, nello stesso posto una settimana prima non era esattamente così, no? L'aria.
15: Ma sì, ma cioè, comunque sia, è anche da dire una cosa: ci sono cose molto più importanti del basket, come per esempio anche l'Euro Festival, il fatto che la Bulgaria abbia vinto con questa Bangaranga, eccetera, e tante altre piccole cose, ecco.
1: Sì, vuoi argomentare? Perché poi ovviamente ho messaggi, basket e così via. Sì.
15: Beh, diciamo che
1: a me fa sempre ridere quando c'è gente che si firma con un nome non suo. Io, ragazzi, cioè, noi siamo nati ieri, no? Cioè, ma può un signore firmarsi con un nome da donna qua? Ragazzi, che per fanno le domande provocatorie e così via. Vabbè, vai Henry, scusa, ecco, vai.
15: Vabbè, quello, tra l'altro io sono un fan dell'Eurofestival più che altro perché, chiaro, le canzoni sono al 90% delle unz con suoni balcanici perfetti per il Luna Park di Chisinau, eccetera, però c'è una resa televisiva che è molto particolare, nel senso che tu vedi non delle canzoni ma dei musical di fatto, e poi c'è questa, cioè, e quando vengono dati i voti, che c'è questo continuo, praticamente ogni nazione dà i suoi punti, quindi tu vedi la classifica in divenire, che secondo me potrebbe essere utilizzata anche per Sanremo, perché è un qualcosa che ti tiene per un'ora fermo a, a, a vedere questi che vanno più, cioè, vanno su, vanno giù, eccetera. Vabbè, comunque è andata così e va bene. Poi, se posso continuare il mio cazzeggio senza neanche bisogno del presentatore, se mi fai dire, penso che la radio sia da ieri che parla di Giovanni, no?
1: Bella come idea, che mi hai chiamato il presentatore, così molto, fa molto euro quasi gol questo, cioè, va bene,
15: il l'ancorman, cioè,
1: il presentatore, io presento, va bene, no, ma io presento alla Bisio con Zelig. Alvisio con Zelig, vai pure Harry. No, adesso gag a parte, Harry era molto attaccato al calcio negli anni 80 ed è un'enciclopedia di tutto ciò che è successo negli anni 80, tra cui nell'89 lo sbarco a Bologna di Giovanni.
15: Vedi, quindi siamo ancora on topic, per cui arrivano da dove, ma quelli erano anni fantastici, perché praticamente il Bologna qualunque giocatore prendeva, Corioni ce lo raccontava come successa un colpo di stato, perché quando sono andato in Cile per prendere Rubio c'è stata la guerra civile per non farlo prendere, eccetera. Quindi venivano narrate queste cose come, cioè, tu immaginavi Corioni che tornava in Italia con la camicia sbrindellata,
1: travisato perché non lo riconoscessero in aeroporto. Sì, è vero,
15: esatto,
1: è vero,
15: perché sì. Per portare via Altone, no, o Rubio, e Giovanni, che venne annunciato con uno striscione in una trasferta ancora dell'anno precedente, testimoni di Giovanni, che dava l'idea del finalmente prendiamo un giocatore che almeno abbia una provenienza, diciamo così, che non sia il Cile o la Finlandia. Poi, come tutti i brasiliani, arrivò un po' in ritardo. Pare che lui scelse di andare a giocare, come andare ad abitare, come scriveva il Cigolavi, tra le brume di Castelfranco Emilia, quindi un brasiliano nella nebbia era la cosa peggiore che potesse capitare. Segna quel gol contro la Fiorentina in una partita che sappiamo aveva dei significati che andavano molto oltre la cronaca sportiva, perché era il primo ritorno a Firenze dopo quello che era successo l'anno prima. E oltretutto mi ricordo che mentre si giocò a Fiorentina-Bologna io ero in Toscana a Pontedera per una partita dell'Under 20 dei Towers e veramente pioveva, roba assurda, ecco. Però io mi ricordo anche
1: questa
15: cosa qui.
1: In che senso pioveva roba assurda?
15: No, nel senso che pioveva, che Dio la mandava.
1: Ah, pioveva, cioè, molto. Ah, no, vabbè, pensavo dagli spalti dell'impianto di Pontedera che ti tirassero addosso qualunque cosa. No, vai pure.
15: Erano quelle partite che neanche i genitori dei giocatori venivano a vedere, ecco. E poi mi ricordo che, non so se a novembre, si giocò al Dell'Ara, un amichevole tra Italia e Brasile.
1: Sì.
15: E quindi tutti i bolognesi che andarono a vedere la partita perché speravano di vedere, certo, Giovanni con la maglia del Brasile. Quindi per 90 minuti il coro metti su Giovanni, e Lazzaroni, che era l'allenatore del Brasile, che lo manda in campo al 92esimo proprio per...
1: Bello, però dai, almeno l'ha mandato in campo, sì. Dai, ecco.
15: Però diciamo che ci venne il blando sospetto che non fosse esattamente un titolare della nazionale come ce l'avevano venduto.
1: Allora, ok, certo che se sei in nazionale sei forte, però erano calci quelli, Harry, molto calci, diversi. Oggi sì, calci, come certe parole tipo ginocchi, che non si dovrebbe dire. Se tu stai parlando di tutti i ginocchi destri, lo puoi dire ginocchi. Quelli erano calci, vogliamo metterlo anche con due i, ecco, per giuochi del calcio che non erano assolutamente omologati l'uno all'altro, che non erano globalizzati. Quindi il calcio brasiliano era completamente diverso dal calcio italiano. Quindi quando Giovanni arriva, Giovanni fa il Giovanni, quindi un giocatore non prestante fisicamente, ma che aveva due piedi
16: che suonavano melodie meravigliose, solo che era fermo in mezzo al campo, no? Cioè l'adattabilità da un calcio all'altro era difficilissima in quegli anni.
15: Ma no, ma però io
16: Ian Rush alla Juventus. Sì.
15: Cioè, beh, ok, uno... però cioè, il discorso era questo, che ce l'avevano venduto come un come il titolare che avrebbe portato il Brasile a vincere il mondiale. In realtà era il cambio dei cambi, ecco, ma bene lo stesso, lui fece quel gol a Firenze che è già entrato nella storia del Bologna, punto e basta. Bologna che arrivò ottavo peraltro quell'anno,
16: che va in UEFA. Va in UEFA perché tre italiane vincono le tre coppe.
15: Esatto, sì, una di quelle congelazioni astrali che capitava penso.
16: Però bravi.
15: Però bravi, tra l'altro il Bologna ebbe un campionato assolutamente simmetrico, perché fece 8-8-1 in casa e 1-8-8 in trasferta, quindi 8 vittorie, 8 pareggi, una coppia di casa.
16: Quasi come quest'anno al contrario, però. Cioè, quindi tutte le sconfitte in casa sono poi vittorie in trasferta.
15: Tra l'altro l'unica sconfitta in casa fu quella col Napoli nell'ultima partita, quella che tu dovevi perdere perché dovevi sperare che il Napoli vincesse il campionato per far sì che poi che ci fosse questo il giochino del nuovo.
16: Quindi che non lo vincesse il Milan, ma esatto, che lo vincesse il Napoli, perché poi dovevi sperare che il Milan, che non aveva ancora giocato la finale, no? Non aveva ancora esatto, giocato la finale, esatto. Quella che vince 1-0 col Benfica, era, insomma, va bene,
15: darsi, sì.
16: Ecco, comunque, col gol di Rijkaard, mi ricordo che era quella col gol di Rijkaard.
15: Fatto sta che il Bologna era imbattuto in casa, affronta il Napoli, diciamo così, pronti via 0-3.
16: No, vabbè, ma ragazzi, ma erano calcoli, cioè in quegli anni erano calcoli ovvi, perché il calcio italiano maramaldeggiava ed erano talmente forti le squadre che era normale che il Milan potesse vincere la Champions, ma che il Napoli potesse superarlo ancora il calcio dei due punti, Harry, ti ricordi, no? Quindi dove sì, poi il pareggio era veramente una mezza vittoria, sì. La monetina di Alemão fu un caso nazionale, la monetina di Alemão, il massaggiatore Carmando ero, se non sbaglio, perché
15: sì.
16: Mi ricordo che c'era questo gioco di parole: Diego Armando Maradona, il massaggiatore Carmando, che era diventato un personaggio praticamente, no? Il massaggiatore del Napoli, che dice ad Alemão: dai, stai poco bene, stai giù, una cosa del genere, ecco.
15: Peraltro, quando si giocò quel Bologna Napoli, io ero in gita scolastica a Monaco, era l'ultimo anno, eravamo in quinta, e purtroppo, essendo io l'unico astemio di tutta la scuola,
16: adesso Harry, scusa, che... gita scolastica adesso, sì, ci sta che insomma che non si potesse, no, che non fosse indicato bere, perché immagino che eravate tutti.
15: Allora, aspetta,
16: ma no, erano minorenni, allora, insomma, dai.
15: Allora, fermati. In quarta, gli insegnanti a Vienna ci hanno portato in una distilleria.
16: E io, sì, vabbè, ma è cultura qui.
15: Quindi tu immagina la solitudine.
16: Non so come recuperarla. Sì, non so.
15: In quinta, sì. Una notte io sono l'unico sobrio, quindi sono quello che praticamente prende tutta la classe, la infila dentro la metropolitana di Monaco, la riporta in albergo. Questi cosa fanno? Entrano in camera completamente breschi, chiudono la porta a chiave e io dormo per le scale.
16: Diciamo così, in quinta erano tutti maggiorenni, può essere che siete tutti maggiorenni, no? Ci sta, tutti nati tra gennaio e aprile, dai, tutti.
15: Sì, sì, sì, per cui, e mentre appunto soffrivo le pene per colpa della tua alcol, il Bologna prendeva tre gol dal Napoli,
16: ma in gita mi
15: permise poi di vincere, sì. Cioè, permise di arrivare in Coppa UEFA, ecco.
16: Ma in gita altro che distilleria, mi ricordo quando ci portavano in una segheria, ci portarono una volta vabbè. Allora, diversi messaggi, non so da dove partire, ma andiamo in ordine, proviamo ad andare in ordine. A me ha sempre fatto morire, per quanto riguarda il festival, il collegamento con l'Australia, dove è pieno giorno, dice Luca.
15: Sì, perché l'Australia è, diciamo, è ospite partecipante, nel senso che partecipa, può vincere, ma se vince poi non si va in Australia, e il collegamento lo fanno quando di là sono tipo le 8 o le 9 di mattina, ecco, c'è sempre stato.
1: Harry, qual è il rapporto tuo con il PUC?
15: Il PUC?
1: Sì.
15: PUC era, aspetta, no. PUC era, era lo scoiattolo verde che era il simbolo di, il simbolo di Fiabilandia.
1: Ma chi, Winnie PUC? Quello... Dai, no, allora, no. Il PUC, il codice, il terzo codice praticamente del telefono, il codice è quello l'ultimissimo.
15: È appunto
1: che ne abbiamo parlato ieri e ho tanti messaggi a leggere sul PUC. Insomma, io avevo smarrito il PIN e quindi una volta che sbagli tre volte il PIN, quando tu compri la scheda la prima volta del tuo numero di telefono, ti danno il codice PUC, che è il salvifico praticamente, no? È l'antidoto contro tutto. E da un rapido sondaggio nessuno ha più il proprio codice PUC. Volevo chiedere anche tu se me lo confermi, ecco.
15: Allora PUC penso che sia un termine gergale americano per dire vomito, tanto che venne fatta una parodia della canzone di Susan Vega, Luca, presente?
1: Sì, My name is Luca.
15: Ed era My name is PUC, era uno che ovunque andava vomitava.
1: No, vabbè, ok, quindi tu non hai più la scatola con il tuo codice PUC, se tu smarisci.
15: Secondo me ce l'ho perché io tengo tutto, penso di avere ancora da qualche parte la scatola del Vic 20, quindi, però non so cosa ci sia dentro.
1: Sì, anche gli scontrini? Sarebbe un po' inquietante se tenessi anche gli scontrini.
15: Gli scontrini no, perché penso di aver capito che adesso tenere degli scontrini...
1: No, esatto, salutiamo i colleghi di Rete 4. Io mi fermo un attimo, arriviamo subito con voi e con Enrico.
17: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
19: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
20: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Le 15:22, Leo Vicari quasi gol. 366-402-4022. Con noi c'è Enrico Faggiano, Bologna Basket. Ciao Henry. Dovrebbe esserci Enrico Faggiano. Henry, mi senti? Qua. Eccolo qua, eccolo qua. Allora Henry.
15: No, sì. Devo. Allora, fermati, mi serve un spazio personale di 2 minuti. Allora, dato che abbiamo citato Castelfranco, Emilia, allora io diciamo così, dall'87 all'89 ho avuto una passione totale e assoluta, sì, completamente non corrisposta.
2: Per i tortellini? No.
15: Per una di Castelfranco, Emilia, che peraltro, che appunto sentendomi parlare di Castelfranco e della nebbia, mi ha appunto scritto: scusami, ma voi Bologna la nebbia non l'avevate?
2: Ti ha scritto come? Perché vorrei sapere, dall'87 all'89 come vi scrivevate? Le missive?
15: No, nel senso, adesso che ha sentito che stavo parlando di
2: adesso ti ha scritto?
15: Sì.
2: Cioè la tua crush dell'87-89?
15: Sì, vabbè, poi ok, finita la crush, siamo rimasti per un po' di anni amici, eccetera.
2: Un po' di anni, adesso no, neanche amici adesso.
15: No, beh, chiaro che poi sai, c'è il tempo allontana, eccetera. Però ecco, io di lei mi ricordo questa cosa qui, dato che mi sta sentendo, quindi proprio uso personale della radio, che praticamente una sera a Cervia non c'era il posto per lei da dormire, allora lei disse: vado a dormire con Enrico. E vado in camera con Enrico, e sua madre non disse a me: Enrico, fai il bravo, sì, lo disse a lei.
2: Beh, ci sta, è fiducia nei confronti della figlia. Eh beh, certo, scusa, no, anzi
15: aveva più fiducia in me che non nella figlia, ecco.
2: Io accetto moltissimo questo atteggiamento non patriarcale o matriarcale in quel caso della signora. Cioè ha dato piena fiducia alla figlia. Oh, sai come ci si deve comportare, ecco.
15: Però,
2: cioè,
15: sono le 4 di notte, sì, siamo io e lei in camera insieme. A un certo punto lei mi dice: Enrico,
2: sì,
15: mi si avvicina, mi fa: Enrico,
2: si avvicina, perché eravate lontani, eravate anche in camera.
15: Sì, beh, eravamo 2 letti vicini, eccetera. Posso leggere Topolino?
2: Sì, beh, bello, carico. Guarda che l'intimità, cioè non deve essere sempre per forza qualcosa di carnale, eh? Cioè, è stato molto intimo. Vabbè, secondo me quel momento, oh, ve lo porterete dentro sempre. Bravi.
15: Sì, però tutto sommato non mi sarebbe dispiaciuto. Vabbè,
2: però c'è tempo e tempo, poi è vero, anche la scritta sul muro, tempo al tempo, ma nel frattempo perdo tempo. C'è una scritta sul muro a Bologna che è così, però non è tempo perso, eh? Cioè, secondo me avete un bellissimo ricordo.
15: Assolutamente, io un bellissimo ricordo, anche del male che ho vissuto per colpa sua, non per colpa sua, perché
2: capito, sì, per il sentimento che avevi per lei, certo, sì,
15: assolutamente sì. Poi dopo c'è un momento in cui si diventa amici. Io sarei andato con tutte, ma non con lei, perché era diventata totalmente un'altra cosa. Ma sempre in senso buono,
2: sì, capisco fino a quello, lo capisco fino a un certo punto, riflesso su di me. Però sì, ci sta che poi che cambino anche appunto le corrispondenze. Sì, cambino anche così, no? A quel punto non sono più sentimenti, cambia il tipo di attrazione che hai per una persona. Ok, allora sì, tipo io non sono mai stato quello che no, non ci sarà mai niente tra noi perché roviniamo l'amicizia, no? Quelle mi sembrano delle cretinate, delle perifrasi per dire non voglio avere a che fare con te.
15: No, poi lei aveva un difetto, mangiava tanto. No, aspetta, fermati, che detta così è sbagliata, torno indietro. A me sono sempre piaciute molto le ragazze che quando uscivamo mi lasciavano un po' della loro pizza nel piatto.
2: Invece lei prendeva anche la tua. Sì,
15: lei prendeva anche la mia.
2: Va bene. Allora, è arrivato. notizia qualche ora fa, vorrei un commento anche tuo e un commento vostro. Allora, c'è stata una rivista, The Athletics si chiama, che ha fatto un'intervista a Jonathan Rowe, il nostro giocatore. È una bellissima sorpresa, di questa sorpresa, insomma, dai, un giocatore che ci sta piacendo molto. E lui, sappiamo, Henry, che è arrivato a Bologna, lo saprai anche tu, anche se sei un po' distante dal calcio, che è arrivato a Bologna perché il Marsiglia non ne ha deciso che dopo la rissa tra lui e Rabiot non ne voleva più sentir parlare né di lui né di Rabiot, no? Nonostante questo non ha fatto questi gran sconti. E leggo il titolo di Tutto Sport, perché insomma, Gazzetta titola Rowe la rissa con Rabiot, litigavo con Rulli, poi lui mi ha dato un pugno. Fanpage titola, ad esempio, Rowe ha qualcosa da chiarire sulla rissa con Rabiot, De Zerbi non vide il suo primo pugno. E poi c'è quello di Tutto Sport, un pugno da Rabiot, poi è tutto sfuggito di mano, Rowe svela finalmente la rissa. Ma Henry, ma ne abbiamo bisogno di queste cose? Cioè, svela finalmente la rissa. Cioè, eravamo tutti qui per 9-10 mesi ad arrovellarci il cervello su, oddio, come sarà andata la rissa tra Rowe e Rabiot. Sai che secondo me no, noi non siamo proprio così, dici la tua.
15: Ma scusami, io è una settimana che sono stato, io come tutti i vari giornali della Fortitudo, costretti a fare le ricostruzioni delle risse tra Fantinelli, Cai, eccetera. Ma chi è Roma?
2: No, poi immagino tra 10 mesi, quando direte cos'è veramente successo tra Fantinelli e Cai. Boh, cioè, ma siamo così morbosi, perché questo è un po' morbosetta.
15: Penso
2: come
15: che
2: cosa.
15: Stessero litigando perché avevano delle incomprensioni sul metodo di voto dell'Eurofestival. E infatti poi Kaya mi ha chiesto indicazioni, perché
2: probabilmente è andata così.
15: Esperti in materia.
2: Allora, dai, guarda, ho diversi messaggi proprio per te. Allora, ma quale enciclopedia vivente è questo tipo? Ti dice Mauro, riferito a te, cioè, ti piace essere ritenuto un'enciclopedia?
15: No, io penso di essere molto bravo nello spostare le conversazioni nelle poche cose che so.
2: Bello questo, bello, sì, quindi eri molto bravo nelle interrogazioni, tu immagino anche.
15: All'università abbastanza, perché in qualche modo riuscivo a depistare, al liceo un po' meno, però appunto io Rowe non so neanche che giocasse nel Bologna, io l'ho scoperto oggi,
2: Vedi, Henry, ti ho spostato le cose sugli argomenti che conosco io.
15: Ecco. Però di Giovanni,
2: enciclopedico, abbastanza, enciclopedico. Ecco. Un ascoltatore si chiama Fabrizio, dice grande Faggiano, con due G però, Faggiano. Poi chiedono, ma che cavolo vuol dire crush, che lo dicono tutti? È l'innamoramento momentaneo, la crush, no?
15: Sì, è scritto crush, è sì, praticamente la cotta giovanile.
2: Sì, è il busso, l'incidente, no? Cioè, è il...
15: Sì, c'era una canzone però già anni 90, di tale bellissima Jennifer Page. Just a little crush, però siamo già anni 90.
2: Every time we touch, it's just a little thing. Sì.
15: Tra l'altro, lei la vidi a Taratata, che era quella roba che facevano.
2: Ho il singolo, ho il CD singolo di Crash di Jennifer Page, che è un gran pezzo, sarebbe un gran pezzo anche oggi.
15: See you blowing me a kiss, it doesn't take a scientist to understand what's going on.
2: No,
15: baby,
2: il testo non ci arrivo. Sì. Io dicevo solo le vocali allora del testo.
15: Molto molto bella.
2: Chiedono se la tua tipa, mentre sfogliava, mentre leggeva Topolino, tu sfogliavi un altro tipo di riviste. Sì,
15: no, io i giganti del basket. Continuavo a dormire. Tra l'altro era il 92, quindi era l'anno in cui ero eccitato, perché stavano arrivando Fumagalli, Comegis, eccetera. Quindi mentre lei mi diceva Topolino e Minni, io rispondevo con Comegis e Fumagalli, ecco.
2: Che ricordi indelebili. Leo chiedo a Enrico: Giovanni arrivò con la lambada in testa a tutte le classifiche?
15: Allora, la lambada è una cosa che se ben ricordo arrivò in Europa come spot in Francia dell'orangina. Infatti, se voi andate a vedere il video della lambada, c'è appunto questa c'è questa bottiglia tipica dell'orangina e cominciò a sentirsi in quell'estate, ma non fu il ballo dell'estate, perché la lambada diventa ora si direbbe virale ottobre-novembre, ma io tra l'altro sono andato a ripescare delle classifiche dell'agosto 89 e la lambada non c'è, perché diventa molto più, insomma, diventa il ballo dell'autunno più che dell'estate.
2: Ma comunque, ecco, succede così alle canzoni quando escono, cioè la gran parte delle hit quando diventano hit sono già uscite da un paio di mesi, almeno.
15: Esattamente, però sai, essendo io un feticista della datazione delle canzoni anni 80, quando sento la lambada al ballo dell'estate 89, non fu così.
2: Ok.
15: Io non ci dormo la notte, cioè così come tu non dormi per Rowe che ha picchiato
2: proprio, sì, sì, finalmente ci hanno svelato come andò quella rissa, cioè incredibile, vabbè. No, tra l'altro fossero due, non so, in galera. Uno dice, adesso c'è, cioè, il caso, veramente, cioè, cold case, Garlasco, cioè, no, finalmente ci hanno svelato chi fu il primo a tirare un pugno. Su, magari, dai, non.
15: Quindi Stasi era presente, cioè, tra Rowe e Rabiot, ecco.
2: Non so se lui o qualcun altro, però secondo me stasera se ne parla, ecco, nell'ennesimo speciale su. Tra l'altro, nel vedere gli speciali su Garlasco mi fa purtroppo le cose.
15: Scusami, posso ancora, sì, usare la radio per gli affari miei?
2: Allora, no, finisco però di dire una cosa io, perché ci tenevo, perché era un argomento comunque alla fine che purtroppo nasce da un omicidio, nasce da un evento tragico, mostruoso e comunque sia luttuoso. Io ho notato una cosa, che si parla di Garlasco ormai da più di un anno, praticamente tutte le sere, e tutti gli esperti, lascia stare gli avvocati, tutti gli esperti non hanno mai cambiato idea, cioè continuano a dire ognuno la loro come dal primo momento, nonostante siano cambiati ovviamente tanti fatti, indizi e in generale la quotidianità. Quindi, e trovo che questo sia, renda l'Italia molto Paperopoli, vi dico la verità, oltre che Bologna, che lo chiamo Paperopoli, anche l'Italia, in cui tutti siamo sempre noi stessi e non cambiamo mai. Harry, scusa, vai.
15: Ok, allora io in questo momento annuncio a tutti che divorzio, perché la mia consorte è andata alla COP a prendere della roba, le ho detto prendimi dei succhi di frutta, ha preso quelli all'albicocca che a me non piacciono.
2: Ah, piacciono a me, se li vuoi regalare a me, sono gli unici che piacciono a me, sì.
15: E comunque io quando leggo di Garlasco penso a un ex giocatore della Lazio, un certo Garlaschelli.
2: Io non ce l'ho Garlaschelli, chi è?
15: È roba fine anni 70.
2: Ah no, non ce l'avevo Garlaschelli. Ma scusa, che succhi di frutta ti fai tu?
15: Di solito prendo pesca o anche quelli alla pera, alla mela. L'albicocca è troppo dolce. Poi tra l'altro
2: pesca e mela in affronta. Ah, cioè l'albicocca è troppo, non la pesca, l'albicocca è troppo dolce.
15: Ha preso quelli premium che costano anche di più.
2: Beh, adesso affari suoi questi, no? Cioè, stai lì a guardare lo scontrino.
15: No, che poi dopo mi arrestano di nuovo, appunto.
2: Ieri ho fatto la spesa in un posto e una signora è andata avanti dopo che ha pagato, si è messa davanti alla cassa, cioè subito dietro alla cassa, appena fuori dalla cassa, e si è messa a controllare voce per voce lo scontrino, e il cassiere l'ha guardata e ha detto: ma pensa questa che controlla lo scontrino, così, cioè, poi è da lì che nascono le risse, poi tra 10 mesi mi avrebbero interpellato, quindi, e avrei detto come è andata la rissa, esatto, sì, forse
15: il problema tra voi e quell'altro era appunto magari che era stato
2: lo scontrino, esatto, il succo all'albicocca. Andrei avanti, esatto, ore a sentire le gite scolastiche anni 80 di Enrico, ti dicono. Sì,
15: assolutamente.
2: Anche, il fatto è che andrebbe avanti, sì, anche lui a raccontarle, ecco.
15: Ma guarda, io ti dico questo, l'unica volta che ho tirato degli insulti a mio padre è stato il 31 marzo del 90. Noi dovevamo andare in diretta scolastica a Parigi, tra l'altro io ero diventato maggiorenne da tre giorni e quindi pensavo, grande, vado a vivere la mia maggiore età nei postriboli di Parigi. Arriviamo, quindi esco di casa dicendo ciao babbo, tornerò uomo.
16: Io sapevo una barzelletta totalmente irripetibile alla radio su questo, totalmente irripetibile anche a quest'ora in qualunque luogo. Dimmi pure, sì, sul figlio che dice al padre vado e tornerò. Sì. Va bene, dai,
15: dimmi. Arriviamo in stazione, c'è il treno Parigi binario 4, a un certo punto il treno sparisce, sciopero in quel momento.
16: Senso, ok, va bene, sì.
15: Poi quindi salta la zita, io torno a casa chiaramente abbastanza infuriato, sì. E mio padre mi apre e fa, bella Parigi, eh?
16: Beh, ci sta.
15: Penso di avergli tirato contro.
16: Bella Carpi più bella Capri, sì, va bene.
15: Di tutto, sì. Carpi è bellissima.
16: A quel punto potevate andare a Bari, potevate prendere il treno che andava dall'altra parte, perché se Parigi avesse avuto il mare, no?
15: Potevamo andarci, perché proprio in quel periodo andava una canzone dei Technotronic chiamata Move This, in cui
16: abbiamo un
15: abbiamo, il ritornello era, sì, più o meno scendi a Bari, formi,
16: come faceva il ritornello?
15: Era shake your body for me, ma Leone di Lernia ne fece la cover in pugliese, scendi a Bari
16: e Forlì, quindi
15: sì, la roba del genere,
16: sì, ok, grande, bella, grande Leone. Sono Monica, lo faccio sempre anch'io, controllo lo scontrino alla cassa, dice Monica. Vabbè. Guarda, lo fa un mio amico, lo faceva un mio amico ai ristoranti, mi dava un fastidio.
15: La cosa più brutta è quando ti obbligano a fare la ribattuta, quando tu vai alle casse automatiche e ti compare il dobbiamo fare il controllo, quindi devono ripassarti tutta la spesa.
16: Mi è capitato una volta, ma non avevo capito che fosse dobbiamo fare la ribattuta, credevo fosse un problema della cassa automatica.
15: No, a me capita spesso, tanto che ho detto, cioè, allora, se non mi credete, cioè, sì, pensate che io sia un criminale, cioè, ditemelo subito. Ecco.
16: Infatti te l'hanno detto, ho detto adesso controlliamo, è il loro modo per dirtelo. Arriviamo subito.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione

0: Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
1: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 15:44, Leo Vicari quasi gol, 366-402-4022, con noi c'è Enrico Faggiano. Ciao Henry.
4: Sono qua.
3: Allora, diverse precisazioni, anche alcune pleonastiche. Rissa è tra tre o più persone, tra due persone è lite. Ecco perché in questa trasmissione noi abbiamo due cartellini. Uno è il cartellino gna gna gna e l'altro è il cartellino anche meno. Ti sei guadagnato, Luca, entrambi i cartellini. Harry, io trovo che non sia scorretto dire rissa se lui si prende una botte.
4: Non lo so, però sono delle variazioni semantiche interessanti, quindi possiamo usarlo. La rissa del derby di Eurolega, infatti erano in tanti.
3: Sì, erano in tanti, ma non si è toccato nessuno, vorrei ricordare anche in quello, no? Cioè, io non ricordo. Un pugno io.
4: Esatto.
3: Allora, la canzone di
4: quindi, Però scusami, una rissa senza pugni allora cos'è?
3: Ma la rissa può anche essere, io credo che anche adesso, insomma, nel calcio si parla di risse quando poi alla fine se ne vedono veramente poche rispetto magari a un tempo o rispetto ad altre latitudini. A livello professionale in Europa di risse davvero poche, ecco perché quelle che ci sono fanno poi anche molta notizia. Permettetemi, se non ritengo un errore, dire che se due si prendono a pugni, schiaffi, sberle, calci, ah no, è una lite, dai, insomma, è una rissa, dai, oh, ragazzi. Per me la rissa è quando sopraggiunge, Harry, il contatto fisico.
4: Beh, Myers e Naivovic si sono semplicemente promessi delle pizze proprio nel senso.
3: E infatti sono andati a mangiarne chissà quante poi negli anni dopo. Esatto. Quindi vedi esatto. Poi che alla fine. Allora, Harry, mi rifai un attimo lo stacchetto della canzone con cui ci siamo lasciati prima della pubblicità, perché un ascoltatore è stato molto attento.
4: Qual era?
3: Scendi a Bari, com'era?
4: People, don't you know, it's all about time. Can you hear the jamming pumping? Baby, let me show you how you do. You gotta move this, shake your body for me. E poi diventò Scendi a Bari nella versione.
3: Ecco, perché invece ci hanno mandato, e questa l'ho presente, Nicola Fasano con Franco Moiraghi con Feel My Body. Hai presente?
4: No.
3: Feel My Body? Quella era cos'è? Un po' house era quella, no?
4: Non c'entra assolutamente nulla. Okay. L'originale è Move This dei Technotronic e il quarto singolo di quell'album che aveva anche Pump Up the Jam.
3: Grande Pump Up the Jam dei Technotronic.
4: Aveva,
3: sì,
4: aveva This Beat is Technotronic, Rocking Over the Beat come gli altri quattro singoli. Il quinto era Move This.
3: Pensiamo che enciclopedia che abbiamo qua. Autostrada.
4: Posso cantare tutte, te la posso cantare.
3: Se vuoi una te la concedo.
4: Get up, get busy, to it, get on and move that body. Get up, people, now get down to it before the night is over.
3: Quella ci hai scelto. Autostrada chiusa, intanto ci dicono da Casalecchio in direzione mare. Ok, mi spiace, ovviamente.
4: Ad andare a fare mare. Ho comprato anche la moto.
3: Beh, con la moto si può barcamenare anche facendo via Emilio, strada degli Guelfi. La famosa.
4: No, perché lui ha detto. No, perché lui dice ho fatto il pieno in autostrada, quindi non negli.
3: Credo che non sia tutta chiusa l'autostrada, no? Da Casalecchio alla direzione mare, quindi entrerà poco dopo. La famosa Royal Rumble anni 80, sì, esatto, quella del wrestling. Una rissa senza pugni, si dicono, è

0: cucceria, bello come te. I cucci, va bene. Si danno dei cucci e basta. No, ma non abbiamo detto senza pugni, però. Cioè, io ho detto la rissa. Per me, la rissa quando comincia a esserci contatto fisico. Lì è rissa per me. Henry.
1: È come un'orgia da vestiti.
0: Allora, l'orgia da vestiti, uno può rimanere con gli indumenti addosso. Si può rimanere con gli indumenti addosso, Cioè, possono non volar via gli indumenti, per fare certe cose. Enrico, questo ascoltatore ti faceva più da birra.
1: Sono totalmente a segno.
0: Ok. Ancora un grande fagiano, molto bene. Poi senza la rissa con la Lazio, Gimenez sarebbe solamente stato un giocatore non fortissimo di passaggio, invece rimane nei nostri cuori come Jimmy il fenomeno. No, in realtà a me Gimenez ha fatto dei gol anche importanti per il Bologna, però è vero, Henry, sono quegli eventi che poco hanno a che fare con lo sport, le risse, che però iconizzano certe partite, certi momenti e forse anche certi protagonisti.
1: Beh, prima si parla di orgia, poi uno parla di Jimenez.
0: No, Jimenez, Jimenez, non è così.
1: C'è una cultura messicana, che ne so.
0: La rissa fu quella ai tempi di Maradona, Atletico Madrid Barcellona, che busseria. No, sì, ma non esistono più in questi anni in Europa quel tipo di risse, praticamente.
1: Non ci sono più le mezze risse di una volta.
0: No, non ci sono più, sì, neanche quelle intere. Contatto fisico è anche in un atto amoroso o quando si pogava. Non so se usa ancora. No, contatto fisico ovviamente aggressivo, intendevo io, ovviamente, ma ci mancherebbe. Comunque, Henry, ti dicono, ci sono persone che riempiono il carrello della spesa di ogni genere di prodotto, scannerizzano uno yogurt, vanno alla cassa automatica, pagano lo yogurt in autonomia e con lo scontrino aprono il cancello ed escono dalla zona casse. Hanno il carrello pieno e hanno speso il prezzo di uno yogurt. Per questo adesso ai cancelli ci sono le guardie giurate. Saluti Lorenzo, non sono un dipendente del supermercato, ma l'ho visto fare. Sì, amico, però quello è furto, si chiama. Cioè, non ci sono persone che... quello è furto, Henry.
1: A me diverte tantissimo mettere nei carrelli altrui delle robe che non c'entrano niente.
0: Bello, bello, cioè lo fai proprio, cioè tipo oggi le comiche, tipo Candid Camera, una roba del genere. Sì. Ecco. Attenzione a fagiano al supermercato, allora. Ecco.
1: Però aspetta. Dato che ormai siamo nel pecoreccio, tu
0: no, cioè siamo nel pecoreccio, siamo un pochino più
1: allora, ok, aspetta, è presente quel video, tra l'altro anche famoso, Horny, fine anni 90, che c'è il video dove c'è praticamente questa incomprensione tra coniugi, per cui ognuno trova un preservativo e pensa che l'altro lo tradisca. Ecco,
0: ah, non me lo ricordavo il video.
1: Tu metti una scatola di preservativi nel carrello di due vecchi.
0: E poi
1: guarda quello che succede.
0: Allora, no, a parte che è uno scherzo che non mi piacerebbe fare, ma io non sono neanche in questo senso un amante degli scherzi. Credo che a seconda di come queste due persone anziane hanno vissuto la loro vita, se la possono prendere male o se la possono prendere a ridere.
1: Riccardo, come sei finita a fare questa roba?
0: Con i messaggi di un ascoltatore che ci ha tenuto a dire che c'è gente che ruba al supermercato, ok, però quello è rubare, quello non è andare alle casse automatiche come Enrico e alzare le mani. Anche, vabbè, allora nel mitico film, Fratelli d'Italia era già anni 80 o 90, quello con De Sica, con Boldi e con Jerry Calà, quello dove Boldi è il tifoso milanista e carica i due romanisti per andare a vedere la partita. E loro,
1: secondo me era già anni 90 perché non me lo ricordo,
0: rubano all'autogrill uscendo con il giubbotto strapieno e pagando le gomme americane, ecco, però sì, non confondiamo un qualcosa di legale con qualcosa di illegale. Video più bello mai girato è Smake My Beach Up dei Prodigy.
1: Sì, ma è del 97, quindi siamo già oltre.
0: Bravo, quindi conosci il nemico, cioè nel senso sai anche che il 97... Cioè, sai anche qualcosa degli anni 90, ovvero se sai che un video era del 97...
1: Sì, però diciamo che guardavo con malinconia, ma io già nel 90 pensavo con malinconia all'89, cioè capivo che ero già discendente.
0: Ti eri resa, ecco la battuta, bella questa. Se non si toccano non è la rissa ma è Iapichino, bella, e con questa non andiamo a spiegarla.
1: Anche Patrasso a questo punto, sì.
0: La rissa, perché la rissa è un posto in Grecia?
1: Sì.
0: Ah, non lo sapevo, la rissa in Grecia. Anche nel film il mostro di Benigni mette la roba in tutti i carrelli e lui esce pieno di roba sotto il giubbotto, è vero. I migliori sono quelli del film Grandi Magazzini, che rubavano solo carrelli. Ok, sì, che poi c'era Boldi che faceva la guardia giurata e gliela facevano sempre sotto al naso. Harry, basket, dai.
1: Virtus oggi, intanto anche dal punto di vista puramente cronologico, cioè gara 2 con Trento, gara 1 è stata abbastanza una passeggiata, c'è un problema chiaramente di giocatori che sono fatti male, ma in questo momento il divario tra le due squadre è abbastanza evidente. Poi domani c'è Fortitudo Verona, sperando di ungere di olio benedetto sia Fantinelli che Imbrò, perché visto il problema che ha avuto della rosa, a questo punto qualcuno la palla deve portarla. Serie che è impegnativa, che secondo me potresti anche non vincere senza per questo far passare per fallimento la stagione, perché quando affronti degli avversari forti, ambiziosi e anche danarosi, ci sta anche che tu possa non vincere. Chiaro che non vai in campo con l'idea del vediamo quello che succede, ma vai in campo dicendo cerchiamo di dare il massimo. Hai il fattore campo a tuo vantaggio e si è visto contro Avellino, che recitare i De Profundis dopo due sconfitte in trasferta è abbastanza inutile, perché comunque si è giocato tutto un anno per avere una posizione di classifica tale da permettere il famoso vantaggio.
0: Ok, lo ha detto anche Kaya questo, no? Però Harry, ti dico come la penso io in questo, senza alcun tipo di vis polemica, perché le polemiche le facciamo sulle cose più serie, anche legate al basket rispetto a queste. Nessuno, io ritengo, di senziente ha suonato il De Profundis per la Fortitudo perché siamo andati 2-2 con Avellino. Lo abbiamo fatto perché una squadra con un rotto a settimana da 9 mesi, sul più 17, forse ritenevamo fosse meglio se riposava una partita in più. Quello era il discorso, non il De Profundis perché abbiamo perso due partite. A basket non è neanche il calcio, non c'è neanche il pareggio, si vince o si perde, quindi c'è il 50% di possibilità di fare una delle due cose. Però io trovavo evidente sottolineare come potevamo vincere la prima partita essendo a più 17 e risparmiarci le fatiche della seconda e della terza.
1: Quello è vero, però il mio è anche un discorso molto più ampio, perché cioè in tutti gli sport, cioè pensa anche nel tennis, c'è la volta che Sinner perde il servizio che insomma in generale si dovrebbe giudicare a partita finita. La stessa Virtus l'anno scorso era 2-2 e stava perdendo gara 5 con Venezia, poi dopo ha vinto lo scudetto. Comunque, al di là di questo, è una serie impegnativa contro una squadra ambiziosa che si è che dopo il cambio in panchina è arrivato da 3 mesi. Ramaghi sta facendo molto molto bene, vediamo quello che succede e facciamo in modo che sia il campo a parlare. Se poi parlerà bene, sono ancora più contenti, ecco.
0: Un tuo commento sulle altre del girone. Allora, Cividale quatta,
1: Cividale a me piace tantissimo, perché al di là del fatto della mia stima per Pinastrini, ma è è una piazza che tutti gli anni ne cambia 10-15, magari perde anche 3-4 partite di fila, poi vince le altre 10, quindi è un qualcosa di meraviglioso. E poi vediamo quello che succede oggi tra Pesaro e Rimini, sapendo che se dovesse vincere Rimini, questo renderebbe
0: la Fortitudo rende testa di serie numero 1.
1: Esatto, quindi potrebbe non avere più bisogno di vincere trasferta.
0: Prima di lasciarti, Henry, visto che settimana scorsa, e lo faremo anche nei prossimi giorni, riguardo le maglie dove avremmo dovuto giocare, un ascoltatore ci ha chiesto dove avremmo voluto giocare da cinni, da piccoli, e subito è diventato un sondaggio su avrei voluto mettere quella tale maglia lì. Un ascoltatore ci dice: nel basket la maglia più bella per me rimane quella della Fortitudo sponsorizzata Latte Sole 82-83. Henry, hai la maglia più bella del basket? Ti sei mai fatto questa domanda?
1: A me piaceva tantissimo la maglia psichedelica della Lituania alle Olimpiadi del 92, se non sbaglio, quelle che vennero disegnate dai Grateful Dead, quindi colori psichedelici, cioè, sembravano usciti da una discoteca tossica.
0: Ah, la sto vedendo adesso. Beh, sì, insomma. Bene, ok.
1: Però io all'epoca andavo solo con magliette cioè con quei colori lì, quindi.
0: Ah, ok, poi è cambiato. Quindi verde, rosso e bianco.
1: Adesso soltanto delle maglie con gruppi ovviamente anni 80.
0: Guarda, ci dicono: io avrei voluto indossare la maglia dei Raptors di Vince Carter, quella con il dinosauro.
1: Esatto, c'era anche Esposito.
0: Ah, ecco, è quella di la stessa, no?
1: Sì. Esatto.
0: Sai, noi a Bologna era viola però quella maglia, no?
1: Era viola rossa, però sai, il primo
0: era viola, italiano. Sai, Bologna viola, Fiorentina, sai, c'era quella. Sì, no, capisco. Però sì, belle quelle maglie anni 90. A me piaceva quella di Orlando Magic, mi piacevano le righine.
1: Penso che la cantasse anche Carboni, la maglia di Toronto 7 giorni su 7.
0: Certo, sì, dei Toronto Raptors, per stare in metrica, esatto. La maglia dei Toronto, esatto. Raptors 7 giorni su 7. Henry, grazie. Quando ti leggiamo, quindi?
1: Domani facciamo il Game Day. Oggi comunque andate a leggere perché gioca la Virtus, quindi comunque sia è buona cosa comunque leggere, poi domani c'è la partita.
0: Ciao Henry, grazie, settimana prossima qua Quasi Gol.
1: Ciao.
0: Ciao Enrico Faggiano, io mi fermo, torno tra poco con voi, i vostri messaggi, i vostri argomenti.
2: Quasi Gol, presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi.
8: dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Squamata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026. Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 16.05, ciao di nuovo, buon pomeriggio da Leo Vicari. L'ultima parte della trasmissione, andiamo avanti fino alle 16.30 circa con voi che me ne dite di tutti i colori. Adesso vi ascolto, adesso vi leggo al 366-402-4022. Vogliamo fare un po' di calcio, dai, parliamo un po' di calcio, un po' di schermaglie, un po' di risse. Abbiamo parlato anche di risse oggi, cioè abbiamo parlato della rissa di Rowe, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso. Rowe ha parlato di come andò la rissa con Rabiot, ci avete detto che non è una rissa perché tra due elite, vabbè, e che lui ha detto che De Zerbi non vide che lui si stava prendendo male le parole con Rulli, il portiere, poi arrivò Rabiot e dal nulla gli diede un pugno, quindi lui reagì e De Zerbi vide soltanto la reazione, non il pugno di Rabiot. Ma un enorme, grandissimo sticazzi su questo. Non possiamo, no, cioè veramente siamo, cioè, quando gli argomenti sono questi vuol dire che ci sono pochi argomenti calcistici, ci sono pochi argomenti prioritari, no, legati a quel protagonista. Invece avremo tanti altri argomenti per quanto riguarda Jonathan Rowe. Ma chi se ne frega di come si è preso con Rabiot? Dai, vocale, abbastanza interessante questo vocale.
17: Io sono Ivan da Bologna, riguardo ai portieri volevo buttarla lì, ma Pessina titolare con una chioccia a fine carriera ma affidabile in panchina che lo aiuti a crescere, non potrebbe andare bene? Ciao, se 19 anni è forte, dai, proviamolo e quello che succede, succede, dai.
0: Ivan, sì, è... Per me può essere anche un tema questo, perché quando è che non è un tema, un argomento? Quando non c'è la possibilità di svilupparlo, quando non c'è la possibilità di far sì che sia altro se non l'esposizione di una parola dietro l'altra. Questo ritengo sia un tema. Il fatto di esserci tutti un po' accorti che abbiamo un terzo portiere che assomiglia anche per come è entrato in campo la prima volta, che nessuno neanche sapeva come si chiamava, poi si fa male Ravaglia in settimana, si fa male Skorupski all'inizio della partita contro i campioni d'Italia, lui entra, si chiama Massimo di nome e fa dopo quasi 20 anni ricantare lo stadio, il riecheggiare al Dallara, la mitica ovazione Massimo che era dedicata a Massimo Marazzina, assoluto re della promozione del 2008, del primo di giugno del 2008 del Bologna in Serie A su Andy Goll. A me va bene tutto, a me sui portieri mi va bene tutto. Io credo che noi abbiamo un portiere da 8 stagioni che è stato un grande portiere, che è stato Skorupski. Se mi dicessero che rimane Skorupski anche l'anno prossimo, io sono contento. Non mi interessa il salti di gioia, non mi interessa il saputo santo subito, no, io sono contento perché ritengo che Skorupski sia atleticamente, professionalmente una persona molto seria. Personalmente non lo conosco, professionalmente lo ritengo molto serio, lo ritengo un portiere che si è sempre migliorato, lo ritengo un portiere affidabile, forte, adatto al calcio italiano, e che se rimani così tanto tempo in una squadra, in una città, lo fai anche non solo perché ti sei seduto, ma proprio perché ci hai tenuto. E Skorupski per me è tutta la vita. Se non fosse Skorupski tutta la vita, mi piacerebbe sapere per quale motivo. Quindi è lui che va da un'altra parte per l'ultimo contratto della carriera, un abbracciatone in bocca al lupo. È il Bologna che decide con un colpo di spugna, visto che arriva un nuovo allenatore, di portarsi dietro il portiere pupillo di questo allenatore? Un altro tema. Skorupski comincia già ad avere una certa età, per cui il Bologna, per non rimanere col cerino in mano l'anno prossimo, decide magari di anticipare a quest'anno l'innesto, l'ingaggio, l'acquisto di un nuovo guardameta, come si dice in Spagna, di un nuovo numero uno, che Skorupski è anche il numero uno. Anche questo può essere un'opzione. La vedo un po' più indietro per quanto riguarda le percentuali di effettiva concretezza, quella del Bologna che dice: noi decidiamo che l'anno prossimo Pessina è il titolare della nostra squadra, quindi qualunque allenatore avremo, si parte con delle gerarchie già prestabilite in cui almeno un girone glielo diamo per farci vedere quanto vale, perché noi ci crediamo tantissimo e perché a 19 anni può essere una grande plusvalenza, può essere un bel giocatore e così via. A me, vi ripeto, non ho un parere, mi va bene tutto quello che faranno con Pessina, mi va bene tutto. Chiaro che troverei abbastanza fuori tempo e fuori fase mandare Pessina in una buona squadra a fare il secondo, ma non credo sia alle viste questo. In tutto ciò sono contento che ci poniamo questo, vogliamo chiamarlo problema, che ci poniamo anche questa situazione di mercato, perché siamo stati un po' fortunati ma anche bravi a far sì che oggi questo ragazzo sia qualcuno nel Bologna e non il solito nome di cui si parla, dai tempi, le prime volte che andavo in discoteca io il sabato pomeriggio, quando si parlava del bomber della primavera, Gregorio Vaira si chiamava, se non sbaglio, il bomber della primavera, Gallicchio, ecco, ai tempi, no? C'era il nome del giovane al Bologna e tutti erano pronti a dire sempre che sarebbe diventato un campione. E poi non li abbiamo mai visti in prima squadra. Ciao Andy, tra poco poi ci sarà Andy alle 16.30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Sono contento che Pessina venga trattato come un giocatore di Serie A, sì, al netto che poi possa andare l'anno prossimo a fare eventualmente il primo in Serie B. C'è una gag, cos'è? Guardiola lascerà il Manchester City, il precetto per sostituirlo è italiano, ok? Italiano con la I, cioè con la I minuscola, non con la I maiuscola. Non è l'attuale allenatore del Bologna, comunque. Finché abbiamo il Cobra io mi sento abbastanza tranquillo, comunque in buonissime mani, dice Pierre. E beh, d'altronde stiamo parlando di portieri e ci sentiamo in buonissime mani, il Cobra ovviamente. È il nostro direttore dell'area tecnica, Giovanni Sartori. Si potrebbe fare anche Pessina titolare, ci scrive Simon, e Lucas come secondo... Ma... Con un prolungamento di contratto ed ingaggio ridotto per fargli da spalla, considerando che non avrai le coppe. Io non glielo vado a dire a Skorupski. Se ci vuoi andare tu, io non glielo vado a dire a Skorupski. Cioè, l'anno prossimo, Lucas, ti diamo meno soldi e partirai dietro nelle gerarchie perché vogliamo lanciare il 19enne. Io non glielo vado a dire. Ma non credo neanche, al di là del fatto che non se l'è meritato Skorupski una cosa del genere, io non la trovo neanche una genialata. Quella del decidere a priori che il giocatore sorpresa prenda il posto del giocatore certezza, quando il giocatore certezza è ancora una certezza buona, seria. Io questa è una cosa che non farei. Poi mi va bene tutto, però ce lo spiegate anche. Io questa è una cosa che non farei. Allora, qua, da qualche settimana Italiano evidenzia l'ovvio: senza impegno infrasettimanale la squadra ha più tempo per prepararsi. Mi sembrano dichiarazioni alibi un po' al ribasso anche per il suo futuro. Italiano è consapevole del fatto che qualora passasse a squadre come Napoli, Roma, Milano, comunque squadre che disputavano le coppe, l'impegno infrasettimanale sarebbe un fatto naturale. Un allenatore ambizioso non dovrebbe desiderarlo invece che temerlo. Allora, io mi sono messo in pausa sul fare l'esegesi delle parole di Italiano, perché ho notato che su Italiano ci siamo messi in una condizione come ci mettiamo la maggior parte delle volte. Secondo me smettiamo di pensare e prendiamo una parte a prescindere da quello che viene detto o fatto. Visto che prendere la parte di un allenatore che ha un contratto e che continua a dire che qua lui l'anno prossimo rimane, io lo trovo un esercizio che mi fa disperdere tanta di quell'energia che non ho in questo momento. Anche per la trasmissione, sai in quanti mi scrivete? Ma se andasse via Italiano, come sarebbe prendere questo, quello, quell'altro? Magari un giorno possiamo anche divertirci a farlo, ma è a divertimento. 2 anni fa, noi siamo stati, non mi piace dire i primi in questo caso, quando, altre volte sì, però, ma perché non era una gara. Io a novembre vi ho detto: Motta non c'è l'anno prossimo. Ma perché dici che non c'è? Raga, uno che dice no è no. Alla fine è andata come a mio avviso era ovvio, lampante, manifesto, logico aspettarsi che andasse. Ovvero un bravissimo allenatore, strapieno di sé, che è rimasto della sua in ogni cosa che ha fatto e ha detto da quando allenava, è rimasto della sua anche per l'ennesima volta. Su Italiano mettermi oggi a dare troppa importanza alle parole, quando abbiamo dato importanza alle parole siamo sembrati, anche alla faccia sua, dei nemici del Bologna o nemici del popolo. Avete strumentalizzato quello che ho detto. Allora, visto che non stiamo parlando di uno che per lavoro deve andare sul palcoscenico e intrattenere per 40 date il pubblico di tutta Italia, ma di uno che è fondamentalmente costretto a parlare, è anche parte dei suoi emolumenti quella di essere costretto a parlare, io di quello che dice Italiano, a meno che non sia qualcosa di realmente notiziabile, non ho più voglia di farne così una parte del mio programma, del nostro programma, perché trovo che anch'io, come dice questo ascoltatore, che delle volte non si sappia cosa dire e si rischino di dire delle frasi un po' scontate, no? un po' sull'ovvio, un po' banalotte, senza bisogno di essere persone banali, ma delle volte ci escono quasi come intercalari, no? qualche frase banale. Quindi io il commento a tutti gli incisi di Italiano, ho deciso che finché non diventano notizie, certezze, dichiarazioni, non lo faccio più. L'ho fatto una volta quando ha detto una cosa che secondo me ha sbagliato a dire e basta. Quando parlò di campionato finito e di qualificazione compromessa. Allora, sempre tornando ai discorsi di prima, erano anni dove la Serie A aveva talmente tanto appeal, quelli degli anni 80, che ogni squadra, dalla migliore alla peggiore, riusciva ad accaparrarsi almeno un grande straniero. Agi al Brescia, Junior al Pescara. Aggiungo, perché l'ho letto nel libro di Bruno Bartolozzi, la prefazione di Walter Casagrande, storico attaccante del Torino e prima dell'Ascoli. Walter Casagrande viene in Italia perché era il calcio nettamente migliore di tutti. Già arrivare in Italia vuol dire che eri un grande. Quando Walter Casagrande arriva in Italia, dice: io c'era posto solo all'Ascoli, c'erano due stranieri a squadra e c'era posto solo all'Ascoli. Quindi io vado all'Ascoli, in questa squadra di provincia, neopromossa, mi sembra, neopromossa, con l'idea di far vedere quel che valgo, starci il meno possibile, starci un anno e poi andare magari al Torino, che era la squadra che tifava suo padre, una cosa del genere. Dice: mi sono trovato talmente bene ad Ascoli che io, la mia famiglia, la vita che facevamo ad Ascoli, che sono rimasto 4 anni ad Ascoli perché ero felice. Pensate oggi in quanti possono fare un discorso del genere, campioni che dicono: sto bene nella realtà piccola perché ero felice. Comunque il Bologna, dice questo ascoltatore, in quei 3 campionati di fine anni 80 riuscì nell'impresa di toppare tutti gli stranieri. È vero, io non me ne rendevo conto, ero piccolo, ma conoscevo tutte le sorti del Bologna, conoscevo tutti i risultati del Bologna, quello che potevo vedere lo vedevo del Bologna, perché non c'era le pay TV naturalmente. I vari De Mol, Altonen, Vass, Iliev, lo stesso Giovani, Rubio, certo, è vero, il Bologna toppò diversi stranieri. Poi paradossalmente, quando magari un paio li azzeccò, che erano Detari e Turkilmaz, Bologna un anno retrocede e l'anno dopo non riesce a tornare su. Ecco, lo stesso ascoltatore dice: lo stesso Detari, bellissimo da vedere, per carità, ma nemmeno lui. Sì, poi fu un Bologna falcidiato dagli infortuni l'anno successivo a quello di Giovani, no? Perché Detari arriva l'anno successivo a quello di Giovani. Quindi gran cammino in Coppa UEFA con la proda ai quarti e poi niente, poi la retrocessione all'ultimo posto. Sì, è vero, tutte le mie energie, esatto, le ho sprecate per recuperare il PUC sabato pomeriggio, esatto. Skorupski, tra l'altro, ci scrivete, vuole finire la carriera qui, sembra deve essere il portiere titolare l'anno prossimo, poi terrei Ravaglia come secondo a meno che lui non voglia cambiare aria, e nel caso prendo un secondo e Pessina in prestito a giocare. Io ritengo, ragazzi, che i commenti su Ravaglia siano stati troppo acri. Poi è anche vero che fanno un mestiere, insomma, in cui sono pagati, abbastanza serviti e riveriti, quindi devono avere anche il pelo sullo stomaco necessario per fronteggiare le critiche. Non mi piace come Ravaglia oggi sia visto dal tifoso del Bologna, ammetto che non mi piace, lo ritengo un po' più forte di quello che oggi il tifoso del Bologna medio ritiene che sia Ravaglia, ritengo abbia fatto meglio. Buongiorno, io se fossi nel Bologna farei di tutto, dice Fabio da Rovigo, per far giocare Ravaglia titolare in una bassa A o alta B. Boh, non so che cosa voglia dire bassa A o alta B, perché poi te lo riprendi. E Pessina in una B o alta C? No, C non lo manderei, però vabbè. Con Lucas titolare un secondo si trova, magari provi quel Gilier del Montreal che è da Bologna. Allora, la variabile Gilier io non la conosco. Non so quanto sia forte questo ragazzo, e quindi non so neanche quanto il Bologna ci voglia puntare, scommettere, metterlo alla prova. Io non so cosa voglia dire mandare Ravaglia a fare il titolare da un'altra parte e tenerlo un po' in salamoia per quanto riguarda il Bologna. Cioè, che cosa ce ne facciamo? Cioè, tu mandi Ravaglia a fare il titolare al Cagliari, al Lecce, per dire, no? L'anno dopo lo riporti qua? Cioè, che cosa ti ha provato Ravaglia in più rispetto che se rimanesse qua? Ma a quel punto, se lui vuole andare da un'altra parte, se il Bologna non ci crede più per l'anno prossimo, vendilo. Cioè, devi mandare Ravaglia al Cagliari o al Lecce, dico Cagliari e Lecce, per dirne una delle due, o così come esempio, esemplificazione, prendendo la classifica di quest'anno. Tu mandi Ravaglia là, poi l'anno prossimo, magari quest'anno fai benissimo, vai a fare le coppe. Cosa fai? Riprendi la Ravaglia dicendo: ah, adesso sì che è pronto a fare le coppe dopo che ha fatto un anno al Cagliari e al Lecce. Boh. Abbiamo due cini in casa, dobbiamo andare a prendere un terzo. Sì, sono d'accordo con te anche su questo. Sì, io andrei. Io, ragazzi, credo che il problema portiere sia un falso problema. Io credo che il Bologna abbia delle altre priorità. Uno è un difensore centrale veloce, l'altro è un centrocampista energumeno per quanto mi riguarda, e poi una punta da affiancare a Castro. Queste sono le mie priorità. Grande rammarico di quegli anni, scartare Zamorano per Rubio. No, non c'ho quel rammarico, perché comunque era un Zamorano molto grezzo, dai. Cioè, noi oggi ci prendiamo un po' in giro, come il Messi che scartò, come il Como che scartò Messi, dai. Ma è come quando ci diciamo: ah, perché noi abbiamo tenuto Raspadori a 9 anni, è andato a giocare a Sassuolo, non era nostro, era del Progresso, no? Quindi non ho nessun rammarico, ma anche il tifoso bolognese, ma non deve avere, magari quello un pochino più attempato rispetto a me, che viveva quegli anni con piena coscienza. Dai, non stiamo a dire: ah, se avessimo preso noi Zamorano, che poi andò a Real Madrid. Ma quanti anni dopo andò a Real Madrid, ragazzi? Dai, magari non. Magari arrivava uno che. Cioè, il nostro problema con Rubio è che si è fatto male, poi va bene, era leggero, era inadatto. Ma chi l'ha detto che quello Zamorano sarebbe stato poi così adatto? Io non ho nessun rammarico in quel senso. Se Ravaglia avesse fatto lo switch quest'anno era da tenere. Cos'è lo switch, raga? Con questa stagione si vende e si fa anche plusvalenza, dice Ricky. Cioè, tu dici, se Ravaglia fosse diventato un grande quest'anno, io credo che siamo troppo pretenziosi con Ravaglia e siamo sempre stati molto pronti a giudicarlo un portiere che doveva subito essere pronto e non gli abbiamo perdonato praticamente niente. Poi è vero, parliamo sempre di calcio, quindi ripeto, un calciatore deve essere pronto e preparato ad affrontare anche questo tipo di critiche. Però, cioè, da Ravaglia pretendevamo lo switch quest'anno e da Dallinga? No, per dire, no? Cioè, io l'avrei preteso dalla punta. Il migliore fu Rodriguez, che non sapeva neppure in quale ruolo giocasse. Fantastico, questo terzino che arrivò dicendo: a me fan fare il terzino, sono stato preso da terzino, ma in realtà io non ho mai fatto il terzino, è vero, mi ricordo quell'intervista. Mi fermo, ragazzi, se volete ci sentiamo domani alle 14 e qualche minuto con Alessio Torri e con Paolo Alberti. Ciao, grazie, vi lascio ad Andy.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, ucarot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
13: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
12: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Via! So!
19: Ah, così non ci riuscirai mai.
18: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
19: Con un po' di sale sulla coda?
18: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
1: E non c'è Francesca Bolognini, ma c'è Andy Persico. Buon pomeriggio a tutti. Pomeriggio, pomodoro, chiamatelo come volete, in rosso blu. Oggi si va veramente spediti, e nel vero senso della parola, perché oggi ci occuperemo tra l'altro anche di velocità, e lo facciamo con Andrea Cordovani, che è il direttore di Autosprint e soprattutto un gran tifoso del Bologna. Ciao Andrea, benvenuto. Qui con me c'è anche Chicco Rimondi, AIC, ufficio stampa, e faremo del fuoco incrociato, te lo dico già, Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
3: Salve a tutti. Con Chicco è una garanzia, comunque.
1: Quindi, ma io i partner me li scelgo buoni, perché comunque tra il bomber, Chicco, sono parato bene, sono piazzato bene. Andrea, intanto benvenuto a Nettuno Bologna 1, direttore di Autosprint da una decina d'anni, ormai una colonna, grossetano di zona, ma di Follonica.
3: Di Follonica.
1: Esatto, sì, la tua provenienza. Ti presento anche ai nostri ascoltatori che magari non sono attenti al mondo dei motori, ma dicevamo soprattutto tifosissimo del Bologna. Come nasce questa passione per il rossoblù?
3: Ma nasce proprio a Follonica da un vicino che il padre gli raccontava del Bologna, dello scudetto del 64, e allora niente, così mi ha un po' trasmesso la passione. Poi il fatto di abitare a Bologna da 30 anni ha fatto
1: aiutato.
3: Il resto, allora, e ora è proprio passione vera, passione autentica, e tante volte anche un po' di sofferenza, però va bene,
1: diciamo.
3: Si gode
1: adesso, si gode. Sì.
3: In passato
1: io ti do del tuo, io ti do del tuo, Andrea. Questa trasformazione del Bologna, poi ti lascio anche le domande di Chicco, ma quello che interessa a me è sapere questa trasformazione del Bologna, tu come l'hai vissuta? Perché non è più il Bologna da 12°-14° posto, o che faceva fatica a salvarsi, adesso è una squadra in pianta stabile nelle parti nobili della classifica.
3: L'ho vissuta così, all'inizio con un po' di stupore, però poi dopo esaltato, perché comunque sia nelle ultime stagioni, sia con Tiago Motta che con Vincenzo Italiano, il Bologna, tranne rari casi, quando si è presentato in campo, insomma, ha mostrato quella fotta, quella rabbia, sì, quella cattiveria in quasi tutte le partite che ha disputato, insomma, che ci fa gonfiare il cuore e ci rende orgogliosi, al di là anche ad esempio di questa stagione che è stata un po' sull'otto volante, però siamo lì. La delusione quest'anno è più per che è accaduto il fortino, sì, del Dallara, e ci sono tante sconfitte in casa che ci sono rimaste sul gozzo, perché altrimenti eravamo lì anche quest'anno, cioè abbiamo 55 punti, quindi non siamo tanto distanti, basta. Che posso dire? Sì. Aver fatto risultato in casa con la Cremonese e il Verona, cioè non è che mi ha.
1: Sì, poi c'è il Cagliari e la Fiorentina. Diciamo che noi abbiamo perso tanti punti.
2: Il Parma.
1: Esatto, Chicco, il Parma. Abbiamo perso con tutte le squadre, diciamo, della parte bassa della classifica. Questo è un peccato, perché tu con 10-12 punti in più, che erano fattibilissimi nelle corde di questa squadra, io credo che il Bologna avrebbe veramente potuto avvicinarsi alla zona Champions. Cioè,
2: per contraltare, c'è da dire che magari non sarebbero arrivate tutte queste vittorie in trasferta, magari non tutte così, se c'è stato un picco di qua.
1: Vi faccio una domanda a entrambi. Secondo voi è proprio l'attitudine del Bologna a giocare una partita forse un po' più attendista in trasferta, magari con l'avversario che ti detta i tempi, o è una casualità che ci siano state praticamente il ruolino da terza in classifica nelle partite fuori casa e da quindicesima in quelle in casa?
2: Vai Andrea.
1: Sì, prima Andrea.
3: Allora, sì, forse è un'attitudine, ma è comunque esaltante. Il Bologna formato trasferta, ora forse perché sono abbagliato, no? Da Napoli, da Bergamo, però mi è sembrato molto più incisivo, molto più che va al sodo e che ferisce. Penso ad esempio la vittoria di Pisa, che
1: 1-0,
3: diciamolo, è un po' una culata,
1: un po' proprio.
3: E da contraltare, ecco, io se devo vedere una gran partita di quest'anno del Bologna, che però mi è rimasta sul gozzo, è il pareggio in inferiorità numerica a Como. Ecco, quella sì. è stata una partita veramente di caparbietà, di rabbia, anche un po' rubata, perché insomma sì, un'espulsione che ancora la rivedo e ci bestemmio, però ecco, il Bologna formato trasferta quest'anno mi è veramente piaciuto, in casa un po' meno, penso ad esempio anche alla partita con il Milan, no? Sì. Dove non abbiamo giocato, quella che mi ferisce di più a me, perché ho un odio atavico, è la sconfitta in casa con la Fiorentina, che veramente, cioè, io posso perdere da tutti ma non dalla Fiorentina.
1: Beh, quindi, capisco, da toscano capisco.
3: E quindi sono questi risultati, no, altalenanti, che ci portano adesso a fare queste considerazioni. Però io credo che alla fine questa squadra, anche per i problemi che ha avuto nello spogliatoio, no, durante la stagione, alla fine si sta ritrovando e forse si è ritrovata. Ecco, e questo aumenta ancora di più un po' la delusione, no, per non aver centrato almeno un traguardo europeo, che sì, forse il prossimo anno ci mancherà, però avremo più possibilità di scannare quelli che affrontiamo, perché avremo meno impegni.
1: Su questo sono d'accordo. Chico, anche la tua risposta.
2: No, ma secondo me la maggior parte dei problemi li ha già elencati Andrea, però aggiungerei, proprio per la partita con la Fiorentina, abbiamo fatto in tanti match errori clamorosi, non da squadra di Serie A, ma non dico di prima fascia, anche di seconda fascia, proprio abbiamo fatto errori con la Fiorentina, ragazzi, se vi ricordate un attimo, abbiamo preso gol allucinanti, quindi, ma in tante partite, in alcune sfortune come col Parma al 90esimo, il tiro di Ordoñez che passa in mezzo alle gambe, però secondo me c'è stato di più fuori, giocare in maniera diversa fuori. Sì, sicuramente dopo lui ha provato tutti questi accorgimenti, perché la squadra faticava tanto, e secondo me è stato un aspetto molto fisico, qualcosa di spogliatoio che sarà sicuramente, si sarà scollato,
1: certo.
2: E poi chiaramente adesso, dopo le ultime partite così, la squadra si è prontamente rimessa in careggiata e sta finendo alla grande.
1: Secondo me c'è una fotografia della partita di Bergamo, poi andiamo anche ai messaggi da casa, che è poi l'istantanea che riassume il campionato del Bologna. Io ne parlavo ieri sera da Davide il Critico, però lo ripropongo anche qui. Il Bologna subisce all'89esimo l'unica occasione da gol dell'Atalanta, Skorupski fa il paratone, e secondo me questa è la fotografia del Bologna esatta di quest'anno. Con Luka Skorupski in porta, a parte le topiche che ha preso nell'unica partita che ha giocato, praticamente quella col Celtic, il Bologna forse tranquillamente 6-7 punti in più li avrebbe solo per il portiere titolare, e non, tra parentesi, le riserve, tra virgolette le riserve, per noi abbiamo pagato molto anche quello, anche come concezione di personalità da parte della difesa. Andrea, non so se sei d'accordo.
3: Sì, quello del portiere, Chicco lo sa perché dibattiamo spesso, secondo me sta diventando un attimo un po' un problema del Bologna, ma con questo io non è che voglio gettare la croce addosso a Ravaglia, perché sarebbe ingiusto.
1: O a Pessina, perché io comunque li accomuno in questo, perché non sono Skorupski.
3: Con la differenza che però Pessina è una garanzia, quando ha giocato non abbiamo mai perso. Ora
1: quello è vero.
3: Poi nel calcio è ovvio, è questione di fortuna, l'atteggiamento della squadra era diverso. Se devo fare un appunto a questo Bologna è che in tante partite, quando ci trovavamo a essere infilati, no, che arrivava

0: due portieri di caratura.
1: Assolutamente d'accordo. Chico, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Io voglio spezzare una lancia per il bolognesissimo Federico Ravaglia. Guarda, perché
1: nessuno l'attacca.
2: Sicuramente con l'Aston Villa ha sbagliato in casa, ha sbagliato là. Probabilmente la finale Supercoppa con l'aiuto di Lucumi ha sbagliato, ha fatto qualche altra topica, però tutte queste colpe sulle spalle di un bolognese tifoso del Bologna, io non me la sento di dargliele, ed è combaciato tutto col momento del Bologna più difficile della storia degli ultimi anni, perché gli arrivavano veramente giù da tutte le parti. Sì. E poi lui probabilmente ha sentito il peso, è andato un po' in palla e ha pagato più di quello che avrebbe dovuto, però io gli auguro di trovare una sistemazione, andare a giocare, di scrollarsi di dosso un po' questa pressione bolognese e di avere una grande fortuna.
1: Guarda, questo glielo auguriamo tutti, però coerentemente, visto che bisogna riportare anche la cronaca, la difesa guidata con un portiere diverso, ma anche io ci metterei anche Ravaglia, perché comunque parliamo di un 2007, un prospetto sì, ma comunque molto giovane, che non ha la personalità, la verticalità per guidare una difesa, e di questo secondo me ne hai patito. Stessa cosa, non avendo il titolare hai patito molto questo, la difesa che diciamo è ancora più sotto pressione per la mancanza del titolare dietro. Questo è il sunto, poi che sia bolognese, che sia bergamasco, cambia poco questa. Questa è il mio pensiero.
2: Ma oltre la difesa, io vedo i problemi sono stati anche un po' più su.
1: Sì, certo, anche
2: perché la difesa
1: campo.
2: Poi è in balia della squadra. Perché sono, se qualsiasi difensore lo metti in uno contro uno con i giocatori che sono in Serie A, fanno fatica.
1: Tu hai avuto tanti infortuni, tanta gente che veniva anche da infortuni importanti. Vedi Ferguson, che anche quest'anno, insomma, non bene, ma non benissimo, e l'hai pagato. Qualche messaggio da casa, ne andiamo a prendere. Ciao Andy, con un po' più di fortuna e meno infortuni e anche meno espulsioni, tra parentesi. Ingiuste, secondo me saremmo in Europa. Stefano da Imola, non è solo sfortuna, è anche il fatto che comunque ci sono anche le altre squadre, ci sono gli avversari e spesso non collaborano, come diceva il Civ. Ciao, quest'anno abbiamo perso punti, dice Marcello, anche a Lecce l'è andata, vero? Genoa e Fiorentina, direi che sì, le sconfitte di Genova 3-2 grida ancora vendetta, e la sconfitta, e il pareggio di Firenze, Andrea, mamma mia,
2: quello di Lecce no, però ragazzi, perché è arrivato al 95esimo dopo una partita giocata secondo me male. Guarda, e loro lo meritavano.
1: Per me è il più ingiusto di tutti, perché io dopo sono dovuto tornare da Lecce in macchina.
2: Allora,
1: per me è il più ingiusto
2: alzo
1: di tutti.
2: Alzo le mani.
1: Prego Andrea.
0: No, ma è vero, però siamo a recriminare, no, su delle partite che anche. Allora, la sconfitta di Genova è quella più sanguinosa, no? Però io penso poi anche alla partita di andata col Genova, che insomma ancora doveva carburare, abbiamo strappato una vittoria, diciamo che forse un pareggio sarebbe stato più giusto, cioè sta nella dinamica del campionato, insomma tutto si bilancia alla fine. E certo è che quello che diceva Chicco prima, cioè che i problemi sono più in avanti sul centrocampo, tante volte quest'anno insomma bene ma non benissimo e a volte pure male, ci è mancato un pochino più di rispetto all'anno precedente, vuoi per infortuni, vuoi per situazioni, ma insomma la differenza, almeno per quanto mi riguarda, per sì, come l'ho vista io, si è notata. Qualche giocatore insomma ha reso meno rispetto a quello che eravamo abituati a vedere. E quindi c'è stato sicuramente più problemi lì quest'anno che forse in altre parti, perché poi è ovvio che quando ti arrivano, che il centrocampo non fa diga e ti arrivano davanti alla porta, e poi prima o poi il gol lo prendi.
1: Sì.
0: Almeno questo è il mio pensiero.
1: Su questo sono d'accordo con te. In quanto mi ritengo il primo dei pessimisti, ho una domanda per Andrea e Chico. Cosa ne pensate del Cino come secondo portiere l'anno prossimo? Cino sarebbe Ravaglia,
2: No, Cino sarebbe Pessina.
1: Sì, Pessina, scusa.

0: Scusatemi, errore.
1: No, no, scusa, scusa.
0: Grazie. No, grazie per il corretto, perché sennò sai dopo i 50.000 messaggi che arrivano.
1: No, beh, Pessina. Parto io perché allora, Pessina o lo tieni da fare il secondo o lo mandi a giocare in Lega Pro in B.
0: Se... Ma neanche in Lega Pro in B, io vorrei vederlo giocare ancora in Serie A perché ha dimostrato di potersi
1: comunque poter stare. Giocare, però una squadra che comunque dovrà lottare per la salvezza, perché quello credo può essere il suo range.
0: Sì, certo.
1: Che si affidi a un ragazzo così giovane, se c'è la squadra ben venga. Però lui, per me l'importante è che giochi nel professionismo, nel calcio vero, e come fece l'Atalanta con Carnesecchi, ragazzi, andò alla Cremonese, ha fatto dei campionati e poi l'ha riportata a casa, e avete visto le due parate del primo tempo di Carnesecchi.
0: Abbiamo visto,
1: per fare un'ipotesi, però Pessina è del Bologna e va coltivato, però non da terzo, ecco.
0: Su questo sono d'accordo. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, la penso anch'io così, e molto probabilmente disputare tutto un campionato gli farebbe sicuramente meglio che essere utilizzato un po' più a corrente alternata. Penso che però, vedendo anche in giro un po' di portieri, Pessina, che tra l'altro somiglia a Chimi Antonelli, sì, come una goccia d'acqua, no? E lo prendono anche in giro nello spogliatoio per questo. Penso che in prospettiva, ecco, molto probabilmente ci siamo assicurati un, come si dice, un bel prospetto.
0: Sì, questo sì. Su quello sono d'accordo. E a proposito di Chimi Antonelli, ci chiedono da casa quanto pesa l'affermazione dell'Emiliano, anzi del bolognese Chimi Antonelli, per l'immagine della Ferrari. Io ad esempio preferisco vinca Chimi piuttosto che la casa di Maranello. Questa è Andrea.
2: Allora, io
1: domanda difficile questa.
0: Sì.
2: No, no, non è una domanda difficile, è una domanda che si stanno ponendo e iniziano a porsi tanti tifosi della Ferrari. Io nell'ultimo Gran Premio a Miami, ad esempio, mi sono ritrovato inconsapevolmente a fare il tifo per Kimi, che conosco da quando era bambino.
0: Ho visto una foto.
2: Ecco, e invece della Ferrari, io sono un tifoso ferrarista, perché poi si fa presto a dire, no, uno deve essere super partes, ma io sono tifoso ferrarista.
0: E lo dimostra anche, e lo dimostra anche, ne approfitto perché mi hai dato un assist perfetto, hai scritto anche un libro che oltretutto è in corsa per la finale del premio Bancarella, ed è Il mito da rapire, ed è la storia di un mancato rapimento di Enzo Ferrari, edito dall'amico Roberto Mugavero di Minerva, al quale do un abbraccione, e questo fa capire quanto tu possa tenere alla Ferrari.
2: Io sono veramente tifoso della Ferrari, però Chimi Antonelli è esaltante. Chimi Antonelli è come vedere Yamal che gioca da bambino e ti esalta, è come vedere Sinner. Siamo di fronte a un campione che sta sbocciando e che sta dimostrando a tutti quanti le sue capacità, e quindi le sue vittorie fanno molto bene, perché se aspettiamo le vittorie della Ferrari, di una Ferrari che è sempre più francese e meno italiana,
0: sì,
2: ecco, questo ci riporta al fatto che bisogna essere noi che abitiamo, noi bolognesi, e io salgo sul carro,
0: sì, certo,
2: ormai sono 30 anni che abito a Bologna, e dobbiamo essere orgogliosi di Chimi, perché è esaltante, è tifoso del Bologna, non rinnega le sue radici, anche se ora ha la residenza a San Marino, ma perché vuole avere meno rotture,
0: sì.
2: E penso anche che fosse alla Ferrari godremmo tutti meno, lui per primo, perché ormai sono quasi 20 anni che la Ferrari non festeggia un titolo iridato, però godrebbe meno perché non avrebbe la macchina per poter star davanti agli altri, ma non perché, come si dice, la Mercedes ruba perché c'ha il motore. La Mercedes è stata brava a fare quello, nessuno ha impedito alla Ferrari di fare un motore come quello del Mercedes, siamo ripartiti da zero, Però nella storia della Formula 1 è veramente difficile vedere un ragazzino, anzi non è mai successo, un ragazzino di 19 anni che nei primi 4 Gran Premi vince 3 volte.
0: Quello è incredibile.
2: Vince 3 volte stando davanti a tutti, e una volta che passa in vantaggio, questa è la scuola del kart, che ti insegna a non guardare mai gli specchietti ma a guardare solo la strada davanti a te, non si supera. Io parlavo dopo la vittoria di Miami con suo padre, e anche suo padre era stupito da questa sua attitudine. Ecco, io penso che con Kimi l'unico che veramente può ingaggiare ora come ora una lotta con Kimi Antonelli e batterlo si chiama Max Verstappen, perché tutti gli altri sono già dietro. Quindi io mi sto sbilanciando, ma perché so di cosa parlo, non perché me la tiro, perché certe cose non si sono mai viste in passato in Formula 1, se si sono viste solo con Max Verstappen.
0: È vero, su questo ti do d'accordo, anche per quel poco che capisco io di motori, ed è poco ed è minimale, però questo insomma appare abbastanza anche la palissiano. Dicono da casa, Luciano dice: io ho sempre tifato il pilota e non la macchina, Kimi tutta la vita. Poi ragazzi, ma da quant'è che un italiano non vince il mondiale? Credo sia dal 56, sinceramente sì, penso proprio di sì, Andrea.
2: Bisogna andare alle origini, sono 73 anni, l'ultimo è stato Ascari, cioè veramente, al di là di un italiano in testa al mondiale, che bisogna andare a Michele Alboreto, quindi agli anni 80, cioè un pilota italiano che è in testa al mondiale, che ha 20 punti sul compagno di squadra, che ha la stessa macchina, non è che ha una macchina differente, e che doveva essere quello che quest'anno al tavolo, no, delle vittorie si pappava tutto, è una roba clamorosa. E forse perché in Italia siamo troppo tifosi ferraristi, ma è una roba di portata eccezionale. Beh, lo riscopriremo, no, tra 10 anni, 15, 20 anni, quando andremo a rileggere il libro della memoria e ci troveremo a dire: ah cavolo, però cazzo, quella volta Kimi è stato eccezionale. Ma sarà così.
0: Ma sì. Andrea, io ti ringrazio tanto perché sei stato gentilissimo e carinissimo ad accettare il nostro invito. Ricordiamo, direttore di Autosprint, quindi parliamo di uno dei massimi delle massime organi di stampa che possono giudicare i motori. Oltretutto adesso abbiamo anche, lo citavamo proprio adesso, Kimi Antonelli, tifoso del Bologna. C'è una foto bellissima che mi ha fatto vedere Chicco, dove ci sei tu, Andrea, con Kimi, che è un bambino che avrà nel 2018, lui nel 2007 come mio figlio, 11 anni, quindi proprio un bambino piccolo, però si riconosce già, la somiglianza con Pessina è notevole.
2: sono due gocce d'acqua.
0: È vero, quello è incredibile. Andrea, ti leggiamo su Autosprint, grazie davvero per essere stato con noi. Ti lascio forse con la cosa più bella che si possa dire, che è un Forza Bologna.
2: Forza Bologna, sempre.
0: Andrea Cordovari, grazie. Grazie
2: ciao,
0: mille.
2: Andrea, ciao. Grazie a voi.
0: Grazie. Abbiamo sentito il direttore di Autosprint, ed è un regalo che mi ha fatto Chicco, grazie, perché è veramente una persona gradevolissima e tifoso del Bologna, si sente proprio dal modo di porsi, dal modo di con cui traspare, trasuda il suo tifo per il Bologna. Noi adesso andiamo in pubblicità, c'è il GR, ritorneremo tra qualche minuto con i vostri messaggi, con Chicco Rimondi. Parleremo un po' dell'ultima giornata di campionato. Grazie Chicco.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 16:59.
3: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
4: Tennis ad Amburgo, esce di scena al primo turno Flavio Cobolli, campione in carica, battuto dal peruviano Buse Bravo. Luciano Darderi vittorioso contro l'argentino Burruciaga. A Roland Garros, tempo di qualificazioni, giovedì il sorteggio, domenica il via. Si conoscerà stasera la prima finalista dei playoff promozioni di Serie B. Alle 20, semifinale di ritorno Monza-Juve-Stabia, dopo il 2-2 dell'andata e Brianzoli basta il pari, campani obbligati a vincere, i due mister Bianco e Abate.
5: Non bisogna far calcoli, ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
6: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, avremo tanta gente al seguito, siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
4: Domani Palermo, Catanzaro, ospiti forti del 3-0 dell'andata. Rolando Maran sarà il nuovo CT dell'Albania per l'allenatore trentino. Si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e B. Basket, gara 2 dei playoff scudetto, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. In entrambe le serie avanti 1-0 i padroni di casa, sull'1-1 Brescia Trieste, Milano Reggio 2-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Nettuno Bologna 1. E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
7: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
3: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Cucchi 76 a Bologna. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
14: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
13: 3B Nuova Minelli?
14: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
15: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano, e per il tuo risparmio incentivi statali.
16: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
15: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E rientriamo, come promesso, con i vostri messaggi. Lo facciamo col messaggio di Luca, che dice: Chimi è anche virtusino, ma questo da fortitudini, fate fatica a dirlo. Io ho risposto: non sappiamo di cosa tu stia parlando, però questa, ricordiamo, è la radio ufficiale della Virtus e ci fa piacere sottolineare anche la fede cestistica, che non è la nostra, né mia né di Chico.
1: Assolutamente.
0: Anzi, stavamo studiando se andare a Verona lunedì prossimo e dare la fortitudo. Poi Luca dice: un abbraccio, siete bravissimi, grazie davvero. davvero, e seguite la Virtus qui su Nettuno Bologna 1 con la voce del bravissimo Dario Ronzulli, competente,
1: sì,
0: e bravissimo veramente anche a tenere su la radiocronaca. Andrea dice: ciao, possiamo dire che la stagione accoppiata con il mondiale è una stagione un po' strana, soprattutto nel girone di ritorno? Io sono d'accordo.
1: D'accordissimo, però vale per tutte le squadre, non per il Bologna.
0: Ma io credo che lo dica a 360 gradi.
1: Sì, ha ragione, perché ci sono alcuni giocatori che tirano un po' i remi in barca, che hanno paura di infortunarsi, perché un mondiale, ragazzi, ricordate Ferguson, ha saltato gli europei per l'infortunio al Bologna, quindi i giocatori ci tengono tanto, è una vetrina incredibile, e quindi ci può stare che abbiano anche un calo, perché poi per avere una preparazione, per essere in forma a giugno.
0: Sì, assolutamente d'accordo con te. Infatti diceva sì a 360 gradi, sì, abbiamo visto anche squadre, insomma, non dico mollare, però insomma che hanno avuto un calo sensibile, perché tanti giocatori poi vanno al mondiale. Una, secondo me, l'abbiamo incontrata domenica, una di quelle squadre lì, perché comunque l'Atalanta è calata molto e molto probabilmente Palladino ne pagherà le conseguenze, perché la permanenza di Palladino a Bergamo è molto...
1: è attaccata
0: molto,
1: un filo,
0: molto.
1: Però era reduce poi da una prestazione strepitosa a San Siro contro il Milan, quindi... come noi a Napoli, loro erano reduci da
0: 3-2 anche loro.
1: 3-2,
0: arrivati in modo diverso,
1: in modo molto diverso, dominando per 70 minuti, poi concedendo un po' più per paura di portare a casa il risultato.
0: Sì, su questo sono d'accordo. Che Bologna abbiamo visto a Bergamo, secondo te, Chicco?
1: Beh, un Bologna che non va più a pressare in maniera forsennata l'avversario fino al portiere, un po' più attento, però un Bologna in palla anche.
0: Cioè un Bologna più attento per scelta, diciamo, sì, tecnica, oppure per scelta col fatto che comunque sono state giocate tantissime partite, sì, e magari siamo un po' alla canna del gas.
1: Se mi permetti, io penso più per il primo ragionamento, sì, perché è da un po' che stiamo più attenti, stiamo un po' più, lo diceva anche Italiano, non andiamo più a esasperare il pressing sul portiere, stiamo un po' più attenti alle ripartenze, così, però sicuramente hai giocatori in palla in questo momento. Cioè il Miranda delle ultime due partite, ragazzi, ve lo ricordate, messo fuori ruolo ma a Birmingham?
0: No, per favore.
1: O in casa con la Roma, cioè il primo tempo di Miranda in casa con la Roma. È chiaro che adesso questo Miranda è un Miranda forse non da nazionale spagnola, perché l'ha detto pure lui anche con me in un'intervista, che Spagna, i terzini, i sinistri sono tanta roba, però è un Miranda. Quindi alcuni giocatori in palla, un Bologna più attento, Castro, secondo me questo è il Castro che voglio vedere, che difende la palla, che si gira, apre,
0: con una difesa non facile come quella dell'Atalanta. Comunque, ok, mancava Ien, però la difesa,
1: e poi
0: era una cosa,
1: un centrocampo
0: completa,
1: più muscoloso, perché c'era Pobega, sì, che non ha fatto una grande partita a livello tecnico, però è muscoloso, dà fastidio. Avete visto anche i due centrali, improvvisamente sono tornati centrali, per quello che prima io dicevo, se tu scopri la difesa puoi metterci anche il Bonucci dei tempi migliori, ti puntano, fai fatica con la difesa,
0: sì,
1: più coperta. Anche Elland fa la sua figura, ha sbagliato una cosina all'inizio, ma ci sta, è giovane, qualche sbavatura, però gli errori che abbiamo visto nei mesi scorsi non li abbiamo visti. Cioè il secondo gol della Roma è incredibile, in casa prendere un gol così in mezzo a 5, uno di tacco, sì, quell'altro va via, non lo vedi adesso. Quindi secondo me la forma dei giocatori è anche un po' di loro amor proprio, perché dopo quelle due o tre partitacce hanno detto sicuramente in spogliatoio non possiamo finire così, e un Bologna concentrato è una squadra buona.
0: Fa te, sono una squadra buona.
1: Più, come hai detto tu, il miracolo finale di Skoruski. Ecco, non mi è piaciuta quell'imbucata lì. Quell'imbucata, sì, lì è una di quelle che abbiamo preso troppo spesso, e prenderla nel recupero, che non sei neanche proiettato a cercare troppo il 2-0 perché non volevi portare a casa la vittoria, non mi è piaciuta. Poi
0: è stata abbastanza casuale, non voluta, ma casuale come giocata, però tu, sì, l'hai presa e tu hai quel difetto lì. È atavico, secondo me,
1: quest'anno,
0: ma in questa squadra soprattutto, quella di quest'anno. Alessandro chiede: ciao Andy, secondo noi, perché giro anche a Chicco, se Italiano rimane anche l'anno prossimo, vedremo il Bologna di ste due partite. Il Bologna, dopo le dichiarazioni di Italiano, ricordiamo quella dei 10 punti mancanti per aver giocato le partite in Europa, l'anno prossimo è chiamato assolutamente a fare quantomeno 10 punti in più di quest'anno. Tu devi arrivare alla penultima di campionato e sei almeno a 65, almeno
18: Chicco.
1: Ma io penso, io spero innanzitutto che rimanga Vincenzo, perché
0: certo. Ma io non dico che lo do per scontato, più o meno quasi.
1: Non lo so, questo non lo so, perché quando, quando è troppo facile tutto poi si complica. Però secondo me anche lui sta aspettando il valzer delle panchine che si può aprire, perché Conte, Allegri, la Lazio,
0: Conte,
1: l'Atalanta,
0: Sarri. Conte, Sarri. Allegri, bisogna vedere com'è il giro.
1: Sì, però è un valzer che se parte dopo può succedere di tutto, perché chi va all'Atalanta, chi va alla Lazio.
0: Ti faccio una domanda che ci siamo fatti anche noi, anche in macchina andando su a Bergamo domenica e pure dentro allo stadio. Ma tu, se fossi in italiano, ci andresti in questo Milan, in questa situazione che c'è al Milan, dove ha fatto fatica persino Allegri?
1: Ma lo chiedi a un tifoso del Bologna?
0: No,
1: io non lascerei mai il Bologna. Se fossi italiano, è chiaro che loro sono professionisti. Innanzitutto, anche se a Bologna ha uno stipendio molto alto, sarebbe minimo raddoppiato. E poi sei al Milan. E se tu fai bene al Milan, è tanta tanta roba, la storia del Milan. Quindi secondo me uno come italiano non può rinunciare. Forse ci ha rinunciato l'anno scorso, forse qualche sirena c'era stata prima,
0: sì.
1: Una seconda volta non puoi rinunciare a un treno così in corsa. Io spero che non ci sia, perché io con lui sul progetto Bologna, con la testa giusta, io Vincenzo lo voglio qui.
0: Affatesselo, lo vorrei anch'io.
1: E voglio rivedere il suo Bologna più affamato, come dicevi tu, senza coppe. Poi molte sue risposte in conferenza stampa sono un po' risposte un po' politiche,
0: diciamo, che
1: un po' per un po'
0: potrebbe,
1: paracule,
0: esatto,
1: scusate
0: evitarlo.
1: La parola, sicuramente sono un po' a salvare la sua stagione, non salvare perché non va salvata, perché secondo me tutti parlano delle sconfitte, però veramente la mancata occasione del Bologna è la Coppa Italia, ma non vincerla, perché con quest'Inter qui in finale non avremmo vinto, secondo me, però la finale era alla nostra portata.
0: Ti faccio ascoltare questo vocale di Roberto, che ha mandato qualche minuto fa, che prende un po' il discorso che hai tirato fuori tu adesso.
19: Buonasera a tutti. Ma la stagione del Bologna si divide in tre fasi. Allora, le prime 12 partite molto bene, 24 punti. Le ultime 13, e non conto quella dell'Inter che si deve ancora giocare, abbiamo fatto 20 punti. Bene. Il problema sono le 15 di mezzo, che ne abbiamo fatti 11. Tutto lì. È lì che ci siamo giocati l'Europa. Perché lì poi abbiamo avuto gli infortuni di Bernardeschi, di Freuler, di Scorussi. È andata così, c'è poco da recriminare.
0: Più reale del re.
1: Sì, più reale del re. Secondo me tantissimo di vero in questo. Secondo me qualcosina è scricchiolato anche dentro, perché sì, alcune prestazioni sono veramente indecifrabili.
0: Premettiamo, prima che parta il tran tran delle corna,
1: no,
0: e quant'altro,
1: non parliamo
0: di sta roba qui,
1: noi
0: parliamo di campo e
1: però
0: spogliatoio.
1: L'Olm visto a Verona e sì, abbiamo vinto, e l'Olm visto in casa con la Fiorentina, chiaramente è un giocatore che è irriconoscibile, ma cioè, non dico l'Olm al 120%, che quando è al 120% è un grande giocatore, ma quell'Olm lì è un giocatore che non può giocare a calcio, cioè, quindi ci sono state cose un po' indecifrabili in un certo periodo, certe imbucate che abbiamo. Io le ho cominciate a vedere contro Salisburgo, partita vinta 4-1 in casa, ma sul 3-1, tanto per la mia lancia spezzata su Ravaglione, Federico fa 2-3 parate incredibili che riaprivano la partita sul 3-1, poi credo Orsolini fa il 4-1.
0: Sì.
1: Però già lì ho cominciato a vedere le imbucate clamorose.
0: Perché lui le fa sulle imbucate le parate, sì, hai ragione. È quella partita lì che inizia a scricchiolare.
1: Esatto. Da lì è iniziato a scricchiolare tutto. Però sai, se non, mi verrebbe avere Vincenzo fuori microfono che ci spiegasse un po' di cose.
0: Sì, è vero, però lo sai benissimo.
1: È un'utopia, però.
0: Un'utopia non lo,
1: io la
0: non
1: risposta
0: lo
1: vera
0: mai.
1: Non ce l'ho.
0: Ti faccio ascoltare un altro vocale, Chicco. Sentiamo questo qui, che è, vediamo chi è. Mi sa che sia Massimo questo qui. Adesso andiamo a sentire.
18: Ciao Andy, un grande chicco. Vi faccio questa domanda. Io, se potessi farlo, mi piacerebbe chiedere a Mister Italiano oggi se potesse tornare indietro, rifarebbe quelle famose dichiarazioni del dopo partita di Juventus Bologna. Perché secondo me sembra una cavolata, ma secondo me non sono mica stata una mazzata da poco quelle dichiarazioni lì, per quello che sono state le partite che ha fatto dopo il Bologna. Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Una mazzata da poco nel senso che ha svegliato i giocatori, una mazzata da poco nel senso che per un'altra partita o due abbiamo avuto dei problemi. È quello, secondo me, se lui intende come svegliare i giocatori, è stato perfetto. Io non le ho gradite, però è stato perfetto alla fine.
1: A me non le ho gradite da tifoso del Bologna, cioè, non sono state belle da sentire, tifoso, ma io quindi, conoscendo un po' Vincenzo, cioè, sono tutte da interpretare, perché lui comunque a fine partita era amareggiato e... Però mi ha dato più fastidio quella su Bernardeschi a me.
0: Sì, sì,
1: delle quella, due dichiarazioni, quella, perché chiaramente lui intendeva il nostro campionato finito, intendeva che non potevamo più. Poi si è rivelato che con queste due vittorie non era neanche vero, perché bastava il pareggino con la Roma che rimaneva in corsa. Però mi ha dato più fastidio quella di Bernardeschi, ma conoscendo Vincenzo, passato uno o due giorni, era passata anche a me, nel senso che so che uno onesto, uno, io quando l'ho visto rientrare con la Roma, credo, tirando la bottiglietta nel sottopassaggio, lì capisci la persona quanto ci tiene.
0: Ecco, quello mi ha riconciliato molto con lui, ti dico, proprio quell'episodio.
1: Esatto,
0: lì.
1: Ma è quello, Andy. Io intendevo quello, capisci la persona che è lui. Se lui non gliene frega niente, esce e non fa quella scelta. E l'ha fatta, lui l'ha pensata di fare sotto il tunnel, non per farsi vedere dalla gente, perché lui lo fa proprio all'imbocco. Se la voleva far plateale, la tirava tra la panchina e il calcio d'angolo. Quindi non la voleva far vedere, però l'abbiamo vista. È genuina. Lui è una persona genuina.
0: Sì, sì, su quello sono d'accordo. Bastava vincere con il Cagliari, dice Fabrizio. Sai, Fabrizio, che è la stessa cosa che ho detto anche io a fine partita a Bergamo. Bastava vincere con il Cagliari. Due punti in più e domenica cambiavano tutti gli scenari, perché l'Atalanta va a Firenze con una Fiorentina in netta ripresa e che vuol chiudere bene davanti ai propri tifosi. L'Atalanta non ne ha più,
1: No, l'Atalanta non ne ha più. Ma anche mentalmente.
0: Sì, sì, proprio l'Atalanta non ne ha più. E noi abbiamo una partita in casa con l'Inter, che dovrebbe arrivare con l'Inter Under 23, da quello che dicono. Poi alla fine arriveranno con tutti i titolari, come sempre, perché io credo che il Bologna gli abbia pestato troppo i piedi negli ultimi anni.
1: Hai ragione, ma io chiederei comunque di giocare non a San Siro, ma magari a Reggio Emilia, perché giocare in trasferta quest'anno per noi è meglio.
0: È vero, hai ragione. Leggiamo qualche altro messaggio che è arrivato al 366-402-4022, poi nel blocco successivo. Andiamo un po' a conoscere chi può salire dalla Serie B, lo faremo con Alessandro Iori. Ma adesso continuiamo con il Bologna, che qua dicono che è, vediamo, perché non si è fermato a vedere chi è. Ah, il nostro amico Maialotto, grande. Per me il vero problema quest'anno sono stati gli infortuni, a partire dal centravanti Immobile, alle due clavicole mai viste in una squadra di calcio, fino ad arrivare al portiere praticamente fuori per mezza stagione più il resto. Io sono d'accordo con te su questo. Analizzandolo, andando avanti con le analisi come stiamo facendo oggi, ma anche con il Bomber, i ragazzi di Paolo Di McKinley, che sarà questa sera dalle 19, mi sto convincendo sempre di più che la storia delle tante partite giocate, alla fine andando a vedere il minutaggio, come ha sottolineato il Bomber, ti fa capire che non tutti hanno giocato tantissime partite e che quelli che stanno correndo di più sono quelli che ne hanno giocate di più fino ad ora. Credo che il problema si possa focalizzare molto su quello, cioè
1: sul rendimento degli infortuni.
0: Infortuni che hai avuto, perché poi hanno colpito anche i sostituti, Chicco.
1: Sì, certo, cioè, no, ma per la stragrande maggioranza è tutto vero. Aggiungiamoci qualche altra cosa, però è sicuramente gli infortuni di Freuler alla clavicola. Quello di Immobile, Italiano lo stava vedendo bene, ma secondo me più per il ritardo di Castro sulla sua condizione che per un Immobile sfavillante ancora. Però anche quello ha inciso, perché non avevi un giocatore esperto che, se c'ha la palla davanti alla porta, magari te la sbatte dentro. Sicuramente quello di Skorupski, due volte, quattro mesi, l'ha detto lui domenica in conferenza, ho perso quattro mesi. Sicuramente lo Skorupski degli ultimi anni, quattro mesi senza, si sentono.
0: Certo.
1: E anche Bernardeschi, perché l'infortunio là in Arabia, credo.
0: Sì, spalla anche lui.
1: Lui comunque per un giocatore di quell'età, dopo ritrovare la condizione che aveva appena ritrovato.
0: Però è rientrata alla grande. Io rientro a basket a palla, eravamo insieme, sì, perché sembrava non fosse mai uscito.
1: Sì.
0: Ti dico la verità, mi ha sorpreso, positivamente sorpreso. Andiamo in pubblicità, Chicco, rientriamo e lo facciamo con Alessandro Iori.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
20: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
20: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
20: Info su Volkswagen.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
22: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
24: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo, lo facciamo ancora con Chicco Rimondi. Un saluto al qui presente Simone Barbuti, direttore della nostra radio, che ci permette di andare in onda sempre. Grazie Barbut. Chicco, arrivano dei messaggi per te. C'è Carbo Taxi che dice: lo sappiamo tutti che Chicco simpatizza Juve.
1: Ma credo che stia dando via del suo, perché se c'è una squadra per cui non simpatizzo, per fortuna, da bolognese, è proprio quello.
0: Certo, no, puoi dire per fortuna. Tu sai che, vabbè, questo non è fino alla fine Forza Bologna, quindi no, la nomino.
1: Lasciatemi
0: senza
1: parlare da giornalista.
0: Esatto, la nomino senza problemi. Però a fino alla fine Forza Bologna noi anche la formazione, anche la classifica, scusami, è a 19 squadre. Noi non la nominiamo mai. Io la posso nominare perché questa non è fino alla fine Forza Bologna e di conseguenza ci posso stare, però insomma anche no. Leggiamo qualche messaggio in attesa che risponda Alessandro Iori, tra un po' lo riproviamo a chiamare. Firmo molto volentieri se il prossimo anno il Bologna rientra e torna nelle coppe, la sua dimensione che ci sta benissimo, e se l'anno seguente riesca a fare la medesima prestazione di quest'anno con una decina di punti in più. Beh, credo che sia una fotografia perfetta di quello che potrebbe essere il futuro del Bologna, a patto che non venga stravolta la squadra. Ci saranno delle uscite?
1: No, sicuramente la rosa verrà asciugata, perché sì, 27 giocatori non possono più esserci. E verranno per delle uscite quasi scontate, che diamo tutti per scontato, ci saranno innesti, secondo me, fisici giovani, e poi chiaramente qualche plusvalenza andrà fatta. anche sì. se io non sono uno molto economo, quindi non so per dire quella di Fabian, quella di Ebischer, se vanno in questo, in questo, in quest'annata gli incassi o nella prossima, quindi io di questo non voglio entrarci perché non voglio dire inesattezze, però bisognerà fare qualche plusvalenza, giustamente, come tutti gli anni, ecco.
0: Secondo te chi corre il rischio veramente di uscire tra quelli, diciamo, non a scadenza, quindi escludiamo Lucumi e Freuler, che comunque sono quelli più chiacchierati?
1: Beh, anche se Lucumi, volendo fare una pazzia, non è a scadenza, però giustamente perderlo a zero,
0: sì. Sì. Rischi di perderlo a zero comunque l'anno dopo.
1: Purtroppo i più a rischio sono davanti, sono Johnny Rove, come lo chiama il mister,
0: Johnny, sì.
1: Johnny e Santiago Castro, però lì dipende dall'offerta.
0: Sì.
1: L'offerta, ricordiamoci che Rove l'abbiamo pagato quasi 20 milioni, quindi non è che con 30 va via, ecco.
0: Sì, sì, capisco. Scusami perché sto cercando di contattare Alessandro Iori, ma non riesco a contattarlo, che mi dà errore in continuazione, quindi spero che non sia un problema di WhatsApp nostro, ma che sia solo un momentaneo problema di linea. Andrea Casanelli dice grandissimo Chico Rimondi, quindi ti saluta e
1: grazie.
0: Dice grande. Poi ragazzi abbiamo fatto una stagione, dovevamo essere in 4 competizioni con un attaccante e mezzo.
1: Quello,
0: è vero anche quello.
1: Quello è un buco che il grande Giovanni Sartori dovrà coprire quest'altr'anno, perché credo che a Dallinga verrà data possibilità di esprimersi altrove, credo. Un giocatore che qui non ha dato quel che doveva dare, che sicuramente non è un cuor di leone in campo, e quindi probabilmente il Bologna ha bisogno di un giocatore con caratteristiche più da battaglia, più per Vincenzo Italiano.
0: Sì, sì, su questo sono d'accordo con te. Mi dispiace, ma non riesco a contattare Alessandro Iori. Dopo mi scuserò, ma è un problema tecnico. Andiamo con questo vocale di Izio. Andiamo a sentire cosa dice.
2: Ciao ragazzi, sono Fabrizio e vi volevo chiedere com'è la situazione Holm secondo voi, cioè come verrà gestita. Ciao, grazie, buona trasmissione.
0: Chico, prego.
1: Allora, a Spalletti piace molto, però sai, adesso la Juve è in un tale tourbillon di problemi, se gli salta la Champions, che Holm secondo me potrebbe tornare a Bologna, ma come io spero, dato che io spero rimanga Vincenzo Italiano, probabilmente sarà un passaggio a Bologna per andare poi in un'altra destinazione. In che formula, con quale formula, in questo momento non lo possiamo dire, il mercato ha vie infinite, se in prestito, è chiaro che se dovesse Italiano probabilmente scegliere un'altra piazza, a quel punto Holm di ritorno, ragazzi, Holm in forma è un buon giocatore.
0: Holm, ragazzi, se sta bene, non difficilmente in questa Serie A c'è.
1: Ma si è visto anche nella Andy, scusa se ti ho interrotto,
0: sì, no,
1: si
0: no,
1: è visto
0: no.
1: in quelle poche apparizioni nella Juve, Holm in forma gli ha fatto anche un po' la differenza. Ho ancora,
0: ma in questa Serie A non c'è un giocatore che possa tenere il suo passo se lui sta bene, perché lui è fisico, atletico e anche tecnico.
1: Forse Palestra, ma Palestra è più offensivo e quindi sì, dietro concede un po'.
0: No, lui è un terzino, cioè sì. Palestra lo posso affiancare a un João Mario, hai capito? A uno Zortea, anche perché Palestra ha fatto l'opposto di quello che stanno facendo i giocatori che abbiamo citato. Lui parte terzino perché viene schierato, non so se ti ricordi, in Cagliari-Bologna, dove c'è Felici da una parte e Palestra dall'altra. Felici gioca un po' più avanzato rispetto a Palestra, che è un po' più sì, bloccato. Adesso Palestra gioca nei tre davanti.
1: Hai citato una partita in cui io mi sono innamorato di quel giocatore. Per me può giocare anche quarto di destra. È chiaro che se vai a giocare in grandi squadre poi stai molto attento alla fase difensiva e ti spendi e ti spandi. Sì.
0: Però è uno di quei giocatori come può essere Zortea, che ti può permettere di giocare con una difesa a tre, avendo lui che comunque ti accorcia e ti fa da braccetto.
1: Se vogliamo mettere Zortea nelle migliori condizioni, bisognerebbe farlo giocare da quinto, perché lui è esploso lì nel Cagliari, perché lui nasce attaccante esterno, quindi a quattro, però ha iniziato questa trasformazione e speriamo che col prossimo anno di raccogliere i frutti.
0: Sì, su questo posso essere d'accordo con te. Andiamo con un altro messaggio, questo lo leggo con piacere perché è di Luisi da Palermo. Gli do un abbraccione.
1: Grandissimo.
0: Perché è sempre l'ascolto di
1: Nessuno Bologna. E sarà un po' in difficoltà lui in questo momento.
0: Sì, poi io volevo parlare appunto con Ale Iori, perché verrà su una tra molto probabilmente il Catanzaro, perché ha vinto 3-0 l'andata, anche se poi andare a difendere a Palermo.
1: Dipende perché il Catanzaro, che è allenato da Aquilani, se ti ricordi, sì, quando abbiamo parlato degli allenatori ti dissi che Aquilani è un bel allenatore. Il Catanzaro è una squadra che problemi ha perché ha preso sempre tanti gol, molte, sì, partite vinceva largo e poi si faceva recuperare, quindi sai, a Palermo può succedere di tutto. Sicuramente un 3-0,
0: il Palermo come organico assieme al Venezia è la squadra più forte della Serie B,
1: e anche il Monza, eh?
0: Sì. Il Monza si è anche saputo correggere e ricostruire durante il mercato di riparazione, che non è stato una cosa da poco. Però io sarei felice se venisse sul Catanzaro, ti dico la verità,
1: certo,
0: perché mi manca quella casella nelle trasferte.
1: Io mi ricordo ancora la nostra vittoria nell'anno della promozione 87-88 a Catanzaro,
0: stringare su punizione. Un gol bellissimo, meraviglioso.
1: E quindi Catanzaro un po' ce l'ho nel mio cuore per quei ricordi.
0: Poi c'era Massimo Palanca,
1: Palanca numero 38 di scarpe.
0: Sì, un giocatore incredibile. Cioè adesso sarebbe Messi.
1: Ma un altro giocatore che si mise in evidenza a Catanzaro fu Claudio Ranieri,
0: certo, ma vabbè, poi tanti altri allenatori che sono passati di lì. Piero Braglia, per dirtene uno, Nicolini. Enrico Nicolini, sì, visto, sì, poi, sì, anche, sì, a Bologna.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, tutta gente che ha veramente dato tanto calcio. Luigi dice: il mio rammarico è la partita col Genoa, persa con un evidente errore arbitrale. Eravamo in netto dominio, il Genoa non aveva fatto un solo tiro in porta, sarebbero stati tre punti sicuri. Ma non c'è solo quella, c'è anche Como. C'è Como, c'è l'espulsione di Cambiaghi, che a termini di regolamento non si può dire nulla, ma col buon senso no. Col buon senso tu non puoi buttarlo fuori. Il Como ha vinto tante partite quest'anno, forse un po' troppe, per decisioni arbitrali a favore. Vedi la partita con la Roma, vedi quella con la Fiorentina, vedi quella col Bologna, per dirne tre a caso. E quelle poi fanno la differenza.
1: È una squadra che si è garantita per il gioco, per il suo allenatore, che ha uno status molto alto, si è assicurata arbitraggi abbastanza favorevoli.
0: Sì,
1: abbastanza, soprattutto in casa, perché ho visto anche scene brutte.
0: Partita con l'Atalanta.
1: Però devo dire che giocano molto bene. Si può dire che il Como comunque qualche torto l'ha anche subito fuori. Però
0: secondo te Chico, è il Bologna, cioè scusami, il Como è una squadra che dura come un gatto in tangenziale, vi citiamo il film.
1: Io credo che la proprietà lì non abbia intenzione di scappare via subito. Quando si stancherà non lo sappiamo. È chiaro che quando si stancherà la proprietà torneranno ai loro classici campionati di B, qualche volta in A, perché non credo che puoi costruire lì una, in assenza di quella società, come sta facendo Saputo a Bologna, che vuole che il Bologna cammini con le sue gambe. Quando lui se ne andrà, speriamo il più tardi possibile, a Como sarà difficile e complicato.
0: Sì, che poi c'è un bacino d'utenza molto più ristretto.
1: Basso, sei attaccato al Milan e all'Inter, ci sono tanti tifosi in Lombardia della Juventus, quindi comunque è una squadra che poi è chiaro che adesso nel massimo dell'entusiasmo, per il gioco che fa, per i giocatori che acquista, perché sono stati bravi, bisogna essere sinceri, perché loro hanno speso molto, ma hanno preso tutti i giocatori futuribili, ragazzi, e forti.
0: Sono forti, giovani, soprattutto tutta gente.
1: Noi abbiamo preso Roma 20, ma loro hanno preso Baturina, ne hanno presi tanti.
0: Baturina ha preso a 33, se non ricordo male.
1: Però giocatori futuribili non hanno preso, hai capito? L'unico che hanno preso è non futuribile, perché era amico di Fabregas, perché comunque è per fare la chioccia così Morata, è quello che è andato peggio.
0: Sono d'accordo. Gabri dice: grande Andy, oggi staccano vista, fai anche Football Drive Time. No, quello lo fa Frank Loretti, anzi tra un po' dovrebbe arrivare, o è già arrivato, non l'ho ancora visto perché sei nell'antistudio. E Paolo Di McKinley, sì, Paolo Di McKinley assolutamente, con Luca Nigro, Simone Nestini e il mio socio di sempre, il Bomber, dalle 19 dopo Football Drive Time fino alle 20, quindi mi fermo anche a ascoltare il buon Frank. Domani mattina puoi fare anche Tempo Perso, comunque è sempre un piacere ascoltarti. Forza BFC, Gabri. Grazie Gabri, lì c'è quello che è uno dei massimi esponenti del giornalismo di questa radio, che è Emilio Marrese, stamattina sostituito da, da Dario Ronzulli, ma anche lì ragazzi siamo su, su tanta tanta tanta roba. Fa, non so se la mia macchina, ma il radio si sente malissimo ragazzi, dice Stefano. C'è, c'è qualcosa, ce lo stanno segnalando in tanti, lì purtroppo sull'FM c'è poco da fare, magari è solo un disturbo dovuto da qualche temporale in giro, quindi vedremo, vedremo come va, sicuramente andrà a migliorare. Ah, questo, questo è il nostro amico Claudione, gli do un abbraccio grande, comunque noi a Bergamo la portiamo sempre a casa, dice Claudio. Ultimamente sì, ultimamente è successo spesso, Chicco. Però
1: no, Bergamo ragazzi, è un campo complicato, e anche in questi ultimi anni una l'abbiamo persa, credo l'anno,
0: l'anno scorso,
1: l'anno scorso
0: 2-0,
1: esatto,
0: secco,
1: esatto. 2-0 poi secco. Poi è vero che con Thiago Motta ci eravamo abituati bene in Coppa Italia,
0: abbiamo vinto,
1: con l'italiano
0: abbiamo vinto, in Coppa
1: vinto, e fu la partita in cui capimmo le magie di Zirkze a Bergamo.
0: Mamma mia,
1: io me lo ricordo ancora, quei due tunnel che fece sulla fascia in centro. Fu la prima partita dove,
0: e anche l'anno
1: dicemmo,
0: prima,
1: abbiamo fuori classe.
0: E anche l'anno prima Zirkze a Bergamo fece il fuoco e fiamme, no, nel 2-2.
1: Io parlo dell'anno prima.
0: Del 2-2.
1: Sì.
0: Del 2-2, l'anno
1: sì.
0: del 2-2. Sì. Lì fece il fuoco e fiamme anche l'anno dopo. L'anno dopo fa due o tre giocate che mette Orsolini in porta per due volte. Sì. Ragazzi, cosa gli vuoi dire?
1: No.
0: Io è uno che a Bologna riprenderei non volentieri di più, perché credo che sia un giocatore che, proprio per le caratteristiche che ha, anzi che aveva, perché adesso non mi sembra neanche più lo stesso giocatore, sarà ingrossato di 10-15 kg, muscoli che secondo me l'hanno danneggiato più che aiutarlo, è un giocatore che in questa squadra io vedrei benissimo, strabene.
1: Sì, sì, è un giocatore che sai quello che prendi e quindi lo devi far giocare come piace a lui, da, da regista avanzato, sì, da pivot che smista, perché ha, ha una tecnica meravigliosa.
0: Che noi chiediamo questa cosa a Castro, ma Castro è più una punta fronte porta,
1: sì,
0: che possa
1: sta, concludere. Sta imparando, guarda, sì. Domenica io l'ho criticato tante volte, per la sua fatica nel, nel tenere palloni, nel gestire. Domenica il secondo tempo mi è piaciuto da matti.
0: Con avversari non facile.
1: Esatto.
0: Con avversari, esatto, non facile, la difesa
1: anche
0: dell'Atalanta.
1: Se all'Atalanta mancava
0: Ien,
1: Ien, che non è, che non è poco,
0: Però è un gioco, te ne mancava uno, dovevano mancare tutti e tre, Scalvini, Jim City, Ien. Alla fine due c'erano, uno sì, è squalificato, sì, ovviamente no, però Scalvini ha fatto la sua onesta partita. Comunque si vede che è una squadra che è abituata mentalmente a pensare da grande squadra, perché comunque quando ti arrivavano per fare i tackle te li facevano puliti, sì, perché dei falli, sì, non, sì, grossi non
1: e
0: sono
1: poi,
0: stati.
1: E poi si è capito.
0: Però ti davano.
1: Quando il Bologna ha fatto gol, che mancavano 10 minuti alla fine, si è visto che loro erano più attenti a non prendere il secondo, che avrebbe riaperto, tra virgolette, la questione, che andare a pareggiare. Perché se togliamo l'imbucata finale, che è un po' più un errore nostro, non hanno prodotto niente, perché loro erano molto attenti a non prendere il secondo.
0: Pessina deve giocare, quale squadra di Serie A gli affiderebbe il numero uno da titolare l'anno prossimo? Ciao Davide, è quello che diceva Chicco.
1: È complicato, se c'è ben venga.
0: Ah, è Davide, ok, un abbraccione Davide, scusami, non avevo visto. Però il fatto, comunque lui ha dimostrato di essere un buonissimo portiere, moderno, perché è un portiere moderno, un portiere che gioca coi piedi, un portiere che partecipa anche all'azione della squadra, a due piedi educatissimi. Nel calcio di oggi il portiere diventa decisivo, sì, se ti fa la parata, se hai esperienza, ma ti diventa decisivo anche se può darti dei vantaggi con i piedi, come portiere moderno, come Pessina.
1: Sì, sì, poi mi è piaciuto nell'intervista che nell'ultima partita a Napoli ha sbagliato e lui è stato il primo a dirlo, qualche rifinitura coi piedi ha messo un po' in difficoltà, però a me piace tantissimo. Io sono più propenso, o Vincenzo dice lui e Skoruski fa la sua chioccia, che allora chapeau per Vincenzo, se no io sono più propenso a un percorso in stile carne secchi dell'Atalanta, che andò alla Cremonese,
0: sì,
1: e si fa un campionato 2 e si fa la sua esperienza e poi torna a Bologna.
0: Però sai, tu sei una squadra che non è più la squadra 12esimo-14esimo, io è lì che insisto, è quello che noi non abbiamo ancora fatto, noi tifosi non abbiamo fatto ancora il click,
1: no,
0: da...
1: è per questo che dico questo percorso,
0: e perché sai, se perché? Tu... Perché ti dico Serie A? Perché comunque se tu prendi un giocatore dal Bologna, non è più prendere un giocatore dal Bologna, ti faccio un esempio con tutto il rispetto, di Donadoni, che è un Bologna completamente diverso. Tu prendi un Bologna da, che è una delle squadre che stanno nella parte alta della classifica ormai stabilmente, ed è lì il fatto che tu devi iniziare a capire che sono giocatori che possono giocare in Serie A, perché sono giocatori comunque forti, più forti della media delle squadre che vengono su dalla Serie B.
1: Certo, certo, no, non sono d'accordo con te. Però per dire, se vogliamo tirar fuori Raimondo, ti ho sentito un sabato mattina, sì, e hai fatto una disamina perfetta, secondo me, su Raimondo. Cioè, metterlo quest'altro anno in organico al Bologna, fare la terza punta, secondo me, per la sua età, per quello che è lui, allora o anche qui Vincenzo ci crede e se lo fa giocare nelle due punte, allora è un conto, se no fare... lasciarlo a Frosinone, fare vedere se riesce.
0: Bravo,
1: perché
0: sempre lì,
1: i primi
0: ma in Serie
1: mesi
0: A
1: al Venezia l'anno scorso fece molta fatica lui.
0: Non giocò
1: e poi tornò,
0: mai.
1: E tornò in Serie B e fece fatica anche perché dopo è sballottato di qua e di là, un giocatore poi fa fatica, ma se ci crediamo veramente e Alvini al Frosinone ci crede, io lo lascerei in prestito là, perché è la soluzione migliore. E questo farei per Pessina. Chiaro che per un portiere così giovane che non ha mai giocato ancora, a parte queste quattro meravigliose partite, probabilmente deve fare forse uno step in B, però ragazzi, la Serie B è tanta roba, non stiamo parlando. Sì.
0: Però secondo me Serie A in tante squadre può dire la sua, secondo me. Alla fine è poi questione di lana caprina, Serie A, Serie B alta o Serie A bassa. Chicco, andiamo in pubblicità, ultimo blocco che passeremo insieme, se WhatsApp lo vorrà, a Enrico Bonzanini.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto.

0: e sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: No, io lassù non ci salgo.
2: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchinari.

0: Concessionaria Skoda ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ed eccoci qui, ultimo blocco con Chicco Rimondi qui in studio con Enrico Bonzanini. Speriamo che risponda, stiamo provando a chiamarlo. Oggi è giornata non facile per i collegamenti con WhatsApp. Chicco, stavamo parlando di Bologna, stavamo parlando un po' del futuro di questo Bologna. Io voglio pensare, voglio credere che possa rimanere Rò, anche se sarà molto difficile. Voglio pensare che possa rimanere Bernardeschi, forse già un po' più facile. Voglio pensare che rimanga Castro e da lì ripartire per ricostruire un Bologna che comunque forse una coppia di centrali difensivi forte, che possono essere i due norvegesi, per avere un po' di stabilità, secondo me l'ha trovata.
4: Sicuramente dietro deve ripartire da lì, poi sicuramente con l'uscita di probabile di Casale e vediamo Wittig come sarà considerato da Vincenzo, un acquisto dietro va fatto perché la rosa va asciugata, ma due giocatori per ruolo ci vogliono, più qualche giovane.
3: Assolutamente, assolutamente d'accordo con te. Qua ho avuto l'impressione che il Bologna, sia il Bologna che l'Atalanta abbiano giocato a Ciapanò le ultime giornate. Forse la Conference non è così appetibile, dice Lele, ma io credo che il Bologna ha 6 punti nelle, se vuoi aggiungerci anche il Cagliari, 7 punti nelle ultime 3 partite, vincendo Napoli a Bergamo. Mi sembra che la Conference sia più che appetibile per il Bologna.
4: Beh, ma vogliamo parlare dell'Atalanta? Veniva dal trionfo di San Siro e la partita brutta a Cagliari veniva dopo l'eliminazione in Coppa Italia, sì, con la Lazio, secondo me sanguinosa anche e anche direi quasi rapinata.
3: Sì, sanguinosa proprio per quello, anzi puoi togliere il quasi perché secondo me c'è un, come posso dire, un arbitraggio stranissimo.
4: Ma quando ci sono le squadre di Lotito te lo devi aspettare l'arbitraggio strano, eh?
3: Dici?
4: Io dico di sì, perché è molto potente Lotito.
3: Però social, ragazzi, da qui a andare a teso a un discorso della di decidere una finale di Coppa Italia, io credo che
4: no, però quello è un gol, quello di Ederson, credo, dell'1-0 virtuale, sì, che poi è stato annullato, che per me non è possibile annullare. Il portiere non ha le mani sul pallone, doveva essere convalidato quella rete lì.
3: Sono d'accordo con te. Andiamo ad accogliere il nostro ospite, poi ospite, un amico, andiamo ad accogliere in casa un amico che è Enrico Bonzanini. Ciao Bozzi, direttore generale del Carpi. Ciao Enrico.
5: Buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Con te voglio subito partire forte. Corsa Champions, secondo te chi va e chi rimane fuori?
5: Dopo quello che è successo nelle ultime 3 settimane è abbastanza ardito fare dei pronostici, perché il suicidio sportivo della Juventus è un qualcosa che si vede rarissimamente in campi di calcio. Credo sia anche poi il bello,
3: sì,
5: perché diciamo che va a dare, non ovviamente a chi tifa Juventus, ma insomma al movimento in generale, va a dare una boccata d'ossigeno che insomma non guasta, visto insomma il clima che aleggiava non solamente per l'eliminazione dei mondiali, ma anche per insomma questioni legate a designazioni, mondo arbitrale e anche all'utilizzo strumentale della tecnologia. Quindi credo insomma che Roma, Milan, Juventus e Como se la giocheranno in 4 per 2 posti. Non sarà un suicidio per il Como se sarà Europa League,
3: sì,
5: sarà un po' più un problema per le altre 3, perché ovviamente hanno volumi, situazioni da gestire differenti. E poi, cosa che purtroppo ripeto, io da questo punto di vista sono noiosamente mi ritengo un noioso antidoto, ma budgetizzare per le stagioni a venire risultati sportivi imponderabili è sempre molto molto avventato, ecco.
3: E mentre invece nella parte sotto della classifica, tra Lecce e Cremonese?
5: Beh, lì è chiaro che se c'è una logica nel calcio, ma vale il discorso di qui sopra, è molto complicato pensare che il Genoa vada, insomma, a fare le barricate o vada a cercare di fare una guerra sportiva senza quartiere a un Lecce a cui però serve inderogabilmente la

0: vittoria. La Cremonese è un esempio folle di regressione sportiva, sì, perché ha fatto nelle prime 10 giornate, credo fosse terzo o quarta per, sì, per rendimento, poi dopo c'è stata...
1: Loro vincono a Bologna e loro sono o a 2 o 4 punti da noi, per dirti.
0: E poi dopo c'è una picchiata verticale che non ha soluzione di continuità e quindi diventa sempre più grave la posizione. Ovviamente Fiorentina e Cagliari, anche per strutture diverse, iniziano a macinare.
1: Ah, si è silenziato, ti sei silenziato, Enric, prova a toglierti il silenzio perché ti sei silenziato, eccolo qua, sei tornato.
0: Ho preso contro io. Quindi dicevo, era una situazione abbastanza imponderabile per quello che era l'evoluzione della classifica, ma che, al pari di tanti altri esempi che si potrebbero fare su questo campionato, impone comunque bene o male un equilibrio, una stabilità, possibilmente anche una continuità di risultati. È chiaro che il tifoso paga il biglietto e vuole sempre veder vincere tutto e tutti, però è chiaro che poi dopo, quando diciamo ti fermi, ti areni, vai oltre e vai in questo caso in quello che è un burnout sportivo, perché sì, la Cremonese è andata in burnout sportivo, le ragioni si complicano.
1: Sono d'accordo con te. Arriva un messaggio che mi fa ricollegare poi con una situazione che ti proporrò al termine della lettura. Maialotto dice: si salva la Cremonese, non manda il Como in Champions, godo, dice. Questo Como che
0: non
1: sta,
0: basta,
1: che sta antipatico.
0: Non basta, perché la Cremonese non è padrona del proprio destino, e anche sì, se battesse il Como non avrebbe la certezza se poi dal Via del Mare arriva un risultato paritetico contro un Genoa che non ha veramente nulla da chiedere al campionato.
1: Ma credo che il quid della questione sia non mandare il Como in Champions, sai? Poi se si salva la Cremonese o no, credo che gliene freghi zero all'ascoltatore. Certo. Infatti mi ricollego.
0: Anche il fatto che il Como vada in Champions è molto remoto, perché poi sì, deve succedere che Roma e Milan contestualmente non vincono, il Como vince e quindi a quel punto, se vince e loro due non vincono, il risultato della Juventus diventa influente, ma è complicato come incastro anche qui.
1: Sì, sono d'accordo. Ti voglio chiedere, per un dirigente di una squadra che fa dell'economia, del saper spendere bene il proprio plafond, come può essere il Carpi, vedere secondo me è una meteora, perché poi non sarà destinata a durare lungamente, lo dicevamo anche prima, come il Como. Qual è il tuo pensiero da dirigente, da addetto ai lavori?
0: Ma guarda, faccio una battuta per arrivare, sì, al concetto. In una società, in una realtà come la nostra, dove le quantità di budget si misurano in monete, però in piedi, perché fanno più volume, è chiaro che diventa...
1: Bella questa, cioè, me la posso rivendere?
0: Assolutamente sì.
1: Grazie.
0: Io sono quei classici siti di copyright free, quindi non registro nulla.
1: Grazie.
0: No, battute a parte, è chiaro che non esiste un paragone, un confronto, e non esiste, cioè, praticamente nemmeno un pensiero. Quindi sì, al Carpi, in questa sede provo a rispondere in maniera formale per il ruolo che ricopro, non per quello che penso. Al Carpi del Como frega niente, perché sono sostanzialmente due vagoni che non si incroceranno mai nella stessa stazione. Poi il concetto è: chi magari deve avere un pensiero critico positivo, ma in questo senso mi permetto di dire forse un pochino più critico, e qui provo ad uscire dal ruolo che ricopro, è sul movimento, perché certo, è una realtà facoltosissima che dà sostanzialmente un impulso importante al movimento a livello monetario, ma facendolo priva e oblitera e toglie completamente possibilità a calciatori italiani di avere sbocchi, perché gioca praticamente in una squadra che è l'All-Star team, cioè non ci sono giocatori italiani, quindi è praticamente una wild card paracadutata nel nostro campionato. È chiaro, a livello di movimento non porta niente, cioè, quindi se questa domanda la rivolgi al Baldini, a chi lo succederà, perché Baldini è il camerlengo, sì, probabilmente di Simone Inzaghi, di chi lo succederà, è chiaro che magari ragionando all'indietro di Gattuso e di Spalletti, il Como serve a poco, cioè serve a chi ce l'ha, serve probabilmente diciamo ai dirigenti che ci lavorano, ma a livello di sistema il Como porta poco.
1: Allora ti leggo un messaggio, poi indovini tu da chi possa arrivare. Mi potete salutare il grande esperto di tennis?
0: Ma allora, lui è poi anche un cretino, ma anche perché poi recentemente ha segnato un giocatore che ci scriviamo poi in chat, quindi è molto meglio che, insomma, impari a masticare senza dentini.
1: Ricordiamo che stiamo parlando di Mate Negri, che lo salutiamo.
0: No, ma potevamo anche non fargli pubblicità.
1: Ma come, il miglior anchorman che abbia Nettuno Bologna 1 per sua stessa missione, quindi direi che
0: dice lui, assolutamente, sì, certo. È l'autocertificazione del periodo lockdown.
1: Chicco, Chicco, scusami, Enrico, visto che c'è anche Chicco Rimondi qui in studio con me e siamo tre fortitudini, rubiamo due minuti per parlare di Verona Fortitudo.
0: Che posso respirare col naso, che di solito, insomma, in radio, insomma, siamo in pochi, diciamo, no?
1: Sì, è vero, però qui siamo 3-3, quindi monopolizziamo un minuto e mezzo e facciamo un attimo l'analisi di quella che è questo Verona Fortitudo. Partiamo da Enrico, poi andiamo da Chicco. Secondo voi che semifinale sarà? Perché secondo me è quella chiave per poi capire il cammino della Fortitudo. Prima il Bond, poi Chicco.
0: Diciamo che il percorso verso la finale playoff della Fortitudo è con le mutande al contrario, nel senso che non arrivi nella posizione migliore possibile per giocarti lo scontro diretto ultimo eventuale in casa, e già da quel punto di vista, insomma, era normale, diciamo, non ti fare Pesaro, oltre che per il campanilismo, anche per logiche di eventuale approdo all'ultima tappa. Volendo ragionare invece passaggio per passaggio, credo che la Fortitudo abbia dato una dimostrazione di diciamo, cerco un termine per non diventare volgare, di tostaggine, diciamo, sì, così, importante, riuscendo a saltarci fuori da una serie dove sostanzialmente tutti quanti, anche involontariamente, anche inconsapevolmente, anche internamente, hanno fatto tutto per poter uscire. Quindi io parto dalle note positive e dico: bene, vinto tre partite in casa con Avellino in due settimane folli. Sì. Le cose possono solo che migliorare. È chiaro che poi adesso arriva uno scoglio, che è una Verona allenata da un vecchio caimano della Serie 2 che sa perfettamente quando è il momento di uscire dal pelo d'acqua e di darti il morso a sedere. È un allenatore capace, con un contesto e con un roster altamente competitivo, sì, che si è arenato nella prima parte di campionato dopo essere partita fortissimo. Francamente, insomma, adesso non puoi scegliere più nessuno, perché tanto chi è arrivato in fondo è una squadra che se la giocherà. Però Verona è un avversario, insomma, che non è scontato lasci il fattore campo alla Fortitudo, e già la Fortitudo per passare dovrà quantomeno difendere quello.
1: Chicco?
2: Ma sono pienamente d'accordo, e aggiungo solo che è la squadra più in forma del momento, Verona.
1: Sì.
2: E quindi
0: assolutamente.
2: E quindi il fortino Paladossa va assolutamente difeso strenuamente. E poi, secondo me, da questa semifinale ci sarà la squadra che andrà in Serie A. Mi viene da dirlo. Poi
1: dici che questa sia la semifinale più indicata?
2: Non che di là ci siano squadre, perché c'è Pesaro, però per la forma e l'organico, come diceva lui, di Verona, se riusciamo a eliminare Verona, penso che la Fortitudo se la possa fare.
1: Enrico, io ti ringrazio, complimenti ancora per la stagione che hai fatto col tuo Carpi, ti do un abbraccio grande. Grazie. Ti romperò le scatole ancora.
0: Non rompete mai, è sempre un gran piacere, un abbraccione a tutti.
1: Grazie, ciao, grazie Enrico, ciao. Bonzanini, direttore generale del Carpi, grazie a Chicco Rimondi.
2: Grazie a te.
1: E ufficio stampa AIC, ragazzi, Associazione Italiana Calciatori, grazie per avermi dato la possibilità di intervistare anche Andrea Cordovani all'inizio. Un saluto anche ad Ale Iori, che mi ha contattato, purtroppo aveva un problema sulla linea di WhatsApp. Adesso la linea va a Frank Loreti con Football Drive Time. Noi ci risentiamo dalle 19 per Palo di McKinley.
3: Buonasera. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane. La Farnesina conferma che sono in stato di fermo. Gli attivisti riferiscono dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani chiede verifica urgente sull'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene nei casi delicati e di emergenza. Oggi portati in superficie il biologo ricercatore Federico Gualtieri e la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. I 4 corpi erano tutti insieme nella grotta a 60 metri di profondità. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
1: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1 e bentrovati a Football Drive Time, la puntata di martedì 19 maggio 2026, giornata di partita perché la Virtus scenderà in campo questa sera alle ore 20 in casa contro Trento per gara 2 dei quarti di finale dei playoff. Ovviamente la diretta sarà su Nettuno Bologna 1 con prepartita, commenti all'intervallo, post partita e ovviamente la radiocronaca di Dario Ronzulli, che avremo tra l'altro ospite alle 18.40 per parlare un po' della gara di questa sera dopo la grande vittoria della Virtus domenica con più di 100 punti segnati contro Trento. Ecco, ha messo le cose in chiaro la squadra di Jakovljevic, perdendo però un uomo molto importante, probabilmente, non è ancora detto, non è ancora sicuro, però Derrick Holston Jr. ha rimediato una frattura che
17: forse lo terrà fuori dal campo fino alla fine della stagione, quindi una tegola piuttosto grave che modificherà quindi l'assetto della Virtus per questi playoff. 366-402-4022 per i vostri messaggi, in una puntata in cui parleremo ovviamente del Bologna, magari ci concentriamo anche un po' sul mercato, dato che poi cominciano oggi, direi ufficialmente può cominciare, se ci sarà poi effettivamente il domino riguardo alle panchine in Serie A dopo la clamorosa notizia di ieri sera, poi non così clamorosa perché era abbastanza nell'aria, parliamo di Premier qua, dell'addio di Guardiola al Manchester City. Sarà probabilmente Enzo Maresca a guidare la squadra del Manchester City dalla prossima stagione. Oggi c'è stata un'altra conferma, ovvero l'addio di Antonio Conte, confermato qualche minuto fa da Fabrizio Romano, che quindi lascerà il Napoli a fine stagione. Napoli che quindi è in cerca di un nuovo allenatore, Sarri in cima alla lista di De Laurentiis, si tratterebbe di un ritorno, e poi gli altri nomi li sappiamo quanto il presidente del Napoli stimi Vincenzo Italiano, che quindi può rientrare nella lista dei nomi per succedere ad Antonio Conte, che lascerà quindi il Napoli dopo due stagioni, la prima con la vittoria dello scudetto, la seconda quella corrente con il secondo posto in classifica, la qualificazione in Champions League e la vittoria e la conquista della Supercoppa Italiana, che ci ricordiamo bene anche perché è stata proprio contro di noi quando era dicembre. Ecco, quindi abbiamo fatto un po' il recap riguardo alla situazione in questo momento degli allenatori, dei cambi delle panchine. C'è anche il Milan ovviamente, che è un'osservata speciale per il cambio di panchina, possibile l'addio di Massimiliano Allegri, e anche l'Atalanta che saluterà Raffaele Palladino dopo solamente neanche una stagione intera, e quindi è alla ricerca di un nuovo allenatore. La stessa Lazio comunque, oltre alle squadre citate prima, è alla ricerca di un allenatore, perché molto probabilmente Sarri non allenerà i biancocelesti la prossima stagione. E quindi chiedo anche a voi, considerando le dichiarazioni dell'allenatore, comunque anche degli altri membri della società, se pensate effettivamente che Italiano sarà ancora l'allenatore del Bologna il prossimo anno. Io se devo dare una percentuale dico 55%, dico 55%, perché la mia percentuale, che magari è più bassa rispetto ad altre, nasce dal fatto che il Bologna probabilmente quest'estate farà una rivoluzione a livello di rosa, cambiando tanti giocatori e lasciando tanti giocatori, perché bisogna ridurla un po' questa rosa di 27 nomi, dato che non si giocheranno le competizioni europee. Proprio per questo credo che sia fondamentale iniziare un nuovo ciclo e fare questa rivoluzione nello stesso momento in cui si ha con l'allenatore un progetto almeno biennale. Ecco, quindi Italiano scade nel 2027. Io credo che la priorità della società sia, o almeno dovrebbe essere, quella di ricominciare un nuovo ciclo con un allenatore per almeno due anni. Può essere comunque ancora Italiano, ovviamente l'allenatore, vorrebbe dire prolungargli il contratto, magari rivisitandolo leggermente riguardo lo stipendio, perché comunque è tra gli allenatori che prendono di più nel nostro campionato, 3 milioni di euro, non giochiamo l'Europa, quindi un piccolo ridimensionamento magari ce lo possiamo aspettare. Comunque vedremo. Il tema che voglio proporre oggi, il principale tema che voglio proporre oggi, è riguardo a una situazione che sinceramente mi ha fatto un po', non dico arrabbiare, però dispiacere, perché per tanti anni, credo molti di voi compresi, seguendo io il Bologna da 20 anni più o meno, abbiamo tutti aspirato, io stesso ho aspirato a vedere la nostra squadra giocare in Europa, cosa che poi è successa l'anno scorso in Champions League, quest'anno in Europa League, con appunto il sogno di rivedere la nostra squadra giocare nei vari campi europei. Negli ultimi tempi, molte volte dalle dichiarazioni di vari membri della società, ma anche da parte di altre figure che possono essere giocatori, comunque che parlavano di grosse difficoltà nel giocare in Europa, ho sentito, ho percepito questa situazione quasi come un ostacolo, ovvero giocare in Europa quasi come se fosse un ostacolo. Quindi c'è un sospiro di sollievo per il prossimo anno, quasi un sospiro di sollievo per il prossimo anno in cui il Bologna non dovrà giocare, non dovrà avere l'impegno il giovedì e per poi giocare, per poi tornare in campo la domenica in campionato. Ecco, molto di questo pensiero verte su una mancanza di rendimento nella partita subito successiva alla partita di Coppa, che sia di Europa League che sia di Coppa Italia, cosa che però, andando a vedere quelli che sono i dati relativi alla media punti di queste partite, mi fa quantomeno storcere il naso, perché comunque molte volte, davvero troppe volte, viene buttata lì la frase, il concetto del giovedì domenica, anche un po' in maniera frettolosa secondo me, e un po' in maniera superficiale, senza considerare, senza contestualizare. Quindi la mia vuole essere una raccolta di dati e statistiche che effettivamente sono quelle, sono realtà. Poi non voglio dire che non ci siano delle difficoltà se si gioca se si gioca anche in Europa, perché ci sono delle difficoltà ovviamente nel preparare la stagione, nel completare una rosa che sicuramente va allargata, va sistemata anche a livello tecnico, però il racconto del giovedì domenica devo dire che non mi fa stare molto sereno, perché se vado a vedere le medie punti del Bologna dopo che ha giocato la domenica, subito dopo aver giocato il giovedì, è una media punti addirittura superiore rispetto alle partite siamo riusciti a preparare di settimana in settimana. Quindi se ci sono queste difficoltà le paventiamo, ovviamente ne parliamo, però a livello di risultati, a livello di media punti, queste difficoltà non ci sono state, perché il Bologna ha giocato di settimana in settimana 21 volte in campionato e ha raccolto una media punti di 1,48 punti a partita. Dopo l'Europa League e la Coppa Italia, perché ci mettiamo dentro anche le due partite di Coppa Italia, il Bologna ha giocato 16 partite subito dopo aver giocato o in Europa League o in Coppa Italia e ha una media punti di 1,50 punti a partita. Quindi è superiore questa partita che arriva subito dopo la partita infrasettimanale. Quindi anche sentire che ci sono le partite si preparano meglio, assolutamente, se hai 5 giorni per preparare una partita la prepari meglio, puoi fare le cose meglio, puoi riposarti di più, senza dubbio, però i risultati, le statistiche, i dati dicono altro in questa stagione. Sarà un caso? Non lo so, però è così. 1,50 punti di media a partita subito dopo aver giocato nelle competizioni che si giocano infrasettimanalmente, 1,48 punti di media a partita quando il Bologna ha preparato le partite con una settimana di lavoro. Quindi il racconto del giovedì domenica estremizzato, continuo, che sentiamo ormai, e sinceramente non ce la faccio più, non ne posso più, non ha il fondamento sui risultati. Poi sul resto possiamo parlarne, ovviamente. Allora, questo messaggio lo leggo subito. Secondo te, Frank, davvero il Bologna non vuole giocare le coppe? No, assolutamente. Io non penso che non voglia giocare le coppe, ci mancherebbe altro. Io ho questa sensazione dalle parole che sento ormai come un disco rotto da un mese. Poi l'ho sentito per tutto l'anno e anche nella preparazione della stagione. Però insistere, parlare sempre di questo giovedì domenica, dopo un po' basta. Quindi, anche perché così facendo, per il prossimo anno si crea un'aspettativa molto alta, almeno leggendo queste parole, contestualizzando queste parole, si crea un'aspettativa altissima e mi aspetto che il Bologna, dato che il prossimo anno non giocherà giovedì per la domenica, rispetto alle cose che sentiamo dire settimanalmente, e faccia un campionato ad altissimo livello, tra le prime posizioni, o almeno tra le prime sei. Io almeno mi aspetto questo a questo punto. Poi se devo pensarci bene, alla fine i dati dicono altro, dicono che quando hai giocato il giovedì e poi la domenica subito dopo aver giocato il giovedì hai una media punti superiore rispetto al resto, quindi questo è un dato di fatto. Lo dici seriamente oppure ho capito male? No, non l'ho detto, ci mancherebbe altro. Secondo me economicamente, per questioni di prestigio, tutti vogliono giocare in Europa. Giocare 60 e più partite richiede un grande sforzo fisico e soprattutto mentale, ha concluso Piero, che non, di cui non avevo, a cui non avevo letto il messaggio nella sua totalità. Ma allora, sforzo economico senza dubbio, sforzo fisico senza dubbio e mentale senza dubbio. Le partite quest'anno saranno 56, con quella di sabato alle 18 contro l'Inter in casa per chiudere la stagione del Bologna. Giocare in Europa ti dà sicuramente delle difficoltà in più, proprio per questo la prerogativa dovrebbe essere quella di formare una squadra con tanti giocatori che possano intercambiarsi senza far perdere troppa qualità rispetto ai titolari, perché spesso io stesso ho detto il Bologna non ha 11 titolari. È vero fino a un certo punto, i giocatori titolari, i giocatori più forti ci sono, come in ogni squadra, ed è normale che sia così. Quando si gioca in una competizione così prestigiosa, così importante come l'Europa League, bisogna cercare di avere dei cambi rispetto ai tuoi giocatori più forti, che non dico siano come loro, ma che ci si avvicinino. Quindi anche lì secondo me bisogna fare un lavoro diverso, quindi per quello è quello che faccio, è quello il mio discorso, Piero, quindi per quello io poi mi aspetto un determinato rendimento il prossimo anno, dato che per la società l'obiettivo è quello di tornare in Europa, di giocare in Europa, perché quello è l'obiettivo della società, come quello di quest'anno. L'obiettivo iniziale della società era quello di tornare in Europa, di qualificarsi alla competizione europea, a una competizione europea del prossimo anno. Cosa che poi non è successa. Bologna chiuderà ottavo in classifica, e quindi per quello mi aspetto, con queste dichiarazioni qua, un rendimento di un certo tipo il prossimo anno. Ecco, solo questo. Poi solo, in realtà, per andare in Europa bisogna avere un ottimo rendimento, per fare certe stagioni bisogna avere un ottimo rendimento, quindi non è solo, però me l'aspetto, considerando che gli obiettivi sono abbastanza chiari. Allora, ho barrato un sacco di messaggi, ho sbagliato tutto nella gestione. Ok, qua. Se questi giocatori tirano un sospiro di sollievo non andando in Europa, allora non mi rappresentano. No, ma io non ho detto quello. Ho detto che alcune dichiarazioni possono far sembrare questo. Infatti io sono sicuro che che vogliano tutti andare in Europa, ci mancherebbe altro, perché vuol dire migliorarsi, vuol dire fare dei bei campionati. Quindi assolutamente no, solo che parlando continuamente di questa cosa qua, usandola come scudo, come giustificazione, si rischia anche di cadere dall'altra parte e magari far capire che tu ogni tanto preferisci non giocare l'Europa per avere solo una partita a settimana. Per me l'obiettivo ovviamente non è quello, su questo sono abbastanza sicuro. Andiamo in pausa, rientriamo tra pochissimo, sì, pochi minuti. State qua.
16: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
18: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo. A segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini.
16: sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
19: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
16: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
20: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
21: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
22: Wow, sanno anche volare?
21: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
25: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
24: 3B Nuova Minelli?
25: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
26: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
27: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
28: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
27: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
29: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76 a Bologna.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 18:23 minuti, seconda parte di Football Drive Time, sempre insieme a voi con il 366-402-4022, potete interagire in diretta, io ho già tanti messaggi e vi ringrazio di questo, ricordandovi sempre la diretta di questa sera alle 20, la radiocronaca di Dario Ronzulli per Virtus Olidata Bologna contro Dolomiti Energia Trento, partita che vale gara 2 nei quarti di finale di questi playoff di basket di Serie A1. Quindi mi raccomando, non perdetevela. Dario, che tra l'altro sarà mio ospite tra poco in trasmissione, circa tra un quarto d'ora. Quindi state qua per non perdervi le ultime sulla Virtus. Allora vado qui. Io, nel caso in cui il mister non rimanesse, andrei su Di Francesco per una rinascita che parte dai giocatori giovani, è l'ideale. Ma questo è un nome che ho fatto anch'io tante volte, quindi anche a me farebbe piacere, nel caso in cui Italiano non dovesse rimanere allenatore del Bologna, anche a me è un nome che piace, di Francesco, perché lavora molto bene con i giovani, ha un'identità di gioco, si è molto, secondo me, migliorato, sì, dico migliorato, anche se ha ottenuto brutti risultati negli ultimi anni, sotto l'aspetto del gioco espresso in campo, quindi per me sarebbe un bel nome. Poi non credo che verrà un allenatore come lui, però mi piacerebbe. Altri allenatori che mi piacciono sono Abate della Juve Stabia, Aquilani del Catanzaro, ovviamente Sarri, direi senza dubbio. De Rossi anche mi piace molto, soprattutto a livello umano, un allenatore sicuramente bravissimo. Per chi ha visto la partita di domenica, sì, hanno giocato domenica alle 12, tra Genoa e Milan, si è vista una squadra che non ha mollato un centimetro, ha perso la partita ma non hanno mollato niente, in una gara dove loro non avevano nulla da fare praticamente, cioè una partita per la loro stagione completamente inutile, e loro hanno giocato veramente con il coltello tra i denti, quindi questo è merito sicuramente dell'allenatore, che non li ha mai fatti mollare, quindi molto molto bravo secondo me De Rossi, allenatore che devo ancora abbastanza cercare di capire a livello tattico, a livello tecnico, ma sicuramente molto chiaro, molto chiara la sua impronta a livello psicologico, quindi mi piace molto. Se il nuovo ciclo prevede plusvalenze da almeno 20-30 milioni all'anno, caleremo ancora, saputo sembra stufo, fugge il rischio e preferisce meno rischi e meno spese, che venda finché siamo appetibili. Guarda, su questa cosa qua io non sono tanto d'accordo. Negli ultimi anni il Bologna ha speso tanti soldi. La cosa di cui parlo sempre anch'io come un disco rotto è che questi soldi negli ultimi due mercati estivi secondo me non sono stati investiti tanto bene, a differenza del mercato 22 e del mercato 23, dove il Bologna ha adottato una linea di un certo tipo. Non parlo dei giocatori che ha preso, perché aspettarsi di prendere sempre dei Zirkzee, dei Ferguson, dei Calafiori, dei Ndoye è veramente difficilissimo, quasi impossibile. Io credo che la linea sia un po' cambiata e alcuni acquisti sono stati sbagliati per il tipo di profilo, per il tipo di giocatore che il Bologna è andato a prendere, ovvero un classe 98 che quindi ha 27-28 anni, spendendo tanti soldi in una all'interno nelle gerarchie spesso partiva come seconda linea, terza linea, delle volte quarta linea, quindi secondo me lì sono stati investiti non troppo bene i soldi e potevano essere reindirizzati su altri acquisti che magari a quest'ora potevano essere giocatori che si erano sviluppati in un certo modo, quindi io non sono tanto d'accordo con te, perché il presidente gli investimenti li ha fatti e poi per far sì che la società sia autosostenibile bisogna fare così, ragazzi, bisogna vendere alcuni giocatori ogni estate, anche qualche giocatore molto importante che ti porta dei soldi, e questi soldi li devi reinvestire, non tutti, ma ne devi reinvestire una parte cercando di creare nuove plusvalenze, è questo l'obiettivo. Nel 22-23 infatti siamo andati sotto, lì però non c'era tanta possibilità di vendere, capito? Lì le vendite non erano di un certo tipo. Il Bologna nelle ultime due estati, ovvero nell'estate 24 e nell'estate 25, ha venduto Calafiori nel 2024 a 50 milioni di euro, Zirkzee nel 2024 a 40 milioni di euro, ovviamente con le percentuali, certo, però comunque ha incassato tanti soldi. L'anno scorso il Bologna ha venduto Beukema a più di 30 milioni di euro, ha venduto Ndoye a più di 40 milioni di euro, quindi capisci che è molto più facile non perderci se tu crei questo tipo di plusvalenze, questo tipo di giocatori che sviluppi all'interno del tuo club e rendi appetibili e fai dei per 10 è un po' tanto, però delle volte fai dei per 10, capito? Perché la differenza principale io la noto in Ferguson, che nell'estate 2022 aveva 20 23 anni, dato che è un 99, sì, 23 anni, il Bologna l'ho acquistato per 2 milioni di euro. Ha fatto quello che ha fatto, il suo percorso è stato favoloso fino a che non si è rotto il crociato, tant'è che poi aveva raggiunto un valore di mercato davvero molto importante. Tre anni dopo, ovvero nell'estate 2025, il Bologna prende Pobega, che per me è un buon giocatore, è comunque un giocatore che il suo più o meno lo fa sempre, è sempre un classe 99 con tre anni in più, quindi 26-27 anni, ha quasi il triplo rispetto a Ferguson. Pobega è un giocatore che conosciamo tutti e sappiamo il giocatore che è e quello che vale, e secondo me lo puoi sviluppare, non fai fatica a svilupparlo ulteriormente Pobega all'interno di questo sistema qua, soprattutto perché sempre lo stesso Pobega partiva da sostituto all'inizio della stagione, quindi lì secondo me si capisce molto. Lo stesso Calafiori, che ovviamente è diventato un giocatore incredibile, un giocatore impressionante, è stato venduto a 50 milioni di euro, preso a 5 mi pare, siamo lì più o meno. L'anno dopo il Bologna ha preso Erlich, Calafiori 2002, l'anno dopo il Bologna ha preso Erlich, che è un 98, a 8 milioni di euro. Erlich veniva da anni allo Spezia, Sassuolo, vabbè, cioè, certo, ma ci mancherebbe, anni allo Spezia, anni al Sassuolo, in cui aveva fatto più o meno vedere il suo valore. Io non sono mai stato suo grande fan, ma comunque ha una determinata cifra per avere un determinato ruolo all'interno della squadra, può essere un giocatore che si può anche prendere. Però il quarto centrale nel Bologna a 8 milioni di euro per me è una spesa eccessiva. Quindi lì iniziamo a ad attingere qualcosa da questi soldi che sono stati spesi in maniera troppo grossa, e magari quei soldi risparmiati su questi giocatori qua, poi ce ne sono anche altri, potevano essere reindirizzati su altri profili. Ecco. Audio.
0: No, posso applaudirti da lontano, perché ti ho fatto i complimenti un'altra volta per le cose giuste che hai detto. Meno male, basta questa storia del giovedì e domenica, veramente. Cioè, siamo andati avanti a dire, abbiamo preso un allenatore che è abituato a far giocare la squadra il giovedì e la domenica, poi tutto l'anno a dire questa storia. Poi oltretutto italiano, se rimani, sai che dopo la scusa del giovedì domenica non ce l'hai più il prossimo anno.
17: A parte l'ultima cosa che hai detto, ti ringrazio, ma non esagerare, ovviamente, comunque ti ringrazio. Sul giovedì domenica, dai, c'è un po' esaurito, almeno a me ha esaurito, a te ha esaurito, ma non solo a noi. Quindi sentire sempre il giovedì domenica, che poi alla fine i risultati migliori il Bologna li ha fatti la domenica, subito dopo aver giocato in Europa League o in Coppa Italia, è un po' basta, dai. C'è un po' esauriti, sembra proprio una scusa, un trovare giustificazioni per un rendimento in campionato che è stato al di sotto delle aspettative, quindi va bene, dai, vabbè, il prossimo anno, proprio per questo, dato che questo scudo non c'è più, mi aspetto un certo tipo di rendimento. Allora rispondo subito a questo. Il Bologna da che turno inizierà la Coppa Italia? Dagli ottavi di finale in casa, perché finendo ottavo si è qualificato nel tabellone principale della Coppa, quindi sarà, credo, rimanendo a quello che è negli ultimi anni, l'esordio del Bologna in Coppa Italia sarà circa a fine novembre, inizio dicembre, e giocherà gli ottavi in casa, come è stato quest'anno con il Parma. Quest'anno però il Bologna avrebbe potuto giocare tutte le partite in casa, compresa la semifinale di ritorno, perché era testa di serie numero uno per aver vinto la Coppa. Allora, abbiamo giocato tante volte anche lunedì, scrive Andrea. Sì, vero? Vero, tante volte adesso non mi ricordo quante, avevo fatto una tabella anche lì, la dovrei riprendere. Comunque contro il Milan sicuramente abbiamo giocato lunedì e abbiamo perso, contro la Juventus secondo me abbiamo giocato lunedì e abbiamo perso, contro il Pisa fuori casa abbiamo giocato lunedì e abbiamo vinto, però ecco queste tre mi vengono in mente, forse ce ne sono delle altre, comunque sì, abbiamo giocato anche lunedì. Le aspettative possono essere alte se la squadra non viene depotenziata, altrimenti non ne vedo il motivo. Ah vabbè, se la squadra viene depotenziata e non abbiamo più voglia di andare in Europa, va bene, o poi basta saperlo magari un po' prima e basta, almeno lo sappiamo. Saputo vende, ma a chi? Non mi risulta ci sia mai stata la fiera per rilevare il Bologna, anzi ringraziamo Saputo e se dobbiamo arrivare a ottavi pazienza, scrive Lello. No, ma assolutamente, il presidente io non lo toccherò mai, mai non lo posso dire perché magari succederanno cose, quindi non lo so, sicuramente il presidente è un grande, un gigante, quindi non l'ho mai criticato, ecco, soprattutto perché ho sempre reputato che i suoi soldi li abbia sempre messi. Quindi mi dispiace, ma con De Rossi non sono d'accordo. Vabbè, non c'è mica problema, non ti devi mica dispiacere. Gioco molto confusionario, solo dedicato all'aggressività e botte. Romano che ha goduto nel farci del male da giocatore. Adesso non lo vorrei mai, scrive Andrea. Adesso mi sembra un po' esagerato. Nel farci del male da giocatore, non lo so. Su quello non lo so, è una cosa che dici tu. Sul resto, a lui, a te ha trasmesso quelle cose lì, a me ha trasmesso anche qualcos'altro. Sicuramente aggressività, non ci sono dubbi, però qualche idea per me ce l'ha De Rossi. Interessante. Scusa, mi dici che sono stati spesi tanti soldi in questi anni, ma non dici che ne abbiamo incassati tre volte di più. Investito male, certo, perché se si pensa solo a prendere solo giovani giocatori, no. Se fanno bene sulle certezze per risparmiare, prendi solo quelle in condizioni fisiche incerte. Fisiche incerte, Berna Immobile, è facile non andare in Europa, eccetera. No, guarda, secondo me, considerando anche i grossissimi errori che fanno le altre squadre nella costruzione delle rose, parlo di Juventus, parlo dell'Atalanta, per esempio, quest'anno che ha sbagliato completamente l'allenatore dopo Gasperini, parlo del Milan che ha giocato un anno senza l'attaccante centrale. Parlo della Roma che finalmente dopo 5 anni, dopo aver speso una quantità di soldi immensa, forse ce la fa a qualificarsi in Champions League, quindi io ti parlo di questo e secondo me mettersi nelle condizioni di fare delle ottime stagioni in questo momento qui non è così difficile, perché dei giocatori forti ce ne sono, dei giocatori forti che non si conoscono ce ne sono, quindi per quello che io ti faccio questo discorso. Poi è chiaro, io non ho la verità in tasca assolutamente, però la vedo così, e il Bologna ha sicuramente incassato negli ultimi anni per rientrare un po' degli investimenti fatti, ma devo dire che ultimamente, negli ultimi due anni, di giovani reali il Bologna non ne ha presi. Ha preso Haaland, ha preso Rowe, va bene, sicuro, però di giocatori giovani, di un gruppo di giocatori giovani con investimenti da sviluppare e da far crescere, Bologna non ne ha presi come l'ha fatto nel 22 e nel 23. Ciao Frank, uno dei temi del prossimo anno saranno i portieri. Io penso che se rimane Lucas, visti gli acciacchi di quest'anno, il suo secondo deve essere quasi un pari valore, scrive Steve72. Sono d'accordissimo con te. Io spero in una cosa, che se rimane Pessina qua, giochi da primo portiere. Poi io lo manderei a giocare in una squadra, Pessina. Però sono con te, bisogna avere un portiere che sia di un valore simile al tuo primo. Poi non è molto difficile, perché il secondo portiere è il secondo portiere per un motivo, però bisogna avere un secondo portiere di un certo livello. Devi però tenere in considerazione quasi tutti quelli ceduti avevano una percentuale da passare alla vecchia squadra, scrive Al. Ma assolutamente, l'ho detto prima, è comunque il Bologna ha incassato comunque di più rispetto agli anni passati. Grazie, Udinese e Cremonese, vero, scrive Francesco. Le altre partite giocate lunedì. Con De Rossi miglioriamo sicuramente le conferenze post partita. A parte gli scherzi, ma in realtà non è proprio uno scherzo, penso sia abbastanza normale il tuo messaggio, è coerente, sono d'accordo con te, mi sembra una bella persona che ha una sua idea di gioco. Un abbraccio a te Gabri, ma sì, beh, sicuramente uno dei punti critici di quest'anno del nostro mister sono state le conferenze stampa prima e post partita, quindi secondo me quelle sono cose importanti. Assumersi qualche responsabilità ogni tanto, dopo qualche brutta partita, dopo qualche brutta sconfitta, dopo momenti ampiamente negativi, sarebbe stato giusto. E poi vabbè, ci sono stati degli alti che sono stati dei bassi, che non ho apprezzato particolarmente. Ciao Frank, come sono le referenze su Gillier, il portiere cileno? Potrebbe essere lui il nuovo secondo, ma verrà valutato? A me non dispiace, chiaro che va visto in un altro contesto, però non mi dispiace, l'ho visto qualche volta e per me è bravo, poi è molto giovane, bravo, rapportato a dov'era, sicuramente lo è, bisogna testarlo qui. Secondo me Pessina è prontissimo per una bassada titolare, se avesse giocato lui quest'anno al posto di Ravaglia avremmo diversi punti in più. Questo non lo sapremo mai, sicuramente Pessina ha dimostrato di essere un portiere con un potenziale importante, perché ha sicurezza, ha un buonissimo gioco con i piedi, ha tempismo nelle uscite e ha anche un senso proprio di come si copre la porta, quindi sicuro qualcosa l'ha dimostrato. Non so se sia pronto già a fare il titolare in Serie A, più che altro perché sapendo, conoscendo come ragionano certe squadre, soprattutto quelle che arrivano dalla Serie B, non darebbero mai secondo me una porta titolare a un 2007. Io, se dà determinate garanzie, se si valuta in un certo modo, io non disdegnerei neanche farlo partire dall'inizio come titolare qua a Bologna, non mi dispiacerebbe, non sarei contro, perché se lo valutano tale vuol dire che lo può fare e sarebbe una scelta che mi piacerebbe molto, quindi sì, vediamo. 18:40, sono in ritardissimo, devo andare in pausa, correre in pausa, rientriamo con Dario Ronzulli.
16: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
18: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino.

0: sabato alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
6: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica.

0: Emiliana Termo Forniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ultima parte di Football Drive Time e dovremo parlare di basket. Vediamo se Dario, che comunque è molto impegnato e di base lo ringrazio a prescindere per la sua disponibilità, dovrebbe essere con noi. Adesso sta squillando il suo telefono personale per partecipare alla puntata di oggi di Football Drive Time. Ricordo 366 402 4022 per i vostri messaggi. Ce ne sono ancora degli altri, quindi dai, intanto li leggo prima di collegarmi con Dario. Sempre Massimo, che prima aveva parlato di allora aspetta che riprendo il messaggio. Non l'avevo letto. È uno nuovo, ok. Nei giovani direi Miranda, scrive Massimo. Ma guarda Massimo, non lo so, non te lo so dire se Miranda può essere ancora considerato un giocatore giovane. Sicuramente non è un giocatore vecchio, ecco, diciamo così. Sicuramente è un giocatore nel pieno delle forze, ha 25 anni, quindi 26, perché è un classe 2000, non so se li ha già compiuti o meno. In ogni caso, i giovani li reputo altri, ecco, diciamo che giovani li considero fino a 23 anni, prima giovanissimi invece 17-18, ecco, come li considero io. Poi magari io mi sbaglio e va bene così, comunque giovani sono altri, secondo me. Sulle altre cose che hai detto, c'è un altro messaggio molto lungo. Matteo scrive: ciao Frank, i giocatori li hai venduti a certe cifre perché hai fatto due stagioni da Champions ed Europa League, quindi l'investimento è tanto migliore quanto migliori risultati ottieni sul campo. Assolutamente sì, per quello le due passate sessioni di mercato, a mio modo di vedere, dovevano essere gestite un po' meglio. Se torni a fare campionati da metà classifica, i 40-50 milioni non li prendi. Voglio arrivare a dire che la società, se vuole veramente essere ambiziosa ed avere anche fatturati di un certo tipo, deve fare investimenti economici congrui, assumendosi il rischio che qualche anno non c'entri le qualificazioni europee, scrive Matteo. Beh, un messaggio sicuramente che con cui sono abbastanza d'accordo. Devo dire però che su alcune cose non sono d'accordo. Rischiare è normale, perché nel momento in cui non hai determinate spese, alcuni rischi te li devi prendere. Allo stesso tempo, però, prendere Erlich a 8, Casale a 8, Pobega a 5,5, Dallinga a 15 milioni, che io reputo un giocatore comunque valido, per me Dallinga è un giocatore valido ma non adatto al gioco d'italiano, 15 milioni, lo stesso Vitic per me è un giocatore valido ma non adatto per il sistema d'italiano, 11 milioni più 4, queste sono spese che secondo me sono state fatte in maniera non troppo precisa e questi soldi qua potevano essere investiti su altri giocatori che avrebbero magari generato un certo tipo di plusvalenza, un certo tipo di valore. Poi sul fatto che se sei fuori dalle coppe hai meno potere sulla vendita, non ci sono dubbi. Se sei fuori dalle coppe, alcuni tuoi giocatori che magari valgono 50 li vendi a 40, non ci sono dubbi e siamo d'accordissimo. Allo stesso tempo penso che comunque il Bologna abbia almeno due giocatori di quel valore lì, perché Rowe ha quel valore lì, siamo almeno sui 40 milioni, lo stesso Castro siamo almeno sui 40 milioni per le cifre che girano in questo momento, quindi qualcosa ancora ce l'ha il Bologna, dai. Vedremo se riusciremo a tenere questi giocatori qua. Difficile, soprattutto Rowe. Personalmente io terrei Lico ed investire su un terzino destro, poi l'anno prossimo si cambia a sinistra. Guarda, io Lico Giannis non so se lo terrei, penso che non rimarrà qua. Lui scade quest'anno, quindi scade a giugno 26 e credo che il contratto non gli verrà rinnovato. Quindi non investi economicamente per andare in Europa e poi ti lamenti che non hai

0: concentrato l'Europa? Che non hai entrate in Europa, scrive Claudio. Claudio, non ho capito. Non so, ti riferisci a me? Io non mi sono lamentato, direi. Il mio dubbio è solo relativo al tipo di acquisto. Se riesci a spiegarti meglio, ti ringrazio. Comunque, ragazzi, io vi ho detto un po' quello che è il mio pensiero. Adesso mi sta rispondendo Claudio. Intanto c'è un ascoltatore che dice: ma come, va via Rowe? Può essere. Può essere che vada via. Ragazzi, è un giocatore formidabile. Quest'anno secondo me è l'MVP della stagione, pur essendo entrato regolarmente nei titolari da gennaio in avanti. Per me lui ha rubato l'occhio a tantissime squadre e penso sarà molto difficile trattenerlo qua, considerando che, guardando il Twitter dell'Aston Villa dopo le due partite che abbiamo giocato contro di loro in Europa, sono tutti impazziti, tutti i tifosi e anche qualche addetto ai lavori. Ma abbiamo Dario Ronzulli in collegamento telefonico. Ciao Dario. Mario, buonasera.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Sei sicuro che ce l'abbiamo?
0: Sì, sono sicuro. Vedi, se lo sentono anche gli amici a casa.
1: Ecco. Ciao Frank, un saluto a tutti.
0: Sei già lì, Dario? Sei già lì all'arena?
1: Sono già qui, sono venuto ad aprire le porte, altrimenti non potevano entrare i ragazzi per il riscaldamento. Quindi ho provveduto ad aprire. Siamo già qui, siamo già in attesa con la musica di DJ Lopez che ci fa compagnia, come sempre, nella pre-gara. Il DJ di Radio Bruno che accompagna i prepartita e non soltanto della Virtus. Se hai delle richieste, dediche richieste, posso.
0: Ma adesso ci penso. Ah, dai, okay. Poi dopo magari alla fine ti dico che cosa. Ma andiamo sulla partita invece. Prova di forza della Virtus due giorni fa contro Trento, 102-71 il punteggio finale. La tegola però è importante perché si è fatto male Holston Junior, miglior realizzatore con 21 punti insieme a Carson Edwards. Probabilmente non riuscirà a rientrare, no? Fino alla fine della stagione.
1: Tendo ad escludere un rientro di Holston per i playoff, ci vorrebbe veramente un miracolo medico, e quindi facciamo che non c'è. Ci si ragiona, meglio ragionare su questa assenza che è pesante, indubbiamente pesante. È uno dei giocatori cresciuto maggiormente nel corso della stagione, ha iniziato in maniera magari anche un po' timida, con qualche dubbio anche sul ruolo, qualche dubbio anche sulla fisicità che poteva portare sul parquet, e invece nel corso delle settimane è cresciuto tantissimo, ha acquisito sicurezza, fiducia. Quel dubbio sul ruolo è completamente sparito, perché lui è un esterno, si sente un esterno, e giocando da esterno sta facendo la differenza. È un giocatore che dà tanto alla Virtus, soprattutto in attacco, soprattutto per la varietà delle soluzioni in attacco che dà la squadra, e quindi è un'assenza pesante, indubbiamente pesante. Però come dicevo anche ieri mattina, quando eravamo in attesa del report del giocatore, la Virtus quest'anno ha già mostrato di essere squadra capace di andare oltre, di non fermarsi sulle assenze, di non crearsi degli alibi, e questo secondo me è un po' il punto di partenza, non solo per questa gara 2 ma in generale per questi playoff.
0: Ecco, se c'è un giocatore che la Virtus perde probabilmente fino alla fine della stagione, ne acquisisce uno, perché dovrebbe tornare Morgan, ecco, a breve, giusto Dario?
1: Torna, sì, già stasera, esatto. Nei 12, si sta infatti riscaldando anche con i compagni, quindi è Morgan che va a prendere il posto di Holston. Non rientra certamente un giocatore di secondo piano, intendiamoci, però ci sono due considerazioni da fare. La prima è che bisogna vedere come sta e che minutaggio può garantire dopo un mese sostanzialmente di assenza, e la seconda è che è un giocatore che ha fatto benissimo in questa stagione, ma come cambio di Edwards soprattutto, mentre qui mi sa che dovrà giocare tanto insieme a Carson Edwards, e comunque dando all'attacco Virtus, ma anche alla difesa Virtus, qualcosa di diverso rispetto ad Holston. E la bravura della Virtus e di Morgan dovrà essere quella di sfruttare questa diversità in modo positivo.
0: Chi sarà il sostituto di Holston a livello proprio tattico e tecnico sul parquet, se ce n'è uno, perché comunque giocatore, come dicevi tu, abbastanza unico nel roster Virtus?
1: Ma direi che aumenta sicuramente il minutaggio per Ferrari,
0: sì.
1: Giocatore completamente diverso, però nelle rotazioni con anche l'assenza di Paiola che perdura, non c'è neanche stasera, Vildoza e Iago sono i play, Edwards e Morgan le guardie, Hackett e Ferrari le ali piccole, ecco, questo ovviamente in linea di massima. Poi abbiamo visto anche quintetti molto ibridi in tal senso da parte della Virtus e li vedremo anche stasera naturalmente, però ecco, sulla carta è Ferrari quello che va a prendersi più minuti e naturalmente è un Ferrari che è atteso anche a conferme dopo una buonissima gara 1.
0: Sì, tra l'altro miglioramento da parte sua fuori dalla linea dei tre punti, soprattutto in maglia Virtus, esatto. Quindi sì. Si spera che possa continuare con questo andamento. Ti giro un messaggio di Francesco che scrive: infortuni solo per le squadre bolognesi, scrive Francesco. Beh, effettivamente falcidiate tutte e tre, la Fortitudo, la Virtus e il Bologna, con infortuni anche abbastanza pesanti.
1: Ci sarà qualcosa nell'acqua, non si spiega altrimenti. No, in realtà ne ha anche Trento, perché Jones, vediamo se stasera sarà della partita o meno, si sta scaldando con i compagni, quindi poi vedremo se recuperato o meno, è una assenza pesante per Trento. Anche in Milano i suoi infortunati, questo va detto, però sicuramente ecco, anche la dinamica degli infortuni è particolare, sì. Perché quella di Holston per esempio è a partita abbondantemente finita, Shek Niang, il fratello di Saliu, che prova a rubargli il pallone e gli prende in pieno la mano, è un infortunio che può succedere e c'è poco da fare, poco da leggere.
0: Ti saluto Dario, se ci ricordi gli appuntamenti con gli orari precisi, certo, di questa sera.
1: Assolutamente, vedo già i ragazzi che scalpitano: Eugenio Petrillo, Alessio Torri, Luca Giardini, Davide Trebbi. Dalle 19:30 il pregara, alle 20 la radiocronaca e a seguire naturalmente il post partita.
0: Perfetto, dato che ti sto perdendo, ti saluto e ti auguro buon lavoro per questa sera.
1: Perfetto, ciao Frank.
0: Ciao, grazie mille, grazie a Dario Ronzulli. Io ringrazio anche voi per averci seguito e per avermi seguito in questa ora, la solita canonica di Football Drive Time. Vi do appuntamento domani alle 18. Come sempre, adesso spazio ai ragazzi di Paolo Di McKinley. Quindi non perdetevelo, estate su Nettuno Bologna 1. Ciao.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: La crisi dello Stretto di Ormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Ormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia. Stiamo esaminando la questione, ha detto. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo: aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. Il leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nettuno Bologna 1.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
3: Amata compie 20 anni. La fiera di rettili, anfibi, ragni, insetti e piante tropicali più storica d'Italia ti aspetta con espositori da tutta Europa. Domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 18 al Palasport di Ozzano Emilia. Novità 2026, Squamata Garden, l'area dedicata alle piante.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
8: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili. Nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Tiro pauroso, palo, palo, così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley.
12: Nettuno Bologna 1, palo di McKinley, con Simone Onestini e Andy Persico.
13: Ed eccoci qui, 19.01, versione ridotta di palo, allora, di McKinley.
14: Ridotta lo dici tu a un altro.
13: Versione ridotta di palo di McKinley per venire incontro alle nostre, in questo caso, facoltà mentali. Perché c'è gara 2 tra Virtus e Trento con il nostro Dario Renzulli pronto a... Cos'è questo rumore di... Carlotti, è lei?
14: Il boiler.
15: Lo so, però io sto facendo il ridotto. Secondo me sono queste cuffie.
13: Partita. Si sente, staccale? Le hai staccate? Allora non sono le cuffie.
15: Non sono le cuffie.
13: C'è qualcosa che torna dentro. E non è il microfono 1, è il microfono 2.
14: Io?
13: Sì, sei tu. È il microfono 2, vediamo. No, è il microfono 2 che ha dei problemi. Quindi.
15: Fermo.
13: Buono, tranquillo che entra questo rumore fastidioso. Quindi cerchiamo di aprirlo solamente quando bisogna parlare. Ricordiamo intanto che stasera andiamo fino alle 19.30 perché poi diamo spazio a gara 2 tra Virtus e Trento. Giovedì 17:50 in diretta da Roma con la voce di Leo Bosello, che è l'anchorman ufficiale del Bologna FC 1909. Roma-Bologna, playoff di campionato primavera, vediamo se i nostri ragazzi riusciranno in gara secca a sconfiggere i giallorossi. Benvenuto a Luca Nigro, ben
16: ciao,
13: trovato.
16: Ciao
13: Luca, direttore del Bologna Sport News. Bomber.
17: Ma i giallorossi, quelli che devono vincere lo scudetto?
13: Nero, verdi.
14: Aspetta. Dite davvero?
13: Diciamo no. Davvero.
17: Sì. Dico davvero.
14: Ma perché?
17: Ho già la maglia io.
14: Ma di chi?
13: Del campionato primavera della Roma. Roma. Campioni.
14: Bene, un sacco. Bello sta cosa qua. Che
13: lo so, Dado. Cosa vuoi che ti dica?
14: Come volete.
13: Ok, ragazzi, Atalanta-Bologna 0-1. Bologna che bissa la vittoria di Napoli. Luca, a te l'analisi della partita.
16: Ma insomma, ha giocato una buona partita il Bologna. Meritato di vincere, secondo me. Primo tempo molto molto bene. Bene davanti soprattutto, carne secchi, qua quel bombe sta facendo rivedere le parate di carne secchi.
17: No,
16: non era parata di carne secchi? Cos'era?
17: No, è arancione.
16: Ah, scusami, no, è la parata di Skorupski al 93.
17: Sì. È il 93.
16: Sì, su Kostovic. Tra l'altro l'Atalanta ha fatto solo quello, cioè, quindi siamo al minuto 93. Ma quindi Bologna ha fatto una buona partita, ha meritato di vincere, credo che non ci siano dubbi su questo. Poteva finire anche, secondo me, con un risultato più ampio rispetto all'1-0 per quello che ha fatto il Bologna. Dall'altra parte c'è un portiere che secondo me ha dimostrato di poter giocare in nazionale nei prossimi anni, perché ha fatto due interventi incredibili. Tra l'altro sotto la mia porta, sotto la porta dove eravate anche voi, ha fatto questi due interventi, uno su Ro e uno su Casa alla fine del primo tempo. Ha fatto due parate pazzesche.
17: Sì, che noi eravamo già sul sussulto perché pensavamo già al gol, e invece Nisba.
16: Da bene, guarda, bene Bernardeschi nel primo tempo, secondo me. Bene Elland, l'ho visto più dentro. l'ho visto più dentro la partita rispetto ad altre, quindi vedi, giocando, iniziando a prendere confidenza col campionato. Poi questa partita forse l'ha fatto bene perché si parlavano in norvegese tutti e due,
17: parlavano in dialetto. Io però vi chiedo a tutte e due, devo dire la verità, la cosa che ci consegna questa partita è l'importanza di avere un portiere.
16: Beh, insomma, Skorupski è stato impegnato poco durante la partita, e quando è stato impegnato ha tirato fuori la parata, quindi sì, vabbè, Skorupski, se il Bologna avesse avuto Skorupski tutto l'anno, forse qualche punto in più, ma questo...
18: Ma dai!
17: Qualche?
16: Purtroppo è andata
18: ma
16: così.
18: Ma dai!
16: Purtroppo è andata così.
18: E questo ti fa capire la grande differenza che può fare un portiere, non solo in termini di risultato, ma anche in termini di quello che può essere l'esito di un campionato. Perché tu, anche quando le cose vanno male, tipo l'infilata che hai preso a tempo scaduto, tanto per dirtene un'altra, potevi pareggiarla. Beh, e invece lui ti ha salvato il risultato.
17: Certo, perché i portieri, quelli che
18: buoni,
17: fanno la differenza,
18: fanno quella roba lì.
17: Una sola parata, 5 secondi. Tu racchiudi tutta una settimana in 5 secondi. È incredibile, perché tu racchiudi in 5 secondi, forse anche meno, perché comunque tra lui e Carne Secchi va giù a una velocità.
18: Carne Secchi, dici, su tiro di Love,
17: spaventoso. Dal vivo è una roba. Io non so se dove eri tu, si vede, cioè da lì sotto, io ho sgranato gli occhi.
16: Ma la parata sulla parata, tutte e due in realtà, perché la parata su Ro, cioè fanno intervento, cioè ha detto il gol, cioè lui proprio si sta...
17: noi stavamo già saltando.
19: Credo di aver risolto il problema.
18: Cioè?
19: Non si sente più.
16: No.
19: Direi che dovrebbe essere risolto il problema.
17: Ah, bene.
16: E quella su Castro.
18: È un tecnico. Persico.
19: L'ho risolto.
16: Credo che si sia. Quella su Castro, credo che si sia buttata in una frazione di secondo. Cioè, è stato talmente veloce a buttarsi, sì. Perché non era facile.
17: No.
16: Perché era da pochi metri, lui si è girato. Insomma, che dire. Però Bologna ha giocato una buona partita. Poi.
14: Aggiungiamo il fatto che Castro avrebbe potuto.
13: No, fermati.
19: Rifacciamo il cambio perché fa rumore. Non so quale sia il problema.
17: Cioè, se la usa lui fa rumore, se la usi te no?
18: Cioè, secondo me è la mia testa.
17: Può darci,
18: Che fa interferenza.
17: Che
18: lo sai qui dentro. Sapessi.
19: Lui gioca anche nel Napoli.
17: Mazzocchi. Che Mazzocchi che c'ha.
18: Pensiamo, Mazzocchi gioca in Serie A. Vabbè.
17: Che brutti elementi che siamo. Luca stava facendo il serio, poi noi arriviamo.
16: No, va bene.
18: Dicevo, Castro gioca... poteva angolarla un po' di più,
16: Mazzocchi gioca in media 3 minuti ogni 10 partite in Serie A, però si gioca.
18: È pronto per andare.
17: Più di me sicuro.
16: però gioca. Ma il secondo tempo Ro è cresciuto nel secondo tempo, secondo me, rispetto al primo. E poi cioè, ti basta quella giocata lì che mette sul secondo palo.
17: Mamma mia, che lavoro che capito? Fa quella palla lì. Adesso corrigetemi se sbaglio, ma nel Bologna in questo momento la danno in due, e Moro, quello visto a Vigo, secondo me, e i due sono Bernardeschi e Ro, perché nella stessa maniera in una partita e in un'altra partita che mette sempre in porta Orsolini contro, non mi ricordo più, Bernardeschi che gliela gira al volo, non mi ricordo più che partita è, con Lecce, perché fa gol a Falcone il 2-0, quell'assist incredibile che gli fa Bernardeschi, e questa palla qua è un'altra palla telecomandata, e forse, secondo me, Moro, ma visto quello visto a Vigo.
18: Moro, peraltro, che ho letto essere il centrocampista del Bologna con la media più alta di rendimento, tanto per dirne un'altra, perché è vero che c'è stato il problema di Freuler fuori con la spalla fratturata, però il rapporto partite giocate, voti, pagelle e comunque rendimento anche proprio fatto dai, come si chiamano, i match analyst, hanno visto che chilometri, assist, lui oggi per rendimento è stato nell'arco della stagione il miglior centrocampista del Bologna.
17: Io vi faccio una domanda a tutti e due: il fatto che comunque per la bergamasca il fatto di avere 3 risultati utili perché andava bene anche la sconfitta, anche sul 2-0, può aver influito, perché a mio avviso è stata una partita godibilissima. L'Atalanta non ha fatto più di tanto, ma noi nel primo tempo non essere in vantaggio 2-0, grida vendetta.
18: Per me, ti dico francamente, il Bologna ha vinto bene, ha dimostrato di essere comunque una squadra che quando ne ha voglia può fare veramente bene, però l'Atalanta aveva già raggiunto quello che era il suo obiettivo, perché la vittoria di domenica scorsa li aveva già portati a un grado di sicurezza che non era, era difficile oggettivamente che prendesse tre gol dal Bologna e mettesse in discussione una stagione e perdesse una conference alla penultima giornata, anche perché da tradizione noi domenica giochiamo contro quegli altri là, gli ambrosiani, che hanno già vinto lo scudetto.
17: Beh, si presentano in ciabatte loro, davvero.
18: Ma a prescindere, tanto l'avrebbero persa, cioè quella lì lo sai che loro la perdono sempre, quindi non è...
16: No, ma guarda, anche col 3-0, perché eravamo lì prima della partita con le Bosello, ragionavamo un po' di questa cosa. Se Bologna avesse vinto con tre gol di scarto, ma... praticamente era quasi impossibile che andasse in conference, perché l'Atalanta partiva da un più 16, ok? Quindi fai più 16, meno 3,
18: bene,
16: no, possiamo... più 14, una roba del genere, più 11, dovevi battere 5-0 l'Inter e loro perdono 6-0 a Firenze, cioè
17: allegria,
16: abbastanza complicato come cosa.
17: Beh, diciamo che l'Europa,
16: c'è la differenza reti che loro sono,
18: vabbè, ma quella, ma scusa, la differenza reti si guarda poi dopo,
16: sì. Nel momento in cui tu hai vinto lo scontro diretto, no, se tu sì,
18: cioè, se finiva 2-0,
16: se finiva 2-0,
18: ah, vabbè, ma se finisce 3-0,
16: eri avanti tu.
18: Eri avanti tu, e poi dopo adesso
16: loro dovevano perdere a Firenze e tu vinci.
18: E Palladino, secondo me, pur di vederlo perdere a Firenze,
16: però ormai è andata così.
18: Vabbè, insomma, è andata così. Va bene, ci concentreremo sullo scudetto.
17: Abbiamo qualche messaggio. Io da qua faccio un po' fatica,
18: ne abbiamo un sacco.
17: Ho il microfono davanti.
18: Allora, ne abbiamo. Ascolta, mi tratti bene.
17: No, bacchettalo, lo bacchetti.
20: Lo richiamo perché non mi stava guardando.
18: No, devo leggere anche il tuo di messaggio.
17: Sì.
18: Allora, aspetta, ragazzi, qua ci scrive Osso. Osso, si firma Osso. Ma il calcio di Carnesecchi che liscia la palla e stende Rowe, per me è sempre rigore.
17: Sì, il problema è che c'è fallo prima. Fallo prima di Rowe. Che non abbiamo visto, e che comunque c'è. Abbiamo chiesto anche da casa. Abbiamo chiesto l'aiuto da casa.
18: Tu, Luca, cosa?
16: C'è il fallo prima.
18: C'è il fallo prima.
17: Domani. Il calzone l'abbiamo visto bene. L'abbiamo
20: per me è rigore netto.
17: Anche secondo me.
20: Per il Bologna, no? Per l'Atalanta, quindi per me è rigore netto.
18: Osso, è rigore. Ha detto Andy che è rigore.
17: Qualche epipeto dalla curva è partito.
18: A proposito, com'è lo stadio di Bergamo?
17: Favoloso.
18: Bello, eh?
17: Io non dico prendere spunto, fatelo uguale, ma non prendete spunto da quella cosa.
18: Copiatelo.
17: Fatelo uguale, copiatelo. Però potrebbe essere un'idea, fatelo uguale.
18: Bello, vero? Ma anche in TV.
17: Ma sì, ma perché come dice Andy, anche c'hai i distinti che ormai il ceto medio non esiste, fatelo uguale, fatelo così. Non ci vuole molto, fatelo così.
18: Allora, Marco ci chiede: domanda: Gift Orban del Verona come vice Rowe o al posto di Rowe?
17: Ah, prego, dottore.
16: Orban per me è una prima punta, una seconda punta, non è un esterno. Cioè, come per me hanno due ruoli un po' diversi. Io del Verona, sai chi prenderei? Bowie.
18: David?
16: David. Così viene anche a cantare un po'.
17: Le suona a tutti.
16: Secondo me per età non è male, per qualità prezzo, perché non costa tantissimo.
20: Liberati.
18: Io ascolta, Andy. Io Orban direi, Marco, Orban non dovrebbe costare neanche tanto, perché si chiama Gift e quindi magari il Verona te lo regala.
17: Stasera siamo in forma, cioè, è una dietro l'altra.
20: Posso fare un cartello da mettere sul
16: tra l'altro passata agli onori della cronaca per aver preso a calcio un tifoso del Verona che gli aveva chiesto il selfie.
18: È vero.
16: Quindi
18: fuori dal centro sportivo,
16: fuori dallo stadio. allo stadio, alla fine della partita, credo che l'avesse fermato un tifoso, perché lui era nervoso, gli ha detto di no, questo gli ha tirato un pugno sul cofo della macchina e lui è sceso.
17: Può capitare,
18: a volte succedono anche queste cose.
17: Time it happened.
18: Allora aspetta, questo è bello, però anche lo stadio di Udine tanta roba, ciao Monica.
17: No Monica, sì hai ragione, ma io preferisco quelli, c'è uno spazio incredibile tra cioè, tu ti metti seduto, passa uno, cioè ci passa, non è che ti chiedono permesso, passa, tra un sedile e l'altro tu stai seduto, passa uno, no, non cioè, c'è
18: abbondante, spazioso,
17: non c'è paragone.
18: Abbiamo veramente un sacco di messaggi. Eccoci qua. Bisognava vincere con il Cagliari, ma come al solito a loro serviva un pareggio e noi accettiamo. Oh, non ti fermi, però stai facendo un'affermazione che è abbastanza. Noi abbiamo accettato, secondo voi, il risultato col Cagliari?
17: Ma secondo me è partito da più lontano, il nostro abbandono all'Europa è partito da molto molto più lontano che da Cagliari. Poi la partita di Cagliari
18: è una di quelle
17: che grida vendetta.
18: È una di quelle che... Ciao, grazie ragazzi, anche per me era rigore, questo è sempre osso che prima...
17: No, ma il cazzo glielo dà, il problema è che quell'altro fa fallo prima.
18: Ecco qua, c'è gli amici stasera vogliono che compriamo giocatori dal Verona andrebbero presi anche Suslov e Edmundson, il centrale difensivo.
16: Tra l'altro primo giocatore delle isole Faroe a giocare in
18: Italia. Sì, però signori, allora abbiamo detto che dobbiamo alzare l'asticella e andiamo a fare il mercato dei giocatori retrocessi, cioè bisogna un attimino, no? Però tu dici magari sono retrocessi, ma no ragazzi, guardiamo, ecco, questo qui è un ragazzo di Castel San Pietro che conosco, il Castellani di Empoli è il top.
16: Concordo.
18: Sì,
16: c'è l'Arno vicino.
17: Sapete che cos'ha di buono il
18: Castellani?
16: C'è il paninaro.
17: Dillo,
18: puoi dirlo qua.
20: Il porchettaro fuori.
16: Ah, stavo dicendo quello, il paninaro va fuori la curva.
20: Che è lo stesso di Pisa, perché anche a Pisa c'è lo stesso.
16: È lui che si sposta.
17: Il porchettaro.
16: No, ti stavo proprio dicendo quello, a parte l'Arno c'è quello fuori dalla curva. Che...
18: Ma chi è Paperino, quello del film di Piegaccioni?
17: Non lo so, però è buono davvero. Ma è buono veramente tanto.
18: Hai capito? Allora, la prossima volta che vengo, se vengo a Empoli,
17: basta. Gioco falso.
18: Ciao Rega, sto facendo un piccolo sondaggio. Domanda seria di Tommy. Ragazzi,
20: fido.
18: Tommy, ciao Rega, sto facendo un piccolo sondaggio. Qual è il giocatore a cui non rinunceresti mai? Io Orso. Bomber, prego.
17: Lucumi tutta la vita.
16: Sì.
18: John Lucumi.
16: Sì.
18: Andy?
20: John Lucumi anch'io, assolutamente.
18: John Lucumi, che saluto.
20: Poi, perché ce n'è uno che è fuori classifica, che è quello col numero 8, che deve giocare sempre e comunque.
18: Allora, Lucarelli?
20: Dando, no, Remo Frosio.
17: Se fossimo in terza categoria, ti direi Skorupski, tutta la vita. Ti direi Lucas, però Lucas io lo do per scontato che rimanga qua, quindi ti dico Lucumi. Farei carte false per tenerlo, Lucumi.
18: Sì, effettivamente è il vero fuoriclasse che abbiamo.
17: È più facile sostituire Orsolini che un centrale,
18: certo. A proposito, domenica si è rivisto in campo anche il vostro centravanti preferito. C'era Thijs
16: sì,
18: Dallinga.
16: Sì, sì. Infatti
18: è entrato. È sì. Riuscito a
16: tu hai festeggiato?
18: No, ho visto proprio due o tre appoggi fatti bene, ho visto proprio quella grinta che lo caratterizza.
16: Ti mancavano.
18: Quell'andare su tutti i palloni.
17: È venuto sotto la curva, ha guardato su e ha detto, abbiamo letto la bianca.
16: Questi appoggi.
17: C'è One?
16: Questi appoggi fatti bene ti mancavano.
20: Ciao One.
17: Ciao One.
18: Ciao One, tutto attaccato. Ascoltala, smetti di tirare i miei cavi. Allora, aspetta che qui abbiamo un altro messaggio di Andrea. Ragazzi, non ci prendiamo in giro. Abbiamo fatto un campionato da ottavo posto. Ed è giusto che siamo arrivati ottavi, non c'è neanche da rammaricarsi se non per la Coppa Italia, per il resto direi che è andato tutto come doveva andare. Andrea,
17: rispondi te Luca Stavola, io sto zitto.
16: Ci sta come messaggio, secondo me la squadra voleva quello, massimo il settimo posto che poteva raggiungere, però secondo me è un giusto il messaggio, cioè il rammarico è la Coppa Italia e quella partita con la Lazio che hai fatto in quel modo. Secondo me è quello il rammarico.
18: Ma, ok, però anche lì, no? Passi il turno con la Lazio. Dopo con chi giochi?
16: E l'Atalanta ce l'ha in semifinale, la Lazio ai quarti ha preso, no, cos'è, nei quarti quelli, quindi ha preso l'Atalanta.
17: Ha preso l'Atalanta.
16: Ha preso l'Atalanta.
1: Vinci con l'Atalanta, torni a Roma, ti vai a giocare una finale. Siete così sicuri che quella finale lì la portavi a casa?
17: No, intanto asfaltano.
16: Intanto vai in finale, ok, però non fai la figura che ha fatto la Lazio. Cioè, la Lazio è andata, cioè,
1: io non gli darei troppo in peso invece quella cosa lì.
16: Secondo me non fa la figura.
1: Perché se tu io ti faccio questa domanda qua.
17: Se l'Inter fa l'Inter, cioè, la vinci con chiunque.
1: Ok, a posteriori è meglio passare il turno con la Lazio ai quarti e andare avanti. Adesso te lo faccio io il sondaggio, Andrea. O è meglio vincere due partite in casa prima di arrivare a giocare un mezzo spareggio con l'Atalanta alla penultima di campionato? Pensaci.
17: Ah, vabbè, era meglio. Beh, ragazzi, cioè, se tu fai il discorso, quel discorso lì, ne hai perse 9 in casa, che non succedeva.
1: Tu con altri 6-7 punti,
17: se la metà fai,
1: eri sesto.
17: Ti mancano 12 punti, 12 punti arrivi a 70.
1: Appunto. Lascia stare i 70.
17: 79, 68. Metà. Fai, tu in Europa League.
1: Okay, ho capito, ragazzi. Noi il nostro campionato ce lo siamo giocato in casa. Certo. Se tu fai 6 punti in casa, a me della Coppa Italia, francamente, bellissimo vincerla, fantastico andare avanti, ma io avrei lasciato lì la Coppa Italia volentieri per fare 6-9 punti in più in casa e arrivare
17: certo.
1: Sesto o settimo, dico bene?
20: Benissimo.
17: No, beh, però
20: perché lo chiedi a me che sono senza microfono e ancora non hai capito che non posso parlare.
1: Ma io voglio che mi parli. Parlami vicino.
20: Non posso parlarlo, senti che rumoreggio, sembro Stefanone.
17: Sì, no, però questo è più fonetico.
1: Sembra la Tesla quando si stanno scaricando le batterie. Fa più o meno così. Allora, ecco, questo per me. A proposito di Dallinga, io spero che sia una bufala. La notizia è che va via Castro e rimane Dallinga. Ciao da Claudio.
17: L'ha messo in girone.
1: No, Claudio, vai tranquillo. Io credo che Castro rimanga e Dallinga no.
17: Castro poi non ha preso molto bene, a mio avviso, il fatto che gli sia detto che lui è già, vada già via. Poi se va via, ok, però uno che si tatua a Bologna, secondo me, non è molto contento di sentire queste cose qua.
1: Ma no!
17: Poi magari potrà anche andare via, per carità, se arriva la super offerta.
20: Lui se lo tatua perché si tatua ogni posto dove lui va a giocare.
17: Ah, cioè noi prendiamo le calamite al duty free. Se lui mi tatua.
1: Se mi fossi tatuato ogni posto dove sono andato a giocarmi, non mi basterebbero 4 gambe. No, vabbè, è una battuta. Allora,
17: No, è troppo presto per rispondere. No, però è troppo presto per rispondere a questa roba qua. Quindi, messaggi.
1: Allora, dice: comunque, per me, se andiamo in semifinale di Coppa Italia, facciamo fatica a superare i 50 punti in campionato, messi come eravamo messi.
17: No, allora, ragazzi, c'è da dire una roba. Prima io stavo ascoltando Frank, le partite dopo i vari turni del giovedì, hai fatto più punti. L'ha detto Frank, ha fatto i conti, 1 punto qualcosa, 55, e le partite dove tu hai potuto fare quella roba lì, 1,48. A me non è, cioè, il problema, torniamo al solito discorso, sulle dichiarazioni dopo, non te le chiede nessuno, e tu vai a dire, hai giocato al giovedì e la domenica abbiamo subito. No, perché poi alla fine vieni sbuggerato, come si diceva una volta. Il problema è quello, il problema è che se tu vai in campo, Lukumi ha giocato quasi 4.000 minuti su 4.800 e è corso come un maratoneta che ignota. Perché?
1: Perché? Lui fa un altro sport.
17: Perfetto, fa un altro sport. Gioca a calcio.
20: Che ignota?
1: A chi l'hai detto che ignota?
17: Ro è un altro che quando entra da tutto quello che ha. Castro non fa gol, però ci dà tutto. Vabbè. Allora, perché quando qualcuno va in campo, o qualcuno che doveva prendersi in questi mesi sulle spalle la squadra, non l'ha fatto? Perché poi c'è anche quello da dire. Allora, non andare a fare certe dichiarazioni che possono essere italiano, possono essere De Silvestri, possono essere qualcun altro. Nessuno te le chiede, perché tanto chi ha giocato calcio, quei 4 mesi che hai fatto, li ha visti. Finito. Il problema è quello, che tu sei andato in campo in condizioni, con la partita con quelli di Torino, gli altri, una cosa pietosa. Con la Fiorentina sei stato, non dico pietoso, ma ci sei andato vicino. E loro, se hai giocato te il giovedì, ci hanno giocato anche loro. Cosa mi venite a raccontare? È quello il problema, a mio avviso, eh. Luca?
1: Io non dico niente perché tu stai facendo un'affermazione rivolta a un singolo giocatore.
17: A tutti.
1: A tutti.
17: Tutti. Okay. Li prendo dentro tutti. Tutti, dal primo all'ultimo. Perché se tu vai in campo devi dimostrare di essere un giocatore che merita la Serie A. Chiunque sia, te lo dico, Dalenga, Orsolini, Dominguez, De Silvestri, chi è che non ha giocato bene in qualche periodo, Freuler, che può avere tutti i suoi problemi, tutti, dal primo all'ultimo. Cioè, te li prendo dentro tutti. Il ritorno di Lucas a Genova, che lo cacciano fuori su quattro cavolate, su tre cavolate che fa, li cacciano fuori sulla quarta, che è l'unica cavolata che non fa, è l'unica cosa seria che
1: era
17: fa.
1: Era palesemente fuori condizione.
17: Perfetto, però tu hai presentato un portiere dopo che io quel gol l'ho visto prendere solo a un altro. C'era Andy.
1: Andy in porta?
17: No, non c'era Andy in porta. Però se vuole lo dice lui, perché io è un nome che io non mi...
1: Lupatelli.
17: No, non dirò mai più nella mia vita.
20: No, passiamo a
1: Viviano.
20: Ho già capito.
17: Ragazzi, però
1: non
17: è così.
1: Non mi date soddisfazione.
17: È una partita sempre con la Bergamasca. Sì, era ancora con la Bergamasca. Sì.
1: Allora...
20: Gol del 2-1 dopo il pareggio di Rolando Bianchi.
1: Eccoci.
17: Te lo ricordi, te?
16: Portiere, no.
20: Dai, te lo dico io, dai, Curci.
1: Curci, tagli e Curci.
17: Però è quello, è allora, uguale.
16: Ex Roma.
20: Io tra un po' sono da analisi perché ce l'ho anche vicino.
1: No. Allora, Mamoro non lo si poteva far giocare sotto le punte? Allora, direi al singolare, sotto la punta, perché ne abbiamo una sola.
16: Appunto.
1: Quindi
16: da tre quarti.
1: Da tre quarti?
16: Secondo me lui sì, potrebbe giocare lì, ma secondo me da mezzala fa meglio.
1: Andrea ci scrive: ragazzi, ho preso anch'io un panino con la porchetta clamorosa d'Empoli in uno 0-0 con traversa di Kenneth Anderson. Forza Bologna sempre. Ciao Andrea.
20: Andiamo indietro un
17: po'. Parecchio.
1: La porchetta lì l'avrai digerita ormai, Andrea, sì, perché è passato un po'.
17: È diventato no. Un albero.
1: Bomber, aspetta, che qua c'è un matto che dice, un matto in senso buono ovviamente. Bomber, mi affido a te che tu ascolti sempre i gridi di aiuto. Esco dall'argomento BFC, lui ha deciso così. Potresti dire alla redazione che non stanno più caricando i podcast sul sito di Nettuno? Di Buzzer Beater and the Black and White
20: arriveranno ormai.
17: Arriveranno.
1: Sì.
17: Arriveranno.
1: Ok, vedi che.
20: Andiamo avanti.
1: Però ti ha risposto Andy e non il Bomber, eh? Quindi la tua affidabilità non è stata proprio. Il gol con l'Atalanta lo prese Curci sul tiro di Livaia. Ho avuto degli incubi, Claudio.
20: Soprattutto per chi era là.
1: Mamma mia, Claudio, io mi hai tirato fuori Livaia, che te lo ricordi, Livaia? Ok, ma quanti messaggi ci sono?
16: Ah, c'è questo. Ciao ragazzi, qual è il calciatore?
1: Qual è il calciatore dell'era moderna, post Maradona, che più avete invidiato alle altre squadre? Io per bravura e leadership, Battistuta in Italia e Gerrard in Europa. Oh, Biccio l'ha toccata piano, ne ha nominati due così.
13: Ragazzi, manca un minuto e mezzo.
16: Io ti dico Modric. Quello che ho visto quest'anno.
17: Forse Modric.
1: Cioè, è quello che avete invidiato.
16: Mi era mancato, sì.
17: Modric.
16: Sì. Con quello dell'andata pazzesco.
1: Io in generale invece direi Ibrahimovic, perché mi sarebbe piaciuto anche vederlo chiudere qua. Vabbè, De Gustibus. E
16: no, più stato... Vabbè.
1: Ok.
16: Bene.
20: C'è una domanda di Andy Persico.
1: Ah sì, c'è sempre ragazzi di Castel San Pietro, quello del Castellano di Empoli. Parliamo di portieri.
16: Sì, quelli non del palazzo. Quello del palazzo. Va bene.
20: Ragazzi, abbiamo concluso. Un abbraccio a tutti. Non finisce Palo di McKinley per questa stagione, ci sarà ancora martedì prossimo. Ragazzi, gara 2 Virtus Trento, forza Vunere questa sera e poi anche forza Leffe nel
16: Però ci vediamo sabato.
17: Linea al prepartito della Virtus.
1: Ciao.
17: Ciao.
0: Playoff Primavera 1.
12: Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff Scudetto.
0: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Yaku Torok, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, manda al bar un avversario e col destro punisce sul primo pallo Seghetti, il gol di Castaldo.
12: Giovedì alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
21: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
12: Segui la primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Tra poco il campionato della Virtus Bologna, tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
22: Life is Fantastic con Grande Panda, da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
23: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio, montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
24: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
25: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
28: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
29: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
30: Ci vediamo in centro?
31: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
30: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
31: Ah già, quello in via Carbonara?
30: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
31: E la ZTL mi arrestano?
30: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
31: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
32: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
4: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è il prepartita della gara 2 tra Virtus Soledad Bologna, Dolomiti Energia Trentino. Vi parliamo in diretta dalla Virtus Arena, sono Eugenio Petrillo e qui con me Dave Trebi. Ciao Dave!
5: Buonasera a tutti!
4: Allora Dave, cari amici e amiche di Nettuno Bologna 1, siamo al secondo atto della serie dei quarti di finale. Il primo non ha detto un granché, cioè, ovvero ha detto che la Virtus ha vinto 102-71, quindi un netto divario, partita senza storia. Però Dave, intanto facciamo un passo indietro. Cosa abbiamo visto nel primo atto?
5: Abbiamo visto una partita dove la Virtus è stata molto brava, soprattutto nel primo tempo, con 2-8-0 di parziale a scappare nell'incontro. Poi però c'è stato quell'inizio del terzo quarto, inizio del terzo quarto dove Trento ha iniziato a fare canestro da tre punti con continuità, il dato da tre punti è stato un dato importante per l'ultima gara, e pian piano si è riavvicinata fino a meno 10. Da lì sempre triple, questa volta due di Edwards e una di Daniel Hackett, che riportano nuovamente la Virtus in questa tranquilla situazione di controllo. E purtroppo, nonostante un'ottima partita che portava appunto verso la vittoria della Virtus e una Trento che mentalmente era già con la testa in gara 2, purtroppo arriva una brutta notizia. Arriva l'infortunio di Derrick Holston, infortunio che è stato comunicato ieri verso ora di mezzogiorno, che ha portato questo giocatore appunto ad essere fuori per tutta la stagione. Probabilmente, adesso hanno parlato Iter per cercare di vedere un po' la sua situazione, però sicuramente la Virtus perde un grande giocatore, un giocatore un migliore, l'MVP dell'ultima gara con 21 punti, gli stessi punti di Carson Edwards, ma soprattutto è stato un giocatore fondamentale in tutta la stagione, perché con la sua altezza e la sua capacità di attaccare i giocatori fisicamente più alti riusciva comunque a dare grandi vantaggi, e la sua pericolosità da lontano dava grande preoccupazione alla difesa e creava grandi spazi sia per i lunghi sia per le penetrazioni dei piccoli. Diamo un piccolo spoiler per chi ci ascolta: tra i 12 c'è Morgan, e quindi comunque già una notizia. Esce Olson, brutta notizia, però rivedremo finalmente Matt Morgan.
4: Sì, questa è una bella notizia, vedremo con quale minutaggio, quale impiego e quale impatto. Sicuramente il numero 30 della Virtus in queste settimane è mancato molto. Ricordiamo che mancava dal 15 aprile, siamo al 19 maggio, dalla partita con Cantù, quindi un'assenza prolungata che si è fatta sentire soprattutto nel reparto guardie. Però purtroppo l'assenza di Holston secondo me è veramente pesante, anche perché Holston ti dava quell'imprevedibilità, era un giocatore difficilmente battezzabile, volte a ricoprire più ruoli, e quindi sarà una grave perdita. E diciamo che poi questo infortunio avvenuto anche nel garage time rende ancora la cosa un po' più amara. Detto questo, la Virtus non si deve assolutamente piangere addosso, ha vinto nettamente gara 1, 102-71, però il bello e il brutto dei playoff è che ogni partita, nonostante i risultati, poi partono da 0-0, e quindi questa sera sarà fondamentale l'approccio e ricominciare a macinare come fatto in gara 1. Quindi Dave, la Virtus come deve approcciare la gara, cosa deve fare di diverso Trento per provare a impressionare la Virtus?
5: Allora, sicuramente la Virtus deve continuare a difendere bene in aria. L'ha fatto un po' ad alternanza, perché comunque Trento ha tirato male da tre punti, ha tirato 5 su 26 con il 19%. Ecco, però nei momenti in cui non gli entrava il canestro ha cercato tante conclusioni da sotto, è proprio lì che deve crescere. soprattutto la difesa di Diouf, perché Diarra, seppur a livello statistico ha giocato con pochi punti e pochi rimbalzi, ma tre stoppate, e al tempo stesso nei momenti in cui Tretto ha avuto maggiore fiducia sotto canestro è stato quando era presente appunto Momo Diouf. Deve crescere tutta la squadra. Mi sono piaciute anche le parole di Jakovlevic finita appunto la partita, dove sottolinea in continuazione la coralità di giocare di squadra, perché poi la Virtus fa il record di triple, sono 20, non è il record all time del campionato perché sono 22 le triple, però fa il suo record stagionale, il suo record societario, perché 20 sono state superate da quelle 18 fatte con la Carpegna Prosciutto in campionato nel 2020, e supera ovviamente le 17 che ha fatto appunto ai playoff due stagioni fa. Nel frattempo la Virtus è entrato in campo, la partita inizierà alle 20, vi ricordo che siamo al pre-partita della gara 2 tra Virtus Olidata Bologna e Aquila Trento. Ecco, parlavo di rimbalzi, parlavo di difesa, parlavo di triple. Ecco, sicuramente è una gara diversa. Si ricomincia, come hai detto giustamente te, 0-0. Però sicuramente un occhio di riguardo, soprattutto a livello offensivo, la Virtus deve darlo, perché perdendo un giocatore come Alston, qualcosa di diverso dovrà per forza fare.
4: Dovrà farlo, non ci sarà ancora Alessandro Paiola, alle prese con il suo problema al ginocchio, e per Trento possiamo comunicare che è nei 12, però non prenderà parte ancora Devante Jones, esatto. E sappiamo l'importanza del giocatore.
5: È seduto in panchina e non è entrato neanche quando è entrata la squadra nel consueto huddle che fanno quando entrano in campo. È un'assenza importante per loro e la Virtus appunto se ne deve approfittare, soprattutto di questo discorso, perché ha fatto veramente molta fatica soprattutto nella gestione del pallone, con 10 palle perse solo nel primo tempo. Ecco, spingere, difendere e contropiedi, già come ha fatto nel primo quarto, nel primo tempo, è già un ottimo biglietto da visita per indirizzare già anche stasera la partita.
4: Io ti porterei, Dave, su un giocatore che secondo me è stato fondamentale in gara 1 ed è Aliu Diarra, che sta confermando i suoi miglioramenti quotidiani, settimana in settimana, sia in attacco che in difesa. Dicevi, non ha segnato molto, però è stato veramente fondamentale in difesa, e ottimo sui cambi nei pick and roll, sui piccoli, e intimidatore d'aria, come c'è, tre stoppate. Ecco, questa è una chiave. Poi secondo me è anche maturato dal punto di vista mentale, perché dopo quei primi due falli prematuri è riuscito a contenersi e a non commetterne altri nella ripresa. E allora la mia domanda è: cosa può dare a Aliu Diarra, che a questo punto evidentemente scavalcato nelle gerarchie Smailagic, che è ancora fuori dai 12, e come potrà essere utile da qui fino alla fine della stagione?
5: È cresciuto tantissimo, è veramente stata una delle sorprese più belle di questa stagione, anche perché veniva da un contesto e da una situazione completamente diversa. Molti proprio non l'avevano proprio visto giocare, se magari qualche esperto che segue magari campionato spagnolo, vede l'Eurolega, vede le partite di Basketball Champions League, magari qualche cosa sui giocatori che sono arrivati quest'anno lo vede. Ecco, Diarra era completamente un giocatore che sì, magari qualcuno guarda anche l'Afrobasket, però ecco, diciamo che si presentava con tanti dubbi che sono stati assolutamente svaniti. Presenza, è cresciuto tantissimo, come dicevi te, nel controllo soprattutto dei falli, è cresciuto tantissimo a livello offensivo nella posizione, nella difesa. È un giocatore che quando è in campo, che già a livello statistico, ben prima della vicissitudine con Ivanovic, aveva dei dati pazzeschi, si è data continuità, lui è cresciuto e soprattutto, come giustamente diceva anche Dario nelle sue analisi, non ha paura di nessuno. Se gli metti davanti un Mike James o gli metti davanti, con tutto il rispetto, a Patrick Hassan, non cambia niente, non cambia niente a livello difensivo, che sia piccolo, che sia lungo, che sia ala, che sia LeBron James, lui è sempre lì, concentrato, piegato sulle gambe, pronto a stoppare e deviare la palla. Ecco, diciamo che è una delle sorprese più belle, e giustamente si è meritato anche il posto dei 12, e ti dirò, più passa il tempo forse si prende anche i minuti di Diouf se continua così.
4: perlomeno in gara 1 così è stato, anche per una prova abbastanza complicata di Momo, anche dovuta ai falli, esatto, che hanno fatto nello stesso momento. E questo ha portato un altro tema, secondo me molto interessante, a quintetti piccoli con Iallo da 5, e la Virtus non è andata in difficoltà, anzi in quel frangente ha anche allungato su più 23 prima dell'intervallo, che fino all'intervallo era anche stato il massimo vantaggio. Iallo interno con qualcuno che apre il campo, purtroppo non ci sarà più Alston, che era...
5: Ma c'è Morgan.
4: E quindi ti chiedo, Iallo interno con come lo vedi?
5: Iallo interno con tre piccoli, quindi siamo i nanetti, come definiamoli, la banda Bassotti, ecco, perché comunque è uno spazio e una situazione dobbiamo trovare di vantaggio, e avere Morgan, per dirti, lontano dalla palla sul lato debole, il difensore quando c'è una penetrazione ci pensa se andare contro l'avversario in penetrazione o lasciare Morgan libero in angolo. Ecco, questa situazione deve anche portare a Jakovlevic a cambiare un po' il suo sistema tattico. Ecco, secondo me vedremo tanto il quintetto con tre piccoli, subiremo tanto in difesa, ma se c'è un Diarra e una squadra che magari sui cambi di pick

0: decisamente più minuti. Quindi cosa ti aspetti dal suo rendimento e dalla sua crescita?
1: Beh, sicuramente Ferrari adesso avrà molto più spazio, perché con l'assenza di, appunto, di Alonso dovrà giocare obiettivamente più minuti, e le ha meritate nell'ultima gara, appunto, contro Trento. Quindi sicuramente, ecco, diciamo che è una grande occasione per lui. E nelle ultime partite anche di campionato l'abbiamo visto giocare pochi minuti, invece nell'ultima gara ha giocato, ha messo canestri importanti e pian piano sta crescendo anche in difesa, perché ha fatto una bella lettura difensiva, è sempre stato concentrato. Ecco, come sempre diciamo, i minuti di Ferrari dipendono tanto dall'applicazione difensiva, perché offensivamente il ragazzo c'è sempre stato, non è stato per un caso l'MVP di una competizione europea giovanile per caso, è un giocatore con grande personalità, perché comunque è entrato e ha giocato anche una partita complicata contro Milano mettendo punti importanti in Eurolega, ecco, in squadra di campionato. Ecco, oggi c'è un'ulteriore occasione e perché no prendersela?
0: Assolutamente. Allora, visto che mancano 13 minuti alla palla 2, possiamo andare con la lettura dei 12 di entrambe le squadre. Partiamo dai padroni di casa della Virtus Soledad Bologna, col numero 1 Luca Vildoza, col 2 Matteo Baiocchi, col numero 3 Carson Edwards, col numero 7 Salioni Young, 23 capitano Daniel Hackett, 24 Francesco Ferrari, 30 Matt Morgan, 31 Ludi Arra, 34 Karim Yallo, 35 Momo Diouf, 45 Nicola Chele, 99 Iago Dos Santos, agli ordini di Nenad Jakovlevic. Per quanto riguarda invece la Dolomiti Energia Trentino, 1 DJ Stewart, 3 Devante Jones, che però non sarà della partita, 7 Cheikh Niang, 8 Matas Yoghela, il 10 il capitano Toto Forrai, 11 Teori Mbua, 21 Salom Mahoub, numero 22 Peyton Aldridge, 23 Andrei Jakimowski, 26 Jordan Bayer, 68 Patrick Hassan, 99 Calif Battle, agli ordini di Massimo Cancellieri. Allora, Trento ha faticato tantissimo. Cosa deve fare Trento per sopperire un po' alle differenze tecniche e fisiche che sono state evidenziate in maniera clamorosa in gara 1?
1: Sono curioso se ripartirà con Hassan in quintetto. Sono molto curioso. Potrei vedere anche Toto Forrai fin dal primo minuto, perché serve un po' di esperienza e soprattutto nei primi minuti si è vista proprio questa difficoltà da parte di Trento ad attaccare la difesa aggressiva dell'Olidata, e quindi magari mi aspetto già un piccolo cambiamento su quel giocatore. Ovviamente non vedremo, non lo so, però penso che non vedremo 30 minuti di Forrai, perché comunque l'assenza di Devon Jones, che vedendolo non sta proprio benissimo, lo vedo proprio molto claudicante. Poi magari fa scena, non lo sappiamo, però
0: la schiena veramente piegata.
1: Infatti fa proprio fatica a piegare le gambe, quindi insomma non mi aspetto che sicuramente stasera non sarà della partita. Vediamo se il potere dei fisioterapisti lo vedremo in campo già venerdì per gara 3. E quindi non lo so, quindi ci sono già questi cambiamenti. Ma potrei anche vedere magari il doppio lungo, visto che comunque è una Virtus che in un modo o in un altro deve stare piccolina, e lì secondo me è fondamentale la presenza di un altro giocatore che è Daniel Hackett. Daniel Hackett che avrà segnato di meno, però a livello di valutazione è stato il secondo giocatore dopo Alzo dalla valutazione più alta. Quanto è importante e quanto è fondamentale in questo caso Alzo in una Hackett in una posizione strategica come quella di ala piccola 3, soprattutto ora che manca Alston.
0: Assolutamente. Poi ti chiedo una cosa di Hackett, però prima andiamo a leggere il quintetto della Virtus, perché ce l'abbiamo confermato quello di gara 1 con Vildoza, Edwards, Hackett, Niang e Momo Diouf. E a proposito di Hackett, questo spostamento in gara 1, ma anche nelle precedenti uscite da 3, come è successo anche negli scorsi playoff, chiaramente dà i suoi frutti, soprattutto a livello difensivo. Quindi ti chiedo un commento sull'impatto e l'importanza di un Hackett impattante in difesa e lucido in attacco quando sullo scarico prende e tira da 3 sempre.
1: 3D, si dice così in America, triple difesa, ecco, fondamentale avercelo, perché ti dà proprio quella situazione lì, e se tira anche con questa precisione, come si dice, è tutta senape da mettere sul panino o sulla carne, ecco, quindi sicuramente giocatore fondamentale, capitano, leader, soprattutto adesso che manca Paiola, ecco, lui che trascina, che spinge, che urla, che indirizza le difese e carica il pubblico, è una simbiosi tra pubblico e giocatore Hackett, è un giocatore fondamentale, soprattutto visto appunto l'assenza di un giocatore come Paiola, serve un leader, serve un giocatore con

0: esperienza serve assolutamente un giocatore come Daniel Hackett. Nell'ultima partita, ok, che è stata una partita senza davvero la Virtus si è scappata subito, abbiamo visto anche rotazioni più allungate, abbiamo visto anche Baiocchi, quindi sono entrati tutti i 12 giocatori, e abbiamo visto anche Nicola Chele. Con l'assenza appunto di Alston, potrebbe secondo te aprirsi anche un minutaggio all'occorrenza per Nicola Chele? Perché comunque Nicola Chele è italiano, è un giocatore con grande esperienza, un giocatore che nel periodo soprattutto di dicembre è stato fondamentale, me la ricordo ancora la sua grande partita, non in un posto qualsiasi, la Starks Arena contro il Partizan. Cosa ne pensi? Potrebbe essere anche una grande occasione, oltre che a Ferrari, per Chele, questa assenza di Derrick Holston?
1: Io penso proprio di sì, anche perché poi Chele è uomo squadra, quando chiamato in causa ha sempre dato risposte, non si è mai tirato indietro, se non gioca non mette il muso, è sempre il primo a incitare i compagni, e quando entra dà il 100% e soprattutto è pronto e si fa trovare pronto. Detto questo, chiaramente anche a livello tecnico, soprattutto contro avversari con tutto il rispetto non irresistibili come quelli di Trento, il suo certamente lo può dare. Un giocatore di Eurolega fatto e finito, ha dimostrato con le prestazioni, no, perché siamo sostenitori. Quindi a maggior ragione, vista l'assenza di Holston, in quel ruolo si libera spazio e lui, come Ferrari, si deve far trovare pronto, e sono convinto che lo farà.
0: Sì, nel frattempo sono entrati appunto Smailagic, Holston, Accorsi e Paiola, ovviamente applauditi, in particolar modo Derrick Holston, il poverino, che appunto aveva fatto veramente una grandissima partita, 4 su 6 da 3 punti. Ecco, dobbiamo cercare, speriamo che appunto Morgan possa ripetere appunto questa percentuale. Ecco, è un giocatore che ha veramente dato tantissimo. Ecco, sì, e ovvio che ripartiamo con Diouf sotto canestro, quindi diamo un'altra occasione a Diouf, oppure semplicemente Jakovlevic gli piace di più vedere Diarra uscire dalla panchina quando magari le squadre sono anche leggermente un po' più stanche, e quindi questa situazione, questa staffetta è stata così programmata anche per dare fiducia allo stesso Diouf, perché partendo dal quintetto può avere la fiducia di dover dimostrare subito senza dover essere messo in panchina e quindi punizione.
1: Diouf dà un po' più di garanzie d'esperienza e qualità. Poi chiaramente Diarra in questo momento sta giocando meglio, e avere anche un uomo dalla panchina, e la Virtus ne ha diverse, non solo Diarra, in grado di garantire qualità. Intanto appena presentato Trento, e ora a breve sentirete anche la presentazione della Virtus Bologna. Avere uomini dalla panchina che possono garantire qualità, rendimento, efficacia o in attacco, in difesa o ancora meglio in entrambi i lati del campo è sicuramente un plus. Secondo me Nenad ha fatto bene a non cambiare l'idea di gara 1, squadra che vince non si cambia. Poi lui è un perfezionista, anche in sala stampa ha comunque sottolineato alcune cose che non hanno funzionato, come taglia fuori, e qua sono prevalentemente i lunghi a doverli fare, o anche delle difese in uscita sul pick and roll. Questo è perfezionismo puro, e perché ora ai playoff bisogna essere perfetti per vincerli, e solo con la perfezione si ottengono dei risultati. Però la gara 1 ha dato segnali importanti, già darli anche in gara 2 sarebbe molto interessante, sarebbe anche un messaggio a tutta la concorrenza, visto che dall'altra parte Milano ha vinto gara 1 e gara 2.
0: Sì, esatto, e andiamo un po' anche a fare un piccolo recap di quello che sta succedendo, quello che è successo ieri, che è andato in scena dall'altra parte del tabellone, la seconda tornata, appunto gara 2, per quanto riguarda appunto le partite, con la vittoria appunto dell'Olimpia Milano contro il Reggiana per 77-65, poi la vittoria di Brescia che pareggia la serie appunto contro Trieste 90-82, e alle 20:30 andrà in contemporanea appunto la partita di stasera, che ricordiamo inizia alle 20, la partita tra appunto Venezia e Tortona, e appunto stasera tra pochi minuti appunto in questo prepartita andrà in scena appunto Virtus Bologna Olidata contro Aquila Trento. Ecco, è la sfida anche dei fratelli Niang. Manca Alston, deve dare un piccolo importante sviluppo a livello offensivo anche Saliu Niang.
1: deve dare. Sheik tra l'altro è stato protagonista del contatto con Holston, quindi è colpevole, tra virgolette, chiaramente stiamo scherzando, però Niang deve crescere e ora è il momento della maturazione, della maturità, e deve dimostrarlo sul campo. Brevissimamente, cosa deve fare la Virtus per vincere anche gara 2?
0: Difesa e rimbalzi.
1: Sentiamo l'inno d'Italia e poi diamo la parola a Dario Ronzulli per la radiocronaca di gara 2 tra Virtus Olidata Bologna e Dolomiti Energia Trentino.

0: Questo era l'Inno d'Italia. Passo la parola a Dario Ronzulli per la Radio Cronaca. Buona partita.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Gara 1 è andata in archivio con un largo, larghissimo e indiscutibile successo della Virtus, ma c'è da credere che il proseguo della serie possa essere diverso, ed è su questo che Trento spera ed è su questo che la Virtus tiene alta l'attenzione. Secondo episodio dei quarti playoff tra poco qui su Nettuno Bologna 1. Buonasera da Dario Nozzulli, dalla Virtus Arena, Virtus Solidata Bologna, Dolomiti Energia Trentino. Pronti per raccontarvi dunque gara 2 dopo il 102-71 con cui la Virtus ha archiviato il primo episodio di questi quarti di finale playoff, serie che però già cambia e non poco con l'infortunio di Derrick Holston Jr. e con il rientro di Matt Morgan nei 12. Morgan che non parte in quintetto di fatto confermato rispetto a gara 1 con Vildosa, Edward, Sackett, Young e Diouf per la Virtus. Gli arbitri della sfida sono Attard, Gonella e Cassina. Pubblico sembra più numeroso rispetto a gara 1, rispetto a domenica sera, per quello che naturalmente è un appuntamento importante per la serie. È l'altra chance che ha Trento di prendersi il vantaggio del fattore campo, dovrà però necessariamente giocare una partita migliore di quanto fatto in gara 1, e la Virtus invece dal canto suo vuole provare ad allungare ulteriormente in vista poi del trasferimento, definiamolo così, a Trento per gara 3 venerdì sera. Quintetto in campo per quanto riguarda Trento con Stewart, Hassan, Jögela, Jakimowski, anzi Oldridge, chiedo scusa, e Mavugbe e Jones, sempre in borghese e credo a questo punto non utilizzabile per Trento neanche questa sera, senza Pesante anche sicuramente per la Dolomiti Energia. Siamo pronti dunque per partire con Attard, il capo arbitro, che ha il pallone fra le mani, pronto per la palla 2 che verrà contesa da Diouf e da Mavugbe. Diouf che è stato forse quello meno performante in gara 1 per la Virtus e che è atteso sicuramente a una prova migliore. Edwards a rubare palla a Stewart sulla palla 2 vinta da Mavugbe, ma come detto possesso Virtus. Allora cominciamo il racconto del match. Diouf, palla per Nyang, Si muove Hackett, si muove Vildoza, consegnato per lui, pronto il blocco di Diouf. Vildoza non ha spazio per servire Diouf, per Hackett sì, che ha spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo Mavugbe e apertura per Stewart. 20 triple segnate, record societario all time per la Virtus in gara 1. Stewart palla fuori, troppo fuori, non per Hassan ma direttamente per la panchina trentina, e prima palla persa di Trento. Ecco, le palle perse saranno naturalmente uno dei fattori. Sono state 15 per Trento in gara 1, ben 10 tra l'altro nel primo tempo. Vildoza a superare metà campo, scambio con Niang, con la Vildoza inseguito da Stewart, mentre Jogela è su Edwards ma commette fallo prima che il numero 3 virtusino possa prendere il pallone. Primo fallo della partita, primo fallo per il lituano. Virtus in maglia nera, bordi bianchi, l'opposto cromatico invece per Trento. La rimessa di Niang, si muove Edwards, va a prendersi il pallone, marcato da Jogela, blocco di Diouf. Edwards che ribalta per Vildoza, poi ancora Edwards che prova ad attaccare, cambia idea, va da Niang, 4 secondi per andare al tiro. Niang che si butta dentro, chiuso da Aldridge. Niang in allontanamento, tiraccio che non prende neanche il ferro, e la palla recuperata da Stewart. Primo minuto di partita abbastanza dimenticabile, mettiamola così. Hassan, lato sinistro del campo, si va da Stewart, marcato da Vildoza, pronto Mavugbe a portare il blocco, ancora Stewart, palleggio, arresto, tiro da tre, a segno DJ Stewart ed è il primo canestro della serata. Lo firma Trento, lo firma Stewart ed è il 3-0 per gli ospiti. Edwards si butta dentro, rischia la palla persa, la recupera, deve però circumnavigare il pitturato, poi prova a sfruttare il blocco di Niang, bella azione con Diouf, arriva il fallo dal lato debole di Hassan su Niang, e due liberi per Saliu Niang sul primo fallo per Patrick Hassan. Bella azione Edwards, Diouf, e poi il taglio di Niang, come detto fermato fallosamente. Con due liberi dunque per Saliu Niang, che sbaglia però il primo viaggio in lunetta nella serie per Niang. Altro libero a sua disposizione, dentro anche il secondo, o meglio solo il secondo, e allora 3-1 Trento, 8-27 alla fine del primo quarto. Hassan ad accelerare superando la metà campo, palla fuori per Aldridge, si va poi da Jogela, preso da Hackett, fuori ancora per Hassan, 12 secondi per andare al tiro, blocco di Mavugbe. Hassan avrebbe spazio per la tripla, se la prende dopo un'esitazione, la sbaglia, rimbalzo Diouf e apertura per Vildoza, è lui che supera la metà campo sulla corsia di sinistra, ancora Vildoza, consegnato per Edwards, perso per un attimo da Stewart, non approfitta Edwards, poi si incastra un po' in angolo, trova comunque Niang che prende la tripla, fronte a canestro, la sbaglia, rimbalzo nelle mani di Hassan. E brutti attacchi della Virtus, poco fluidi, poco puliti e tendenzialmente sbagliati, deve ancora segnare dal campo. L'olidata, Aldridge, bel ribaltamento per Hassan che decide di attaccare Niang, perde palla ma Aldridge la recupera, semigancio sbagliato e rimbalzo di Edwards. Il possesso Virtus 7-38 per chiudere il primo quarto. Brutto passaggio di Edwards con Hackett che si fa anticipare, contropiede con la schiacciata di Stewart in contropiede. Brutto passaggio di Edwards, dicevo, con Hassan che ha anticipato facilmente Hackett recuperando il pallone, poi contropiede con il canestro del 5-1 per Trento, 7-17 alla fine del primo quarto. Hackett, palla per Niang, ancora Hackett in palleggio, blocco di Diouf, palla nuovamente per Niang, poi Edwards, palleggio, arresto, tiro da tre, a sbloccarsi e a sbloccare la Virtus ci pensa Carson Edwards, primo canestro dal campo per le Lebunere, 5-4 il punteggio. Stewart, palla per Jogela, pronto il blocco di Mavugba. Mavugbe, ancora Jogela, bella palla, bella l'idea per Mavugbe che però non se l'aspettava, e alla fine la palla regalata a Edwards che è già dall'altra parte ad attaccare Hassan, fallo di Hassan e secondo fallo personale per il giovane play di Trento che si accomoda in panchina sostituito da Battle. 6:47 alla fine del primo quarto, cambio anche per per la Virtus che resta con lo stesso quintetto di partenza. Per gestire questo possesso Edwards, blocco di Niang, Edwards arresto, tiro da tre con le mani di Aldridge in faccia, ma non fanno nulla a Carson Edwards, che trova un'altra tripla ed è vantaggio Virtus, primo della partita, 7-5 punteggio. Mavugbe fuori per Jogela, blocco di Mavugbe, ancora Jogela, palleggio, arresto, tiro, esecuzione morbida del lituano, e due punti per lui, 7 pari. Trento che ha iniziato bene come in gara 1, quando poi la Virtus ha saputo prendere il largo. Edwards, bella palla per Diouf, chiuso da Mavugbe, e poi fallo del difesa e fallo di Mavugbe su Diouf, che aveva preso bene posizione sul passaggio di Edwards. Primo fallo per Mavugbe, terzo di squadra per, anzi quarto di squadra per Trento, bonus già esaurito per la Dolomiti Energia. Virtus che deve ancora commettere il suo primo fallo. Vildoza in palleggio, blocco di Diouf, Vildoza ancora in angolo per Niang, fuori per Edwards che si alza per un'altra tripla, questa non va decisamente. Poi Hackett prova a tenere in vita il possesso ma non ci riesce, palla che finisce fuori, e allora si riparte con la formazione ospite in possesso del pallone. 6 minuti per chiudere il primo quarto, 7 pari il punteggio. Stewart a superare la metà campo, marcato da Vildoza, palla poi per Battle contro Edwards, fuori ancora per Stewart, lato destro del campo, poi Battle ancora deve di fatto iniziare un'azione. Trento, blocco di Mavugbe, Battle si butta dentro, scarico per Jogela contro Hackett, Jogela arresto, tiro, errore, rimbalzo di Battle che poi trova anche due punti, vorrebbe un fallo di Niang che però per gli arbitri non c'è, vantaggio Trento 9-7. E poi Edwards si scontra con Jogela, perde palla Edwards e Jogela va a schiacciare in contropiede per altri due punti più 4. Dolomiti Energia, croce delizia Carson Edwards in questo avvio di partita per la Virtus, due triple ma anche due palle perse. Hackett in palleggio, arresto, tiro a spazio per la tripla, la prende, la sbaglia, tocca per Niang a rimbalzo e la palla finisce nelle mani di Vildoza che attacca Stewart e trova il fallo. Vildoza avrà anche due liberi a disposizione. Un po' di proteste da parte di Cancellieri dalla panchina, e dalla panchina entra Jordan Baye al posto di Mavugbe. Baye che è stato uno dei migliori di Trento in gara 1, mentre Luca Vildoza può andare in lunetta, 5-0-6 alla fine del primo quarto, primo viaggio in lunetta nella serie anche per Luca Vildoza che segna il primo. Stagione da 94% ai liberi per Vildoza, non ne ha tirati tantissimi in campionato, poco più di uno di media a partita per l'argentino che qui fa 2 su 2 e riporta meno 2 l'oridata, 11-9 Trento con Stewart che supera la metà campo, marcato proprio da Vildoza, blocco di Baye, palla poi per Battle, lato sinistro del parquet, altro blocco di Baye, Battle fuori per Stewart, un po' di spazio per prendersi la tripla e mettere la tripla, dice Stewart, massimo vantaggio Trento, più 5 sul 14-9, 4-48 alla fine di un primo quarto complesso fin qui per la Virtus. Edwards marcato da Battle, arriva Niang a portare il blocco, lo sfrutta Edwards che poi attacca Aldridge, Edwards ancora fino in fondo, la mano sinistra sbaglia, Diouf rimbalzo e poi a inchiodare la schiacciata sulla testa di Baye, Momo Diouf, poi Hackett che intercetta un passaggio ma non riesce a tenere il pallone in campo e va di lusso a Trento che può gestire ancora il possesso. Doppio cambio per la Virtus, fuori Hackett, fuori Edwards, dentro Morgan e Jallov. Torna dunque in campo Matt Morgan dopo quasi un mese di assenza. Matt Morgan lo rivediamo sul parquet dopo oltre un mese in realtà di assenza, vediamo quanto potrà dare alla squadra e anche con che minutaggio, ma intanto lo vediamo in difesa su Battle. Tra poco ricapitoliamo i quintetti, intanto Stewart, palla per Battle, pronto il blocco di Baye con la Battle in palleggio contro Morgan, altro blocco di Baye, Battle, arresto, tiro da tre, l'errore, rimbalzo di Diouf, negli ultimi due possessi ha fatto la voce grossa sotto canestro. Vildoza a gestire il pallone per la Virtus, ancora l'argentino in palleggio, fuori la palla per Niang, ribaltamento per Morgan che non tira, va da Diouf, 10 secondi per andare al tiro, Diouf spalla canestro contro Baye, fuori per Jallova che perde per un attimo il pallone, lo riconquista, ancora Jallova in palleggio contro Jakimovski, Jallova virata, semigaccio, due punti per Karim Jallova e meno uno l'idata, 3.45 alla fine del primo quarto. Stewart Palla fuori per Battle, ancora Stewart. Pronto il blocco di Baye. Stewart attacca il ferro, scarico fuori per Jakimowski, prende, tira da tre, segna da tre Jakimowski. E Trento sta trovando quelle triple che sono mancate a lungo in gara 1 questa sera. Primo canestro della serata per Jakimowski. Morgan supera lui a metà campo, palla per Vildoza mentre sta per entrare anche Iago. Blocco di Nyang, Vildoza vuole Nyang in post basso contro lo Stewart. Nyang attacca lungo linea di fondo e Stewart gli ha lasciato la virata, convinto o quantomeno confidando nell'aiuto dei compagni che non è arrivato. Due punti per Nyang, meno due Olidata. Fallo di Vildoza a interrompere l'attacco, primo fallo per lui, primo fallo di squadra per la Virtus. Campo per Iago dos Santos al posto di Vildoza. Iago, Morgan, Jallov, Nyang e Diouf per la Virtus. Stewart, Battle, Jakimowski, Aldridge e Baye invece per Trento. La palla per Battle, 16 secondi per andare al tiro per Trento. Arriva Baye a portare il blocco, lo sfrutta una volta, lo sfrutta due volte. Battle ancora fuori per Baye che si prende il tiro da tre punti e lo mette. Jordan Baye, altra tripla, 4 su 6 da 3 per Trento, avanti di 5, 20 a 17, 2.50 alla fine del primo quarto. Iago in palleggio, palla fuori per Jallov. Qui Jakimowski concede un po' di spazio. Jallov attende Nyang che riceve in post basso ma subisce il fallo da parte di Baye. E attenzione ai falli per Trento che, come detto, è già in bonus. Primo fallo per Baye e due liberi anche per Momo Diouf. Due liberi che sarebbero importanti, peccato che però sbaglia il primo Diouf. Altro libero a disposizione per il 35 bianconero, 1 su 2. E allora 20 a 16 per la Dolomiti Energia con Stewart che adesso gestisce il pallone per Trento, marcato da Iago. Pronto il blocco di Baye, ancora Stewart contro Morgan. Stewart in palleggio, insistito. Stewart che insiste, arriva Battle a portare il blocco. Iago allora su Stewart, 4 secondi per andare al tiro, dovrà accelerare Trento. Ribaltamento per Battle che prende, tira da 3, questa la sbaglia, rimbalzo Diouf ma sotto canestro. La lotta, rimbalzo, premia in qualche modo Trento perché arriva il fallo di Morgan su Baye, primo fallo per Matt Morgan e secondo di squadra per la Virtus. 2-17 alla fine del primo quarto. Con la rimessa in zona d'attacco per la Dolomiti Energia affidata a Battle, si muove Stewart, si muove anche Jakimowski, chiuso bene però da Jallov. E allora Jakimowski non può andare a concludere da sotto, deve andare fuori dall'arco dei tre punti. Jakimowski poi riattacca Jallov e qui Jallov si fa sorprendere dall'attacco di Jakimowski che segna, subisce il fallo e avrà il tiro libero aggiuntivo. Qui troppo alto sulle gambe Jallov, si è fatto battere troppo facilmente, infatti scuote la testa il tedesco. Primo fallo per lui, gioco da tre punti potenziale per Trento. Cambi da una parte e dall'altra con Diarra che prende il posto di Diouf e Shek Nyang che prende il posto di Stewart per Trento. E quindi di fatto alza molto il quintetto Trento: Battle, Nyang, Jakimowski, Aldridge e Baye. Cortissimo il libero di Jakimowski, rimbalzo di Arra e palla per Iago. 22-16 allora il punteggio per Trento. Iago a superare la metà campo, su di lui Shek Nyang, si muove Morgan, va a prendersi il pallone lato destro del parquet contro Battle. Morgan però pasticcia sulla pressione di Battle e perde palla Matt Morgan. Chiaramente avvio di partita anche un po' complicato per Morgan, come detto da tempo fuori, ma ci sta, deve riprendere confidenza col parquet. Jakimowski, palla per Battle, fuori ancora per Jakimowski, nuovamente contro Aldridge, virata, chiuso, allora altra virata, conclusione cadendo indietro di Jakimowski e gran canestro per lui. 24 a 16 per Trento, 1.35 alla fine del primo quarto. Morgan palla fuori per Iago, in palleggio insistito Iago, si butta dentro, scivola ma riesce a servire Saliu Nyang. Ancora Nyang fuori per Morgan che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo Battle. e il lancio poi per Oldridge, palla però troppo lunga, anche se Oldridge riesce a tenerla in gioco servendo Yakimovski. Shekhniang da tre, sbaglia Diarra a rimbalzo, azione un po' confusa. Adesso la Virtus prova a mettere ordine con Iago in palleggio contro Oldridge, pronto il blocco di Diarra. Iago però lo manda via, vuole l'uno contro uno con Oldridge, è un mismatch che prova a sfruttare. 10 secondi per andare al tiro, un minuto per chiudere il primo quarto. Iago fuori per Morgan che non tira, poi se lo prende il tiro sul fallo di Shekhniang. Sciocchezza di Shekhniang che regala tre liberi a Matt Morgan. 55 secondi, 6 decimi per chiudere il primo quarto, fuori Saliuniang, dentro Ferrari. E due liberi a disposizione di Matt Morgan. Anzi, tre liberi, chiedo scusa, a disposizione di Matt Morgan. Ha avuto un attimo di esitazione, ma è stato poi bravo a rimediare prendendosi il contatto con un ingenuo, in questo caso Shekhniang. Primo libero a segno per Morgan e primo punto della sua serata. Secondo libero pure a segno. 24 a 18 allora il punteggio per Trento, che però ha giocato un buonissimo primo quarto. Difesa della Virtus che è stata decisamente ondivaga in attacco. 3 su 3 però per Morgan, importante per il meno 5. 24 a 19, battle contro Iago. Battle, fallo di Iago. E primo fallo personale per lui. Bonus esaurito per la Virtus con Iago che protesta e Attard che lo richiama. Intanto fuori Oldridge, dentro nuovamente Jogela, ricambia il quintetto Cancellieri che per il momento non ha utilizzato Forrai e Aiden Bua che erano stati invece in campo in gara 1. Jogela, palla fuori per Battle, 20 secondi per andare al tiro. Battle ancora, blocco di Baye. Battle gioca 2 con Baye e qui pick and roll fatto troppo facilmente da Trento, non c'è aiuto, c'è la schiacciata per Jordan Baye. Nuovamente più 7 dei Dolomiti Energia. Iago, palla per Morgan, 30 secondi per chiudere il primo quarto. Morgan ancora, marcato da Shekhniang, pronto il blocco di Diarra. Morgan attacca Shekhniang, ancora un fallo e stavolta il canestro e il gioco potenziale da 3 punti per Matt Morgan che torna a fare le cose che sa fare meglio. La penetrazione, contatto assorbito, canestro e fallo per Matt Morgan, secondo fallo per Shekhniang. E il libero aggiuntivo per Morgan che non sbaglia, sono 6 suoi punti questo primo quarto. Si è decisamente scaldato Morgan, 26-22 Dolomiti Energia che può andare sostanzialmente fino in fondo con questo possesso. Leggerissima discrepanza tra i due cronometri. Battle gioca naturalmente anche con il cronometro. Arriva Yakimovski adesso a portare il blocco. Battle preso da Jallov, 7 secondi, 6 secondi, Battle, 4, 3, Battle contro Jallov, perde il pallone Battle, lo riconquista, conclusione sbagliata, poi la lotta a rimbalzo che non premia nessuno, suona la sirena, primo quarto in archivio con Trento avanti 26-22, la linea adesso alla regia, torniamo subito.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Secondo quarto di gioco di gara 2 dei quarti playoff tra Virtus e Trento, con gli ospiti avanti 26-22 dopo i primi 10 minuti di gioco. Si riparte con il possesso per la Dolomiti Energia, Iago Morgan, Giallov, Ferrari, Diarra in campo da una parte, con Battle, Yoghera, Hassan, Jakimovski e Baye dall'altra. Battle in palleggio, marcato da Iago, ancora Battle, palleggio, arresto, tiro, sfruttando il blocco di Baye, sfruttandolo bene con un'altra tripla. E Trento stasera sta tirando decisamente bene da tre punti. Sarebbe il caso forse di stare un po' più attaccati sui blocchi, i tiratori di Trento, e non passare necessariamente dietro. Iago ribalta in angolo per Giallo, perché non tira, da Morgan che tira e segna. Matt Morgan, che è entrato decisamente in partita, altra tripla, o meglio altro canestro. Sono 9 sui punti. Baye intanto dall'altra parte in palleggio, consegnato per Battle, 12 secondi per andare al tiro, blocco di Baye. Battle allora attacca il ferro, Diarra gli inchioda una gran schiacciata, una gran stoppata, chiedo scusa, e poi il fallo subito dallo stesso Diarra. Il fallo è di Baye ed è il secondo per Baye. Stoppata di Diarra sulla penetrazione di Battle, scelta di tempo eccellente da parte del Maliano. Non è la prima volta che dice di no agli avversari. 9 minuti alla fine del primo tempo, più 4 a Trento, palla in mano Virtus. Iago, palla per Ferrari, occhio a Morgan che carico riceve, tira da 3, ancora Matt Morgan, welcome back Matt, bentornato. Sono 12 già i suoi punti, 29-28, e meno uno con Yoghela che quasi perde palla sulla pressione di Diarra, che poi esagera e commette fallo, ed è il primo per lui ed è anche il primo di squadra per la Virtus in questo quarto. Morgan in uscita dai blocchi, devastante, devastante. Fuori Baye, gravato di due falli, dentro Mavugbe per Trento, la rimessa di Yoghela, la palla per Hassan. Hassan ancora in palleggio contro Morgan, Hassan che insiste, fuori per Yoghela, dentro la palla per Mavugbe che vuole uno contro uno con Diarra, poi cambia idea, va da Yoghela, 4 secondi, 3 secondi, Yoghela da 3, deve forzare, sbaglia, rimbalzo, Giallov e possesso del possibile sorpasso per la Virtus. Giallov ancora, si butta dentro, sbaglia la conclusione, palla vagante, la recupera Morgan che prende, tira da 3, sbaglia, poi rimbalzo di Giallov sulla testa di Mavugbe e altro possesso Virtus. Iago sguscia via all'arresto, lo scarico in angolo per Ferrari che attacca il suo uomo, ancora Ferrari, virata, finta, conclusione, canestro, e fallo subito da Francesco Ferrari e sorpasso l'idata, 30-29, ma ce n'è per 3 per Francesco Ferrari sul fallo di Battle, è il primo fallo per lui. 8-0-2 alla fine del primo tempo, è cambiato decisamente il vento alla Virtus Arena ed è cambiato soprattutto grazie a Morgan, ma adesso ci stanno mettendo tanto tutti. Completa il gioco da tre punti Ferrari, più 2 Olidata, 31-29. Hassan in palleggio, Hassan ancora nel cuore dell'area, ribaltamento per Yoghela, ma c'è il fischio degli arbitri, fallo a Ferrari, eh sì, fallo a Francesco Ferrari con Yoghela che stava tirando, ma prima c'è stato il fallo di Ferrari su Mavugbe nella valutazione degli arbitri. E allora per Ferrari è il primo fallo, ancora nessun giocatore a quota 2 per la Virtus, dall'altra parte Niang, Baye e Hassan invece per Trento. La rimessa affidata a Yoghela, linea di fondo, palla per Battle che prende, tira da 3, la sbaglia però, rimbalzo Giallov, è consegnato per Iago, Adesso un'altra Virtus anche dal punto di vista dell'energia, rimbalzo rispetto al primo quarto. Iago in palleggio, si muove Ferrari, Iago ancora, lato destro del parquet, pronto il blocco di Jalov. Iago, palla per Morgan che alza per Diarra, scomoda la palla, poi però Diarra subisce il fallo da parte di Mavugbe che torna in ritardo sul Mariano e commette fallo che lo manda in lunetta. Diarra resta a terra, ma speriamo ovviamente se nulla di grave visti i precedenti con Holston. Resta però a terra Diarra ancora. 7:31 alla fine del primo tempo, no, si rialza Diarra, nulla di grave, si può proseguire. Mi sembra ci sia stato un time out, no, c'è l'instant replay per una valutazione. Cerchiamo adesso di capire il motivo per cui gli arbitri sono all'instant replay. Ah, per la valutazione del fallo di Mavugbe, se è fallo pericoloso. E quindi da sanzionare eventualmente con un antisportivo. Anche per Mavugbe è il secondo fallo, questo sicuramente per Trento non sono buone notizie. I falli ne rischiano di condizionare la partita trentina. Diarra aveva dato nell'azione precedente, Morgan aveva dato un pallone a Diarra scomplicato, ma è stato bravo il Mariano a tenerlo in vita. Fallo normale di gioco, lo dicono gli arbitri. Infatti mi sembra insomma un po', sarebbe stato un po' forzato onestamente sanzionarlo con l'antisportivo, l'intervento di Mavugbe che si è arrivato in ritardo, ma non certo con intenzione o con altre velleità. Sta di fatto che anche per Mavugbe è il secondo fallo e Diarra va in lunetta con due tiri liberi. Avanti l'Olidata, dunque 31-29 a 7:31 dalla fine del primo tempo qui su Nettuno Bologna 1, con Diarra che sbaglia il primo libero. Non benissimo finora la Virtus della lunetta, 9 su 12, per ora ne ha tirati anche tanti di liberi, sono stati quelli che hanno permesso alla Virtus nel primo quarto di restare nella scia di Trento. 1 su 2 per Diarra, primo punto della sua serata, più 3 Olidata, 7:26 da giocare per chiudere il primo tempo. Hassan contro Morgan, ancora Hassan, palla per Battle, c'è Iago che la sporca, ma anzi no, è Battle che la perde e invasione di campo. È infrazione di campo, chiedo scusa, non invasione. Infrazione di campo per Trento e palla persa dalla Dolomiti Energia sulla pressione difensiva della Virtus che è salita e tanto di livello in questo secondo quarto. Il parziale 10-3 dice tantissimo al riguardo. Iago a superare la metà campo, scambia con Jalov, ancora Iago, blocco di Diarra, Iago ancora in palleggio per Morgan, esce dai blocchi, ti prende, tira e segna ancora Matt Morgan da 3, immarcabile questo secondo quarto. Bella giocata, Battle Mavugbe, schiacciata di Mavugbe con l'alley-oop vincente, poi il fallo di Jakimowski su Morgan a impedirgli la ricezione. 6:56 alla fine del primo tempo, più 4 Olidata dopo l'ennesima tripla di Morgan che è già a quota 15.

0: Versa Liu Yang, poi Vildoza, lato sinistro del campo, purtroppo affollata quella zona, va via Vildoza, scivola Edwards che però recupera il pallone, serve anche Vildoza, tripla cortissima che finisce nelle mani di Aldridge, anche questo attacco troppo macchinoso della Virtus, 2 minuti per chiudere il primo tempo, Stewart per Shekniang dal lato debole, ben fatto, Trento sta giocando una signora partita, molto più spettacolare anche rispetto a gara 1, ed è avanti di 1, 42-41, time out, Virtus time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Aereo, dove osano le aquile.
0: 1.58 all'intervallo lungo di gara 2 con Trento avanti 42-41 e con Shekniang protagonista negli ultimi due possessi, ma in generale una Trento che, come detto, sta giocando una gara 1 decisamente migliore rispetto a gara 2. A gara 1 non c'era alcun dubbio su questo. Virtus un po' più in difficoltà soprattutto in attacco, fatica a essere fluida con continuità e anche in difesa parecchio altalenante, insomma manca la continuità nei possessi per le Lemoniere stasera, ma c'è naturalmente ancora tanto tempo davanti a noi qui su Nettuno Bologna 1. Vildoza a superare la metà campo, palla per Edwards, campo anche Hackett, Saliu Yang e Diouf, Edwards preso da Baye, Edwards fuori per Hackett, contatto con Shekniang, terzo fallo per Shekniang. E queste cose le deve sicuramente limare, e non poco, questa ingenuità. In lunetta Daniel Hackett, visto che entrambe le squadre sono già in bonus. Un po' disperato Cancellieri con il suo ragazzo. È chiaro che parliamo di un classe 2008 e quindi che faccia qualche sciocchezza ogni tanto. Beh, insomma, lo possiamo anche mettere tranquillamente nel computo delle cose normali. Hackett intanto in lunetta, primo punto della sua serata, secondo punto della sua serata, sorpasso di data 4-3-4-2, 1-42 alla fine del primo tempo, possesso per Trento, Stewart, Nyang, Shek, Jakimowski, Baye, Battle sul parquet, arriva Baye a portare il blocco per Battle, l'arresto, ribaltamento per Jakimowski che prende, tira da tre in ritmo, sbaglia, rimbalzo Edwards che tocca ma non basta, la palla recuperata da Shekniang che poi prova a battere dal palleggio Edwards, si complica la vita Shekniang, lo aiuta Baye, palla per Stewart, 4 secondi, 3 secondi, Stewart dovrà forzare il tiro, Stewart allo scadere di 24, a segno DJ Stewart contro un Diouf un po' pigro su questa difesa, però bravo Stewart allo scadere dei 24. Un minuto alla fine del primo tempo, Vildoza per la Virtus, Vildoza ancora si butta dentro, lo scarico per Diouf che da sotto stava quasi sbagliando l'appoggio, gli va di lusso a Diouf e più uno Virtus, 45 secondi e poi sarà intervallo anche su Nettuno Bologna 1 con Alessio Torri e Luca Giardini, palleggio di Stewart marcato da Hackett, Stewart ancora contro Edwards, Stewart in palleggio, 7 secondi, 6 secondi, Stewart insiste contro Edwards, fuori la palla per Baye che ha spazio per il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo lungo di Diouf e palla per Edwards, contropiede Saliu Yang a schiacciare di prepotenza il contropiede e più 3 olidata a 23 secondi e 2 decimi dalla fine del primo tempo, time out per Trento naturalmente per gestire l'ultimo possesso. Restiamo qui alla Virtus Arena per questi ultimi secondi di primo tempo, come detto tra poco Alessio Torri e Luca Giardini per tutti i commenti al termine di questo bel primo tempo. È stata una bella partita fino a questo momento, molto godibile, anche a tratti spettacolari, spettacolare con Morgan che è tornato e si è fatto subito sentire, 15 punti, 3 su 5 da 3 per lui.

0: uomo, tra l'altro in doppia cifra della Virtus, dall'altra parte doppia cifra per DJ Stewart a quota 10. Da segnalare per la Virtus dal punto di vista statistico, i 5 rimbalzi di Diouf e i pochi assist della Virtus fino a questo momento, un po' o meglio sotto media per le Bunere. Importante anche il crollo delle palle perse di Trento rispetto a gara 1, sono appena 3 al momento. 23 secondi e 2 per chiudere il primo tempo con Stewart, Shekniang che ha 3 falli, Battle, Baye e Jakimowski per Trento, Hackett, Edwards, Vildoza, Saliu Niang e Diouf per la Virtus, sfida fra i fratelli Niang tra l'altro. Tanto Stewart che supera la metà campo marcato da Vildoza, 14 secondi per chiudere il quarto e anche l'azione naturalmente di Trento. Stewart, blocco di Baye, ancora Stewart, 8 secondi, Stewart contro Diouf, 6 secondi, Stewart accelera, Stewart le finte, lo scarico per Battle che si prende lui, il tiro da 3 sulla sirena, incomprensione Vildoza Edwards, Battle punisce, parità al termine del primo tempo a quota 47, 15 di Morgan da una parte, 10 di Stewart dall'altra. E tutto da seguire il secondo tempo qui su Nettuno Bologna 1, ma anche l'intervallo naturalmente con Luca Giardini e Alessio Torri. Tra pochissimo, state con noi.
1: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 9.06 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere 2 biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
8: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Momenti diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri, half time in perfetta parità tra Odidata, Dolomiti e Energia. Ne parliamo con Luca Giardini.
13: Buonasera a tutti.
12: 47 pari questa prima parte di gara 2, avvio equilibrato con Stewart ad accendere subito la tripla, recupero vincente, Edwards a ribattere con le triple consecutive, ma i guizzi di Battle e Yoghela a trascinare ancora la Dolomiti, che va sul 24-16 con massimo strappo a sigillare i primi 10 minuti ad appannaggio degli ospiti. Poi nella seconda frazione ancora la Dolomiti che prova a scappare, ma qui è Morgan ad infiammare la squadra campione d'Italia, con Ferrari a dare una mano dalla lunga distanza, e dirà contribuire al break di 13-0 con cui la Virtus rimette tutto non solo in equilibrio ma addirittura passa in avanti 35-29. E poi un finale di quarto un po' anche teso, con qualche parolina di troppo a parte di Battle sull'ultima tripla verso la panchina di casa, ma insomma gara in equilibrio. Luca, un dato è certo: se molti temevano o speravano, secondo il punto di vista, che non si ripetesse gara 1, non si sta ripetendo.
13: Non si sta ripetendo, hai detto benissimo, si è accesa questa serie decisamente, perché si è presentata qui alla Virtus Arena per il secondo episodio di questa serie tra la testa di serie numero 1 e la testa di serie numero 8, un'altra Trento, una Trento che in soli 20 minuti ha già migliorato quanto aveva fatturato dalla lunga distanza nella prima gara di questi playoff, e già a 7 triple realizzate su 18 tentativi a metà gara, si era fermata a 5 tiri su 23 tentativi nel primo episodio della serie, e questo già la dice lunga sul fatto che gli uomini di Cancellieri siano andati all'intervallo lungo sul 47 pari e che stiano cercando di fare una gara di testa. Una Virtus che dal canto suo però non ha mostrato quella brillantezza e quella concretezza proficua che si erano viste in gara 1, e qui mi verrebbe da dire che non è preoccupante, ma già emergono i primi segnali dell'assenza di Derrick Houston Jr., la cui notizia della frattura scomposta alla mano è arrivata nella giornata di ieri, e che con ogni probabilità lo estrometterà dalla lotta fino al campionato italiano, fino alla fine della stagione. D'altra parte però c'è il ritorno di colui che è chiamato ad alzare il volume della radio a Basket City e in particolare alla Virtus Arena, Matt Morgan, che ci ha messo letteralmente meno di 5 giri di lancette per accendersi ed entusiasmare il popolo bianconero. A metà gara è già a quota 15 con triple siderale in uscita dai blocchi e il solito primo passo fulmineo. Non giocava una partita ufficiale da oltre un mese. Beh, non è poi un brutto rientro il buon Matt Morgan, ex London Lions.
12: Sì, se ha mostrato tutto ciò che la Virtus a cui ha dovuto fare a meno in questo mese di assenza, dal 13 aprile al 15 di maggio, un mese e due giorni, mentre è in corso la premiazione al centrocampo con Patron Zanetti, a ringraziare e salutare uno per uno gli under 15 che hanno vinto il titolo tricolore a Udine. Altro titolo giovanile dopo la Coppa Italia di Torino di categoria, quindi certamente una stagione a livello giovanile vincente per ora per la Virtus, che con i grandi invece è partita nella prima frazione in cui Trento ha tirato meglio un po' da tutte le latitudini dal campo. Nel primo quarto ha girato al 70% dalla media distanza, al 50% dalla lunga, globalmente al 61% dal campo, 11 su 18. Non tirando, non mettendo nessun libero, appena uno tirato, ma d'altronde con queste percentuali pochi stati falli, molte le conclusioni per gli ospiti. Virtus che invece, a parte l'80% liberi nella prima frazione, ha girato male dal campo con il 29% da lunga distanza e il 46% globale. Poi nel secondo quarto è cambiato un po' tutto, più precisa la squadra anche grazie, come diceva Luca, all'innesto di Morgan che è entrato a pieni giri. La squadra di Jakovlevic ha confermato 80% liberi, ma è salita al 56%, 5 su 9 da lunga distanza, e globalmente ha chiuso al 50% dal campo, tenendo invece gli ospiti al 45%, quindi globalmente una gara al momento a due facce, e non a caso l'equilibrio è lo stesso. 37 conclusioni per Trento, 29 per Bologna, quindi il ritmo molto più alto per la Dolomiti Energia, che come dicevamo ha chiuso dal campo i primi 20 minuti con il 54% contro il 48% della Virtus. Globalmente ha avuto anche un leggero dominio rimbalzo, 12 carambole a 10 con 5 offensive per i bianconeri e 6 per i trentini, che hanno avuto però, per quanto riguarda le seconde opportunità, 6 punti contro lo stesso numero dei bianconeri, quindi hanno sfruttato meglio le occasioni che hanno costruito da seconde opportunità. Per quanto riguarda invece il bilanciamento del gioco, 14 punti in area per la Virtus, 16 per Trento, che da questo punto di vista è andata leggermente meglio. Luca?
13: Beh, Trento che si è presentata con protagonisti nuovi a questa gara 2, soprattutto per quanto riguarda le prime posizioni, i dati statistici di questo primo tempo del secondo episodio della serie, perché sono ricomparsi magicamente sulla mappa i grandi assenti ingiustificati di gara 1. Mi riferisco a Caliph Battle, per esempio, che ha siglato l'ultima tripla che ha pareggiato la contesa a quota 47 e ha anche acceso qualche scaramuccia tra le due panchine. Vedremo l'evolversi di questo accenno di trash talking nel corso della partita e forse della serie. E soprattutto DJ Stewart, colui che ha indicato la via nel primo quarto, sono entrambi a quota 10 nella loro partita, non avevano raggiunto la doppia cifra 48 ore fa. Direi che questo al momento, assieme alla grande quantità di tiri che si è presa a 30 a differenza della Virtus, stia facendo la differenza per avere una partita quantomeno fino ad ora equilibrata rispetto a domenica sera sempre qui alla Virtus Arena. Un altro che ha cambiato diametralmente la sua partita, il suo approccio al match rispetto a 48 a due giorni fa, è stato Jakimovski, il macedone che aveva prodotto 4 punti in gara 1, è già a quota 8 con delle triple importanti nel primo quarto, quindi una Trento che sta anche facendo valere la sua maggiore aggressività richiesta da Cancellieri, che aveva dichiarato in conferenza stampa domenica sera nella pancia della Virtus Arena: non vedo l'ora che dopo aver subito 30 punti di divario in gara 1 ci sia gara 2. Direi che ha lavorato bene con i suoi e il 47 pari è più che meritato.
12: Luca, ultimo appunto prima di ridare la linea alla regia: fuori Boston, dentro Morgan, sono cambiati completamente i minutaggi per coach Jakovlevic, che ha dato pochissimi minuti a Dierra rispetto a gara 1 e tanti a Youf rispetto sempre a gara 1, sono invertiti di fatto minutaggi lunghi, ha dato meno minuti ad Edwards, molti di più a Niang al momento, con un Morgan che ne ha giocati 8. È evidente che il bilancino da farmacista di gara 1 non sia lo stesso di gara 2, e che soprattutto al momento Jakovlevic non abbia ancora scelto i propri pretoriani, e mi riferisco anche ai lunghi, per andare in battaglia in questi playoff.
13: Diciamo che però, se vogliamo guardare un attimo il bicchiere mezzo pieno, è un Momo Diouf decisamente migliore rispetto a quello che si era visto in gara 1, dove era stato sì danneggiato dai problemi di falli, due falli prematuri spesi nel primo tempo. In questa partita per ora non li ha spesi, falli in maniera prematura, ed è riuscito anche a farsi valere sia nella metà campo difensiva che nella metà campo soprattutto offensiva, è riuscito a dare il suo apporto a discapito di un Diarra che è stato leggermente sacrificato in termini di minutaggio. Hanno giocato, Diouf ha giocato il doppio dei minuti di Diarra, 14 per Diouf, 7 per Diarra. E un altro giocatore che a me fa letteralmente impazzire, Francesco Ferrari, è sempre al punto giusto nel momento giusto, ha coadiuvato il break con Morgan del 13-0 nel secondo quarto.
12: Grazie Luca Giardini.
13: Grazie, a dopo.
12: Un saluto anche da Alessio Torri, è tutto per questo halftime. Ora la linea può tornare alla regia, poi riparte il treno nel secondo tempo con la voce di Dario Ronzulli.
14: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. Collaborazione con...
15: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
14: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
16: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
17: Ci vediamo in centro?
18: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
17: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
18: Ah già, quello in via Carbonara?
17: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle Due Torri. Praticamente sei già in centro.
18: E la ZTL mi arrestano?
17: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
19: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Nuovamente collegati con la Virtus Arena, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff di finale scudetto tra Virtus Olidata e Dolomiti Energia Trentino. Primo tempo andato in archivio sul punteggio di 47 pari con la tripla di Battle sulla sirena. In generale un primo tempo equilibrato, interessante, anche discretamente spettacolare in alcuni tratti. Gara 2 che sta procedendo su un piano diverso rispetto a gara 1, per merito di Trento e anche per una Virtus che fa un po' più fatica, come dicevamo in cronaca nel primo tempo, a essere continua sui due lati del campo, nonostante il rientro di Morgan subito esplosivo, oddio subito no, primi possessi un po' arrugginito nel numero 30, poi però ha preso confidenza con il parquet ed è salito a quota 15 punti realizzati. Due giocatori non entrati sul parquet, Baiocchi e Achele per la Virtus, e dall'altra parte invece non sono entrati Forrai e Aiden Bua, oltre a Devante Jones, che è un'assenza che pesa e tanto per l'economia della Dolomiti Energia. Siamo pronti per ripartire con il secondo tempo. Vildoza, Edwards, Hackett, Nyang e Diouf per la Virtus. Per Trento invece Stewart, Jagela, Jakimowski, Aldridge e Mavugbe. Di fatto gli stessi quintetti che abbiamo visto anche all'inizio partita. Primo possesso per la Virtus. Questa ripresa con Vildoza che scambia con Hackett. Ancora Vildoza, raddoppiato, palla per Edwards, si butta dentro, Edwards scarico per Diouf che alza la parabola, subito due punti per Momo Diouf al primo possesso del secondo tempo su assist di Carson Edwards. Siamo già dall'altra parte con Trento, Jogela, palla per Bavugbe, consegnato per Stewart, palla poi per Aldridge, fallo di Hackett che arriva in ritardo e commette il suo primo fallo personale, primo fallo di squadra anche per la Virtus in questo quarto. Virtus ha Jalov e Morgan con due falli, dall'altra parte situazione più pesante, Sheknyang con tre e poi due per Mavugbe, Baye e Hassan. Jakimowski, palla fuori per Jogela, ancora Jakimowski contro Edwards, scarico per Aldridge che prende, tira dai 6 metri, bel canestro per Peyton Aldridge, e sono altri due per Trento. Parità ancora, quota 49, iniziato subito con buoni ritmi e buone esecuzioni in attacco questo secondo tempo per entrambe le squadre. Hackett, palla ancora per Vildoza, lato sinistro del parquet, Vildoza attacca il ferro, lo scarico poi per Hackett, chiuso, allora Diouf con la gancetto sbagliato, Aldridge in balzo a recuperare il pallone e affidandolo poi a Stewart che supera la metà campo, evita Vildoza, ancora Stewart, torna Vildoza su di lui, Stewart arresto, tiro, errore, rimbalzo di Nyang, apertura per Edwards, poi palla ancora per Nyang che supera la metà campo e va da Vildoza, lato destro del parquet per Vildoza davanti alla panchina di Trento. Vildoza in palleggio, si accentra, va da Nyang che attende l'arrivo di Hackett, consegnato per lui, Hackett ancora si butta dentro, cerca Edwards, lo trova liberissimo, Edwards sbaglia, gran rimbalzo in attacco di Nyang, scelta di tempo eccellente, Vildoza arresto, tiro e errore con Jogela che tocca il pallone, non interferenza secondo gli arbitri, e rimbalzo di fatto di Jogela, palla per Oldridge che non riesce a tirare, poi perso completamente dalla difesa, tripla di Oldridge, questo è un erroraccio, erroraccio della difesa Virtus. Oldridge ha preso il pallone, se n'è andato comodamente in angolo a piazzare la tripla indisturbato, nessuno è andato su di lui. Più 3 Trento, Edwards, palla per Niang, ribaltamento per Hackett, consegnato ancora per Edwards che prende, tira da tre, non prende neanche il ferro, palla che termina direttamente fuori, possesso per la Dolomiti Energia, cambio per Jakovlevic con Morgan che entra sul parquet al posto di un Carson Edwards quantomeno un divago stasera, e ci teniamo bassi, molto diverso da gara 1 sicuramente l'impatto di Edwards sulla partita. 7.48 alla fine del terzo quarto, Stewart per Trento a superare il metà campo, la palla per Oldridge, c'è l'anticipo per Oninyang, Oldridge recupera il pallone, lo riaffida ancora a Stewart, deve ripartire praticamente da capo, chiama Mavukbe per il blocco, Stewart in palleggio, limite dell'area, dell'area pitturata, palla fuori per Oldridge, si prende un tiro da tre forzato e sbagliato, tutto nasce però dall'anticipo da parte di Niang e poi un po' di storie tra Vildoza e Mavukbe, c'è stata anche un po' di tensione alla fine del primo tempo con Battle e Edwards. Battle ha esultato dopo la tripla, probabilmente l'ha fatto in una maniera non coperti totalmente, andiamo a ipotesi, per ipotesi l'avrà fatto in una maniera un po' troppo accesa secondo la Virtus, e adesso anche un po' di storie tese subito ricomposte tra Mavukbe e Vildoza. 7.23 alla fine del terzo quarto, d'altra parte ragazzi sono i playoff e nei playoff non c'è tempo per le carinerie. Hackett si va da Diouf, post basso contro Mavukbe, consegnato per Morgan lungo la linea di fondo, Morgan scarico per Hackett che prende, non tira, attacca il ferro, poi va in angolo da Niang, però prende lo sfondamento Mavukbe sulla penetrazione di Hackett, è un po' al limite questo fischio, Hackett protesta, fallo in attacco, infatti fallo in attacco, infatti non capivo Hackett che era andato a battere la rimessa, poi ha qualcosa da ridire agli arbitri. Secondo fallo per Daniel Hackett, mi è parsa chiara la decisione degli arbitri, poi possiamo discuterne, ma la decisione in campo era stata chiara, fallo in attacco di Hackett su Mavukbe nella penetrazione. Jogela, palla per Stewart, che è la che si accende adesso anche dal punto di vista dei nervi, e naturalmente vince chi li avrà più saldi. Jogela gioca due con Mavukbe, chiuso da Vildoza, Mavukbe raddoppiato, perde palla, la riconquista ancora Mavukbe e poi Morgan che gliela porta via, fallo di Jogela. Fallo di Jogela su Morgan che vorrebbe tre liberi dopo una gran tonnara sotto il canestro Virtus e in mezzo al campo. Fallo di Jogela sicuro, è il secondo per lui e primo di squadra. E adesso gli arbitri devono essere bravi anche a mantenere l'ordine e i giocatori naturalmente a tenere i nervi saldi. 6.44 per chiudere un terzo quarto che si è acceso decisamente, con la Virtus che ha tre punti da recuperare. Morgan attacca Oldridge, Morgan fino in fondo, Morgan in estensione con il braccio destro a trovare due punti per il meno uno, sono 17 già per Matt Morgan. Stewart in palleggio, blocco di Mavukbe, Stewart contro Vildoza, ancora Stewart, 13 secondi per l'attacco, Stewart chiama Jakimowski per il blocco, ancora Stewart dalla traversa del campo, marcato da Morgan, Stewart si butta dentro, palleggio, arresto, tiro, canestro per Stewart e torna più 3 la Dolomiti Energia, 6-0-6 alla fine del terzo quarto di gara 2. Morgan è lui che si incarica di superare la metà campo, marcato da Oldridge, scelta difensiva interessante di Cancellieri. Morgan palla fuori per Niang, arriva Vildoza preso da Jakimowski, cambio difensivo accettato da Trento con Jogela su Niang, Niang che lo attacca lungo linea di fondo, scarico per Diouf, arriva però Mavukbe a rubare palla, Diouf contropiede Trento, Stewart due punti e più 5 energie e Dolomiti Energia, qui Diouf essere più tenace su quella palla, momento difficile della partita olidata, allora si fa sentire il pubblico della Virtus Arena. Hackett in palleggio, marcato da Jogela, scappa Morgan che riceve, non ha spazio per tirare, fuori ancora per Hackett, non ha spazio neanche lui. Vildoza sì, però per la tripla del meno 2, Luca Vildoza. Tre canestri da tre stasera cruciali dell'argentino. Questo porta la Virtus a meno 2. Jogela, palla per Mavugbe, in angolo Aldridge, liberissimo ancora, corto, Jogela non tocca il rimbalzo che è preda di Niang, non c'è spazio per il contropiede, poi arriva Vildoza che accelera, si prende un'altra tripla in transizione, la sbaglia, ma vola, Saliu Niang, vola a prendere l'imbalzo, a tramutarlo in una schiacciata di prepotenza che vale la parità a quota 56. C'ha i razzi nelle caviglie sto ragazzo. E poi fallo in attacco di Jogela su Vildoza. Blocco irregolare del lituano. Terzo fallo per Jogela. E dal canestro di Stewart in contropiede la Virtus è uscita in grandissimo stile. Con un 5-0 di parziale in cui c'è tanto Vildoza sui due lati del campo. Un po' di cambi adesso per Trento che ha anche problemi di falli con Jogela. Rientra Shek Niang con Stewart, Battle, Jakimowski e Baye. Hackett, palla per Saliu Niang, poi Hackett ancora, si muove Vildoza che esce dai blocchi, non riceve, attende Hackett l'arrivo di Morgan, lato sinistro del campo, raddoppiato, palla per Saliu Niang, scarico per Diouf, in ritardo Stewart, due punti per Diouf, 7-0 parziale olidata, 5-8, 5-6, 4-18 alla fine del terzo quarto. Stewart, pronto il blocco di Baye, Stewart ancora, finta il passaggio in angolo per Niang, va invece da Battle, 10 secondi per andare al tiro, Battle ancora, palleggio insistito, ora contro Diouf, Battle che insiste, la virata, Battle, l'arresto, la finta, il contatto con Diouf, regolare per gli arbitri e poi giocata clamorosa di Battle che cadendo appoggia il tabellone e trova il canestro della parità a quota 58. Hackett su di lui, Battle, 13 secondi per andare al tiro, scappa Vildoza che riceve, attacca Shek Niang, Vildoza ancora fino in fondo, Vildoza non c'è contatto, c'è la palla persa, non c'è contatto falloso, c'è la palla persa dicono gli arbitri. E l'ultimo tocco è stato sicuramente di Vildoza, dopodiché però il contatto sulla penetrazione dell'argentino mi sembrava piuttosto evidente, non per gli arbitri. Fuori Hackett, fuori Vildoza, dentro Iago e Jallov con Morgan, Niang, Saliu e Diouf. Campo per la Virtus, la rimessa per Trento, Battle a superare la metà campo, marcato da Iago, Battle ancora in palleggio, Battle attacca Iago, ribaltamento per Stewart che ha spazio per la tripla cortissima, rimbalzo però di Baye, extra possesso per Trento, Jakimowski attacca Saliu Niang, Jakimowski va in angolo da Stewart, chiuso da Iago, 7 secondi per andare al tiro, Stewart passi e palla persa da Trento e poi ancora storie tese stavolta tra Iago e Stewart. Mentre la Virtus sostituisce Diouf con Diarra, e c'è questo nervosismo che sta accompagnando questo terzo quarto da entrambe le parti. 58 pari, 3-15 per chiudere la terza frazione. Iago in palleggio a superare la metà campo, la palla per Morgan, lato sinistro del parquet, blocco di Saliu Niang, Morgan fuori per Iago, pronto di Arra a portare il blocco, 9 secondi per andare al tiro, Jallov battezzato, deve prendersi la tripla e la mette Karim Jallov, più 3 olidata, la scelta di Trento ci stava, Jallov stavolta la tripla però se l'è presa e l'ha messa. Shek Niang in palleggio contro Morgan, ancora Shek Niang, pronto il blocco di Baye, Shek Niang palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, Baye a rimbalzo, poi però Morgan con Saliu Niang, gli strappano il pallone, via il contropiede con Morgan, palla per Saliu Niang fino in fondo, fallo di Shek su Saliu e due liberi per Saliu Niang, quarto fallo per Shek Niang. 2.30 alla fine del terzo quarto, più 3 olidata time out per la Dolomiti Energia Trentino. Time out anche per noi.
21: Nettuno Bologna 1.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
2: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
22: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
0: Alla fine del terzo quarto, combattuto come del resto è accaduto nel primo tempo, la tripla di Giallov un paio di possessi fa ha dato il più 3 alla Virtus, 61-58. Adesso però si ripartirà con due tiri liberi in favore di Saliunyang dopo il quarto fallo commesso da Shekniang, che resta peraltro sul parquet. Scelta particolare di Cancellieri, mentre Nyang va in lunetta. Saliu con due liberi, Iago Morgan, Giallo e Diarra per completare il quintetto. Saliu sbaglia il primo libero a sua disposizione. Stewart, Battle, Shekniang, Yakimowski e Baye, e il quintetto per l'Aquila Basket. 1 su 2 per Saliu Nyang, più 4 Virtus, 6-2-5-8. E possesso nelle mani di Stewart, che supera la metà campo, marcato da Iago. Forte blocco di Yakimowski. Ancora Stewart contro Saliu Nyang. Adesso 9 secondi per andare al tiro, gli sta appiccicato Saliu, palla per Baye, scomoda ma la tiene in campo Baye. Ancora 4 secondi, 3 secondi, dovrà forzare Trento. Battle prende, tira da 3 allo scadere 24, sbaglia, rimbalzo toccato da Baye. Altro possesso allora per Trento con Battle che si butta dentro, alza tanto la parabola, sbaglia Shekniang, vola, recupera il rimbalzo e trova due punti Shekniang. Canestro alla Saliu con tanto di rimbalzo in attacco. Attenzione ai rimbalzi in attacco di Trento, che sta salendo di numero in questo terzo quarto. Iago marcato da Battle. Iago ancora 10 secondi per andare al tiro, prova Morgan a scappare dalla marcatura di Stewart. Morgan riceve, tira e sbaglia da 3 con la palla che balla sul ferro e poi esce recuperata da Shekniang. 1-28 alla fine del terzo quarto, più 2 Virtus in difesa. Stewart attacca Morgan, Stewart ancora lungo linea di fondo, Stewart fino in fondo, due punti, parità a quota 62. 1-15 per chiudere la terza frazione. Iago accelera, Iago fino in fondo, Iago, oh che errore da sotto di Iago, clamoroso, poi fallo di Saliu Nyang, vorrebbe un fallo Iago ma onestamente contatti fallosi non ce n'erano, è stato proprio un erroraccio del brasiliano. E poi dall'altra parte, come detto, fallo di Saliu Nyang, il primo per lui, terzo di squadra anche per l'Olidata, un fallo da spendere per entrambe. Dunque Ferrari intanto in campo al posto di Saliu Nyang, e possesso per Trento con Baye che palleggia lontano dall'arco dei tre punti, cerca il consigliato per Battle, non lo trova, allora ribalta il pallone ma lo ribalta malissimo per Stewart che però lo tiene in campo, clamoroso, e poi Diarra che stoppa Yakimowski, stoppata irregolare però dicono gli arbitri, e allora parità che non c'è più. Ci sono due punti per Yakimowski che sale a quota 11 e sorpasso Trento. Stewart ha fatto una gran giocata lì perché quella è una palla proprio buttata via da Baye. Campo per Hassan, 52 secondi alla fine del terzo quarto, la Virtus deve recuperare dopo il 6-0 di parziale Trento. Morgan marcato da Battle, Morgan in palleggio, arriva Iago, Morgan resta ancora in palleggio contro Battle, arriva anche Diarra a portare il blocco, questo più efficace. Morgan in salto, passaggio per Giallov, fuori ancora per Morgan, 5 secondi per andare al tiro. Morgan, Battle gli porta via il pallone, tutto buono per gli arbitri. Battle ancora dall'altra parte fino in fondo, canestro per Battle, e 24 secondi adesso per chiudere il quarto con la Virtus sotto di 4 e con un tiro a disposizione. Giallov, palla per Ferrari, Iago marcato da San, 14 secondi per chiudere la frazione. Iago, ancora Iago in palleggio, la finta, cerca di Arrà, trova la deviazione di Baillé, si resta lì nella metà campo di Trento, 8 secondi e mezzo per chiudere il terzo quarto, 14 punti per Battle, secondo miglior marcatore di Trento. Campo per Aiden Bua al posto di Battle per questo possesso difensivo. Resta in campo Shek Niang nonostante sia aggravato di 4 falli. La rimessa affidata a Morgan, si muove Ferrari, si muove Diarra, palla poi per Iago, 6 secondi, 5 secondi, Iago attende Morgan, non ce l'ha, Iago allora deve mettersi in proprio, Iago fallo, fallo della difesa e fallo di Shek Niang. Fallo di Shek Niang, quinto fallo per Shek Niang. Ha provato Hassan ad autoaccusarsi del fallo, ma nulla da fare. Quinto di Shek Niang, che dunque finisce così la sua partita. Iago vorrebbe due liberi, ma mi sembra qui che gli arbitri abbiano preso invece la decisione giusta. Iago non stava tirando, questo è il fallo che fa esaurire il bonus di Trento. Un secondo e due a disposizione della Virtus, la rimessa di Morgan, palla per Giallovo, poi ancora Morgan che cerca il tiro allo scadere, non lo trova, o meglio lo trova ma non trova il canestro, e allora 10 minuti da giocare alla Virtus Arena, 66 Dolomiti Energia, 62 Virtus Solidata. La linea alla regia, torniamo tra poco.
21: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
3: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
5: Ci vediamo in centro?
18: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
18: Ah già, quello in via Carbonara?
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
18: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
19: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Sono 4 i punti da recuperare per la Virtus a 10 minuti dalla fine del match, alla fine di gara 2, ed è un'olidata che deve darsi una mossa per evitare di perdere il contatto con la partita. Trento ha subito un parziale di 7-0, ma è stata impeccabile poi nel rimettersi in carreggiata subito. Adesso però non avrà più Shek Niang, uscito per 5 falli, chiude con 6 punti, 4 rimbalzi. Il Niang piccolo, e si riparte con il possesso per Trento. Stewart, Aldridge, Aiden Bua con Battle e Baillé, Iago, Edwards, Giallov, Ferrari e Diarra invece per la Virtus. Battle contro Diarra, passo laterale di Battle per creare separazione, tripla sbagliata, Giallov a recuperare l'imbalzo e la palla poi per Iago. Edwards che supera la metà campo, deve accendersi Edwards stasera, ce n'è un gran bisogno. Ferrari ha spazio per la tripla importante, la mette Francesco Ferrari, perso totalmente dalla difesa di Trento, punisce con la prima tripla di serata, e allora meno uno Virtus, che inizia nel migliore dei modi il quarto periodo. Stewart serie di finte, scarico per Oldridge, Ayembua che prende, tira cortissimo, vorrebbe un fallo che non c'è per gli arbitri, palla di fatto recuperata da Edwards, ha preso sì la retina ma la parte esterna, Iago ancora, si butta dentro, lo scarico per Jallov, altra tripla da prendere, da mettere, Karim Jallov, 6 punti per la Virtus in apertura di quarto e sorpasso immediato dell'Olidata, 6-8-6-6, 8-52 alla fine del match. Stewart marcato da Diarra, chiaramente un mismatch, arriva Rienbua a portare il blocco, Stewart ora contro Ferrari, 4 secondi, 3 secondi, Stewart fino in fondo, la Peppa, mamma mia che canestro, DJ Stewart, penetrazione, tiro in reverse in mezzo al traffico, canestrone di Stewart per la parità a quota 68, Iago, palla per Edwards, ancora Iago, lato sinistro del parquet contro Stewart, Iago si accentra, Iago si butta dentro, Iago la finta, Iago, primi punti del brasiliano stasera e nuovo vantaggio Olidata 7-0-6-8, rimessa per Trento con Battle che supera la metà campo, su di lui Edwards, Battle ancora in palleggio, arriva Baye a portare il blocco, Battle che insiste, lato destro del parquet contro Diarra, cambi difensivi accettati dalla Virtus, Battle, la virata, chiuso, alza la parabola, Battle, ancora la coppia Stewart-Battle sta facendo ferro e fuoco la difesa Virtus, forse qualcosa da registrare c'è, ma ci torniamo tra poco, Iago adesso per l'attacco Olidata, Iago che prende, tira da tre, forzato, sbagliato, rimbalzo preso da Rienbua, ma c'è il fischio degli arbitri e il fallo della difesa, il fallo di Oldridge a rimbalzo, primo fallo per Oldridge e si resta qui allora nella metà campo di Trento, 7-34 alla fine del match, primo fallo di squadra per Trento nel quarto, rimessa di Edwards, palla per Diarra, poi Iago, si muove Edwards in uscita dai blocchi, prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzo di Mbua, bel lavoro taglia fuori anche su Ferrari, palla per Battle, 7-22 alla fine, Battle superare la metà campo, marcato da Edwards, palla fuori per Stewart, su di lui Iago, pronto il blocco di Baye, palla ancora per Battle, poi Stewart, 7 secondi per andare al tiro, Stewart contro Diarra, Stewart va da Baye che prende, tira dall'angolo, sbaglia, beh, questo è un tiro che centrava il giusto per Trento, buon per la Virtus, rimbalzo giallo, apertura per Edwards che accelera, attacca il ferro, va in angolo da Ferrari che decide di attaccare anche lui, il ferro subisce il fallo, Ferrari che non avrà i liberi, non era in fase di tiro secondo gli arbitri Ferrari, il fallo è di Baye ed è il terzo fallo per lui, campanca per Ayembua, campo per Jogela, anche lui gravato di tre falli, Diarra, palla per Jallov, fuori per Iago, marcato da Stewart, Iago ancora, blocco di Diarra, Iago accelera, Iago fino in fondo, in mezzo al traffico, alza la parabola, sbaglia Diarra, tap-in, sbagliato, poi ancora Diarra, due punti di cuore per Diarra, dall'altra parte Stewart però da solo, chiuso da Edwards, poi Jogela che non controlla il pallone, Jallov per poco non va al recupero, si resta lì, metà campo Virtus, 6-34 alla fine, rientra Mavugbe al posto di Baye. Virtus accetta i cambi difensivi, Diarra però finisce spesso su Stewart o su Battle e quello è un mismatch che Trento sta sfruttando e bene, Stewart, blocco di Mavugbe, eccolo Diarra ancora su Stewart, in palleggio, palla fuori per Oldridge, poi ancora Stewart, cade Ferrari e allora c'è la palla per Mavugbe che va a schiacciare, tutto buono per gli arbitri, Mavugbe si è trovato da solo sulla caduta di Ferrari e parità a quota 72, 6-14 alla fine, Iago, palla per Edwards, lato sinistro del parquet, Edwards ancora contro Oldridge, fallo di Oldridge e il secondo per l'ex Cremona e il terzo di squadra per Trento, ancora da commetterne uno per la Virtus che ha tre time out a sua disposizione, due invece per Trento, campo per Niang al posto di Ferrari, Edwards contro Jakimowski, 9 secondi per andare al tiro, Edwards arresto, tiro per la tripla, fronte a canestro sbagliata ma Vugbe rimbalzo, recuperare il pallone, Jogela apertura per Battle e possesso Trento, Civan Young a marcare Battle, blocco di Mavugbe, Battle ancora, preso da Diarra, altro cambio difensivo che la Virtus sta soffrendo tantissimo. Battle, palleggio, arresto, tiro da tre, assegno. E però anche basta Diarra su Battle e Stewart, anche basta, perché sennò diventa un problema enorme per la Virtus. Iago in mezzo al traffico, serie di finte, scarico per Saliu. E beh, Saliu schiaccia, ma c'è anche il fallo di Mavugbe, piuttosto evidente, non per gli arbitri. E allora siamo già dall'altra parte. Jakimowski spalla a canestro contro Edwards, due punti e ancora più tre. E adesso la partita è ancora più accesa, 7-7-7-4. Diarra attacca il ferro, realizza, non può schiacciare perché Jogela si frappone, ma trova comunque due punti sul pick and roll con Edwards. Metà esatta del quarto periodo, più uno, Dolomiti energia e palla in mano qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Battle, palleggio, arresto, tiro da tre, ancora battle, sono 22 per lui e più 4 Trento, 80-76. Edwards, blocco di Diarra, Edwards ancora, va da Saliu, ribaltamento per Iago contro Stewart, 10 secondi per andare al tiro, arriva Diarra per il blocco, Iago perde palla, Iago la riconquista, Iago si butta dentro, Iago scarico per Niang, poi Diarra in mezzo al traffico, troppo traffico e palla persa. Battle a superare la metà campo, 4-13 alla fine, più 4 Trento e palla in mano. Battle, pericolo pubblico numero 1 e 2 perché il terzo è Stewart. Battle, fallo di Iago ed è il secondo per Iago, primo di squadra per l'Olidata. Doppio cambio per Jakovlevic, fuori Iago che ha provato ad entrare un po' in partita, dare un po' di verve. La difesa di Trento ogni volta che è collassato su di lui gli ha reso complicata la vita, anche con un metro arbitrale che ha permesso a Trento di tenere alta l'intensità difensiva in quelle circostanze. Campo anche per Hackett oltre che per Vildoza, con Edwards, Niang e Diarra a completare il quintetto. Jogela contro Diarra, fallo di Diarra e il secondo per Diarra. 4 minuti esatti alla fine del match, più 4 Dolomiti Energia, vantaggio che tutt'altro che definitivo. Stewart, palla per Jakimowski che attacca Hackett, Jakimowski ancora la finta, la virata, perde palla, passi di Jakimowski non ravvisati dagli arbitri, poi Stewart palla fuori per Jogela contro Vildoza, Jogela attacca e anche questo era un fallo di Vildoza, non per gli arbitri. Niang alla fine a recuperare l'imbalzo, sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Non fischi da una parte e dall'altra. Vildoza, palla per Edwards contro Hassan, Edwards, palla per Niang in post basso, ribalta per Vildoza, fuori per Edwards che ha spazio per la tripla, sbagliata, e rimbalzo Jogela. Questa era da mettere però Edwards, questa era da mettere. Possesso Trento, Stewart marcato da Edwards, arriva Mavugbe a portare il blocco, Stewart contro Diarra, ci risiamo, palla dentro per Mavugbe, raddoppiato, va in angolo da Hassan, ribalta per Stewart allo scadere dei 24, sbaglia, rimbalzo Vildoza, 2.55 alla fine, 4 punti da recuperare per la Virtus. Vildoza prova a mettere un po' d'ordine, sta per rientrare Battle intanto dopo il riposo in panchina. Vildoza, palla per Diarra, arriva Stewart, sbaglia Diarra, recupera il rimbalzo e poi il fischio dell'arbitro su Jakimowski. Ma questo era onestamente un fischio che è arrivato dall'arbitro che è dalla parte opposta. Stiamo vedendo tanta indecisione da parte degli arbitri. Questo era un fallo netto di Jakimowski, è il secondo per lui su Diarra e liberi per Diarra. 2.41 alla fine del match, due liberi per Liu Diarra che non sono importanti, non sono fondamentali, di più, e realizza il primo con un po' di fortuna. Liu Diarra c'era un fallo di Vildoza clamoroso in precedenza sulla penetrazione di Jokela, che mamma mia, se ci ripenso, mamma mia. E poi una serie di non fischi, meglio non pensarci. Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang a extra possesso Virtus. Vildoza, lato destro del campo, Vildoza deve scappare da lì, Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jokela. Niang riceve, fuori per Vildoza, la tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo e poi Arenzare, Aliu Diarra domina ruggendo sotto quel canestro, meno uno l'idata. Battle contro Vildoza, Battle, fallo di Vildoza. Nel dubbio Battle aveva segnato anche in reverse. Secondo fallo per Vildoza. Battle protesta, richiamo di Attard. Un fallo da spendere ancora per la Virtus. Bonus è salito invece per Trento. Due time out per Cancellieri, tre per Jakovlevic. La rimessa di Jokela, la palla per Battle. 10 secondi per andare al tiro, blocco di Mavugbe. Battle in palleggio contro Diarra. Battle ancora, attacca Diarra. Battle alza la parabola, stavolta è corto. Rimbalzo Diarra e palla per Vildoza. 1.55 alla fine, meno 1 Virtus e palla in mano. Vildoza a superare la metà campo. Arriva Edwards a prendersi il pallone, blocco di Diarra. Edwards in aria, Diarra! Aliu Diarra! Sullo scarico di Carson Edwards si porta a casa tutto, pallone, ferro, tabellone, palazzetto, tutto! Più uno l'idata, 1.43 alla fine, time out Trento, time out anche per noi.
21: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
7: Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: 1.43 alla fine di un match a dir poco palpitante, gara 2 dei quarti playoff. Virtus avanti 81-80 con 4 punti filati di Aliu Diarra, che dietro sta soffrendo le pene dell'inferno quando finisce a marcare Battle o Stewart, ma dall'altra parte domina e come. 4 rimbalzi offensivi catturati per Diarra. Adesso si riparte dopo il time out di Trento. Vildoza, Edward Sackett, Niang e Diarra da una parte, Stewart, Battle, Jokela, Jakimowski e Baye dall'altra. Stewart a superare la metà campo, marcato da Vildoza. Stewart ancora, Vildoza prova a mettergli pressione, Stewart scappa via, Stewart fino in fondo, e beh anche questo era un contatto, questo era un fallo di Diarra su Stewart, incredibile, anche questo non fischiato, vabbè, 1.19 alla fine, più 1 Virtus. Vildoza in palleggio, possesso forse chiave della partita. Vildoza, palla dentro per Diarra, l'anticipo di Jakimowski e palla recuperata da Trento, buona lettura di Jakimowski. Stewart dall'altra parte, ribalta per Jokela, perso dalla difesa, tripla di Jokela e sorpasso Trento a un minuto esatto dalla fine del match. Time out, olidata, time out anche per noi.
21: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro. Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
0: Un minuto esatto alla fine di gara 2, ammesso che basti. Dolomiti Energia avanti 83-81, Olidata che aveva il possesso sul più uno, sprecato malissimo, e dall'altra parte ha lasciato Matas Jögela liberissimo di tirare. Seconda tripla di serata per il lituano, 10 punti anche per lui. E adesso un minuto per recuperare questi due punti per la Virtus, che riparte ancora con Vildoza, Edward, Sackett, Nyang e Diarra. Battle Baye, Yakimoski, Jögela e Mavugbe, due lunghi in campo insieme per Cancellieri. Vildoza in palleggio, palla per Edwards, preso da Jögela. Edwards, contatto con Jögela, non secondo gli arbitri, palla per Nyang che attacca lungo la linea di fondo, dietro la schiena per Diarra, complicato la salva di Diarra, palla per Vildoza che deve forzare da tre, sbaglia, poi la palla che termina fuori, l'ultimo

poi cancellato dalle 20 triple della Virtus. Questa sera in gara 2 è stato molto buono, quasi ad attirare la Virtus nel pitturato, e a quel punto ci sono talmente tante braccia, tanti corpi, tante situazioni difficili da gestire. La Virtus spesso ci ha ricavato poco. Adesso ha un'altra possibilità, 2 secondi e 1/10 per chiudere l'azione. Tanto il tabellone segnala 3 timeout per la Virtus, ma secondo me è il secondo questo. Secondo me è il secondo questo della Virtus. E non il terzo, ne ha sicuramente uno Trento da spendere. Vedremo. Intanto 38 secondi e 9 decimi per chiudere il match. 2 secondi e 1/10 invece per chiudere l'azione con sempre Vildoza, Edwards, Hackett, Nyang e Diarra sul parquet. La rimessa affidata a Vildoza. Serie di blocchi per favorire la ricezione, presumo, di Edwards. Così è infatti. Edwards prende, tira da 3, corto rimbalzo di Baye, palla per Jogela. E poi Battle. Ha un fallo da spendere la Virtus. Ha un fallo da spendere la Virtus. Beh, Vildoza lo fa, ma non viene fischiato. E scorrono allora i secondi. E alla fine il fallo arriva da parte di Vildoza. Ed è il terzo per lui, 23 secondi, 4 decimi per chiudere il match. Rientra anche Stewart al posto di Mavugbe. Ovviamente 14 secondi per andare al tiro per Trento, con rimessa in zona d'attacco davanti alla panchina Virtus. Rimessa di Stewart, occhio, 5 secondi. Baye riceve, fallo di Diarra. E questo non c'entrava nulla, questo fallo di Diarra, non c'entrava proprio niente. 2 liberi. Regalati da Liu Diarra, terzo fallo per lui. 2 liberi per Baye. E adesso Jakovlević fa una mossa forse tardiva, toglie Hackett e mette Morgan. Forse troppo tardi. Vediamo. Questa è una mossa proprio sbagliata da parte del coach bianconero. Comunque Baye in lunetta sbaglia il primo. Mossa sbagliata ovviamente non aver messo Morgan, ma averlo messo solo adesso. Però c'è ancora un po' di tempo, ancora un po' di speranza. 22 secondi 9 decimi, 2 punti da recuperare. Vediamo se restano tali con il libero di Baye, che segna. E allora sono 3 i punti di vantaggio per la Dolomiti Energia, 8-4-8-1. Vildoza, c'è tempo per un ultimo tiro, 18 secondi adesso. Vildoza supera la metà campo, marcato da Jogela, si muove Edwards, la palla è per lui, prende, tira, stoppato da Mavugbe Edwards. Jogela, fallo di Nyang e forse qua finisce la partitaccia, perché tale è stata, di Carson Edwards. Si chiude con la tripla subita da Mavugbe. Ci sarà molto da discutere nel post gara con Alessio Torri, Luca Giardini e tutte le interviste dalla sala stampa della Virtus Arena, con Jogela in lunetta che realizza il primo, +4, e Trento, salvo clamorosi sconvolgimenti, si prende con merito gara 2. Altro libero per Jogela. Dentro, 2 su 2, +5, e allora sì, è davvero finita. Vildoza dall'altra parte per una tripla che va, ovviamente, 3 secondi per chiudere il match. La rimessa e il fallo di Nyang su Baye, 1 secondo e 8, tripla di Vildoza che chiude a 14 punti. C'è ancora un filino di speranza per la Virtus. Vediamo se Jordan Baye la tiene accesa, quella un 2 liberi,

0: Baie, primo dentro. 8-7-8-4. La faccia di Daniel Hackett in panchina e campeggia sul tabellone. Tutto un programma per la serata Virtus. Ancora Baie. Sbaglia, poco male per Trento. Jogel a rimbalzo, finisce qui. Vince Trento che si prende gara 2 dei quarti playoff, pareggia la serie e si prende anche il fattore campo. Si va a Trento adesso per gara 3 venerdì alle 20 e gara 4 domenica con orario da definire. È una brutta batosta per la Virtus che adesso dovrà trovare la forza e l'energia per ritrovare se stessa dopo questa sconfitta. 87-84, 17 di Morgan, 14 di Vildoza, 10 di Diarra e Niang da una parte, 22 di Battle, 18 di Stewart dall'altra. La linea alla regia, tra poco il post gara con Alessio Torri e Luca Giardini. State con noi.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Nuovamente diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri. Tutto quanto da rifare per la Virtus che ha ceduto sul più bello 87-84 per quanto riguarda questa gara 2, una gara 2 che evidentemente rimanda tutto quantomeno a gara 4 come esito per questi quarti di finale. Un epilogo che onestamente non si aspettava l'Arena, pur non ipotizzando una cavalcata trionfale come era stata quella di gara 1, ma certamente ora la squadra di Coach Jakovlevic non solo ha perso il fattore campo, ma ha anche messo a meno 40 minuti in più nella propria corsa per quanto riguarda la post season. 84-87 si diceva, le triple di Ferrari e Yalo avevano cominciato bene nell'ultimo quarto, i padroni di casa che sembravano aver ritrovato la via giusta, poi Stewart e Iago a scambiarsi colpi in transizione, si andava avanti in perfetta parità a poco più di 7 minuti dal termine. Successivamente ancora botte e risposta con Diarra, Baie, Battle e Yakimoski, soprattutto in penetrazione. situazione con tanta confusione anche per quanto riguarda il 99 di casa e tanta efficacia invece per il 99 ospite, nella fattispecie appunto Iago e Batto, lo stesso numero ma diversi apporti per il match. E poi successivamente Vildoza Edwards a fallire tiri importanti e Baiai a segnare, a siglare il libero del più 4. Diamo nuovamente il benvenuto anche a Luca Giardini.
10: Buonasera a tutti.
9: Luca, al di là dell'amarezza e della certezza che in gara 3, in tre gare questa serie non verrà risolta, il tema di oggi è un tema che già in altre occasioni abbiamo affrontato, ma nei playoff speravamo di non doverlo più rianalizzare, e che senza Edwards questa squadra difficilmente poi possa infilare delle gare a così ravvicinate scadenze, soprattutto con avversari come Trento che insomma non sono qua per fare la parte della sconfitta in partenza.
10: Sì, Edwards direi uno di quei giocatori che è stato un po' il flop di questa gara 2 per la Virtus, che esce sconfitta, perde al primo turno, al secondo episodio della serie dei quarti di finale, il fattore campo, e quindi ora sarà costretta ad andare in trasferta a Trento sia venerdì che domenica per cercare il doppio colpo in trasferta che la qualificherebbe alle semifinali. Una Virtus che oggi è scesa in campo in maniera diametralmente opposta rispetto a quella che era stata la scintillante e brillante prova di gara 1, e a maggior ragione colui che era stato scintillante soprattutto nel primo tempo di gara 1 quest'oggi ha chiuso con solo 6 punti, un rimbalzo, 4 assist per i compagni e delle palle perse, delle forzature nell'ultimo quarto che già parecchie volte gli avevamo visto compiere negli ultimi periodi qui alla Virtus Arena, nei periodi di maggior difficoltà durante questa stagione, si sono ripalesati questa sera, e purtroppo per la Virtus un grande DR non è bastato per rimettere la testa davanti in maniera definitiva e per sfangare così una partita che Trento ha portato a casa, mi viene da dire, tutto sommato meritatamente, perché nel complesso si è creata più tiri della Virtus e nonostante abbia tirato un numero di liberi veramente inferiore vince di un solo possesso, quindi a maggior dimostrazione dell'energia maggiore che appunto la squadra di Cancellieri ha messo contro la Virtus, che paga anche uno scarso utilizzo di Matt Morgan nell'ultimo quarto, indubbiamente il migliore della Virtus in termini realizzativi, si ferma a 17 punti, ma a lungo è stato lasciato in panchina il numero 30 bianconero nel momento topico del match, e questo è sicuramente un po' misterioso, magari anche forse per un calo di condizione, non può sicuramente essere al 100%, era la sua prima gara dal rientro dopo un mese di stop. Ci si sposta ora a Trento, dove converranno sbagliare per non sprecare ulteriori energie, soprattutto mentali, che si sa, mano a mano che si va avanti verso le partite salienti e verso i match che contano, sono sempre più importanti. Poi se ci si vuole giocare un qualcosa di più importante di un quarto di finale, a partire dalla semifinale contro la vincente tra Venezia e Tortone, poi una finale contro, forse, probabilmente, la grande favorita, l'Olimpia Milano.
9: Sì, minutaggio che certamente per quanto riguarda Matt Morgan è dettato anche forse dalla non tenuta dopo un mese di assenza per 40 minuti. Il tema è che oggi la parte di Edwards corsa non l'ha fatta, o meglio l'ha fatta in negativo, prendendosi molte conclusioni, spesso fuori ritmo, ma di questo siamo anche abituati. Il tema è che quando non le mette diventano un problema. 68 conclusioni per Trento, 63 per Bologna nei 40 minuti, gli ospiti hanno sfiorato il 53% del campo contro il 46% dei campioni d'Italia, che hanno chiuso col quasi 59% da 2 contro il 68%. 8 degli ospiti lì in area soprattutto hanno fatto la differenza nei secondi 20 minuti. Dalla lunga distanza le cose si sono un po' equivalse, 35% per quanto riguarda la Virtus, quasi 36 per Trento, che invece ha tirato decisamente peggio a cronometro fermo, 57% contro il 74% della squadra di casa. A rimbalzo l'equilibrio è stato abbastanza confermato come i primi 20 minuti, con un leggero vantaggio per la squadra di coach Jekovic, 35-40 scramble contro le 31 di quella di coach Cancellieri, che ne ha catturato 11 in attacco contro i 14 dell'Olidata. 20 assist per Bologna, 15 per Trento, ma anche 10 perse per la Virtus e 8 per Trento, quindi rapporto simile anche nella gestione dei possessi a centrocampo. Luca, però è chiaro che ora occorre capire come senza Olson Junior questa squadra debba riconfigurarsi. Abbiamo parlato degli esterni, parliamo anche un po' delle ali. Danyang è lecito accendersi di più, anche oggi con più spazio a disposizione è stato passando la battuta il fratello, anche se il fratello poi gioca a Trento di Niang a livello di prestazioni. Smalaghi c'è ancora out per scelta, insomma la configurazione senza Olson al momento sembra un rebus, parlando del ruolo di Olson. Per gli esterni il discorso cambia molto brevemente, con in campo Iago, la squadra più in confusione, con Vildossa quantomeno un po' più di ordine ce l'ha.
10: Sì, nonostante comunque questa sera Iago concluda come il miglior assist man della Virtus a quota 6, equilibri che saranno fondamentali da ritrovare, come è anche, mi verrebbe da dire, logico che sia, perché Olson si è infortunato soltanto 48 ore fa ed era la prima volta in stagione che la Virtus dovrà rinunciare per così tanto tempo a un giocatore a suo modo insostituibile, perché nella sua posizione, con i suoi mezzi atletici, la sua capacità di punire dall'arco ma allo stesso tempo di essere presente a rimbalzo con costanza, di creare quelle spaziature che lo stesso Edwards questa sera non ha trovato e che hanno portato il texano a forzare dei tiri. E per non parlare poi della sua presenza difensiva, appunto già citato, la innata capacità di andare a rimbalzo e la capacità di poter difendere su delle guardie e delle ali molto fisiche. Vildoza, che questa sera nel finale ha provato a togliere le castagne dal fuoco per la Virtus, non ci è riuscito, anche lui impreciso nel momento di ammazzare definitivamente la partita, nel momento di riagguantare il pareggio. Ci aveva provato nel finale a tenere viva le speranze quando si alternavano i viaggi in lunetta forzati per Trento e un disperato canestro di reazione della Virtus. Non è bastato neanche l'apporto dell'argentino. Tornerei però a sottolineare la crescita di Diarra, che ha svolto una gara 2 in crescendo, piuttosto in ombra nel primo tempo. Ne avevamo parlato qui a Nettuno Bologna 1 durante l'intervallo, come un po' indietro rispetto a Diouf anche in termini di minutaggio. Ha cambiato completamente volto nella seconda parte di gara, anzi qualora la Virtus fosse riuscita a prevalere anche in questa gara 2, direi che del successo Diarra ne sarebbe stato il volto principale, se non l'artefice, perché con la sua concretezza, verticalità nei pressi del ferro aveva letteralmente fatto la differenza nell'ultimo quarto. Peccato che non sia bastato, perché dall'altra parte si sono presentati due giocatori che hanno fiutato nel momento in cui la partita era in parità, era punto a punto che una vittoria qui a Bologna avrebbe potuto cambiare le sorti oppure qualcosa nell'economia di questa serie. Mi faccio riferimento a Khalif Battle e DJ Stewart, i due mattatori numeri 1 e numeri 2 di coach Cancellieri, che chiudono con 22 punti e 18 punti, producendo praticamente la metà dell'intero fatturato degli ospiti del Dolomiti Energie, quindi dando sicuramente una risposta, quella che si aspettava il proprio allenatore, sia in termini di punti che in termini di regia, perché erano chiamati a sopperire all'assenza di un giocatore decisamente importante per le rotazioni dell'Aquila Trento come Devonte Jones, e DJ Stewart l'ha fatto alla grande, perché oltre ai 18 punti questa sera condisce la sua prestazione con 7 assi, che hanno messo decisamente in ritmo i suoi compagni e i suoi tiratori. A proposito di tiratori, è migliorata anche nelle percentuali dall'arco Trento, dopo la pessima serata con il 19% con cui aveva concluso gara 1, questa sera si è decisamente ribeccata e si è rimessa in linea con le sue percentuali stagionali, chiudendo con 11 bersagli dalla lunga distanza, così come la Virtus, che ne mette uno in più, si ferma a 12, non riesce a replicare quanto di magnifico aveva fatto in gara 1 con le 20 triple su 39 tentativi, che tutt'oggi rappresentano il record all time di triple nella storia della Virtus.
9: Sì, lontanissima la gara di oggi rispetto a quella di due giorni fa, anche da questo punto di vista. Trento ovviamente l'ha preparata con molta attenzione e con la capacità di limitare di limitare la possibilità di colpire la lunga distanza dei campioni d'Italia, che hanno chiuso con 4 uomini in doppia cifra: Morgan a quota 17, Vildoza a quota 14, 10 punti per Diarra e Niang a testa. Il più utilizzato per quanto riguarda coach Jakovlić è stato Niang, 30 minuti per lui, dopo seguito ai 24 di Edwards, ai 23 di Vildoza, ai 21 di Diouf, ai 20 di Hackett. Un Hackett sempre molto utilizzato anche in questa nuova configurazione degli esterni, ma anche sempre Paiola, ricordiamo, che vedremo quando potrà rientrare in questa serie, ci auguriamo, contro Trento. Poi 19 minuti per Diarra, 18 per Yallo che è stato utile in difesa con qualche buona sortita, in attacco chiaramente non può essere un primo nemmeno un secondo violino, quindi un giocatore di complemento, il classico anello di congiunzione tra gli esterni e i lunghi. Poi 17 minuti per Iago, sì, che ha sfornato 6 assist ma non ha dato quasi mai troppo equilibrio alla squadra, tende normalmente a guardare molto il canestro e poi eventualmente a scaricare una volta che abbia trovato la via dell'area colorata, ma spesso a quel punto la difesa ha già trovato il raddoppio adeguamenti tali per cui la squadra bianconera finisca per trovarsi con tiri nel miglior caso impiccati o comunque sulla vicina ai 24 secondi. 16 minuti per Morgan, per lui primo tempo assolutamente, anzi un secondo quarto sopra le righe, poi come dicevi tu Luca nel secondo tempo è stato un po' panchinato, ma arriva coach Cancellieri, quindi andiamo ad ascoltare le parole del coach di Trento, ancora pochi istanti e poi sentiremo le parole di Massimo Cancellieri.
11: Partita, per esempio, dichiarazioni sulla gara da parte di coach.
12: Buonasera, abbiamo fatto la partita un pochino più attenta, più fisica, secondo me approcciato la gara molto bene, abbiamo preso fiducia, siamo andati un po' più in attacco nelle situazioni dove volevamo colpire, mentre l'ultima partita non c'era capitato. Ne abbiamo parlato, ci è voluto un po', non i primi due quarti ma terzo e quarto, più attenti su questo, bravi giocatori a riuscire a tamponare prima l'impatto di Morgan che è stato clamoroso e poi nel terzo e quarto, nonostante soffrissimo al rimbalzo ci siamo alzati un po', abbiamo combattuto, insomma è stata una partita gagliarda, secondo me noi per come siamo fatti dobbiamo essere un po' cinici, un po' gagliardi, ecco. Quindi sono contento del fatto che eravamo entrati nella serie, l'abbiamo capito e questa ci è servito già per poter porre riparo, ecco, ai problemi. Poi ovviamente la serie è lunga e le partite saranno secondo me una diversa dall'altra, questa l'abbiamo portata sui nostri binari, siamo contenti, molto contenti.
11: Grazie coach, ci sono domande? Il microfono, grazie.
13: Alessandro Bitteleri, l'Adige, coach, complimenti innanzitutto. Vorrei partire da quell'abbraccio finale con Andrea Nardelli in mezzo al campo, un abbraccio lungo, durato tanti secondi, che sembrava un po' di rivincita dopo tante anche difficoltà durante la stagione. Questa partita, questa vittoria pur all'interno di una serie, è una vittoria emotiva per la squadra, per l'ambiente, per i tifosi.
12: No, non è nessuna rivincita, non c'è da fare nessuna rivincita. Andrea è una persona con cui sono molto legato e che è stato con me tutto l'anno, nei momenti buoni e quelli difficili, abbiamo un buon rapporto ed è semplicemente un gesto di amicizia. Cioè, io penso che noi siamo ai playoff, abbiamo fatto i playoff di Eurocup, quindi cioè, non vedo che tipo di rivincita dobbiamo avere su niente. Cioè, la stagione è una stagione che stiamo onorando sotto tutti i punti di vista, con la vittoria di oggi è un bel tassello in più, siamo contenti di poter giocare almeno ancora due partite in casa, c'è tanta roba che bolle ancora, ma la rivincita sinceramente no, cioè abbiamo già vinto parecchio, non nei numeri totali, quindi non fate gli statistici, ma come stagione, ecco, la stagione, i playoff delle due competizioni non mi sembra poco.
11: Un'altra domanda?
14: Volare Amarei, il Tico Tigliano. Intanto complimenti per la vittoria. Grazie. Mister, per una gara giocata bene, convincente e una vittoria credo tutto sommato meritata. Le volevo chiedere come ha reagito la squadra dopo una gara 1 complessa dove il risultato chiaramente era sotto l'occhio di tutti, e com'è stata la giornata di allenamento, come l'ha vissuto lo spogliatoio, ecco, grazie.
12: Allora, ad essere proprio onesti, e da assorbire non è stata facile, però quello che sicuramente i ragazzi più esperti all'interno del gruppo hanno trasportato come feeling è che in una serie il risultato della partita conta come solo vittoria o sconfitta, non il numero di punti. E questo, quindi c'è il discarto, scusami. E questo un po' nel secondo giorno è anche un po' di non aver, di aver percepito che la Virtus ha fatto una partita eccezionale gara 1, cioè non ha sbagliato niente nessuno, quindi è stato anche difficile giocarla, e secondo il fatto che noi potevamo fare meglio, quindi la sera difficile, il giorno dopo con delle belle facce, e capire che una serie di playoff fin quando tu hai una partita ancora da giocare che puoi vincere, cioè sei dentro la serie. Questo messaggio è passato, quindi il giorno dopo e anche oggi la squadra è venuta tranquilla e con la voglia di rivalsa.
11: Un'altra domanda.
13: Grazie. Quanto sono stati importanti, quanto è stato importante l'apporto della second unit, diciamo Niang nel momento in cui è entrato alternando come al solito cose positive e cose negative, ha dato però una bella scossa. Jakimowski è stato un giocatore molto importante in questa partita. Ti chiedo tra le righe se rivedremo Jones nella prossima gara, ma quanto oggi sono riusciti a tamponare la sua assenza tutti gli altri, no? Che magari sono emersi di meno rispetto ai due mattatori di serata, diciamo Stewart e Battle, però hanno fornito un grosso apporto.
12: Sì, sono stati importanti gli altri nella misura in cui ognuno doveva fare qualcosa di più per sopperire all'assenza di Devante. Questo è un dato. Sai, io spesso, siccome mi scoccia avere, cioè fare una conferenza o parlare, no, del fatto che ci manca qualcuno, se noi giochiamo con un americano ma non so quanto tempo, secondo me che abbiamo cambiato, abbiamo dei insurance guys e continuiamo a giocare secondo me con difficoltà, ma ognuno dà qualcosa. Quindi oggi Jakimowski, Ogela anche nell'ultimo minuto e mezzo giocando con i due lunghi per essere un po' più aggressivi, questi sono gli aspetti che mi piace sottolineare di una squadra che spesso quando è stato in difficoltà ha sempre mostrato di avere del carattere, okay? E che è uscito da dentro, dai giocatori soprattutto, cioè questo mi piace. Quindi sì, second unit oggi, se la vuoi chiamare così, insomma, certo, io se Shaq gioca con questa energia gioca, insomma, una volta, mi sembra che questa settimana è uscito, una cosa che mi è piaciuta tanto è che è uscito un podcast dove lui ha detto se non difendi non puoi giocare, ecco, mi sembra che lui stia andando nella direzione giusta, sono contento. E poi sai, l'attacco tanto sbagliano tutti, perché non può sbagliare lui. Grazie a voi.
11: Se non ci sono altre domande,
12: buonasera,
11: chiudiamo qui la conferenza. Grazie coach.
15: E queste erano le parole di coach Cancellieri, che ha analizzato la gara e ovviamente anche il momento della sua squadra. Luca, credo che abbia detto la cosa giusta, che sembra scontata ma obiettivamente è quello che oggi ha fatto la differenza. Non ci sono quasi mai due partite uguali, probabilmente le prossime almeno due saranno a loro modo diverse. Ecco, la Virtus deve cercare di evitare che Trento faccia la propria partita. Oggi l'ha fatta perché ha giocato esattamente allo stesso tenore del campionato. Trento viaggiava a 85 di media in stagione regolare, oggi ne ha messi 87. La Virtus viaggiava a 86, oggi ne ha messi 84. Ecco, quei due punticini che corrispondono esattamente ai binari di Trento sono stati decisivi, perché come diceva giustamente Cancellieri, perdere di Trento, vincere di 3 è sempre 1-1.
16: Beh, direi che l'allenatore ha sottolineato un aspetto fondamentale. Ha lavorato tra gara 1 e gara 2 nella testa dei suoi giocatori, cercando di far ritrovare la fiducia, cercando di far ritrovare il cinismo e soprattutto cercando di convincere i propri giocatori a scendere mostrando un'altra faccia, una faccia più gagliarda. Ha spiegato come ci sia voluto un po' di tempo in questa gara 2, soprattutto nel primo e secondo quarto hanno faticato a suo parere, per poi mostrare la loro miglior versione nel terzo e quarto periodo. Questo mi ha stupito delle parole di Cancellieri, ovvero il fatto la capacità dell'allenatore di infondere ai propri giocatori il tentativo, quantomeno ad oggi è riuscito, visto che la serie si sposterà a Trento sull'1-1, di ritrovare lucidità, e quella lucidità che Trento ha ritrovato con i suoi esperti esponenti da cui ci si aspettava un contributo. È arrivato coach Jakovic, lo andiamo ad ascoltare.
15: E quindi ascoltare parole anche del coach dell'Olidata.
17: Siamo alla conferenza stampa, vuole parlare di coach Nenad Jakovic. Coach.
18: Buonasera a tutti. Abbiamo perso gara 2 per la mancanza di disciplina, di aggressività difensiva e nella poca attenzione nel difendere uno contro uno. Trento ha fatto più di 30 punti dell'uno contro uno a prescindere dalle regole difensive e chiaramente giocando con questa aggressività che ha messo in campo la squadra avversaria, era senza pareggiare o giocare con più aggressività, era veramente difficile vincere stasera. Studiamo gli errori, studiamo l'atteggiamento, studiamo la mancanza di tutto quello che ci siamo detti tra ieri e oggi per andare a Trento e giocare con diversa faccia la gara 3.
17: Grazie coach, ci sono domande?
14: Valerio Madailti, Quotidiano, buonasera coach. Buonasera. Le volevo chiedere, oltre a una prestazione meno brillante di Bologna, cosa ha cambiato Trento nell'affrontare questa partita dopo una gara 1 dominata dalla Virtus? Grazie.
18: Semplicemente ha giocato con più size e ha schierato dei quintetti che comunque ha già provato, soprattutto nel terzo quarto in gara 1, e ci ha messo in difficoltà con la fisicità e l'uso dei contatti sia in attacco che in difesa. Non siamo stati semplicemente abbastanza aggressivi e brillanti nel riconoscere come è impostata la partita e nel reagire con più aggressività e più determinazione rispetto ai nostri avversari. Complimenti a loro, hanno meritato di vincere questa partita.
17: Altre domande, Alessandro?
19: Solo un'informazione, per gara 3 le condizioni di Paiola?
18: Onestamente devo ancora parlare con il medico sociale per capire come gestire la giornata di domani. No, onestamente non vi posso dire nulla in questo momento, mi dispiace.
17: Prego. Dario?
20: Coach, volevo chiederti di Morgan, della sua partita e del fatto che poi, nonostante insomma avesse già preso buon ritmo, poi nel secondo tempo è stato in panchina. Volevo capire il motivo di questa tua scelta sulla gestione di Mette, che ovviamente rientrava dopo più di un mese dall'infortunio.
18: Sì, assolutamente, domanda più che legittima. Matt ha disputato tutto sommato un'ottima partita, semplicemente dopo più di un mese che ha fatto un allenamento col contatto, dove è stato anche gestito nei contatti, nelle rotazioni durante l'allenamento, mi sentivo più, come dire, a mio agio a giocare i giocatori che sono già in forma, che hanno dimostrato di poter reggere giocare 2-3 partite a settimana, rispetto a Matt. Detto ciò, Matt ha fatto una buona partita, poteva giocare gli ultimi 10 minuti, probabilmente sì, non li ha giocati, perché per noi in questo momento ogni singolo giocatore e la salute di ogni singolo giocatore è importante, quanto è importante vincere.
17: Ecco. Bene, chiudiamo qui la conferenza.
18: Grazie mille.
15: E queste erano le parole di coach Nenad Jakovic, che quindi ha tratteggiato anche la situazione. Andiamo in chiusura, non prima di aver ricordato che Venezia ha battuto Tortona, quindi è sul 2-0. Grazie Luca Giardini.
16: Grazie, buona serata a tutti.
15: Prossimo appuntamento per le gare della Virtus, venerdì 22 ore 20 a Trento per gara 3, poi ci sarà certamente anche la domenica gara 4 con orario da definire. Da Alessio Torre, ringraziamento per essere stati in nostra compagnia. La linea può tornare allo studio.
21: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. collaborazione con...
0: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
2: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
2: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
2: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
2: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
21: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
22: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva

0: stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toroc, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Giovedì alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: È talento come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
12: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
11: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Iacu Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, sterza, va dal barone e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Giovedì alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot Rasa.

0: www.energietic.it.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Yaku Toro, che palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, Sterza, Castaldo col destro! Il Bologna in vantaggio nel recupero, Castaldo non calcia col mancino, Sterza va dal bar e col destro punisce sul primo palo Seghetti, il gol di Castaldo.
1: Giovedì alle 18 in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna. gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte e due minuti.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care gusto delicato.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: caldo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Serie A, quarti di finale, playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 dei quarti playoff. Sta succedendo di tutto alla Virtus Arena. Mamma mia, Diarra, secondo libero, sbagliato, rimbalzo importante, lo prende Niang. A extra possesso Virtus, Vildoza. La torre del campo, Vildoza deve scappare da lì. Vildoza ancora, vorrebbe Niang, marcato da Jogela. Niang riceve, fuori per Vildoza. La tripla importante, Vildoza non la mette, c'è Diarra, rimbalzo. Quel canestro!
1: Venerdì alle 20, in diretta dal Pala Trento, Dolomiti Energia Trento, Olidata Bologna. Presentato da
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al vicolo.
6: In Andrea Costa o al vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
8: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
7: Ristorante Pizzeria Caruso.
8: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
7: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
10: È l'una e due minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Playoff Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 l'avventura del Bologna Primavera ai playoff scudetto.
2: Lancio in avanti da parte della formazione toscana, dove però c'è solamente Ivanisevic che col destro contro ribatte in avanti, anticipato l'argentino Castillo, attaccante del Bologna, però comunque in qualche modo fa reperire il pallone su Yaku Torok, palla dentro l'area della sinistra, Castaldo, sterza, Castaldo col destro!
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Tre Fontane di Roma. Roma-Bologna, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Segui la Primavera del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
7: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
6: Ristorante Pizzeria Caruso.
7: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro

0: stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 2 e 4 minuti.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.